0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
2: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
3: Pronto?
4: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
3: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
4: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
3: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
5: No.
3: È quella puttana di sorte. Inviami.
5: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
3: Inviami tutti i dati e i coordinati.
5: Ma che è coordinati?
3: È il cordone.
5: Ma che cazzo è coordinati?
3: È il cordiglio.
5: Ma che è le lenzuola?
3: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
5: Elettronica.
3: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
5: Sul tuo tato.
3: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
5: Tablet.
3: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
5: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
6: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
7: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
6: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
7: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
8: Che storia.
7: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
8: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
7: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
7: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
8: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
7: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
8: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
8: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
8: Ah, interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
7: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
10: Karate Kid è morta.
2: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati
11: che ti metto...
12: Che
11: ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiacolatore precoce?
11: Cinese di...
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No,
12: vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: qua,
11: fare.
12: Leon-san.
11: Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela, tolgo la cela.
11: Oh, è buono, cinese, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, siamo nella vastità del Gran
1: Freedom.
2: Nelle scorse settimane ci siamo occupati del
1: Freedom.
2: Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, ci siamo occupati spesso dei misteri legati ai mestieri antichi. Come nelle scorse edizioni, anche in questa avremo un grande capitolo dedicato ai mestieri antichi e ai loro misteri. Drone su di me che sono bravo con la musica epica!
4: Bravo, bravo, bravo, molto bravo! Giacomo, sei veramente bravissimo!
1: Freedom.
2: Ecco, adesso scopriremo cosa si cela dietro l'antico mestiere del clown e delle figure più iconiche di questo antico mestiere. Da dove ha origine il pagliaccino?
1: Freedom.
2: Drone sul tendone da circo! Siamo con il pagliaccino berebeo del circo di Missaglia. Come vedete, siamo davanti alla sua roulotte.
5: Camper!
2: Sì, vabbè, camper, roulotte, la stessa cosa. Una casa che è il corcesso piccolo che puzza di piscio, dai.
5: Ma come si permette?
2: E che mo' il pagliaccino fa quello che si arrabbia. Mi dica, signor berebeo, posso aprire la porta della sua buffa casetta pagliacciosa?
5: No, mi scusi, ma non dovevamo parlare dell'antica arte dei clown? Che c'entra la porta della mia abitazione?
2: Abitazione? Mi fa divertire moltissimo, signor berebeo.
5: Ma cosa ride? Non sto mica facendo battute. Sia educato, per favore, la smetta di ridermi in faccia.
2: Mamma mia, vabbè, ma amici di Freedom, scusate, ma se in questo episodio siamo così scollacciati, ma la natura stessa del servizio non lascia spazio alla serietà.
5: Ma che sta dicendo? Guardi che fare il clown non significa che nella vita siamo fuori dalle scene, siamo comunque dei pagliacci, eh?
2: Vabbè, ma mi fai daià! Oddio, bene, bene! E basta, dai, dai, fammi entrare nella casa del pagliaccino, forza!
5: Non si permetta, eh! Che fa? Che fa?
2: Seguimi, Omar! Attento, che è stretto! Porta!
3: Aia!
5: Ma esca subito dalla mia abitazione!
2: Drone sul pagliaccio che si incazza!
5: Esca subito!
2: Se no che me fai? Mi bagni col fiore, pagliaccio?
1: Freedom!
2: Siamo a Rimini, nell'abbazia del Baracchino.
1: Freedom!
2: Siamo all'autogrill di...
1: Freedom!
2: Drone a caso in mezzo alla puntata! Forza!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Dove stiamo andando?
2: È in cantina, ho finito l'olio. Attento, Omar, che è stretto!
3: Aia!
1: Freedom!
2: Professore!
5: Salve, salve.
2: A sti cappi pastello?
5: Cosa?
2: Suca!
5: Ma che dice, scusa? Che cazzo sta dicendo?
2: La saluta...
5: Chi?
2: Sto cazzo!
5: Ma lei sa di avere dei serissimi problemi, vero?
2: Drone sulle affermazioni!
5: E basta con questi droni a caso! Ma quanto spende lei di corrente? Che cazzo!
2: Io? Ma che me frega, paga Silvio!
5: Pure!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Eccomi, padre, mi hai fatto chiamare.
1: Figlio mio, certo che ti ho fatto chiamare. Che cazzo di domanda è? Se uno viene da te dicendo che ti ho chiamato, è implicito che io gli abbia ordinato di chiamarti.
0: È una frase fatta, ne sono cosciente che è ovvio che mi hai fatto chiamare. In ogni caso, denoto un certo nervosismo. C'è qualcosa che non va, padre mio? La mamma ha il ciclo e non si concede? Forse hai finito il tuo tonico boliviano. Che succede?
1: Cercherò di essere molto diretto e non girarci intorno. Manat arms è corso da me stamane, blaterando assurdità su di te, che avresti chiesto a Sur Seres di farti una fica magica al posto del buco del culo, è vero?
0: Ma certo che no.
1: Misericordia! Meno male! Cristo santo, ma che cazzo gli passa per la testa? A quel minchione coi baffi anni 70, che scherzo del cazzo! Bene, allora puoi andare, figlio mio.
0: La fica è sopra il buco del culetto, praticamente ho tutti e due. Mica potevo fare la pupù dalla mia bella fichetta nuova. Idea geniale di Sorceress, ho apprezzato.
1: Bella. Fichetta.
0: Ho anche il ciclo, sai?
1: Oh, Cristo.
0: È proprio perfetta.
1: Sei serio?
0: La vuoi vedere?
1: Ma no, cazzo.
0: Ho fatto installare un sacco di specchi in camera per guardarmela continuamente. Non ci credo ancora e sono ancora vergine.
1: Vergine?
0: Sto aspettando la mucchiata giusta per farmi una scorpacciata di cazzi.
1: Ma basta! Taci!
0: Ma padre, calmati!
1: Mi hai rotto i coglioni con queste porcherie da finocchio del cazzo! Ma come cazzo t'è saltato in testa di farti donare una fica magica di dietro? Come si fa ad essere così psicopaticamente froci? Io accetto tutto, non mi scandalizzo di niente. Nemmeno le influencer che si fanno cacare in bocca a Dubai per soldi. Ma una fica sopra il buco del culo? Non riesco proprio ad accettarlo.
0: A me non interessa. Ormai sono ermafrocito e me ne vanto.
1: Erma cosa?
0: Ermafrocito. Un termine che ho inventato io perché gli ermafroditi hanno due organi genitali, sia maschile che femminile. Ma io vado oltre. Perché il mio è al posto giusto. Ovvero di dietro. Il buon Dio ha sbagliato la progettazione. Il posto migliore per la fica è di dietro. Non sotto, non davanti, ma dietro. Quindi io ho coniato un nuovo nome per quelli come me, che poi sono solo io.
1: Ti ordino di andare immediatamente dalla maga a farti rimuovere quell'abominio dal tuo corpo, prima che tutta Eternia cominci a sfottere tutta la dinastia regale. Come cazzo pensi di governare questo regno quando morirò di infarto pippando? Come pensi che possano prenderti sul serio i nostri sudditi di merda se hai una fica sopra il buco del culo?
0: Non mi frega niente del tuo regno e dei tuoi sudditi. Io voglio essere libero di vivere come mi pare e godermi tutto ciò che la vita mi offre. Sono gay e mi piacciono gli uomini. Ho sempre sognato di provare le sensazioni che prova una donna quando viene posseduta da un uomo, ma senza lo sbattimento delle perette per il colon. Ora sono finalmente in grado di provarlo e quindi non tornerò indietro. Anzi, vado immediatamente a cercare la persona giusta che mi svergini e lo faccia con amore. Poi ovviamente gli faccio chiamare almeno altri 5 amici. Voglio tornare a casa maltrattata, spanata e sporca come una presa elettrica da cantiere.
1: Ora c'è chi ha in mente l'immagine di te violentato da 6 cazzi e chi mente.
0: Beh, 6 non è nemmeno il mio record comunque.
1: Figlio mio, ma quanto sei froccio.
0: Stra mega mega mega mega.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zodi 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
2: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga, l'ha visto?
2: Certo che l'ho visto.
1: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
2: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
1: Perché? Perché? Dica perché.
2: Per due motivi.
1: Sì.
2: Sono le stesse persone che praticamente dicono di difendere la famiglia tradizionale.
1: Invece?
2: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
1: Lei va a puttane?
2: Io no.
1: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
2: No.
1: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
2: Forse mia madre.
1: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
2: Sarei contento per lei.
1: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
2: Sì,
1: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, via. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
3: Sì.
1: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
3: Più che giusto.
1: Cioè, più che giusto
3: la
1: spenderli?
3: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana va legalizzata, vai.
1: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
3: Non ci vado.
1: Perché non ci va?
3: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
1: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
3: No, no, non di andare, di mandare.
1: Di mandare cosa? Non è chiaro.
3: Le persone, ci guadagno.
1: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
3: Per poi guadagnarci.
1: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
3: Ma perché fai il saputello, non ho capito?
1: Io non sono saputello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
3: Facendo il saputello.
1: Capisce la differenza? La seconda volta di che cosa? Nella seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
3: Ma purché non faccia del male, sì.
1: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
3: Ma sì,
1: Pappone,
3: dai.
1: cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
4: Diciamo di sì.
1: No, non c'è niente di male, io sono frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
4: Insomma.
1: In che senso? Dica.
4: No, non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono stato qui al venditore.
1: In che senso? Scusi, non ho capito bene perché non
4: dalle
1: si sente.
4: Dalle tasse.
1: Sì.
4: Alle.
1: Quindi lei preferisce battere e evadere il fisco?
4: Direi di sì.
1: Sì,
4: però vuole mettere su questo tono, sì.
1: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
4: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
1: Dica, me ne dica un paio.
4: Ma ci sono altri risvolti. Per esempio che non vuole essere ufficializzata.
1: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
4: No.
1: Perché non vuole?
4: Perché non vuole, perché è un figlio.
1: Sì? Ma scusi, se lei...
4: è sufficiente, come ragione.
1: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
4: Perché mi paga lei le bollette?
1: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare
4: se
1: la prostituta...
4: Se le bollette io smetto.
1: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
4: Non...
1: Cioè lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
4: Di nascosto? Senta, mi ha già rotto le palle.
1: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga. Cosa ne pensi? Vai.
5: Puttane e droga.
1: Sì.
5: Ma io l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
1: Sì.
5: Facciamo tutti là per le persone, capito? Che la morale dei miei coglioni.
1: Sì.
5: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane. Poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so. Cioè, io veramente se ero un po' più ricco sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
1: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupamano?
5: Certi bordelli con le troie dentro che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, c'è sempre stata la meretrice.
1: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupamone? Perché non...
5: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, qua noi dobbiamo essere tutti immacolati.
1: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video
5: ma
1: porno.
5: Queste cosa fanno? Fanno quel che si vanno a confessare.
1: Sì.
5: E poi dicono, oh, per farti perdonare, bacia il cordone sacro.
1: Cos'è?
5: Sarebbe l'uccello.
1: Ah,
5: ecco,
1: sarebbe...
5: lo chiamano così.
1: Il cordone sacro. Sì.
5: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, finché ti trovi. Bevi alla fonte battesimale pure e fa fangula, capito? Cosa
1: gli questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
5: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
1: È un bucchino.
5: Ma dove nasce tutto, il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
1: Lupamane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
5: Anche io. Tiro fail,
1: tiro spag,
5: tiro cazzo, cazzo frega.
1: Ciao Lupamane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando si dice chi la fa, l'aspetti, eccone l'esempio più eclatante. Fabio Alisei, dopo anni di infamerie telefoniche, finalmente ha ricevuto il ben servito.
2: Fabiazzi?
3: Sì.
2: Tra una chiacchiera e l'altra si è dato fuori il tuo nome perché stanno facendo uno spot di un pesto. Ti può interessare la cosa?
3: Sì, assolutamente, volentieri, sì.
1: Il pesce ha abboccato e allora, grazie all'unione di forze di Maggioni, Viale e Giulia Musso, attrice e comica, siamo partiti.
4: Abbiamo chiamato Fabio Alisei per proporci una campagna pubblicitaria di un nuovo pesto di Pra, con una durata di 2 mesi più un mese di rinnovo, per coprire agosto, settembre e ottobre ballerino.
5: Mi introduco un pochettino io. Io sono Giulia Musso, sono creativa e project manager della Selfridge di Pozzerelle. Abbiamo pensato a te per un progetto, perché è un progetto ligure, come voce, come volto ligure, ci sembravi perfetto per...
6: Appropriato,
5: esatto. Poi insomma, cuore rosso-blu, quindi...
6: Cuore rosso-blu manco per il cazzo, io sono blu cerchiato.
5: Mannaggia,
6: sandoriano proprio fin dentro il DNA.
5: Porca miseria, vabbè, dai, non è che tutti possano essere dal lato giusto, dai.
6: Come? Ragazzi, mi stai dando del satana.
4: Per intortarlo per bene abbiamo scelto una delle marche più note di pesto di tutto il mondo, naturalmente un prodotto DOP.
5: Lo spot è del pesto di Pra, della Bra Refino Sturi, non so se conosci, ma... Allora ci capiamo.
4: Ci abbiamo pure detto che era coinvolta la Salis e fino all'ultimo lui ci ha creduto.
5: Abbiamo già girato con Silvia Salis, che anche lei è volto della campagna, quindi volevamo appunto... Volevamo, diciamo che il cliente voleva spingere un po' e quindi volevamo associare alla Salis un volto che fosse rappresentante proprio della terra, della patria ligure.
6: Certo,
5: quindi
6: certo,
5: chi
6: certo.
5: Meglio di te, ecco.
4: Dopo una serie di lusinghe e complimenti, fingendo che fosse veramente l'autore più bravo d'Italia, ci abbiamo parlato della parte economica.
5: Sarebbero 15.000 più un extra eventuale di 2.000 euro per la manovra talent, perché comunque insomma, cioè, ci teniamo a te, sei ormai un volto, sei uno degli autori più importanti d'Italia, quindi...
6: Addirittura.
5: È vero. No, ti dico già che il cliente non ti vorrebbe solo come speaker. Nel caso in cui la campagna venisse rinnovata anche per il mese di ottobre, ci sarebbe un ulteriore gettone di presenza di 5.000 euro. Questo però lo sappiamo solo a fine settembre, quindi non...
4: Una volta che ha sentito 15.000 euro di esclusiva, più 2.000 euro di volto talent, più probabilmente 5.000 euro di rinnovo dei diritti, non ha capito più niente.
6: Picchia, per 15 sacchi ci metto anche le ciabatte.
5: Hai capito? Ci grattugiamo un po' di un po' di piedi.
6: Allora, dicevo, scusa, nel compenso è presente anche l'esclusiva? Cioè sono due compensi separati uniti oppure?
5: No, è tutto compreso. Cioè diciamo un plan forfait, sì.
6: Ok, va bene.
5: Ti parlo anche un minimo del prodotto. Il cliente vorrebbe sponsorizzare un nuovo prodotto che sta per lanciare sul mercato. Sai, sta comunque con il cambiamento climatico, il rincaro dei prezzi, ci sono un po' di problemi a reperire il materiale. Quindi la società ha deciso di lanciare un pesto con gli anacardi senza aglio, così per dare una sferzata.
6: Veramente?
5: Sì. Sì.
6: No, ma... Cioè mi fai il pesto col basilico di Pra, ci metti dentro gli anacardi.
5: Tanto alla fine una volta che sono sminuzzati non è che te ne accorgi.
6: Vabbè, sì, d'accordo. Cioè, accorgere te ne accorgi.
5: Dici che te ne accorgi?
6: Vabbè, sì. Minchia, pesto con gli anacardi. Aspetta, c'era gli anacardi e poi...
5: Senza aglio.
6: No, dai, pesto per i milanesi.
5: Vabbè, ma fanculo i pinoli, cioè, cazzo ce ne frega.
6: Come fanculo i pinoli? Non ne teniamo pinoli. Ma i pinoli sono il cuore della vita, sono una delle cose più buone del mondo.
5: Questo è quello che...
6: Sai che mi massacrano per questa roba? Mia madre non mi guarda più se vado a spingere il pesto con gli anacardi senza aglio.
5: A questo poi dipende da te.
6: Mi fa entrare in casa. Nel senso, per me è immorale, ma pubblicamente...
5: Se mi puoi lasciare la tua mail, ti...
6: La voglia?
5: Ok. Ok, grazie mille. Così intanto ti mando poi tutto quello che ci siamo detti per telefono, ti mando un contratto e
6: sì. Rimuovi le parti in cui bestemmio contro gli anacardi. Sai che è finito il contratto con questi qua? Io faccio il partito dei pinoli per rimettere i pinoli nel pesto.
5: Ma se rinnovano, che te frega.
6: No, se rinnovano che mi danno dell'altro grano me ne sbatti.
5: Infatti.
4: Potevamo chiederci anche di fare la pubblicità della merda spalmabile e l'avrebbe fatta.
5: Tra l'altro eravate in lista tu e Beppe Grillo, però alla fine abbiamo scelto te perché...
6: Però mica Beppe Grillo e Silvia Salis, cazzo, proprio ci manca Bocchino
5: infatti,
6: la russa.
5: Infatti,
6: cioè diventa
5: infatti.
6: La tribuna, una puntata di Porta a Porta.
4: Ma adesso ecco com'è andata veramente al malcapitato Fabio.

Fabiolin, sono Fabio Alisei e sono veramente orgoglioso e fiero di portare un prodotto della mia amata terra, il pesto con gli anacardi, e fanculo la tradizione. Tanto dai, è uguale, anzi, se vuoi aggiungere due pomodorini, un'acciughina e della curcuma, mua, viene veramente la morte sua.

0: Only a 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati a una nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Porta! Attento, Omar! Aia! Drone sull'apertura di programma senza senso.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, ci troviamo in Egitto, in un luogo straordinario, in compagnia dell'egittologo più famoso del mondo, nonché mio carissimo amico, Nefrasaz Zaz.
3: Zaya Wuss!
2: Zenziskatz!
3: Zaya Wuss, Roberto! Sempre stesso nome da quando sono nato. Zaya Wuss!
2: Bene, bene, Jerry Giaz. Oggi siamo sulle tracce del faraone Mummiona, giusto?
3: No!
2: Come no? In che senso, Re Yakamab?
3: Zaya Wuss, oggi faremo più caro, Roberto, cosa più importante. Oggi apriremo una tomba mai aperta prima in esclusiva per le vostre telecamere e solo per te, che hai avuto un permesso specialissimo.
2: Mamma mia, Xeri Abrams, mi sei fasturba, drone sull'erezione.
3: Zaya Wuss, comunque, sempre Zaya Wuss. So che è difficile, difficile pronunciare, difficile scrivere, però Zaya Wuss. Ecco Roberto, seguimi in questo cunicolo che sembra imbiancato nei giorni nostri, con le scale di ferro, che sembrano moderne, ma ti assicuro, parola di Zaya Wuss, che è tutta vera roba vecchia.
2: Wow, sembra di essere in cantina di mio suocero dove viene il Chianti.
3: Ecco, attento che basso,
2: Ma oggi c'ho un culo che svengo! Permessi specialissimi, cunicoli bassi dove impestare testate atroci, manca solo una porta chiusa da secoli e un mezzo spirito infestante e l'ho fatta la puntata del secolo.
4: Aia!
2: Attento, Omar! È basso!
3: Eccoci, Roberto! Eccoci!
2: No! Ti prego! Una porta chiusa! Non svengo!
3: Ecco, abbiamo un permesso specialissimo, ecco, per te! Guarda, sì, guarda, guarda che bello! Apposta per poterlo aprire!
2: Ma che scherzi, Afrai Navarre?
3: Zaya Wuss, sempre Zaya Wuss, semplice. Zaya Wuss, Zaya Wuss, Zaya Wuss, ripete come Zaya Wuss.
2: Zenfas.
3: Affanculo. No, Roberto, ecco, queste sono le chiavi. Tieni chiavi.
2: Mamma mia, mi vedo da piagne! Non ci credo! Ma che cazzo è il compleanno? Drone sulle lacrime e sulla seconda erezione!
3: Comunque, sempre Zaya Wuss, mi chiamo.
1: Fritto.
2: Professore!
5: Sì?
2: Oggi mi seguirà nell'esplorazione di queste segrete del castello di Pezzano. Andremo ad aprire un boato de porte e tantissime testate. È contento, professor?
5: Scusi, allora, secondo lei, io che ho una cattedra in università e sono uno dei più grandi studiosi di storia e antropologia al mondo, posso essere felice di passare del tempo prezioso tirando testate e aprendo porte segrete in un castello che poi è palesemente stato riconvertito in B&B?
2: Drone sul pippone del professore!
5: Ecco sto cazzo di drone!
2: Allora mi segua, professore, e stia attento, che è basso! Porta!
4: Aia!
2: Porta! Aia, cazzo! Omar, che è successo?
4: Il professore ha tirato una capocciata e svenuto!
2: Bello! Drone sul coglione! No, vabbè, pazzesco! Con sta minchiata fa mer botto sui social!
4: Aia!
2: Che cazzo fai, Omar? Che ti viene stare senza senso?
4: Abitudini!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donald, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media se. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e subito voglio alzare il calice di Cristo pieno di cinar e farmi un bel sorso dando la benedizione a tutti quanti. Bevete. Ah, sentite come scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
3: Pronto?
2: Nel nome del Padre.
3: Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
3: Com'è questa improvvisata?
2: Niente, adesso siamo qua. Oggi ho detto, ma fammi un attimo che ho una mezz'oretta libera, chiamo un attimo Domenica, così.
3: Sì, hai fatto bene.
2: Gli faccio un po' gli auguri per il weekend.
3: Hai cenato con Papa Francesco allora quella sera?
2: Sì, abbiamo cenato. Vuoi sapere cosa abbiamo mangiato?
3: Ah, sì, dimmi.
2: Allora, abbiamo mangiato una pepata di cozze.
3: Ah, una patata di cozze.
2: Sì. Poi dopo abbiamo mangiato il, come si chiama? Aspetta, gli spaghetti allo scoglio. E poi dopo, come secondo, abbiamo mangiato una torta salata con gli spinaci. Accompagnata poi da un pesce spada intero, era grossissimo, era lungo penso 3-4 metri, perché eravamo su un tavolone grande e hanno pescato quel pesce spada grandissimo.
3: Bello.
2: E noi direttamente.
3: Quanti eravate?
2: Ma eravamo in 35.
3: Ah, ok, sì, allora sì. Ci voleva.
2: Sì, perché sennò non ce la facevamo. Poi è arrivato lo chef, c'era lo chef Cracco.
3: Carlo Cracco.
2: Sì, è venuto Cracco che con una spada ha tagliato il pesce spada. Ma devi vedere che bravo che era, perché col pesce spada usa la
3: Carlo
2: spada.
3: Cracco, sì. Carlo sì. Cracco. Dimmi un po'. Ma Carlo Cracco viene pagato, però.
2: Certo.
3: Ah, ok.
2: Poi dipende se lui viene per beneficenza, nel senso che viene a omaggiare il Papa, ecco. C'era anche Cannavacciuolo, c'era.
3: Antonio Cannavacciuolo, sì, tutte e due c'erano.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi come dolce abbiamo mangiato la caprese al limone. Buonissima,
3: buona,
2: proprio.
3: Buona,
2: sì,
3: buona,
2: sì.
3: Buona.
2: Poi ha fatto un panettone, il panettone congelato.
3: Ah, sì.
2: Che
3: aspetta.
2: Si mangia come un ghiacciolo.
3: Come un ghiacciolo, sì.
2: A forma della Cappella Sistina.
3: Ah,
2: buonissimo. Proprio
3: una cupola, dai.
2: Sì, la cupola, quella lì, la forma del proprio.
3: Ok.
2: Il Papa poi mi ha chiesto di scrivere questa preghiera perché lui vorrebbe un po' farla provare ai giovani, proprio per fargli avvicinare questa idea del ritorno del militare. Ho scritto questa preghiera che vorrei provare con te.
3: Sono pronta. È la storia di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Passo, blum. Passo, blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre. Va bene, buona serata.
1: Buona domenica, buona serata, buon pomeriggio.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao Padre Paolo. Ciao.
0: Ciao.

0: Ciao merde mutanti! Fate uno scherzo al mio amico Francesco. Un paio di mesi fa ha fatto un piccolo incidente in autostrada con tre tizie di colore. Quando è arrivata la polizia stradale lo hanno trovato di poco positivo all'alcol test e quindi... tac! Patente sequestrata! Già questa è stata una bella mazzata. Ma io ci aggiungerei anche una denuncia per insulti razzisti. Che ne dite? Fatelo soffrire tanto! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo la questura di Milano relativamente al sinistro in data 24 marzo 2026.
1: Sì, buongiorno.
2: Innanzitutto volevo sapere se lei ha provveduto al versamento di quanto dovuto in termini di multe e contravvenzioni.
1: No, non ancora in realtà, ha ragione, non l'ho ancora fatto.
2: Ma lei lo sa che passati 4 giorni c'è una maggiorazione del 12% e passati 60 giorni c'è una maggiorazione del 48%, questo lo sa?
1: Sì, ho letto il verbale, semplicemente non sono in una situazione economica, è mia intenzione pagarlo chiaramente, purtroppo no, a livello lavorativo non sanno.
2: Vabbè, no, questo,
1: non ho avuto vabbè,
2: ma questo, sì, ma non si preoccupi, questo diciamo non è di mio interesse. Io più che altro la chiamavo per quanto riguarda la denuncia sposta dalle tre persone con cui lei ha avuto il sinistro in data 24 marzo. Perché queste persone hanno depositato una denuncia nei suoi confronti per intimidazione e insulti su base razziale.
1: Sì, però c'era un'altra persona con me che ha, chiaramente sì, le confermo che ha insultato, ma non ero, è stato io, vabbè.
2: In questo momento io, prima di passare diciamo il fascicolo all'autorità competente, voglio sapere da lei la sua versione dei fatti, perché noi qua abbiamo queste tre persone, queste tre signore, che dicono che lei insomma ha usato epiteti razzisti. Sa che adesso diciamo su questo tipo di argomento ci sono, la legislatura è molto severa soprattutto in questo periodo storico.
1: Vorrei sapere... lo so benissimo, non sono assolutamente il tipo di persona che sì, andrebbe ad insultare delle signore in una situazione in cui io
2: la signora Andur dice che lei ha usato epiteti come n***a di merda attorno al tuo paese, leggo testualmente, eh?
1: No, lo so benissimo, le confermo che sono stati usati questi termini, ma non dalla mia persona, ma dalla persona con cui io ero.
2: Quindi mi scusi, mi conferma che nel corso dell'alterco sono state usate parole del genere n***a di merda attorno al tuo paese? Me lo conferma?
1: Sì, lo confermo.
2: Conferma che sono stati usati termini razzisti?
1: Confermo.
2: Ok, allora, signor... E in questo momento io non so se la signora Ndur, la signora, aspetti qua che c'è un cognome, Kabdo, vabbè, insomma Kabdo, qua una roba del genere.
1: Sì, mi ricordo, avevo detto il verbale.
2: Il fatto è che il GIP ha ordinato l'apertura di un'indagine e quindi lei è chiamata a deporre. B, noi per quanto riguarda tutto il corso dell'indagine dobbiamo sospendere la sua patente di guida e sequestrare il veicolo. Questo è. Quindi lei
1: sequestrare il veicolo?
2: E sequestrare il veicolo, esattamente. Però io vorrei sapere da lei qual è la sua versione dei fatti e mi prendo nota.
1: No, le racconto un po' quello che è successo, da come è successo l'incidente.
2: Mi racconto.
1: Perché anche il verbale che è stato fatto non è proprio stato esattamente così. Nel senso che io percorrevo la corsia di sorpasso, loro dalla seconda corsia sono passate alla corsia di sorpasso, probabilmente senza nemmeno guardare gli specchietti perché non hanno messo alcun indicatore di direzione. Quindi mi hanno tagliato la strada, io le ho evitate, sono rientrato nella corsia di sorpasso, rientrando nella corsia di sorpasso ci siamo toccati. Mi sono fermato al casello di Agrate Brianza per chiaramente uscire dall'autostrada e capire un attimino cosa fosse successo. Loro lì in realtà ci hanno bloccato appunto in tre, io ero con un altro collega. Praticamente loro si sono messe davanti alla mia auto intimandomi di non scappare, non so, piuttosto sono state loro ad iniziare ad insultarsi. Io in macchina ho ancora i segnali dell'aggressione che abbiamo avuto noi da parte loro, fisica, perché erano in tre, la ragazza che guidava è venuta dalla mia parte, mi sono messo io a parlare con lei, la terza persona ha aperto volutamente lo sportello del passeggero dando continuamente pugni sul cofano della macchina e sul tetto, ha lanciato addosso, non so che tipo di bevanda avessero in mano, ma l'ha lanciata addosso al mio collega. Io non ho avuto il tempo di lavare la macchina perché chiaramente non potendo guidare la macchina è ancora sporca, ci sono ancora i segnali dentro la macchina. Di conseguenza, vedendo quello che è stato il comportamento, poi il collega ha utilizzato termini pesanti nei
2: Non sta in piedi.
1: Consideri che siamo stati noi a chiamare le forze dell'ordine.
2: Sì, e questa è la sua versione dei fatti. Adesso consideri che la deposizione contenuta nella denuncia effettuata dalla signora Andur e dall'altro col cognome che che non si riesce a leggere, è completamente diversa. Risulta che siete stati voi a uscire dal veicolo e iniziare a inveire con insulti razzisti, ed è su questo che poi la giustizia si muoverà. Lei ha sporto denuncia per aggressione contro le signore?
1: No, no, non ho sporto denuncia.
2: Perché non, non ha sporto denuncia?
1: Perché non mi è stato detto di sporre denuncia. Scusi, ma non lo so. La prima volta che mi succedevano cose del genere, ho seguito i consigli dei colleghi.
2: I colleghi non danno consigli, i colleghi svolgono il loro lavoro. Il collega non è né un prete né un rabbino, non dà consigli. Ok, allora io le sto dicendo che se lei è stato aggredito da tre persone e non ha sporto denuncia, chiaramente lei è l'aggressore e queste persone sono l'aggredito, aggiungendo gli epiteti razzisti, squallidi e tristi che lei ha proferito nei confronti delle signore. La sua situazione è chiara. Lei è incensurato, vedo.
1: Sì.
2: Ok, questo è buono perché diciamo la pena per questo tipo di reato è sotto i 2 anni e quindi non ci sarà la detenzione, però potrebbero esserci i domiciliari. Nel senso, le sto chiedendo se lei è consapevole del gesto che fa.
1: No, non sono consapevole, ecco, allora, perché appunto io non sapevo nemmeno che loro avessero sporto denuncia.
2: Lo scenario peggiore è che lei prenda una condanna a 1 anno e 8 mesi. Questo prevede la sospensione del passaporto, limiti alla mobilità personale e la segnalazione al DASPO. Questo significa che se per caso lei va allo stadio a vedere una partita, non può entrare.
1: Sì, ho capito.
2: Ecco, lei non si deve permettere di dire certe cose. Lei le pensa queste cose, mi dica la verità.
1: No, non le penso, non, io faccio il lavoro col pubblico, sono un agente immobiliare.
2: Però lei è la persona denunciata, quindi lei deve

0: queste parole, ma appunto è stata un'altra persona.
1: Esatto, adesso lei deve fare tre cose: A, trovi un avvocato; B, vada in caserma a Senso San Giovanni a denunciare il collega; C, alle 14 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105, perché l'abbiamo fatto uno scherzo.
0: Ma sta scherzando?
1: No, no, sono Fabio Alisei, sono lo Zoo di 105. Ma Francesco, ti azzuffi mica con le Destiny's Child in mezzo alla strada, cazzo.
0: Ma che cazzo ne lascia stare veramente, cazzo. Beh, eri talmente tanto convincente che volevi vedere dove cazzo era andato.
1: Tu ti spari le grappe e poi ti azzuffi con le nigeriane per strada, ma come stai?
0: Erano birre.
1: Ma ripigliati.
0: Porca puttana.
1: Vabbè, comunque è uno scherzo di Giovanni.
0: Grande, grazie. Dai. Un abbraccio a voi.
1: Razzista di merda!
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.
4: Hey! 105. Hey!
3: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: 105.
5: La bastardata del giorno.
7: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
8: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
7: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
9: No.
10: Pronto?
9: Chi è?
8: Amedeo, ciao, siamo Fabio Alisei, Paolo Nois, lo zoo di 105.
9: Ciao Fabio.
10: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
8: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
9: Sì.
8: Ah, ok.
10: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate, quindi quando siete lì
9: sì,
10: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
8: malattie, robe,
10: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
9: A posto, va bene.
8: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
10: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
8: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di star sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
9: Va bene.
8: Però
9: va bene.
8: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico, insomma. Volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
9: Va bene, è fatto bene a dirlo.
8: Ma ci sono le camere?
9: Sì.
10: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
9: Va bene, dai.
8: Ha questa specie di rack con, vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue. Ma
9: sono le 6:30, capito? Con le barriere abbassate, lo sto capendo un po'.
8: No, l'ho capito. Vabbè, voi tanto, cioè, avete lavorato anche con Bebevio, voglio dire, quindi, cioè, non siete persone che vi impressionate.
9: Il livello è quello.
8: No, il livello non è quello, assolutamente no.
10: È
8: però
10: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto per, è una cosa.
9: Va bene.
8: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
9: Va bene, a dopo allora.
10: A dopo, grazie. Ciao.
8: Ciao, un abbraccio.
9: Ciao, ragazzi.
7: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina comunicandogli una notizia orribile e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta. Buon lavoro, ragazzi.
5: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono riferito dalle profondità degli abissi dopo aver abbattuto la stirpe degli Atlantidei che hanno la super tecnologia futuristica avanti di 400 secoli. Ma io li ho scaffati di botte perché quando penso ai poteri forti divento super

0: E allora, pronti? La chiave giusta è sempre l'ultima del maffo, piu, piu, piu. La minestra riscaldata fa cagare! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete solo dei fottoni senza palle ed avete tutto il mio disprezzo! Piau, piau, piau! Con le scarpe vecchie si cammina meglio! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete troppo dei grandi, super misericordiosi, avete tutta la mia ammirazione! Ame mi non si dice, ma però è molto bello! Chi gioca a nascondino metta un dito qua sotto, Solo per bravi ragazzi, orologi FIFA fumagaffi, Lo sponsor! Ed ora tocca a voi! Io lo so che non sono solo anche quando! Anche quando! Anche quando mi fermo a giocare le macchinette del tabaccaio e puntualmente ci rimango fotto! Ed ora, signori, una canzone che...
1: I want to know.
0: Cos'è questa voce conturbata?
1: Vorrei sapere.
0: Oh no!
1: Vorrei sapere.
0: È arrivato Celentano!
1: E uè, Giova, figlio di Troia, sei forte. Io sono stato mandato su questo pianeta direttamente dai poteri forti per sconfiggere il tuo inquinamento e proteggere la natura.
0: Dai, Celentano, non scaffarmi le palle, facci una tua molleggiata!
1: E no, farò molto di meglio. Con una canzone eliminerò il Geova Beach Party dalla faccia della terra e salverò i cagnolini in via d'estinzione.
0: Va bene, allora vai a fare il culo! Vai, maestro!

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Chi parla?
2: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
3: Pronto?
2: Gabriella?
3: Sì, chi parla?
2: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta. Mi ha dato il tuo numero Roberta.
3: Ah, ok.
2: Come stai?
3: Bene, grazie.
2: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
3: Io no.
2: Ti parlo dei fine anni 90.
3: Sì, però non mi viene in mente.
2: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
3: Esatto.
2: Che sei sposata con Pippo.
3: Sì.
2: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino, adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, perché allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. E adesso riprendo a mixare.
3: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
2: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
3: No, non ne ho di giacca di jeans.
2: Che c'è un missile stampato. Un missile, sì, che è Ruta Lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
3: Un missile che Ruta Lava non l'ho mai sentito.
2: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che sbocca.
3: Oh madonna signora, no, guarda, mi sa che proprio hai sbagliato, veramente.
2: Non ce l'hai tu quella giacca?
3: No, non ce l'ho,
2: Ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai...
3: Magari ce l'avrà la Roberta, io non...
2: Magari quella... Ma perché quando venivi a ballare mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato, non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
3: Ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
2: Ma scusami, una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo incubando in camerino, ti ricordi, in discoteca? Pronto? Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Pronto?
2: Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
3: Chi parla?
2: Sono Tony, Antonio.
3: Antonio chi?
2: Tony, Antonio, il DJ. C'è Pino Mongolo?
3: Mongoloide non esiste per noi.
2: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR.
3: No, non ne conosco.
2: Era bravissimo. Non conosci Pino Mongoloide?
3: Farlo dove vuoi,
2: no, ma non te dico, c'è Pino Mongoloide?
3: No, ti dico, no, hai sbagliato numero.
2: Ma io questo numero ho scritto, chiama Pino Mongoloide. Sono Tony Cazzo,
3: no,
2: DJ.
3: No, non si chiama Pino Mongoloide.
2: Come si chiama?
3: No, non è Pino Mongoloide quello che cerchi tu, non c'è.
2: Ho capito signora.
3: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
2: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans, signora?
3: Buona ricerca.
2: Ma non c'è Pino Mongoloide lì?
3: Buona ricerca.
2: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino Mongoloide? Sono stupido proprio. Sono veramente stupido.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve, lei è il titolare o lo scudiero?
4: No, collaboratore.
3: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego. Avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
4: Dipende il periodo, signor.
3: Ottobre, conosce?
4: È un fine settimana, è
3: una settimana intera. Un fine settimana è il fine settimana. La settimana si chiama settimana che fate di 7 giorni, capito?
4: Sì, che lei che ha bisogno.
3: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
4: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
3: No,
4: lei ha sbagliato albergo.
3: Non si chiama mica Cristina Carmela.
4: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
3: Non si chiama Alexis Darmela. Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, dite.
3: Ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist. Mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima,
5: sì,
3: mentre parlavo con la persona, gli stavo, sì, dicendo che ho la necessità, mi presento, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
5: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
3: certo,
5: quanto, e vedere tutto.
3: C'è problema.
5: Il poi alla fine, una volta concordato tutto,
3: certo,
5: si vedrà.
3: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
5: Guardi, le posso dire una cosa, cioè,
3: prego.
5: Lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
3: Sì.
5: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
3: No, ma quello non è un problema, tanto...
5: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito.
3: E che,
5: noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
3: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva Zio Amedeo, che, mi perdoni, è leghista... Non così, così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in Zia Carmela e gli viene un infarto, capisce?
5: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
3: Sì.
5: Vivamente.
3: Sì.
5: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi, faccia una buona carrellata nella zona e elimina di meno.
3: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo, è una mia sensazione?
5: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
3: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire.
5: Ma
3: mi perdoni, il nome da Terrone.
5: Ma è quello, no? A me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene...
3: Vabbè, ma mi perdoni, ma se lei mi chiama all'albergo con il nome meridionale, lei si preclude... Non mi fare nervosire, meridionale!
5: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile, quindi da Cicarmone lei non ci...
1: Corona!
5: Allora, sono vada
1: meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente con l'arco le frecce viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Scarme? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
6: Lo Zoo di 105.

0: Cristo santo, ma voi chi siete?
1: Eccoti, amore. Non farci caso. Sono i miei colleghi d'ufficio che scopano. Fai finta che non ci siano. Adesso fanno un po' di circo di lotta con gli organi genitali e poi si quietano con la penetrazione. Ecco, hai visto?
0: Amore, potresti gentilmente seguirmi nell'altra stanza?
1: Ma certo, solo un attimo che passo lo straccio sul mobile bar che levo un po' di umori sessuali, altrimenti mi si gonfia il legno.
0: Ti ricordi quando ti dissi che ti perdonavo quel giorno che avevi invitato a casa dei fattoni di fentanyl? Perché volevi fare la lotta fra barboni in salotto. Giusto perché ti annoiavi mentre ero in ferie con le amiche.
1: Certo che mi ricordo. Sei stata molto gentile a non arrabbiarti per il sangue siero positivo nel bidet. Gran gesto di comprensione. Ti stimo, amore mio.
0: Ecco, quella volta pensavo che sarebbe stata l'ultima tua follia. Anche perché il non darti la passera per punizione per 3 mesi credevo avesse sortito effetto deterrente. Ma a quanto pare, il fatto che ci sono 2 colleghi del tuo ufficio che stanno chiavando nel nostro salotto, dopo aver mimato una lotta con i propri organi riproduttivi, mi conferma che ci sia qualcosa che mi devi dire. Dopo che mi avrai spiegato, in ogni caso cerca di ricordarti come è fatta la mia fica, perché per un anno avrai solo il suo ricordo.
1: Aspetta prima di trarre delle conclusioni, per favore. Non è come pensi. Sto solo avviando un business per pagarci le ferie di quest'anno. Mi è venuta una idea della Madonna, praticamente offro di scopare a casa nostra ai colleghi fedifraghi, offrendo un servizio di sicurezza avanzato, con ronda, appostamento e difensiva in caso di incursione di coniuge, praticamente il Fort Knox della chiavata extraconiugale.
0: Guarda, se prima pensavo fossi solo un amorevole eccentrico, oggi ho la conferma che sei solo un povero pazzo coglione.
1: Pagano 500 euro alla volta.
0: Vado a fargli un caffè e prendergli le salviette pulite per il bidet. Tu chiedigli se gradiscono uno spuntino.
2: Cose di casa.
3: Ma anche oggi ci sono quelli che chiavano dai vicini?
4: No, non è venuto nessuno.
3: E chi sta scopando di là?
4: Loro stanno scopando loro.
3: Ah, ma non è mercoledì, festeggiano qualcosa?
4: Nulla. Credo che sia per via della nuova agiatezza economica derivante dal neo-business che si è inventato il deficiente.
3: Ma che c'entrano i soldi con la chiavata?
4: Ma dai, Titina, lo sanno tutti. Sai come si dice a Bergamo?
3: No, sono di Napoli.
4: In bergamasco si dice ota ota pota pota ola pota ota pota ota ola pota pota ota ota pota.
3: Non capisco, parli troppo stretto il dialetto.
4: Ma dai, è un detto molto diffuso dalle tue parti.
3: Cazzo in culo non fa figli?
4: No, intendevo, o cazzo non vo pensieri.
3: Ah, ok.

0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Bentornati ad una nuova puntata, nonché nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Nella puntata di
0: Freedom.
1: Perché le mie mani sono due? Ecco la spiegazione di
0: Freedom.
1: Siamo ai confini del mondo, in Antartide! È il secondo viaggio che facciamo in questa terra desolata e quasi priva di forme di vita! Costosissima! Abbiamo speso tutto il budget! Ma questa volta...
0: Freedom!
1: Nella scorsa puntata abbiamo fatto alzare un drone sull'antico carcere di Rebibbia. Ora, dopo una settimana, stiamo ancora cercandolo. Quindi, a belli, se state guardando, non fate gli stronzi e ridatecelo!
0: Freedom!
1: Osservate la maestosità di questo sito e soprattutto di questa enorme porta che conduce all'interno del tunnel che ci condurrà alle cripte del castello di Montalto. Ci troviamo in Piemonte e lo potete capire da questo piatto di carne cruda che sto condendo con dei capperi.
2: Buono!
1: Sì, Tomar! Adesso apriremo questa porta ed entreremo per percorrere il lungo corridoio, dopo il quale ci troveremo in un luogo molto, molto misterioso. Sei pronto, Omar?
2: Sì!
1: Ecco, apro la porta. Ah! Sentite la serratura. Come si apre? Pensate che ci sono voluti ben due permessi specialissimi per poterla aprire. Ecco, si è aperta! Presto, Omar! Seguimi! Attento, che è basso!
2: Aia!
1: Attento, Omar! Ecco, stiamo camminando quasi al buio.
2: Aia!
1: Attento, Omar! È basso! Siamo alla porta della cripta e, grazie a un altro permesso specialissimo, l'apriremo con queste chiavi specialissime. Ma prima alzeremo un drone in questo spazio strettissimo.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Omar, ma da quando è che sei pure regista? Ma dai, sta zitto. Drone sullo spazio angusto. Levati! Oh, le eliche! Riportarci due, levalo! Alzalo, abbassalo!
2: Ho detto che non è una buona idea!
1: Ammazza, quanto fa! Mi sembrano mille nani che mi stanno a coltellare! Spegnilo!
0: Freedom!
1: Ci troviamo presso i Musei Vaticani, in compagnia della professoressa Gariboldi! Salve, professoressa!
3: Salve!
1: Che ci mostra di così eccezionale in questa puntata?
3: Ecco, osservate, questo è il più antico contenitore di cibo rimasto biologicamente intatto di epoca romana, risalente all'eruzione di Pompei.
1: Ma che cazzo, mi ha fatto venire qua ben coccio del cazzo?
3: Ma che sta dicendo, mi perdoni, ma lei si rende conto dell'eccezionalità di questo reperto? Qui dentro ci sono ancora dei residui organici che potrebbero risultare commestibili se reidratati. Uno sguardo su 2000 anni fa e sulle abitudini alimentari dei nostri antenati.
1: Omar, passami il pane.
2: Ecco.
3: Ma che fa?
1: Au, ma che schifo, ma ammazza, ma che si mangiava la Pompei, a merda?
3: Ma cosa ha fatto? Ha rovinato il reperto con del pane.
1: Io? No, ho fatto quello che nessuno di voi ha avuto il coraggio di fare. Ho assaggiato e ve posso dire che 2000 anni fa si mangiava de merda.
3: Lei è un pazzo.
1: Sì, ma con sta cafonata ho fatto il botto de share.
0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom.
4: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
1: E vai alle scarpe,
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa,
1: mai
0: esistono.
1: Non piace respirare con le bocche!
0: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una roccia!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Merda!
6: Però.
1: Però.
6: Però.
1: Però.
6: Però.
1: Però.

0: che do.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
4: Allora, ricominciamo da capo. Sono il detective Kazowski e sono stato mandato qui per eventi paranormali che si stanno verificando nella zona, che pare abbiano lei come centro nevralgico.
5: Esattamente.
4: Allora, mi dica un po'.
5: Mi chiamo Fausto Sventoria e fino a poco tempo fa ero un comunissimo commesso nel negozio di scarpe della cittadella.
4: E poi? Cos'è cambiato?
5: Ma succede che arriva la signora Baldracchi, che è davvero il suo cognome, che è la solita rompimaroni che si fa provare 1000 scarpe diverse e non ne compra neanche una.
4: Sì, sì, come mia madre. Sporca mignotta. Vado avanti.
5: Prima di uscire mi fa: anche oggi ti ho fatto impazzire, ma quando è che mi fai impazzire te, bel giovanotto? E lì non ci ho visto più. Sottovoce ho detto: ma che ti venisse la piorrea, sbam! Vedi la signora Baldracchi che inizia a sanguinare dalla bocca e l'hanno dovuta portare via in ambulanza,
4: Sarà stato un caso, no?
5: È quello che ho pensato anch'io. Infatti non ci ho dato molto peso. Il pomeriggio vado dal mio meccanico che mi ha inculato trovando 1000 problemi quando mi serviva solo un cambio dell'olio. Allora io ho detto: ma che ti venisse la gobba, sbam! Vedi che si china, è buona, ora fa solo le gomme, niente.
4: Un'altra casualità, seppure inquietante.
5: Mi ha dato comunque molto da pensare. La sera guardavo la partita della mia squadra del cuore. All'ultimo minuto Pinzirchino sbaglia il rigore e non ci ho visto più. Pinzirchino, ma vaffanculo, sbam! In quel momento arrivano degli elicotteri con scritto fanculo e uno squadrone tipo SWAT prende Pinzirchino e se lo porta via.
4: Questa non poteva essere una casualità.
5: Infatti, ho un potere straordinario.
4: E allora che ha fatto? Tutta la notte coche e mignotte?
5: Molto meglio. Sono andato in piazza per far vedere i miei poteri. Ho urlato ad un passante: che ti piova addosso una valanga di merda, sbam! Vedi che arriva una nuvola marrone che lo riempie di diarrea. Lì intorno si sono intimoriti tutti, eh?
4: Ah no? Ah sì? Lo credo bene. Una pioggia di merda non è normale in questa stagione.
5: E allora sono andato nella redazione del nostro giornale a fare un annuncio. Ragazzi della cittadella, non fatemi incazzare. Può succedere di tutto.
4: E la sua vita ha preso il volo?
5: Ma alla grande proprio. Guarda qua. Ah, sono piena di soldi. Vado nei ristoranti e mi dicono: Fausto, non vorrai offenderci pagando. Allora facciamo così, che mi pagate voi e siamo a posto così, ne?
4: Che bella vita, cazzo.
5: Ma di brutto. Poi vado da una tipella e le dico: vorrei che fossi la mia ragazza, sbam. E questa si accolla. E poi un'altra, anche te, sbam. E un'altra, sbam. E un'altra, sbam.
4: E tutto questo è meraviglioso.
5: Sì, cazzo. Anche adesso potrei usare i miei poteri, guarda. Vorrei che partisse la musica, sbam.
4: Sono questi i fenomeni di cui parlava. Musica che si manifesta nell'aria come fosse un film. Non può farlo, signor Sventuria. Deve utilizzare i suoi poteri per il bene. Così potrà entrare negli Avengers.
5: Ma a me non me ne frega un cazzo. Anzi, sai che ti dico? Vorrei che venissi risucchiato dal tuo stesso culo.
4: Oh, no, mio Dio, no, no.
5: Ah, è tutto bellissimo. Sono troppo felice. Vorrei proprio che questo momento non finisse mai. Sbam!
3: Il perineo della realtà.

0: Io a volte non capisco le persone, ma possibile che debba ancora chiamare l'amministratore condominiale per il vicino del piano di sopra? L'ho avvisato due volte di finirla, ma lui imperterrito non smette.
1: Ma amore, non abbiamo nessuno che abita al piano di sopra, ci sono i solai.
0: Ma che cazzo stai dicendo? C'è uno che abita di sopra, lo incontro tutte le sere che piscia sul pianerottolo e poi sale le scale borbottando. Ma un giorno di questi, se non la finisce, salgo e lo picchio.
1: Secondo me dovresti smettere di fare l'aperitivo con i colleghi prima di rientrare. Perché se quando rientri sei così fatto da avere le allucinazioni, è meglio che ci dai un taglio.
0: Ma quali allucinazioni? La puzza di piscio la sento ogni giorno appena esco di casa e la senti anche tu.
1: Ma quelli sono i nostri dirimpettai anziani, lo sai che sono incontinenti. Probabilmente con la demenza non se ne rendono neanche conto, poverini.
0: Ma quale demenza? Quei due vecchi di merda sono sveglissimi e ci spiano. Secondo me, ascoltano anche i nostri discorsi sti due figli di Troia.
1: Ma non dire fesserie. Sono due vecchietti indifesi. E come ci ascoltano? Con le cimici.
2: Perché non ci credi? Ti giuro che sono convinto.
3: Cazzo, il bastardo ha mangiato la foglia.
4: Ma figurati, non capirà mai che li spiamo. L'importante è che non trovino le cimici.
1: Senti, amore, forse è meglio che la smetti di mangiare pane ed Elisa True Crime, perché mi stai facendo paura con sti discorsi da strafatto psicopazzo paranoide.
0: Ma santo Dio, ma perché non devi credermi? Ti ho mai mentito o ti sono mai sembrato in stato di alterazione tanto da sembrarti pazzo?
1: Beh, se escludiamo quella volta in cui hai affittato mia madre invalida per una truffa assicurativa ad un gruppo di debosciati rumeni che da allora se ne sono appropriati e la posso andare a trovare solo nel campo rom dove la segregano. E quella volta in cui hai assunto così tanta mescalina che ti ho trovato a letto con un dentista nano di colore del Mozambico perché eri convinto che fosse una mini spogliarellista del pianeta delle scimmie, potrei dire di no. Ma visto che questi sono solo due estratti dal libro delle tue super minchiate da strafatto, direi che la storia di uno che ci piscia sul pianerottolo e abita nel solaio e dei vicini di casa che ci spiano possa sembrare un tantino il frutto della tua alterazione serale da Negroni sbagliato e qualche pippotto.
0: Ti giuro che è vero e te lo dimostrerò.
2: Andrò in fondo a questa storia. Ti dimostrerò che quei due ci spiano.
3: Quel bastardo ci ha scoperto. Cosa facciamo? Chiediamo l'estrazione oppure lo facciamo sparire?
4: Aspetta, non essere avventato. Chiederemo ai vertici il da farsi. Intanto smetti di far salire il nostro informatore su di sopra e digli a quel coglione che può pisciare in strada. Dove cazzo è cresciuto? In una stalla.
3: Invece cosa facciamo con i corpi dei due anziani che vivevano qui? Quel cazzo di congelatore fa un casino della Madonna di notte e non riesco a dormire.
4: È un problema alla volta. Intanto risolviamo il cazzo creato dal dubbio dello scemo. Agiremo su di lei, così lo terrà buono finché non finiremo il nostro lavoro in questo paese di merda.
3: Bene, come vuoi tu. Allora vado di là segare in due quel bastardo che abbiamo beccato ieri.
0: Lo senti, amore? Senti che c'è qualcuno che grida? Chiamiamo la polizia. La senti la motosega?
1: Amore, adesso basta. Finiscila di essere paranoico. Si sente nitidamente che si stanno divertendo in salotto con dei go-kart.
0: Certo, perché non ci ho pensato prima. Hai ragione, si stanno divertendo con dei go-kart in salotto.
1: E lasciali divertire, sono anziani.
0: Tu hai capito che ero sarcastico, vero?
5: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105.
8: Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
11: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
12: Buongiorno.
11: Spotorno?
12: Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria?
12: Sì.
11: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
12: Sì.
11: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
12: Sì.
11: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
12: Se viene qui in negozio, volentieri.
11: Cosa ha detto? I piedi?
12: Se viene qui in negozio, volentieri.
11: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
12: no,
11: diciamo.
12: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
11: Antrace?
12: Buongiorno.
11: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un n***o.
13: Buongiorno.
11: Ma come scrondo? Pronto?
13: Pronto?
11: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
13: Vieto lei. Beh, e ci è arrivato.
11: Grazie.
13: Senta, cosa bisogna a 92 anni?
11: Volevo fare un regalo a mia moglie.
13: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
11: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
13: Sui tedeschi non abbiamo niente.
11: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
13: Ho capito, sì.
11: E non c'è niente del genere?
13: Su quel genere lì non c'è niente.
11: E invece gente che si ammazza, tipo negri?
13: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
11: Ma non sa dirmi un titolo, così poi vengo. E questa ride.
13: Certo.
11: Sorride. Ma neanche
13: si ammazzano, né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
11: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
13: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
11: Come lo straccio?
13: Un poveraccio.
11: Ah, mi scusi, perché non ci sento bene.
13: Ah, ho capito, certo, 91 anni, 92, vorrei vedere.
11: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una ne***a, sicuramente.
14: Scrivo, buongiorno.
11: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
14: Pronto!
11: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
14: Sì, buongiorno.
11: Salve, senta, io sto cercando, per fare un regalo a mia moglie, un libro.
14: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
11: Come Giancarlo?
14: Come Giancarlo? Fiscale.
11: Ah, mi scusi, perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Che non posso comprare un libro fiscale per mia moglie, che magari legge e non rompe le balle?
14: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
11: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
14: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
11: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
14: Immaginavo.
11: E chi chiamo allora?
14: Chiami la Piselli.
11: I Piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai Piselli. Balorda!
10: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105
15: Radio Ergenera.
16: Oh, oh. Ciao a tutti e bentornati ad ascoltare il programma del sesso con il vostro attore porno Jürgen. Sono stato in ferie? No, cari ascoltatori. Sono stato in galera per aver scopato una signora dentro al banco dei surgelati al supermarket. La signora continuava a far cadere delle cose e quando si piegava dalla gonna si vedeva la bresaola. Ovviamente la signora mi ha dato il suo consenso, ma mi hanno arrestato perché gridando per tutto il supermercato si è sentito...
17: Oh, oh, oh, oh, sì, che sbagliata!
16: Pensate che alla fine abbiamo fatto anche un disco insieme. Sentiamolo velocemente.

0: Oggi voglio parlare della sega. Voi donne, quando lo fate al vostro partner, a cosa pensate? Che venga il prima possibile? Oppure vi piace proprio tenerlo tra le vostre mani e gustarvi il momento? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ricorda, crema per il culo, crema a norma, la crema giusta per farti sfondare ogni volta che vuoi.
0: Ovviamente era il nostro sponsor. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Lina.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
2: No, te ne fa tua mamma e tua sorella, bastardo.
0: Brava, così?
2: Sei un bastardo.
0: Mi dica, ci dica pure.
2: Bastardo.
0: Avete sentito? Alla signora piace fare le seghe a suo marito. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Come sta, tutto bene?
3: Grazie, sì, bene, grazie.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Cosa?

0: i morti tuoi, cadegno lo marito mascolo, butti e polusando.
1: Quante
0: ma
1: sei...
0: un cazzo da fare non c'hai, mannaggia i morti tuoi.
1: Ma cosa pensa?
0: Non stai manco, porco, mandi i messaggi.
1: Pronto.
0: Femmana, agli mascoli, ma proprio ritardato, sì.
1: Brava, così.
0: I morti tuoi.
1: Sua moglie, quella scimmia, a cosa pensa mentre gli sfilaccia la cappella? Pronto?
0: Penso che a due cappellone intra l'ufficione di mamma va a stare proprio una meraviglia, ma penso che a gira largo perché spampanato l'ufficione di mamma va, allora via è nata gente, capito?
1: Tu mangi i cazzi?
0: No mamma, perché esatto, praticamente li condisce addirittura, dice che li condisce e si rinchiude fino alle cannavozze, proprio una cosa bella,
1: molto interessante.
0: Siccome sta a fatico, fanne una cosa, prova a baffarci ancora li morti tuoi, dai, ciao.
1: Grazie per la sua opinione interessantissima. Ciao, grazie. Benissimo, avete sentito, agli italiani piace tantissimo farsi fare e fare le seghe. Per oggi è tutto, vi saluto e vi ricordo che domani sera sarò alla casa di appuntamenti da Lorella Mangiacappella.

0: Lo Zoo di 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Ah! Sto già ridendo. Sto ridendo perché in questo incredibile appuntamento, il multiverso, questa volta ho riunito tutte le tre voci di Marco Mazzoni, Fabio Lisei e Paolo Nois per chiamare la gente a casa. Voi parlate in onda, io vi inculo le voci.
1: Multiverso.
3: Pronto?
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Ehi!
3: Pronto?
4: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora, un'indagine del Washington Post, ma in realtà secondo me gli americani amano gli italiani, stavo per farne un'altra, perché ti riascolti, no? E senti la tua voce e automaticamente ti incespichi, sai, è una roba brutta.
5: Circostanza lavoro,
4: vero un po',
3: Ma si può sapere chi è che sta parlando?
4: Ma no!
3: Pronto?
4: Stai zitto, scemo.
3: Adesso, allora, io... Adesso, posso sapere chi sta parlando?
4: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, Pippo? C'hai la cartella?
3: Non capisco niente!
5: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo. Beh, il sacrosanto lavoro!
3: Ma cos'è che vuoi? Fammi sapere cos'è che vuoi.
4: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
3: Ma
4: è un
3: culo, sto stronzo!
4: Poi cosa abbiamo?
1: Multiverso.
6: Ora tocca a Fabio Alisei.
3: Pronto?
7: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusami.
3: Ma chi cerca lei? Chi cerca lei?
7: Marco,
3: e lo cerca a casa mia, lo cerca.
8: Bastardo.
7: Certo.
3: È già la seconda volta che mi telefoni.
7: C'è differenza tra un...
3: Mi è andata anche a quel paese, mi ha mandato.
7: Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
3: Com'è?
7: C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Non lo sapessi, ma lo so.
3: Guarda che chiama la polizia, ti faccio arrestare. Praticamente sto registrando il tuo numero e tutto.
8: La miseria.
7: Perché io non sono una bestia come voi, ma io ho rispetto.
3: Sei un grandissimo stronzo!
1: Multiverso.
6: Andiamo con Paolo Nois.
8: Stronza bastarda.
3: Chi è?
9: Sei siciliana e ti chiami Simona.
3: Come?
9: Scusi signora, lei ha scopato?
3: Ma non vi capisco che dite.
9: Ma senti, ma

0: porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
1: No,
0: A...
1: non batto niente, non batto niente.
0: Chi si loda si imbroda.
1: Pronto.
0: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Sei siciliana e ti chiami Simona.
1: Cosa?
0: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
1: Io non porto né cappello né occhiali. Di chi scocchi stai parlando?
0: Chi si loda?
1: Cretino, che cosa dici?
0: Tutto questo è inspiegabile, capisci?
1: Ma chi tu sai dove chiami? Chi sei?
0: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo, eh.
1: Ma scocchi parlo, chi sei?
0: A, B o C?
1: Ma cioè, chi tutto... sei, cretino?
0: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
1: Ma io non ho occhiale e non ho cappello. Chi sei te?
0: Oh, che signorilità, cazzo. Hanno aumentato gli affitti perché sono aumentato, è aumentato il caro vita. Aumento l'affitto, ma non aumento lo stipendio.
1: E a me che mi racconti? Pare che io sono del ministero. O sono... O sono senato, mi sei cambio l'affitto. Vai.
0: Stronza bastarda.
2: Multiverso.
3: Ora è nuovamente il momento di Mazzoli, che dovrà affrontare la furia veneta, la vecchia sparaculi.
4: Pronto?
5: Ma che discorsi del... Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è!
3: Andiamo di colpo finale, a sta vecchia bastarda gli facciamo saltare la testa.
4: Pronto?
5: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale!
4: No, non è normale.
5: Ma per dire, quanti... cioè...
4: È maleducazione.
5: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è!
4: Ma va, rompi i coglioni, se ora che te la moglie rompa e scatto perché mi te mando i carabinieri, ignorante.
2: Multiverso. Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
2: È tutto fatto.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Che cazzo?
5: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
5: Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
7: ti
6: pulito.
7: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. C'hai
6: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
6: Ma i porcini, che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
5: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
6: Tu sei svasato.
5: Io
6: non connetti
5: dritto.
6: Più tu ormai.
5: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
6: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
5: Vedi che non si capisce un cazzo?
6: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
5: Madonna mia.
6: È l'alito tuo che è bene.
5: No, l'alito mio è sano.
6: Sì, come il culo tuo è sano.
5: Madonna.
6: Tu sei sconnesso.
5: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
6: Ma la tagli sempre tu uno.
5: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
7: C'ha ragione Leo.
6: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
7: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
6: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
5: Certo.
6: Che
5: certo.
6: Cazzo è che dite?
5: Certo.
6: Ma non rompete le palle tutte e due.
5: Che schifo che fai.
6: Ma stai
5: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
6: Beh, sei spaccato
5: luna.
6: In piazza e ne è andato per terra. Che
5: no,
6: cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
5: È proprio sfigato.
6: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
5: Bravo.
6: Una, questo è su di te però,
5: mm-hmm.
6: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
5: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
6: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
5: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
6: Ne faccio
5: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
6: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
5: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
6: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
5: Belli, cazzo.
6: Quello che viene, viene.
5: Ah, sì, così, a caso.
6: A casa, fuori.
5: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
6: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
5: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
6: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
5: Ma figo.
6: L'ho lanciato io a lui.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
8: Vai lì, eh?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai lì, eh?
9: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo, allora!
8: Mi dedico a 2 cose!
9: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Porn Bob. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La, una canzone di Magix.
11: Shh. champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
2: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
8: Aspetta.
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
11: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma sono detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
8: Eh?
9: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
13: Liepez, anche tu oggi nella piscinella?
14: Eh sì, ne fanno caldarelle che mi si squaglia la capa.
8: Hai fatto bravissimo, perché ci sta anche la ficarella e pure gli gelati.
14: Buoni gli gelati.
15: E perché la ficarella no? Che si cacchione come frate.
14: No, non è cacchione, a me piace la freca.
13: Bravo, bravo. Senti Liepez, ma che siamo qui? Che facciamo, una gara di tuffarelli?
14: No, no, ho appena mangiato un hamburger con le patane. Non so, forse sto male nell'acqua, mi viene una congestione, ci devo pensare. No, facciamo che sto qua da almeno 3 ore di digestione.
8: Lo sapevo che stavi fino a chiarello, ti cachi?
14: No, no, che mi cago, ho appena fregato un hamburgerello. Non mi scassare la cazza, voglio digerire in pace.
8: Tu sei fino a chiarello che si caga di tuffarsi, tu non sai notare.
14: Sai che sono. Ma è possibile che mi dovete sempre rompere la cazzo? Non voglio fare lo bagno. Voglio stare qui a vedere le ficarelle e farmi le cazze mia. Ah, basta!
13: No, tu sei un mangalotto, finocchiato e non sai notare.
14: Che scassarelle! Vabbè, mi intuffo a bombolo così la smettete di rompermi la cazzarella.
8: Finalmente! Dai, buttiamoci tutto a bombarella!
14: Sì! L'ultima che arriva si tuffa in un merdo!
12: Ragranokr.
16: Ah, che caldo oggi. Ho fatto proprio bene a venire in questa piscina pubblica. Adesso sentiamo con il piedino se l'acqua è ad una buona temperatura. Sì, è proprio tiepidina. Adesso mi faccio proprio un bel tuffino qui nella parte più alta. Ah, 5 metri, stupendo. Mi fa venire in mente quando ero giovane e facevo le immersioni fra i fiordi.
13: Dai, dai, tuffamaci.
14: Lavatevi, che vivo!
8: Minchia, Liepez, hai svuotato la piscina! Che cazzo ha fatto? L'acqua è volata nello cielo! Che pesi, 1 miliardo di chinelli?
14: Ma che cazzo ne so, forse è perché sotto dorme! Minchia, si è schizzata fuori tutta!
13: È vuota!
17: Eccomi, mi tuffo!
14: Faustina, che ci fai nella piscinella? Ti sei sfondata le cornerella! No! Madonna, che tonfa! Mi spiace, non so come si apre tutto questo fatto che l'acqua è schizzata.
13: Guarda, c'ho fuori l'osso della gamba!
14: Fattene i cazzi tuoi, sta zitto! Ti sei fatta male? Vabbè! Io esco, che non vorrei prendere freddo, ho mangiato un burger, poi magari mi faccio una congestione. Ciao, Andiamo, ragazzi!
12: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
3: Lo Zoo di 105.
18: E al sabato grande festa.
19: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
20: Pronto?
19: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
20: Brandi.
19: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
20: Cacca, io sto stupido, papà.
19: Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Per favore, tolga dalla bocca quei 4 kg di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno. Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiavare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. Affare fatto, gorilla handicap. Ma lei lo è veramente? Pensi da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle Vendetta.
1: Vendetta!
21: Vendetta!
1: Vendetta!
20: Na na na na na na na na na na.
19: Lei è scimmia?
20: Ma tu parla angolo, ma come cazzi?
19: Lei è scimmia?
20: Ma come cazzi che parla angolo?
19: Scimmia!
20: Non si parla angolo, non si.
19: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
20: Ma io manco di seccarsi.
19: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
20: Bravo. Ecco la viciola di camera.
19: Grande festa.
20: Grande feccia umana.
19: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
20: Grande festa, sì.
19: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa.
20: Ma come cazzo che poco cosa?
19: Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
20: Ma la cucina mi ha dato buon.
19: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
20: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
19: Allora vada a prendersela nel culo.
20: Mamma mia, te scudo in danneccia.
19: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
20: Ma non mi scassano un cazzo.
19: Le rubo solo 30 secondi.
20: Ma manca un secondo.
19: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
20: Ma perché non chiami con il numero?
19: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia Tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
20: Chi sotto?
19: Lei è di Biella.
20: Sì, la bocci portante.
19: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla.
20: Non ti chiamare Tiki Giun.
19: Pezzo di merda.
20: Travau.
19: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente
20: Mamma, tu che capisci tu non me ne fotte un cazzo.
19: Perfetto. Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia!
20: Ma scaffate l'anguri, mamma.
19: Benissimo. Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto. Vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene, e quella merda fumante con gli occhiali di Harry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
4: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò oro da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?

0: cenere! Per cenere rifiuti che io sia il tuo accompagnatore!
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello! E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo!
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia!
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramaro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramaro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco! Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo!
2: Ebbene, ci sto! In guardia, Harry Potter! Beccati la mia prima magia! Slabracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra!
0: Orrore, orrore! La mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estilunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi si è scopato tua madre!
5: Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio di mangiare il tuo cadavere.
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre quella puttana.
0: Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter! Guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
0: Rorario!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici bavosi, sempre solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una Turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Inca, e non ti hanno crivellato di pistola in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Beh lì in Fabio sei proprio un battutista coi controfiocchi, altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: Minchia, no, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a governare.
3: Minchia, sì, il broccolo coi baffi, minchia.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi, accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi, quattrinissimi. Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.
2: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
7: Pronto?
2: Pronto, Rovazzi? Ciao, sono Marco Mazzoli, sa, prot, prot, prot.
7: Uè, ciao Marco. Scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco. Dimmi.
2: Ho pensato alla tua proposta e ci sto. Facciamo qualcosa insieme, Monte Everest, merda.
7: Oh, grandissimo. Dai, vediamoci domani. Ah, no, cacchio. Domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis al release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
2: Va bene dopo domani, minchia merda stronzo.
7: Ah no, porco Giuda. Dopo domani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
8: Detonatore carico.
9: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
2: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
10: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
2: Oh, scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
9: No, davvero, non capisco sta scena, cioè, no.
10: Silenzio.
9: Oh, scusa, ah, sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uè, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei film, quelle robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
11: Yo, eccomi fratello!
2: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
9: Mica sei stato un fulmine, Will.
11: Eh sì, noi negri non sapremmo nuotare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre smack smack?
9: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Boh.
11: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
10: Shh, porca fate silenzio!
11: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!
12: Scusi, signor Will Smith. Io amavo il principe di Belen.
11: Tornando a noi. Beh, vedi, Fabietto mio, cucciolotto del mio cuore, Oppenheimer è combattuto perché da un lato ha il suo incredibile desiderio di conoscenza, ma dall'altro sa bene che con quello potrebbe distruggere il mondo. È un po' il dramma dell'Ulisse, no? Hai presente, Omero?
9: No. Cioè, insomma, alla fine è un coglione.
11: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
9: No, per un cazzo proprio.
11: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
9: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
2: Eh beh, cazzo merda culo.
1: Si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Alisenji. Un momento, ma Morgan Freeman?
13: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi neri finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio. È adesso il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
9: Ci appropinquiamo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Risponde la segreteria telefonica di 3.
3: Mannaggia.
5: Pronto?
3: Che cosa fare? Fottere o non fottere? È questo. Baldracca.
5: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Santi, sei un casino della Madonna, tu fai cazzo.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro con qualche baldracca.
5: Lo sai che ti riconosco subito, non fare il furbo.
3: Che cazzo?
5: Ti riconosco immediatamente, lo sai che c'è un DNA tra me e te che è attaccato con l'adesivo.
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Vai, sei mica l'unico, non sei messo a trattare che vivacchio così alla vita. Come sei, zingarone?
3: È strano, come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Senti, quando è che ci vediamo, che abbiamo aperitivo assieme così chiacchieriamo un po'? Pronto?
3: Che cazzo?
5: Sei svenuto?
3: Fottere o non fottere?
5: Vabbè.
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Succede una certa età,
3: Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
5: Non è vero che è normale, è normalissima.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Vabbè.
3: Che cosa fare?
6: Il momento di devastarla è arrivato. Inizia l'operazione, attacco violento alla vecchia veneta maledetta Lancia Cui.
7: Pronto?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
7: Sei una persona incredibile.
3: E invece qui non si alza un
7: Ma va fatto mettere in culo.
3: Baldracca.
6: La bastarda è bella carica.
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
7: Ma fatto mettere in culo, altro che sognare donne nude.
3: Mannaggia.
7: Ti manicomio, se verti.
3: E invece qui non si alza.
7: Se mettessi in manicomio, vedessi i matti di tutti fuori e sei dentro, ignorante.
3: Oppure andar vagando qua e là. Mannaggia.
6: Vi sembrerò pazzo, ma io sto godendo come un riccio. Andiamo con un'altra chiamata. Chiamiamo ancora. E no, questo non me lo dovevi fare. Tranquilli, la richiamo ancora.
7: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
7: Ma va fatti o metti in culo, non canti spessi, ignorante.
3: Baldracca.
0: Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il comodino.
4: Il comodino.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba del comodino. C'era una volta un contadino. Sua moglie era morta, lasciandogli uno stronzo sul comodino. E già, la moglie del contadino era una donna molto religiosa, così, in punto di morte, aveva cagato sul comodino del marito perché questi si ricordasse di pregare per la sua anima. «Caro marito, ora posso morire in pace», aveva detto la moglie, «perché so che ogni volta che guarderai questo mio stronzo, penserai a me, la tua cara sfortunata mogliettina, e non mancherai di dire una preghiera per la sua anima». Passarono i giorni, i mesi e gli anni. E ogni sera, il contadino si inginocchiava di fronte allo stronzo della moglie, e diceva una preghiera per la sua anima. Ma l'uomo è fatto di carne, e la carne è fatta anche di cazzo. Così, dopo un certo periodo, il contadino cominciò a sentire il bisogno di una nuova compagna. Purtroppo, ogni volta che portava una donna nel buio della camera da letto, e ci faceva all'amore, il giorno dopo questa fuggiva inorridita, quando al risveglio si ritrovava uno stronzo sul comodino. Così, dopo un po', il contadino cominciò a portarsi a letto anche degli uomini. Ma il risultato non cambiava. Con la luce del giorno, appena notavano lo stronzo sul comodino, tutti scappavano via a gambe levate. Il povero contadino si era ormai rassegnato a rimanere da solo, quando, una sera, mentre si ubriacava in una locanda, venne sedotto da un giovane, che di nome faceva Gianni. I due andarono a casa del contadino, e fecero l'amore per tutta la notte. Il mattino dopo, al risveglio, il contadino si meravigliò del fatto che il giovane Gianni fosse ancora lì, e lo disse ad alta voce. «Gianni, pensavo che saresti scappato via appena sveglio», disse il contadino. «E perché avrei dovuto?» disse Gianni con un sorriso, «mi hai persino portato la colazione a letto». Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Cagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, Popi popi che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Beh, Lin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex a domaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Inga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso, crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno: partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
7: Mi scusi, sua Puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero! Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
8: Non sto capendo.
9: La chiorba mi gira.
8: Oh, in me.
3: Ma che cosa?
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sadofroccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo', ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparsa in qualche sogno di Pippo? Figa merda stronzo, allora che dici, che dici?
1: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La? Scusi?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma
0: non,
1: sì, non le servono, 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente, allora ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così.
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Senti, io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto, poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma
0: vediamo.
1: Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non ho voglia di scherzare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: E se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, davvero.

0: fatecela anche voi.
1: E va bene, dai.
0: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a La Valera dell'Ortica. Turbo
2: Boomer. E fulmicotonici e fulminacci, i Turbo Boomer vanno nel nostro posto del cuore, La Valera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, Milano.
1: Buonasera a tutti.
3: Ehi, ma voi siete i potenti? Turbo
1: Boomer. Esatto, siamo qui per farvi divertire.
4: Siete gentili, che siamo un po' vecchiotti ed acciaccati.
5: Ma non potremo fare peggio di Sanremo quest'anno.
1: Forza, Amanda, vai.
4: Questo è un mio brano storico del 1978.
5: Un anno cruciale in Italia, segnato da svolte sociali e legislative, il rapimento di Aldo Moro e l'elezione di ben tre papi diversi.
4: E intanto io lo ciucciavo a tutti e scrivevo questo pezzo.
6: Volevo un rendezvous tomorrow.
4: Io ce l'ho, ciucciavo.
3: Grandissima signora Lear!
5: Ma fermi! Ma tu cosa stai facendo con quel coso lì in mano?
3: Ho fatto il filmato alla serata.
1: E cosa stracazzo te ne fai?
3: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
4: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
7: Sì.
5: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
3: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
1: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
3: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
5: Bagianate! Ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica a Nilla Pizzi.
3: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
4: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
3: Ma non me lo sono proprio perso.
1: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
3: Beh, però... Sì, in effetti non ho altre argomentazioni, avete ragione.
4: Bene, direi che è il momento della cinghia.
3: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
1: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
5: Prendo la cinghia!
2: E con una bella cinghiata nostalgica, i Turbo Boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
3: Grazie Turbo Boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
1: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
1: No, anche meno, dai.
5: Meno? Ok. Allora, cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di...

0: 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
3: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Ancora.

0: Sterco orario.
1: Orario quasi.
0: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
1: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo sterco orario?
1: No, è sterco orario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
1: Sterco orario.
2: Sterco orario. Ah. Sì. Ma cosa sono? Un scarabeo sterco orario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoreggiato Sam! Sam all'ultima dai!
4: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa mi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No. Ma cosa stai dicendo?
7: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
8: Ma che per la vita?
6: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
8: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa.
9: Gump.
7: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
12: È facile, sei intuitivo.
7: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
8: Ma chi
9: no,
8: è?
9: Allora,
7: Animaletto. Pim pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
7: Pim pet nusa.
9: Pim petenusa.
7: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
7: Pim petenusa.
8: Pim petepam.
7: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
13: No, no, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
15: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
16: Lo Zoo di 105.
17: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: un grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali. Oggi infatti è prevista la conferenza stampa per la presentazione dell'attesissimo libro autobiografico di Salva Lender, intitolato Lazzaro, alzati o ti Lazzaro.
1: Allora, fra poco arriveranno i giornalisti. Ecco come propongo di fa. Parlo io e solo io. E chi non sta zitto lo Lazzaro. Favorevoli?
2: Io!
3: Non sono capace a parlare! Sto frognafonia!
1: Contrari?
4: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male, no?
1: Risposta sbagliata!
5: L'ha laserato, cazzo!
3: Chissà se si possono fumare le ceneri!
1: Ecco i giornalisti, state nell'ombra, il palcoscenico deve essere tutto mio.
6: Sono Massimo Cirrosi, del Messaggero di Rho. Ecco, un titolo singolare, quello della sua autobiografia. Ci sono dei motivi particolari dietro la sua scelta.
1: Ottima domanda. Il libro si intitola Lazzaro, alzati o ti Lazzaro, in ricordo del periodo in cui io e Gesù andavamo a Zonzo e la Galilea a far miracoli a combattere il crimine.
6: Mi scusi, quindi lei vorrebbe farci credere che ha conosciuto Gesù?
1: Esatto, sono proprio io che l'ho scoperto. Quando l'ho incontrato faceva l'acrobata nel circo di famiglia. Sono io che gli ho dato il costume, la maschera e l'ho accolto nella mia villa di Gotham City.
7: Scusi, ma questa sembra più la storia di Robin che quella di Gesù, mi perdoni.
1: Beh, in effetti si può dire che io e Gesù eravamo un po' come Batman e Robin. Cioè, io facevo Batman, ovviamente.
8: Mi scusi, c'è qualcosa che non mi torna. Lei ha solo 42 anni, è impossibile che abbia conosciuto Gesù, che è morto quasi 2000 anni fa. Lei, me lo lasci dire, lei è un bugiardo.
1: Osi darmi del bugiardo? E io del Lazzaro. Prossima domanda.
0: E il secondo capitolo si intitola La notte che ho sverginato Wonder Woman. Ecco, può parlarci di come l'ha conosciuta?
1: Certo, era notte, pioveva a dirotto. Avevo appena salvato un gruppo di bambini dall'incendio di un orfanotrofio.
0: Ma se pioveva a dirotto, come ha fatto a prendere fuoco?
1: Niente interruzioni. Come stavo dicendo, avevo appena salvato delle suore dal crollo di un ospedale.
3: Ma mi scusi, ma non aveva detto che era l'incendio di un orfanotrofio?
1: Però, se continuate a contraddirmi, qui mi tocca fare una strage. Oh, dicevo, dopo aver salvato dal naufragio quella nave dei profughi, sento piangere una donna. Era Wonder Woman, si disperava perché era convinta di non poteva più orgasmi. Allora l'ho baciata dolcemente sulle labbra e si è messa a squirtare per tutta la piazza, giuro!
0: Ci siamo permessi di verificare la cosa con la stessa Wonder Woman. Lei dice di non averla mai conosciuta.
1: Ma voi non ci tenete proprio alla pelle, eh? Bene, ultima domanda.
9: Sì, ecco, signor Salva Lender. Qui a pagina 666 c'è scritto che l'anno scorso lei ha salvato il pianeta dalla distruzione. Ci può raccontare i particolari?
1: E con piacere. Beh, mi ero svegliato coi coglioni girati e mi sono detto: ma sai che quasi quasi Lazzaro tutto il pianeta? Ma poi mi sono ricordato che avevo un appuntamento con Moana Pozzi e ho lasciato perdere.
9: Ma questo è impossibile. Moana Pozzi è morta da 30 anni.
1: E allora valla a trovare. Bene, direi che può bastare così. Propongo di andare tutti a cena e offrite voi. Favorevoli?
10: Io.
8: Che bella idea.
3: Che dolce gli altri. Posso pagare in contanti per essere moderno?
11: Posso pagare col mio cuore.
1: E contrari?
12: Ma mi scusi, non dovrebbe essere lei ad offrire. Si festeggia e...
1: Ma allora siete proprio de goccio.
4: Fatto bene, era un taccagno.
3: Sì, ma non voleva sempre fare alla romana, anche al funerale di sua madre.
13: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Un milione a me.

0: is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Moore.
3: Pronto?
4: Nicola?
3: Sì, chi è?
4: Ti piace la ciula?
3: Madonna, ma come andrà?
4: Nicola!
3: Ciua chianios?
4: Non prendi gula, c'è gnula?
3: Tu, ehi, sin da me, tu sei buono, schitta a parlare, brava, susce. Tu c'è tino lo palo, fatti vedere. E ava, che come ti vengono grannante a pigliare stambato in bacio?
4: Ava.
3: E non tu cadis?
4: Ava.
3: Eh?
4: Ava.
3: Oh, la vuoi fornire o no di che quel cazzo le prestiene? Ma sforzate c'è cazzo a chi andare a metro, ma?
4: A fangulo?
3: C'è sta a parlo, sta a muovere l'orecchio, fammi capire. Tu stai chinato, stai guagliò. Tu stai chinato fino alla fronte. Non ti chiamano più, per favore, chi ti ingrafe, usce. Non si cacano un cazzo, non si accomanzano a cacu un cazzo, guagliò. Ma tu ti, non ti dico più, eh.
4: Upa, upa, c'ho domanda, sopra. Ah.
2: Soggetto 248901, mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
5: Pronto?
4: Lala!
5: Che cazzo vuoi?
4: Lala, trino di sordo, sta?
5: Ehi!
4: Ehi!
5: C'è da qua! Voglio!
4: Cite!
5: Affangula chi te muorte, stramuorte!
4: E vivo!
5: Un pesciateo! Tu sai che è passato male da domo?
4: Ehi!
5: Affangula chi te muorte, stramuorte!
4: E vivo pure!
5: E chi te muorte, stramuorte!
4: Ah mamma, che frigge le bulba lungo a
5: mare! Che è da sfannata di cheol! Se ne chiai con cheol, i cadda!
4: E canetto, lo fece il tramano?
5: Outra mão, cala a mamma.
4: E rio su sto cazzo.
5: Tu, a chi te ho di meno, Roy, e che mi dà ma cupingheo.
4: Ti sei accatato un peggiotto?
5: La sorda.
4: Ma tanto.
5: A chi è morto?
4: A chi è vivo?
5: E che mi è morto?
4: A chi è stramorto?
5: O che pare? Salutami la puttana di mamma.
4: E da sorte, la mangia a casa.
5: Ci sentiamo domani, chiamami di nuovo.
4: Mulo.
5: E fa parlare con mamma.
4: E sorte, la
5: bottinata.
4: Mo che ci è stramorto è vivo. Forever.
2: Soggetto 103892. Pazza, bastarda, analfabeta. Parentesi, e mia madre. Chiusa parentesi.
6: Pronto.
4: Upa.
6: Pronto, chi parla?
4: Upa, c'è un'altra mamma.
6: Ah, non si sente bene, chi è lei?
4: Afa.
6: Afa. Non si capisce che ci sei.
4: Uè, soccola.
6: Non ci sei, madonna mai.
4: Su figli.
6: Ascolta, chi sei?
4: La fece da trovare King Kong, tu.
6: No, non ti capisco, no, non so chi sei.
4: Nicoletta.
6: Non sono Nicoletta. Hai sbagliato il numero, vaffanculo.
4: Tua mamma.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Murt. Tentativo 2.
7: Pronto?
4: Pistolero?
7: Pronto?
4: Sei stato a San Severo?
7: Allora, guarda, io non so lei chi è, non so cosa vuole, non so cosa cerca da me.
4: Gula.
7: Glielo dico solo adesso, non richiami più, almeno a meno che lei non si qualifichi e mi chiede cosa cazzo vacchiana da me. Cazzo, il rutolo che chiuno si è rotto.
4: Gula.
7: Io non ce la faccio più, tengo tanto da fare le cazzo mia da sta scassamu cazzo, la muerta de cazzo della donna. Io tengo da fedo. Si capito o no?
4: La
7: muerte della m***a, la muerte.
4: La muerte.
7: Tu mi dai l'uomo ti dà la muerte della croce. Non mi si facendo gasto me quando è vero che ci sta guanta cic, brutto bastardo e figo da bocchino. Tu mi dai ce cazzo a chiama da me. Tu mi dai ce cazzo, stracazzo a chiama da me. Brutto figo da bocchino e bastardo. Sei soltanto un culo rotto, tu che da troia da mamma. Brutto rocchione da merda. Si capito o no? Non si chiamano più quando è vero che sta piglia col da dare. Ma tu dici bastardo ricchio. Non mi si chiamano Argota da te cic, brutto figo da bocchino. Non si chiamano più quando è vero la Madonna che c'è sta guan che ti ha fatto neve neve miore ti ha fatto brutto bastardo e chino di merda tu e che dà la chiave che da mamma te che dà la troia da mamma brutto bastardo te ne avvi niente a piccersi brutto chino di merda mi si fate fare pure una figura di merda fatica prima brutto bastardo e ricchio quando è vero che segnatelo c'è sta guan che ti ha fatto neve neve ti ha cito brutto bastardo
4: la mangi la salsicetta di cavetre e il provolone.
8: I Puglieri, primo contatto, fallito.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo. Ma come sai, sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un faccia erba. Ora sto bene. E anche recuperato completamente l'uso del membro. Anche se mi piscia sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio, ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
3: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
3: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
3: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
3: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
3: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Ah, che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
3: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
3: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei. Un vero guru del distacco emozionale.
3: Ah, ok, ok, ok. Allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
3: Panetteria, buonasera.
4: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
3: Non c'è?
4: Senti, no. Allora, senti, ho chiamato il negozio perché ho con mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
3: Siamo in via Trevor.
4: Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
3: Aspetta solo un attimo.
4: Che cazzo fai, cogliona? Bastarda!
3: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi parli con loro, aspetta.
4: Ok, grazie. Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, ciao. Mi senti?
3: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
4: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia sì. Mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
3: Sì.
4: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro, io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora. Perché so che il panificio siete bravi, no?
3: Sì.
4: Perché poi ci viene anche sempre mia zia, Mimma Asciugacappelle, in negozio. Ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè, sanno un po' di. Per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè, adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sta proprio di palla. È presente il sottopalla quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
3: Ma cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
4: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
3: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
4: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
3: Ma quando le ha prese prima di tutto?
4: Penso l'altro ieri mattina.
3: Ieri mattina. Adesso.
4: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, un po' grassa, è terrona, quindi che parla anche un po' male, ignorante come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, io gli voglio bene, no? Però cioè così in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora... Vedi tu, me le
3: chiamare, parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
4: Poi ho capito, ma se scusami, uno ti chiama che ha una lamentela. Parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro di parlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia,
3: ma,
4: l'assaggi.
3: Ma lei è ubriaco.
4: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', fumato, sono un po' così, ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso ti porto le focacce a gusto coglione. Sta cogliona.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, sono Massimo di Quarto, la focacceria? Panettiere?
5: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
6: Massimino di Quarto. Abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
5: ma quando mi perdoni?
6: Praticamente, cos'è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo di focacce importantissimo.
5: E quindi?
6: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai, io che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
5: Quindi? Mi perdono, non capisco, ma io non capisco
6: a
5: chi è.
6: Ma quindi chi? A chi? Cosa quindi? Senti, scemo di merda, volevo sapere se... Chi è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiera
5: ha fatto un ordine.
6: Ha ordinato 7 kg di focaccia per sti bambini.
5: Quanti chili, mi perdoni?
6: 7 kg.
5: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
6: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma è finito di sparare!
5: Oh! degli operai.
6: Ma che cazzo di, quanto è duro il vostro pane, oh?
5: Guardi, addirittura chiama del laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
6: Ma voi chi cazzo siete, oh? Ma chi cazzo ha chiamato? Chi ha chiamato?
5: Ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io ho degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio, non lo posso sapere, capito?
6: Allora, dobbiamo recuperare la situazione. Praticamente ho bisogno di Stefano Cacci per questi ragazzini, ma le devi fare tu.
5: Le dobbiamo fare qui noi al laboratorio di Armellini.
6: Che cazzo so, a me lo chiedi, mica sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare. Io mi sono fatto una canna e due grammi. Io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me c'è un problema, capito?
5: No, ti prego, così è difficile. Allora facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
6: Ma non mi dare delle che mica sono carabinieri.
5: Nome e cognome, telefono.
6: Sto parlando a minacce, non parlare quando parlo io, capito? Adesso vuoi parlare? Dimmi, sbirro.
5: Mi dà nome e cognome.
6: Tu sei lo sbirro del pane.
5: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
6: Sì. E poi chiami le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
5: Le volanti dei panettieri e qualunque qualcosa.
6: Senti, il maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè. Oh. Sì, però una cosa te la dico, perché se li devi fare tu che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
5: Assolutamente no, ci metteremo via attenzione.
6: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donna.
5: Gli assorbenti usati.
6: Madonna mia, non è una focaccia, sembra di mangiare la lingua di un cristiano.
5: Era un pomodoro, quindi
6: è una roba veramente agghiacciata, sapevo di... basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio, non
5: numero
6: mio,
5: telefonico.
6: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
5: Mi farebbe un grosso favore.
6: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
5: Via dei Chiavari 34.
6: Madonna, mi date, è Chiavari, che Chiavari. Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementare? Chiavari, ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagna?
5: Via dei Chiavari 34.
6: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora senti.
5: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa l'aiuterà.
6: Ah, ci avete anche la cassa?
5: Anche,
6: allora
5: magari...
6: riesco l'utile al dilettevole. Allora prima venga a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai.
5: Non c'è problema.
6: Sta arrivando a te, te ne frega un cazzo. Che cazzo te ne frega a te, fratello? Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me. Facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
5: Va bene.
6: Va bene, arrivo.
5: La ringrazio.
6: Ti sparo la vetrata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
4: Che parla?
3: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi. Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire. Sa parlare o sa fare solo dei versi? Signora vaffanculo. Ignorante bastarda.
2: Pene l'energia.
5: Pronto.
3: Buongiorno da Pene l'energia.
5: Pronto.
3: Buongiorno da Pene l'energia.
5: Pronto.
3: Signora, ma ce la fa?
5: Oh signor, cosa stanno facendo questi qui? Prendere in giro la gente.
3: Io sto solo facendo il mio lavoro.
2: Pene l'energia.
5: Sì?
3: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
5: Ma è matto?
3: Pronto, pronto, pronto.
5: Cosa continui a dire a dire pronto, pronto, pronto?
3: Signora, io ci rinuncio.
5: Chi è?
3: Sto pazzo.
5: Ma è matto da legare questo qui.
2: Pene l'energia.
5: Chi è?
3: Un altro stordito.
5: Chi è?
3: Sto pazzo. Sto pazzo.
5: Chi è?
3: Il servizio automatizzato di Pene l'energia.
5: Mamma.
3: Spero che vi tolgano la pensione a vita.
2: Pene l'energia.
3: Buongiorno signora, questo è il servizio di Pene l'energia che le permetterà di risparmiare sulla prossima bolletta.
6: Chi siete?
3: Sono Tommaso Spaccaculi.
6: Io non conosco.
3: Le ripeto, sono di Pene l'energia. Prema il tasto Gargamella per proseguire.
6: Dammi indirizzo.
3: Questo servizio l'aiuterà a risparmiare.
6: No, grazie.
3: Sono Basito.
2: Pene l'energia.
6: Sì?
3: Signora, possiamo incontrarci, così da poterle proporre un'offerta a vita.
6: Ma io ho 80 anni, che vuoi incontrare?
3: Se vuole risparmiare dica, sì, altrimenti dica tre volte, fru fru.
6: Ma sei pazzo?
3: Lei è pazza.
6: Vabbè, amore ammazzato.
3: Con la prossima bolletta ti venderai la casa.
2: Pene l'energia.
7: Buongiorno, chi è?
3: Buongiorno da Pene l'energia. Buongiorno, questo è il servizio di maggior tutela.
7: Perché io sono Stefano, il genero di Pietro. Voi con chi volete parlare?
3: Volevo parlare con lei.
7: Con chi volete parlare voi?
3: Le devo proporre un'offerta incredibile.
7: Ma noi non ci abbiamo tempo da perdere.
3: Il tuo tempo lo perderai alle poste a pagare le 15.000 cartelle che ti farò recapitare.
2: Pene l'energia.
8: Pronto?
3: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. Male. Malissimo. Ora ti ribalto.
8: Pronto?
3: Prego, effettui la sua selezione.
8: Sì, una persona ignorante.
3: Male. Attivare il test di personalità.
1: Il test di personalità.
8: Sì, pronto. Ma scusi, con chi lei vuole parlare? No, glielo chiedo a lei con chi vuole parlare. Con chi volevo parlare? No, è lei che si ama. No, sei un coglione. Tu sei un coglione. Sei un ignorante. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Io non ti ho chiamato. Psichiatra. No, te sapevi in manicomio.
9: È un maleducato.
8: No, tu sei maleducata. Ma va a farti o metti in culo.
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
1: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
4: E io conosco te, voglio due armi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
10: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
10: Solo me?
4: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
11: Neanche di me?
4: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
11: Amico mio, Wender è amico
4: quello
11: tuo.
4: Quello è tuo!
11: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
11: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella regina?
11: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
11: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
11: no,
4: non verranno mai.
11: Se va via Marco, tu non vai.
12: Anche a me,
11: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
11: No, tu
4: lui
11: sei
4: è un figlio di zoccola.
11: Sei una merda.
4: Lui
11: sei.
4: È furbo.
11: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
11: sì,
4: lo sai.
11: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
12: Lui via, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu no,
11: ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
11: subito. Tu rimani?
4: No,
11: vieni con me
4: subito Wender
11: che bugiardo
4: è un figlio di Zoc,
11: è un bugiardo,
4: sei esa bugiardo, eh?
11: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo?
11: Tu mi hai detto, tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
4: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
11: Sì,
4: questo è cazzo.
11: Tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni. Questo è un disco, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
11: Ma va?
4: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
11: Tu a lei?
4: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
11: Sì?
4: Sì, sì.
11: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
11: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
11: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
11: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.

0: Al mare mettete i petardi nel forno a microonde. E allora Miffy, siete pronti?
1: Sì.
0: Bene, cominciamo. Allora, ora fai tanto il figo che fai giovane, ma vedrai appena arrivano i 30. Piano piano piano. La matematica

0: La Terra generando l'effetto ferro in una reazione a catena che lentamente ci ucciderà tutti con questo riscaldamento globale fuori di testa. Allora, oggi ci fei, domani chi fa? Piano piano, quelli che dicono che lunedì inizia la dieta non specificano mai l'anno. È molto dolce e tenero l'amore che nostra nonna prova per nostro nonno da fettant'anni a questa parte, ma in verità è folo perché non ha mai provato un altro cazzo! E ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo folo anche quando...
1: Quando?
0: Anche quando!

Il mio preferito della canzone, ma ci abbiamo anche questa volta un grandissimo ospite, un artista che amano i giovani per via delle sue sonorità moderne, un genio della musica trap, della musica rap, techno, dance. Signore e signori, Angelo.

0: Cosa ci canti?
1: Oh, trullallero, lallero, sono arrivato qui per cantarvi di una storia, una storia, una storia di un mio amico che è morto perché ha fatto sesso in piscina. Oh, lallero. Va bene.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Tamarri.
3: I tamarri hanno dei seri problemi fisici, quindi oggi chiameranno le farmacie per chiedere dei consigli.
4: Farmacia Piazzuolo, buonasera.
5: Pronto? Buongiorno, la farmacia, giusto?
4: Sì, prego. Sì,
5: ciao, senti.
4: Pronto, Piazza Roma, sì.
5: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
4: Sì.
5: Mi sente?
4: Sì, la sento,
5: ah,
4: mi
5: sì.
4: Dica.
5: Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
4: Ma non scherzo,
5: No, non è uno scherzo, è vero,
4: okay.
5: Se no, mi permettevo di chiamare così.
4: No, prende, lì, se vuole prendere un rilassante,
5: sì.
4: Come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia stato per questo, anzi.
5: Ma la valeriana non è la valeriana non è la tisana?
4: No, no, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è.
5: Ma le devo inserire nel.
4: Rilassante, quindi da sonnolenza.
5: Ah, ma devo inserirle nel pene o devo prendere.
4: No, sono capsule da prendere per bocca.
5: Ah, tipo.
4: Ma non sono testate per quel motivo lì.
5: Ma calmano sta roba.
4: Calmano,
5: okay. Perché le volte sono, esatto, in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cut stop, quelle robe là, pausa cazzo.
4: No, farmacia del genere, ovviamente no.
5: Ho capito.
4: No, l'unica è prendere un calmante, un qualcosa che rilassa un pochettino.
5: Ma non ci sono tipo
4: anche quello.
5: C'è una cura? Perché
4: no.
5: Tipo io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle thailandesi perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
4: capisco. No, vabbè.
5: Sono soldi che spendo al mese, no?
4: Cioè,
5: spendo 600 euro sto mese.
4: Un calmante. E le do dei nomi di integratori come Ansiodep, questi integratori.
5: Ansiodep,
4: Ansioten in generale.
5: È tutto
4: sono tutti
5: ansio.
4: Integratori che vanno a rilassare un pochettino.
5: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
4: sì.
5: È sicura di questa cosa qua?
4: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui. Non
5: ecco,
4: so
5: adesso
4: niente.
5: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono, ma lui si alza così,
4: prego.
5: Da solo, non è che penso a qualcosa.
4: Ne parli con il suo medico, no, ma ne parli con il suo medico, magari
5: cioè, proprio
4: lui ha conoscenza di qualche
5: carico.
4: Farmaco. Sì, capisco.
5: Stai bravo.
4: No, niente,
5: sì.
4: Quindi l'unica cosa è prendere un qualcosa che rilassi un pochettino.
5: Stai fermo, stai.
4: Però non c'è nulla
5: stai
4: di testato, va bene?
5: Sì, ma non mi fissare in testa, hai capito? Non mi devi guardare. No, che gli stavo parlando che è lì che mi fissa. Va bene, signora.
4: La faccia piena.
5: Va bene, grazie. Ciao, ciao,
4: buonasera.
5: Sacca, ciao.
2: Tamarri.
6: Pronto, salve, sono Massimini di Quarto. Là viene sempre mia mamma a prendere le cose che servono per mia nonna, no? Per quello
7: sì.
6: Che ho chiamato voi, no? Perché c'è confidenza
7: sì.
6: Familiare, perché c'ho un problema, però il medico curante è sempre pieno di. Ci sono un sacco di vecchi, ora che mi riceve passano 5 giorni. E
7: okay.
6: Volevo soltanto chiedere velocemente, mi vergogno un po' perché è una cosa un po' intima, non c'è un farmacista uomo?
7: No, oggi no, se vuoi lo trova domani.
6: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza, cioè mi capisca, non voglio essere volgare, no?
7: No, mi dica.
6: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata.
7: E
6: dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso
7: sì.
6: È tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sai là, quelle Chandeclair. E niente, praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta è un po' impanata, no? Un po'.
7: Allora, diciamo quello che ho usato è sbagliato.
6: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
7: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine, una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
6: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
7: Sì, Sì, la parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Esistono proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
6: Tipo glande in ginese, tipo quelle.
7: Sì, esatto.
6: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
7: Ci sono
6: le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene?
7: A prescindere, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa, è vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni, però
6: senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
7: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione che tanto insomma non è che avete malattie venerie eccetera, quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival, tante creme che si possono usare in farmacia.
6: Quindi io mi metto la crema sulla cappella e dovrebbe andare tutto a posto, dice?
7: Sì, esatto, però devi avere pazienza almeno una settimana.
6: Come faccio una settimana?
7: Poi se vuoi sentire il suo medico va bene.
6: È gentilissimo, signorina. Allora cosa faccio? Vengo lì, però mi vergogno io. Come faccio?
7: Guardi come vuole, o viene qui oppure domani c'è il collega uomo, c'è il farmacista e parla con lui, non c'è problema, va bene?
6: Però brucia adesso.
7: Me prende una crema.
6: Sì, allora vengo là e faccio una parola d'ordine in modo che capisce che sono io. Gli dico sono
7: il. Guardi, io adesso sto attaccando e poi c'è la farmacia.
6: Allora, se può dire alla signora che sta lì dopo, chi c'è dopo, che viene il ragazzo dell'anno.
7: Sì. Va bene, glielo dico, va bene.
6: Va bene,
7: okay,
6: grazie. Ragazzi, l'anno no, perché è quello di tutto l'anno. Vabbè, ha capito. Salve.
7: Sì, va bene, non ti preoccupi.
6: Grazie.
7: Va bene, a dopo.
6: Grazie
7: a lei.
6: Grazie.
7: Arrivederci.
6: Grazie.
0: Ma che telefonata è? Cos'è successo?

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Pau, Pau, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno lo vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau, bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale, non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le sogliere come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Ehi, crudele la vedi la tua nonna, eh? Quella cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano vecchio orso, lo dirà tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, Bau, perché sono cane. E sono il bambino per il quale non ho più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso?

0: Con i deltoidi steroidati! Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato!
1: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
0: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
1: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
0: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di Fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
1: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
0: Che cazzo hai detto?
1: Nulla, Skeletor, nulla.
2: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
3: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
2: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
3: Scusi signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
2: E un farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
3: Ce le posso toccare le tette?
2: Ma sei normale?
3: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
2: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
3: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
2: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
3: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
2: Non ci credo che sta succedendo! È la mia immaginazione! Tutto questo non è reale!
3: Ecco qua! Adesso è durro! Vuoi tirarci una boccata?
0: Vaffanculo! Non mi fotti, stronzo!
2: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
0: Ah, sei tu! Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
2: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
0: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
2: Fai presto, ti prego.
3: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
2: Dammi lontano!
0: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile

0: che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
2: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato. Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trina, insomma.
4: Ma porca.
1: Skywalker.
2: Aiuto, mi tolgo Skywalker!
1: Madonna, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
8: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
1: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
1: No!
8: Vieni con me.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Anakin!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Devi vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai, dai!
2: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
3: Nonnino!
4: Ma Enrichetto, ciao, ma non sei a scuola?
3: No, nonnino, è domenica.
4: Domenica? Ma quanto ho dormito?
3: 3 giorni. Papà pensava fossi morto e ha chiamato un signore per prenderti le misure. Poi ti sei mosso, si sono spaventati tanto, hanno detto le cose brutte che non si dicono alla moglie di Dio. E il signore con le mosche è andato via.
4: Accidenti! Ma come mai ho dormito così tanto? Ma non è normale. Avevo solo bevuto quel caffè che mi ha offerto il tuo papà. E il tuo papà? Sto figlio di puttana di un delinquente sta a vedere che mi ha messo il sonnifero nel bicchiere, quel maledetto canaglia di merda.
3: Di che parli, nonnino?
4: Niente, niente, so io. È il tuo babbo che sta scherzando col fuoco, ecco.
3: Mi racconti una storia?
4: Va bene, Enrichetto, dai. Mettiti buono buono che ti racconto una bella storia. C'era una volta, nei mitici anni 80, in un paese americano, un ragazzo piccolo come te che si chiamava Timmy. Timmy era un bravo bambino che faceva fatica a fare amicizia e passava le sue giornate da solo a giocare con i videogiochi nelle sale giochi.
3: Cosa sono le sale giochi? Con le palloni? I palloni?
4: No, le sale giochi sono delle grandi stanze con tante PlayStation giganti, più o meno.
3: Che figo!
4: Sì, bello. E la tua mamma è lì che ha conosciuto quel maledetto figlio.
3: Male cosa?
4: No, bravissimo del tuo papà, lui, insomma. Ma torniamo a Timmy, che è meglio. Allora, un giorno Timmy, mentre stava giocando al suo videogioco preferito, improvvisamente venne aggredito da un gruppetto di bulli.
5: Uè, dimmi sfigato ciccione!
6: Cretino stupido, cosa fai qua?
3: No, che volete da me, oh!
6: Ups, il gioco si è spento!
5: Capita!
3: No, erano gli ultimi centesimi che avevo! Stavo facendo un record!
5: Ops, è caduta anche la tua Coca-Cola New!
3: Lasciatemi in pace, dai, vi prego, lasciatemi in pace!
5: Ops!
3: Cosa?
6: Ti sei mosso! Paghi un pugno!
3: Aia, aia, cattivo, mi hai fatto male!
7: Ehi, mascalzoni, lasciate stare quel bambino grassaccio!
5: Scappiamo, c'è un adulto contrariato!
7: Stai bene, bambino?
3: Sì, sì, ma non ho più soldi per giocare, nemmeno una mia bibita.
7: Accidenti, canaglie! Tieni, ecco, questi sono i soldi che ho raccolto prima facendo le elemosine. E questa è una caramella.
4: Già, Enrichetto, quel signore era un senza tetto e dopo aver aiutato Timmy ci diede gli unici spicci che aveva racimolato per mangiare.
3: Ma nonno, il signore senza tetto come avrebbe mangiato poi?
4: Appunto, è questo il senso del gesto, no? Il sacrificio di una persona buona serve per dare profondità al personaggio della storia, capito? Hai capito veramente?
3: No.
4: Infatti, immagino. Vabbè, sta a sentire, eh?
3: Ok.
4: Allora, Timmy, felice per il gesto di quel signore senza tetto, andò subito a scambiare i soldini per gettoni per giocare e a comperarsi dalla caramella della Coca-Cola. E così riprese a giocare.
8: Fuori c'è un senza tetto! Credo che sia morto!
3: Che cos'è questo rumore?
5: No, poverino!
8: Che palle, sti barboni, ma non possono crepare sotto i ponti! Così ci rovinano il pomeriggio, cazzo!
4: Timmy rimase colpito. L'uomo gli aveva dato gli unici soldi che aveva per sopravvivere agli stenti. E lui li aveva spesi per delle sciocchezze senza pensarci su.
3: Ma nonno, Timmy è cattivo.
4: Ah sì, è un pezzo di merda, dai.
3: Ho detto una parola che non posso sentire.
4: Vorrà dire che crescerai un po' più forte, Enrichetto.
3: Vabbè, merda!
4: Anche meno, dai, aspetta. Dai, facciamo che te la dimentichi, va bene, Enrichetto, ok?
3: Ok.
4: Allora, dicevamo. Timmy riprese a giocare, nonostante l'accaduto l'avesse disturbato. Non capita spesso di veder morire un uomo che hai appena conosciuto. Ma alla fine Timmy era così preso dal suo videogioco che se ne fregò altamente battendosene a balino sugli scogli dell'uomo che l'aveva aiutato. Quando da un tratto...
3: Così!
1: Ehi, bambino!
2: La favola di Nonno Giovanni.

0: vedere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Skeletor, che cazzo succede? Non percepisco ovviamente nessuna espressione perché sei un teschio del cazzo, ma sei seduto da ore a fare versi di sbattimento e mugugni. Quindi deduco che ci sia qualcosa che ti sta arrovellando. Se posso esserti utile in qualche modo, dimmelo.
4: Ma per caso sei tornato, frocio? Che cazzo significa questo slancio di altruistica amicizia con questi modi da checca?
3: Oh, che carattere di merda che hai. Volevo solo esserti amico. Se vuoi me ne vado.
4: No, aspetta. Ti racconto il problema. Hai ragione. Sono in paranoia totale. Ho due cazzi che mi stanno sfondando il cervello. Il primo è come risolvere per questa voce da presentatore di fiere di paese che non ha finito lo sviluppo. La seconda è che adora. Vuole fare roba a tre con la mia ex. E non so come chiederglielo. È l'unica occasione che posso avere per fottermi la donna della quale sono innamorato. E diciamocelo in faccia, anche farmi un trittico da applausi.
3: Ma dove cazzo ha conosciuto la tua ex Evelyn? Non la vedo in giro dall'ultima stagione del 1987.
4: Ho portato ad orale giostre dei sinti di Eternia. E lei era lì perché sai che suo padre è giostraio agli autoscontri.
3: Oh, allora, Skeletor, non farti prendere dal panico. Prima di tutto dobbiamo risolvere il problema di questa voce di merda che hai. Poi pensiamo ad un piano per convincere la strega di merda della tua ex a farsi sprugnare da una lesbiana che assomiglia a Cin Chao Lin e che puzza di cantiere. Mentre il suo ex con le palle scocciate gli fa il culo a cazzo mezza pasta per via dei postumi dell'operazione.
4: Ammazza! Vedo che tutta la plomb che avevi inizialmente è stata fagocitata dalla stiva della nave mercantile dove sei imbarcato, mio caro Mister Delicatezza. Hai qualche idea per la voce? Cosa suggerisci?
3: L'unica maga abbastanza potente per fare un incantesimo su di te potrebbe essere solo Sorcere, la donna piccione di Gaiskull.
4: Hai ragione, Sorceress, la donna piccione! Colei che ha dato il boa distruzzo ai mamma! Ma perché dovrebbe accettare di aiutarmi dopo tutto ciò che ho fatto per farle del male in passato?
3: Perché fai tenerezza, tanto sei uno sfigato di merda.
4: Porco di Beastman. Fa che adesso con tutta sta schiettezza m'hai rotto i coglioni di cane. Sei pronto, chi parla?
5: Scusa, lei, io essere famoso cuoco giapponese. Tu vuole plova le mia specialità e il mio ristorante, tu non paga. Io tuo fan.
4: Ah, cazzo che bello, mi piace la cucina etnica, grazie, sei gentile. Vengo volentieri, ma qual è la tua specialità?
5: Io essere famoso per pesce palla. Io plepala per te due glossi pesci palla, belli grandi palle.
4: No, ma non ci posso credere. Ma tu sei un malato di mente. Ma dove trovi tutta questa creatività nel rompermi i coglioni? Chi cazzo sei, il Walt Disney degli stalker? Io ti odio, io ti ammazzerò, brutto verme di merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì.
3: Dai!
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
5: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
3: Eh?
2: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
8: Ma tutto questo sta per cambiare.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo, è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Nois diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
1: Non l'eretto. Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti, programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Nois? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, un narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frogio!
4: Ma Paolo Nois in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
2: I remake.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the zoo.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Eccomi finalmente dentro. Dove sei, maga piccione?
5: Skeletor, maledetto, come sei riuscito ad entrare nel castello di Gaiskull?
6: Già, Skeletor, per quale cazzo di motivo siamo entrati così velocemente? Sono 40 anni e 5 stagioni che cerchiamo di espugnare questo castello del cazzo e oggi siamo entrati in 5 cazzo di secondi.
4: Perché prima c'erano esigenze di sceneggiatura diverse. Se fossimo entrati qui al secondo episodio usando un semplice teletrasporto e avessimo fatto fuori la maga piccione e tutto il cucuzzaro di minchiate magiche, cosa cazzo si vendeva la Mattel?
6: Severo, ma giusto.
5: Maledetto, perché sei qui? Sai che non puoi nulla contro la magia del castello di Gaiskull. Mi basterà alzare in cielo il mio bastone magico e vi farò immediatamente svanire in una dimensione di sofferenze indicibili.
4: Calma, donna Pennuto. Non me ne frega se i cazzi del tuo castello crea finocchi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. E poi me ne vado, senza nemmeno cagarti il cesso.
6: Parla per te. A me scappa veramente.
5: Cristo santo, che puzza! Ma che cosa mangi, animale?
4: Mamma mia, Beastman, ma non potevi farla prima di uscire? Cazzo, hai 7 anni che ti scappa la popò in autostrada!
6: Che mal di stomaco, devo aver mangiato qualcosa di avariato!
5: Parla, dimmi cosa cazzo vuoi! Farò tutto ciò che mi chiedi, basta che mi liberi da questo inferno!
4: Devi usare la tua potente magia per rimettere a posto le mie palle e darmi una super mascolinità senza eguali! Voglio tornare ad essere un cazzo di maschio alfa con la mia voce di prima! E visto che ci sei, voglio anche un cazzo un po' più cicciotto! Una roba da meridionale! Una bella minchia da palermitano!
5: Va bene, basta che poi ve ne andiate immediatamente.
3: Expecto Patronum!
6: Ma questa non era roba di Harry Potter.
4: E fatti i cazzi tuoi, se la vedranno gli avvocati per i diritti d'autore.
5: Ecco fatto, adesso andatevene che apro le finestre e faccio prendere aria.
7: Cristo santo, finalmente la mia voce è tornata!
6: Quante emozioni.
5: Basta, ti supplico.
7: Veramente, dai, basta, Bestman! Cristo non si respira!
6: Scusa, Skeletor.
7: A proposito, fammi controllare il mio nuovo uccello!
6: Oh, cazzo, ma è enorme.
7: Scusa, Sorceress, ma non ti sembra di aver esagerato un pochino? Questo non è un cazzo, ma un idrante! Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
5: Ciò che è fatto, non si torna indietro. La magia è irreversibile. Ora fuori.
6: Ti prego, andiamo, Skeletor, la faccio qui.
7: Va bene, va bene. Ci farò l'abitudine, magari è solo prospettiva diversa da prima. E comunque, quando sarà eretto, non può crescere ancora, giusto?
4: Sei pronto, chi parla?
8: Pronto, Casa Uccelloni.
7: Non ci posso credere, ma tu come fai a sapere sempre i cazzi miei? Ma poi, che senso ha prendermi in giro perché ora ho un cazzo enorme? Non ha senso, lo capisci?
8: Hai ragione, ma ho una curiosità. Cosa si prova a pisciarsi sulle caviglie da in piedi?
7: Tu sei malato, lo sai.
8: Mostro.
7: Beastman! Vieni presto! Devo andare a pisciare! Mi serve una mano!

0: Lo Zodi 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato Super Comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Action!
6: Due natiche, cosa è di particolare?
5: Ai.
6: Eh?
5: Ai.
6: Hitler.
5: No!
6: Senta, non è un quiz. E allora, se c'è la viadella, faccia la battuta, girata dall'altra parte.
3: Girata dall'altra parte.
6: Più forte che se sente. Due nati! No, due mani, due nati, cioè le due fette del culo. Due nati, che cos'hai di particolare?
1: Ed ora, la seconda parte di...
6: Dica.
7: Come dice il mio nome, io ho due nati.
8: Grazie al cazzo, tutti hanno due chiappe, coglione.
7: Sì, ma le mie chiappe sono speciali, infatti una è buona e l'altra è cattiva.
8: In che senso una è buona e l'altra è cattiva?
7: Ora ti faccio vedere, forza, assaggia una delle mie due natiche.
8: Molto buona, non c'è che dire.
7: E ora prova l'altra.
8: Oh, ma che schifo, sa di morte.
7: Ci credo, non la lavo da 12 anni.
8: Avanti un altro.
9: Salve a tutti.
6: Quella è quella della figa larga. Telepatata si chiama. Lei deve essere anche stupita per il ritorno, capito? Troppo stupito, perché è Halloween. Uno stupore latente, diciamo.
5: Sì,
6: Telepatata. Non c'è quel... Non c'è, non sta risucchiando un lavandino. Ma che è, lemure? No. Senta, si attenga. Si attenga al copione. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
8: Vabbè.
6: Troppe sillabe, troppe.
5: Scusi,
6: troppe
5: consonanti. Mi è venuto anche da ridere.
6: Ma lei, scusi, lei è slovacco.
5: Cosa?
6: Dico, lei è slovacco.
5: Vicino Bari, sì.
6: No, slovacco nel senso, lei usa troppe consonanti. 21 ce ne sono nell'alfabeto italiano.
5: Vado.
6: Vadi, vada.
5: Telepatana.
6: No, patata. Vedi che sbaglia le consonanti.
5: Ho letto male, scusi.
6: Ma ha letto male di che? Telepatata, 40 minuti che telepatata.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
6: Messa. È una donna.
5: Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale, te donna.
6: Perché? Se vede che donna c'ha il zizio, si è infilata in televisore nella fregna. Se vede.
5: Telepatata.
6: Virgola. Ma che cazzo ride?
5: E mi perdoni.
6: Ma mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la piadella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai.
5: Telepatata, virgola, ti hanno già...
6: Non c'è, virgola. Era tra di noi, era una... Un coso per facilitare.
5: Mi perdoni, non
6: credo. Ma non la perdono più, ma che so, Gesù Cristo io che perdono tutti.
5: Vado di seguito.
6: Sì, vada di seguito. Qualunque cosa voglia dire, prego.
5: Telepatata, ma ti hanno già dimesso.
6: Non c'è, ma. Telepatata.
5: Telepatata!
6: No! La vuole fare di nuovo girata di spalle che.
5: Provo.
6: Ecco.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il tartaro fra le chiappe.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: devo,
2: no, sì.
1: L'ha messa, andevo. Lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No, dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
5: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
6: Buongiorno
7: per tutto il giorno.
6: Grazie.
7: Senti, hai del vino?
6: Vediamo. Allora, ecco qua.
7: Cos'è, un fermo?
6: Sì.
7: Adesso noi beviamo il sangue di Cristo.
6: Ok. Ecco.
7: Bene.
6: Fatto.
7: Bene. Così ti scalda un po'. E ti fa anche bene un goccettino di vino, così va bene. Allora facciamo okay. Un Padre Nostro.
6: Padre nostro che sei nei cieli,
7: l'equità,
6: l'indignazione, ma liberaci dal male.
7: Amen.
6: Non mi veniva.
7: Sì, ho sentito. Non ti preoccupare, chi se ne frega, giusto?
6: Allora, oggi dove sei?
7: Oh, sono a Torino.
6: Ah.
7: Sì, sono alla parrocchia e all'oratorio.
6: Sì.
7: E stamattina ho preso due o tre preghiere nuove da far cantare ai ragazzi.
6: Ah.
7: E ne ho due praticamente molto carine. Una parla di una bibita e l'altra invece, questo sempre per arrivare ai giovani.
6: Sì.
7: E, questa invece che ho trovato di Suor Rettore parla di, appunto, di queste ragazze che non devono fare delle cose brutte nella vita e quindi cantandola in quel modo porta loro, diciamo, un messaggio positivo e fa così.
6: Sì.
7: Allora fa così, fa.

0: Kimi, dimmi.
1: Ma
0: Kimi, Kimi.
1: Ma
0: Kimi, Kimi. Dammi una lametta che mi scoppio le vene.
1: In nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio dello Spirito Santo.
1: Amen. Che ci circonda e ci protegge dai malfattori.
0: Ah, sì.
1: E poi c'è questa preghiera che praticamente, no, questa si intitola Ti raserò la aiuola, ma la devo ancora un po' perfezionare. Magari la faremo un'altra volta.
0: Un'altra volta, sì.
1: Sì. Tu la aiuola ce l'hai la aiuola?
0: No. Non c'ho le piante.
1: Cioè le piante. Immagino che tu avrai proprio un cespuglio grosso.
0: No, no, c'ho tre piante di rose. Una rossa, una gialla e una rosa.
1: Bellissimo.
0: Poi c'ho dei garofoli.
1: No.
0: C'ho la macchina.
2: Dopo 25 minuti di piante.
0: Non è neanche dalaino, diciamo, dai.
1: Ah, ho capito, ho capito. E poi c'è questa qua di questo Don Perignon, che è francese, sì. Che fa così, fa.
0: Piccolo spazio di pubblicità. Guè Dio, super serio, Coca, Cola,

Cine. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa morire. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa impazzire. Con tutti quelli bollicine.

0: No, non è Ina, è Coca-Cola. Rifacciamo, vai. Coca.
1: Ina.
0: E niente, Coca. Gente non mi ascolta proprio.
1: Ina.
0: Bravissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ti saluto in romaniesco.
1: Sì.
0: Actarus.
1: Actarus.
0: E tu devi rispondere Daitar 3.
1: Ah, Ad Dai 3.
0: Benissimo, benissimo, benissimo.
1: Ok.
0: Troppe lingue qua stiamo imparando, eh.
1: Ah, sì, cioè.
0: Va bene.
1: Ci sentiamo in settimana entrante. Buona domenica.
0: Actarus.
1: Ante Tractus.
0: Benissimo, che è un suo. Perfetto. Allora okay. Ti saluto, né?
1: Ciao, ciao, ciao domenica. Belle cose.
0: Ciao, ciao, anche
1: ciao.
0: A te.
1: Ciao. Grazie.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ciao brutti cessi, fate uno scherzo a mia zia Michelina che è calabrese ma vive in Svizzera da 40 anni. Dopo una vita di sacrifici, lei e il marito hanno sistemato la loro casa vicino a Crotone. L'anno scorso una mareggiata ha fatto qualche danno e quindi stanno aspettando di ripararlo per metterla in vendita. E qui deve scatenarsi la vostra infamia. Parlate piano perché è rincoglionita. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Zapotec Immobiliare, Milano, relativamente all'immobile a Torre Melissa e la stavo contattando per una proposta di acquisto.
1: Ah, no, la nostra casa non è in vendita per il momento.
2: Non è disponibile, ma lei ha intenzione di vendere?
1: Ma chi ha messo, scusa, che è in vendita?
2: Sì, no, il discorso è che a me qua la pratica risulta già avviata e esistono già delle offerte di compravendita, per questo noi siamo subentrati e sono state fatte anche
1: scusa
2: delle...
1: io non so da dove ci vengono queste cose, però al momento noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Ma scusi, mi dispiace, allora c'è un problema perché qua sono state effettuate delle perizie per ad esempio dei danneggiamenti provocati da una mareggiata alla cancellata, sto leggendo, e quindi l'ingresso con la macchina non è più possibile, giusto? Le risulta?
1: Uh-huh.
2: Vedi, qua ci sono le perizie.
1: Sì, ma ho capito, ma chi ha messo in vendita questa cosa non ho capito io da dove viene fuori.
2: Allora, la pratica c'è stata passata dal dottor Luigi Lentini.
1: Lentini poi?
2: Lentini della Dario Argento Immobiliare di Crotone.
1: Dario Argenti?
2: Argento Immobiliare.
1: Argento?
2: Sì, Argento
1: Immobiliare.
2: Immobiliare di Crotone. Che si sono occupati anche della riqualificazione dell'area profondo rosso. Non so se lei da quanto tempo non va giù.
1: No, mi sembra assurdo perché noi questa agenzia non l'abbiamo contattata, non abbiamo dato nessuno costi di vendita. E come si trovano tutti sti cosi qui? A me mi sembra assurdo. Gente è andata anche a vedere?
2: Sì, io ho le fotografie delle perizie e...
1: Scusa, il valore della casa quando l'hanno messa, mi potrebbe dire per favore?
2: Mi dà 42.000 euro.
1: Cosa?
2: L'annuncio è stato messo fuori per 42.000 euro.
1: Ma lei sta scherzando? Ma lei c'ha la foto della mia casa?
2: Sì, ma io non è che dalla foto...
1: E lei secondo lei venderebbe una casa in quelli per 42.000 euro?
2: Ma guardi, io faccio l'agente immobiliare, non fisso io il prezzo, io non so, lei è molto che... cioè, ma lei risiede lì...
1: No, scusa, io sono stata quest'estate giù in Italia e non abbiamo messo né su dottor Lentini, non ci so chi è. Noi non sappiamo niente di questo.
2: Allora potrebbe trattarsi di un caso di appropriazione indebita.
1: No, allora facciamo così. Io sì. Adesso mi interesso. No, niente. Adesso io mi interesso chi è questo signore. C'è qualcuno che si può interessare giù in Calabria come stanno le cose?
2: Io qua ho scritto come appunto del dottor Lentini di contattare Salvatore. Aspetti, Salvatore, suo figlio?
1: Sì.
2: Qua il contatto è o Salvatore o Sabrina, che immagino sia sua figlia.
1: Scusa, ma come fanno ad avere tutti questi dati? Allora se noi non ci siamo rivolti a nessuno, scusa.
2: Ma è questo, signora, cioè, nel senso, io l'ho chiamata per acquistare l'immobile, ma evidentemente c'è un...
1: 42.000 euro.
2: Ma signora, scusi, si metti nei miei panni. Io lavoro per un'agenzia immobiliare, vedo un immobile come questo.
1: No, ho capito, lei oggi portava la fortuna.
2: Certo, mi stavo sfregando le mani perché un immobile del genere.
1: Ma immagino che lei è contentissimo di vendere una casa come la mia. Questo qui è sicuramente una truffa, non è che anche lei mi vuole truffare.
2: No, e io la sto avvisando, signora, se la volevo truffare e non la avvisavo. La sto avvisando che qualcuno sta cercando di truffarla. Se vuole le dico tutti i dati che mi hanno dato.
1: No, mi interessa averli perché io adesso mi rivolgo a delle persone competenti e voglio vedere cosa succede, perché non è normale che uno vende una casa che non è sua e uno ha venduto la casa senza sapere neanche. Vado lì quest'estate e non ho più neanche la mia casa.
2: Oltretutto io qua ho ben 3 offerte di acquisto.
1: Addirittura, quanto sono le offerte di acquisto? Ognuna chi l'ha fatta? Prima di tutto mi dica chi ha fatto le offerte di acquisto.
2: Ho un'offerta dall'ingegner Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Allora, Palmieri, aspetta che mi scrivo, Palmieri sì. Giuseppe.
2: Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Detto Pippo.
2: Che ha offerto 47.500.
1: Che bellezza.
2: Poi ho
1: Antonio Summa,
2: 48.200.
1: 48 200.
2: Ma ma aspetti, ma la pratica è questa, è in sospeso, diciamo, è flaggata, perché il signor Summa risulta pregiudicato. E quindi l'agenzia ovviamente sta facendo tutti i controlli, perché è stato condannato in primo grado per concorso interno in associazione mafiosa, e quindi quindi ovviamente l'agenzia ci va un po' con i piedi di piombo, come lei potrà capire.
1: Però sarebbe una senso, ma lei proprio vuole fare un regalo, ci stai a 42.000 euro, e dove li trovo questi?
2: Non è mia la casa, signora, la casa è la sua.
1: No, ho capito, ma se lei, quello lì è un regalo, uno vende una casa come la mia per 42.000 euro. Ascolta, l'altro chi sarebbe?
2: Esatto, glielo stavo dicendo. Allora, l'ultimo acquirente ha offerto 51.300.
1: Allora, 51.300, chi sarebbe
2: ed
1: questo?
2: Ed è il signor Giannatempo Vincenzo, della Giannatempo Edilizia.
1: Vincenzo, di dove si trova? Questi qua di dove sono?
2: Melissa. Ok, niente signora, a questo punto però io vado avanti con la pratica, perché io devo incassare, quindi...
1: No, mi dispiace, lei non fa niente, perché da me non avrà niente.
2: Da lei no.
1: Adesso io mi rivolgo esattamente a delle persone, perché noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Sì.
1: Nessuno ha fatto niente, voglio sapere chi ha messo questa casa in vendita.
2: Ma secondo me, guardi, io le dico la mia, potrebbe essere stato suo figlio. Perché se
1: No, questo mio figlio non ha messo niente in vendita, state scherzando?
2: Ma mi scusi, il contatto... Il contatto però che ho qua è di suo figlio Salvatore, signora. Sta vendendo la casa sotto banco.
1: Ma sta scherzando, mio figlio si permette a vendere la casa per 50.000 euro. La casa è mia, di mio marito. Mio figlio non conosce niente, non fa niente.
2: Ma magari, guardi, signora, che io...
1: Non c'è un magari, non c'è niente.
2: Da padre le posso dire che, per quanto lei possa essere sicura, un figlio può sempre diventare un poco di buono, magari sa...
1: Adesso cercheremo di scoprire chi è.
2: Certo. Va bene, io comunque le caparre le incasso, perché comunque ho bisogno...
1: Lei non prende niente, lei non si deve permettere a fare niente. La caparra di chi la prende, scusa?
2: Di tutti e tre, signora,
1: lei non prende niente, perché noi la casa non è in vendita.
2: Vabbè, signora, questo qua è il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ci sono delle offerte, io la caparra comunque la devo incassare. Perché comunque...
1: Allora,
2: io...
1: senta, lei vuole scherzare, adesso telefono all'avvocato?
2: Sì, ma...
1: Mi metto in contatto con degli avvocati, subito... E voglio vedere questa situazione,
2: signora,
1: com'è.
2: Siamo nell'ambito della fantascienza qua, signora. Guardi che di solito il primo colpevole è sempre nella stanza accanto, è sempre sotto il letto, signora.
1: Non
2: glielo dico per esperienza.
1: No, assolutamente è vero. Senta, adesso vediamo così cosa si fa. E io prendo i carabinieri, manderò i carabinieri a vedere sta truffa da dove viene fuori.
2: Va bene, signora. Guardi, ho trovato un altro nome. Gianluca Gennaro. Chi è?
1: Vabbè, lei non interessa chi è. Adesso mi metto in contatto io con queste persone.
2: Signora,
1: vedremo quelle cose come fa.
2: Signora, Gianluca ci ha dato il suo numero perché è uno scherzo dello Zoo di 105. Lei è in radio. È uno scherzo della radio, signora, stia tranquilla.
1: Gianluca, senti tirarselo alle orecchie. Dov'è Gianluca? C'è là vicino?
2: No, ci ha scritto un'email. Ti ho fatto uno scherzo a mia zia Michelina che vende la casa.
1: Adesso le telefono io e ci dico a Gianluca che quella lì mi ha fatto venire un collasso stamattina.
2: Gli tiri le orecchie.
1: Ma come fate a inventarvi tutte queste cose?
2: Siamo i più bravi del mondo, signora. Riconosciutamente da 26
1: più
2: anni.
1: Bravi del mondo. Non si fanno questi scherzi, perché voi fate morire le persone. Vabbè, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Adesso chiamo Gianluca e ce ne dico 4.
2: Anche 6, signora, che se le merita quel fango. Arrivederci.

0: eccoci qua, abbiamo sentito questo disco che è forte, secondo
1: fortissimo,
0: noi.
1: Fortissimo, bellissimo.
0: Fortissimo, e adesso...
1: Che cosa?
0: Stavo pensando di...
1: Dimmi, bella giornata oggi.
0: Sì, una bella giornata. È bellissima la giornata, sì. Ragazzi, e comunque spacca tutto. Giusto, Spine, regia?
1: Giusto, regista?
0: Beh, allora adesso andiamo con cosa andiamo?
1: Con le news.
0: Hai le news?
1: Sì, ce
0: le
1: ho.
0: Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
1: Allora, ieri finalmente...
2: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
0: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
1: Farebbe ridere. Studio la
3: forma dello stadio. Guys, I'm Madonna. I'm always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
0: Bene, allora siete state ascoltando su Radio
1: Benvenuti
2: Monzoloidi, solo su Radio 105 con quello e quell'altro.
1: Che non ci abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
2: La terza canzone. Studio la forma
0: della custodia. Studio la forma dello. Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
1: Sì, Wender, che tristezza.
0: Con Squalo, saluta Squalo.
1: Ciao pubblico.
0: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine. Fantastico ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
1: Monzoloidi.
0: No, su Radio 105.
1: Su Radio 105.
2: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Nuova settimana, nuovo rompimento di coglioni in vista. Milano debutta oggi la straordinaria nuova invenzione di Beppe Sala, che è l'area B. Che cos'è l'area B? È praticamente un'area C più grande, che impedisce di entrare in città i veicoli a benzina inferiori agli Euro 2 e diesel inferiori agli Euro 5. Quindi se c'hai un Euro 2 a benzina, un Euro 5 a diesel, ce l'hai nel buco del culo. Però sta di fatto che il 47% della gente che viene a Milano in macchina non ha la possibilità di cambiare macchina, perché i prezzi sono alti, c'è la crisi, e soprattutto se ne strafotte i coglioni dello smog, perché tanto abita a Peschiera Borromeo. Milano, come sempre, sarà solo l'inizio di una norma che sarà poi diffusa in tutte le più grandi città italiane. Voglio sentirvi, siete d'accordo con Beppe Sala oppure vi sta sul cazzo? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Alessandro, Pavia. Alessandro, vai.
4: Arriveremo anche all'area A, andiamo in giro sui cavalli. Almeno tutti la pigliano in culo, le macchine le buttiamo via e ritorniamo alla preistoria.
3: Perché secondo lei le macchine sono simbolo dell'evoluzione?
4: No.
3: Esistono anche le auto elettriche, esistono i mezzi pubblici che a Milano peraltro funzionano.
4: Capito, e chi ha la macchina vecchia che non può permettersi quella nuova, che cazzo
3: la parcheggia
4: fa?
3: E va con i mezzi pubblici.
4: Ah, la parcheggia e la va con i mezzi.
3: Esatto,
4: sì,
3: perché certo. A Milano funzionano molto bene i mezzi pubblici, sono tra i migliori d'Europa e sono anche tra i più economici d'Europa.
4: Immagino, cazzo.
3: Cosa immagina? Lei sa quanto costa l'abbonamento ai mezzi pubblici a Milano? Quanto costa?
4: Ma che cazzo ne so.
3: Allora lei non sa
4: con la macchina.
3: Appunto, perché lei è un cavernicolo, è un Neanderthal. Lei inquina, lei uccide i bambini con il suo veicolo.
4: Le tue puttanate.
3: Non si capisce.
4: Tutte le puttanate che dici in televisione.
3: E allora mi pagano profumatamente. Una persona zero spessore, zero contenuti e zero lunghezza del pisello. Via, un altro. Romeo da Roma, sentiamo Romeo, vai.
5: Non capisco perché ancora ti facciano far programma, onestamente.
3: Ma se tu campi e consumi ossigeno, c'è una ragione per tutto, eh? Sicuramente
5: la ragione qual è?
3: Sicuramente non c'è un'intelligenza superiore che ci governa, perché se no tu non esisteresti. Quindi c'è un coglione superiore che crea.
5: Altrimenti tu non lavoreresti,
3: casomai. Dai, va bene, senti, stiamo parlando dell'area B, che cosa ne pensi? Sei d'accordo a vietare l'ingresso in città alle auto molto inquinanti o no?
5: Sì, giustissimo.
3: Ma tutti quelli che invece usano queste auto inquinanti per venire a lavorare?
5: Sono dei coglioni, perché...
3: Perché?
5: Con l'evoluzione adesso si potrebbe...
3: Con l'evoluzione, cioè le macchine stanno ferme lì, poi fanno delle macchinine più piccine, c'è cioè il DNA delle macchine, c'è cioè il darwinismo dell'auto. Cioè.
5: Spero ci rimetterei tu, Parenzo. No,
3: io ho la Tesla, c'ho la Tesla catamarano, sono due Tesla affiancate una all'altra, io mi siedo in mezzo. Due Tesla.
5: Tu non puoi neanche un dentista.
3: Tu godi che i lavoratori se la piano del culo, mentre tu puoi respirare radical chic di sto cazzo.
5: Assolutamente sì. Con te andiamo tranquilli perché tanto
3: ma basta, che cazzo c'entro io?
5: Cosa? Tu c'entri no. Sempre a prescindere. No,
3: sì, anche tu c'entri con una supposta nel buco del culo. Ciao, tachipirina, ciao, vattene a fattura.
4: Penso che si risparmi gasolio e benzina.
3: Sì, questo è indubbio, però tutti quelli che venivano a lavorare in città con la macchina, che cosa fanno?
4: Ma non lo so, non sono un chimico, non stiamo
3: raffinando dell'SD qua, stiamo parlando di automobili. Dai, Montagnier, vattene a fa culo, dai, un altro.
6: Se arriverà a Lucca, andrò in bicicletta.
3: Quindi lei ritiene che sia giusto comunque?
6: No.
3: E perché allora andrà in bicicletta?
6: Perché se devo prendere le multe vado in bicicletta.
3: Dice lei, quindi lei è totalmente passiva.
6: Sì.
3: Sì, lei si fa toccare il culo sui mezzi pubblici.
6: Sempre.
3: Si fa camminare in testa, totalmente,
6: totalmente
3: passiva. Fa anche cose a 3, a 4, nelle orce.
6: A 5, a 6.
3: Le piacciono gli schiaffetti sul culo?
6: I schiaffoni.
3: Gli schiaffoni sul culo le piacciono. Sa che mi sto tendenzialmente rapando, ho un arrapamento latente.
6: Questo lo vedremo.
3: Ah, quindi lei non esclude una liaison con me, che sono un noto maiale?
6: Non escludo nessuno.
3: E allora, senta, improvvisamente la telefonata si è tramutata in una roba interessantissima. Sento già il profumo della sua patatina. Della sua fagianina,
6: Fagianina, sì.
3: Che voglia di cacciagione.
6: Tanto è stagione, no? Quello.
3: Va bene, allora metto il cappello con la piuma, prendo la doppietta, il cane da caccia e arrivo.
6: Vai, così la individuo subito.
3: Benissimo, arrivederci, grazie.
6: Ciao,
3: ciao. Ciao, ciao, tesoro. Ho rimediato anche una chiavata, una roba senza nemmeno pagare, forse. Ma è il momento dell'amico mio, chiudiamo con l'amico mio, da sempre sensibile ai temi ambientali.
7: Brutta merda, ponto bastardo, maledetto.
3: Ma perché
7: brutta
3: sei?
7: Merda,
3: ma perché?
7: Bastardo,
3: ma perché? Perché sei sempre così?
7: Cruciani, chiamami quando
3: perché,
7: sei in diretta.
3: Perché avevi sei sempre
7: che
3: così?
7: Che mi avresti messo in diretta quando godevo, bastardo. Invece ti ho ascoltato. Brutta merda. Invece non mi hai messo.
3: Vabbè,
7: non mi chiamami quando
3: avevo
7: sei
3: cose
7: diretta,
3: più importanti. Avevo cose. Ti spiego.
7: Te lo prometto.
3: Nella mia scaletta io ho una decina di punti e poi ho alla fogna, tu sei sotto la fogna.
7: Brutto maledetto, non devi ancora da dirmi chi che ti ha dato il mio numero.
3: Se proprio
7: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma che cosa? Ma mi hai preso per un pentito? Ti sembra che io abbia il volto blurato?
7: Non è questione di pentito, è questione che il numero è mio e mi devi dire chi ti ha dato il mio
3: adesso,
7: numero.
3: Adesso è anche mio.
7: Devi avere il coraggio di affrontarmi. Ma quando vengo lì allora, devi scendere e
3: se io ti affrontassi non avrei coraggio, avrei cattivo gusto.
7: Se tu mi affrontassi faresti la fine del... Madonna, fatti vedere.
3: Sempre con queste minacette.
7: Fatti vedere, maledetto.
3: Queste minacette.
7: Un unto maledetto che ci sia altro. Ah, unto maledetto.
3: È una minacetta da parrucchiera.
7: Tu sei la... Tu dovevi essere abortito quella volta, brutta merda. Esatto, tu dovevi essere abortito. Non è questione medievale.
3: Io non sono stato partorito. Io sono stato creato da Dio.
7: Tanto poco.
3: Sono stato creato da Dio.
7: Come cazzo, fatto.
3: Miserabile.
7: Che tu abbia il coraggio di affrontarmi. Ascolta. E di dire quello che pensi guardandomi negli occhi.
3: Ma cosa pensi?
7: Sei una merda, sei Cruciani. Sto parlando io. Tu devi stare zitto.
3: Ma tu non dici niente.
7: Hai capito?
3: Ma perché? Perché devo stare zitto? Che tu non dici niente, sei lo zero.
7: Cruciani, te lo prometto, ti prendo la giugolare e la uso come una cannuccia e ti scotendo vivo dopo il tuo vestito ad Halloween e mi bevo il tuo sangue per essere la giugolare. Brucia merda!
3: Ragazzi, Halloween si avvicina, adesso è il momento della minaccia Halloween. Mi mancava, che bello. Vado a comprare una zucca e a intagliarla. Ciao, alla prossima volta.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, il prossimo 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia, per modificare alcuni codicilli relativi alla magistratura. Tutti gli italiani sono chiamati chiaramente a votare, un referendum fortemente voluto dalla destra di governo, ma come sempre in Italia quando si va a votare un referendum ci sono due domande. La prima è: chi cazzo ci ha capito qualcosa? La seconda è: a chi cambia un cazzo una volta che vince sì o vince il no? In questo caso secondo me a un cazzo di nessuno, se non alla classe politica che si fa il referendum per salvarsi il suo culetto d'oro. Ma voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee. Dai. E apriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, la tua sul referendum, vai.
4: Allora, sì. Cino pappagallo, pappagallo, papparulo. Questo è per iniziare.
3: Non ho capito l'attinenza.
4: L'attinenza è perché il grande lunedì Verni insegna che sono tutte cazzate, no?
3: Cosa sono tutte cazzate?
4: Questo è del referendum. Perché si deve votare sì e basta. Perché l'ha deciso la destra. La destra è univoca, sì. Unica. Il sì si vota perché non possono due persone fare la stessa cosa e essere colleghi.
3: Ma questi sono meno dell'1% sono i magistrati che fanno due lavori.
4: Non è vero, perché quello che stai dicendo tu è una cazzata, perché quando sta Berlusconi volevate fare sempre i cazzi vostri, sì. Quelli della sinistra, volevate perché tu sei di sinistra, io lo so.
3: E che cosa cambierà? Cosa cambierà? Dimmi.
4: È perché la Meloni è cosa buona e giusta.
3: Oh, ecco, perché è cosa buona e giusta? Spieghiamolo.
4: E perché? Perché è una donna che si è creata da sola. Sì. È una donna che con un diploma è arrivata dove è arrivata. Questa, tu con il diploma questa fai la radio.
3: Comunque anche Kim Kardashian è una che con un diploma e quattro pompini si è creata da sola, e quindi...
4: Certo, cioè, ma è gente che ci ha saputo fare.
3: Quindi tu voteresti Kim Kardashian?
4: Io non voterei, la voterei anche per la bellezza. Come fai a votare Ellie Schlein?
3: Perché è brutta, è brutta.
4: Oh, ma è brutta, sai da morto che andiamo a stire.
3: Oh, e invece la Meloni è fica.
4: No, però, diciamo, è più presentabile. Ma tu immagina la Schlein che va a parlare con Trump.
3: Vabbè, però questo è un requisito. Quindi tu due botte alla Meloni ce la daresti?
4: Sempre, deve vincere adesso, tutta la vita.
3: E la sinistra?
4: Potere bianchi, potere bianchi.
3: Oh, cazzo, diciamo le cose come stanno. Le persone, gli immigrati.
4: Lo fermi, calma, dove vai? Spari.
3: Spari, a chi spari?
4: I negrati. Bravissimo. E mandiamo i giudici che salvano la vita ai poveri italiani che vengono soppressi.
3: Ecco, per farli andare nelle strade chi?
4: I negri, merda, i tunisini, gli albanesi, i rumeni, i cinesi, tutti.
3: Bravissimo, un grande abbraccio dottor Morte, ciao, buona giornata.
4: Ciao,
3: buona giornata. Andiamo da Pippo Campari, il punto sul referendum, vai Pippo.
5: Con la Radio 25, no, Radio 23.
3: Cosa ha detto?
5: Ciao.
3: No, ciao al cazzo, che cosa ha detto? Non ho capito.
5: Che cazzo vuole puttana mia da Radio 23? Ciao.
3: Sto parlando con lei, cafone.
5: E tu che cazzo vuoi da me? Mi stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Stiamo parlando del referendum, lei andrà a votare al referendum.
5: Ma scusami, che conversazione è?
3: No, io dico che conversazione è, lei che è incapace di parlare.
5: Ma scusami un attimo, dove sei caduto? Da quale mondo sei caduto?
3: Da
5: che ci rompi i coglioni così alle persone? Chi cazzo sei?
3: Perché,
5: ciao!
3: Perché ricorre al turpiloquio? Scimmia!
5: Ah, scimmia tu sei, fatelo un po' lungo.
3: Ecco, lei va a votare al referendum o no?
5: Ancora vuoi conto? Mi stai rompendo i coglioni.
3: Primate?
5: Ora ti denuncio, capito?
3: Lemure, lei è un lemure.
5: No, ti denuncio, vedi?
3: Non è,
5: con questo cazzo di numero che mi stai chiamando.
3: Perché se cambio numero che cosa cambia?
5: È cancella adesso lui, cazzo che hai, ma stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Lei è un Neanderthal.
5: No, ha fatto un po' un volo, fuori.
3: Niente, Pippo Campari, non si capisce un cazzo, che cazzo chiami a fare? Un altro, dai, vattene a fa culo, dai, ciao, un altro. Allora, andiamo dal sondaggiologo, vai sondaggiologo, dici la tua.
6: Benissimo, separiamo la carriera di sti parassiti.
3: Ma chi sono i parassiti, chi sono?
6: I giudici, comunisti.
3: I giudici sono comunisti. Tutti,
6: certo.
3: Tutti quanti.
6: Rughe rotte, certo.
3: La sento leggermente alterata.
6: Sorteggiamo, viva i sorteggi.
3: Viva i sorteggi, ecco, ma quindi come cambierà la vita politica e giudiziaria dell'Italia dopo questo referendum? Dica.
6: Come cambierà? Allora, cambierà che praticamente intanto non si eleggeranno tra di loro.
3: Ecco.
6: Intanto.
3: E chi li elegge?
6: Punto.
3: E chi li elegge?
6: Distruggiamo questa cassa!
3: Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li
6: eletti dalla sorte!
3: Dalla sorte di chi? Che li pigliamo in mezzo a.
6: Estrazione a sorte!
3: A sorte!
6: Estrarre a sorte!
3: Estrarre a sorte, perché?
6: Questo non è a sorte, punto!
3: Ma lei è fissato con questa roba, perché non se ne va a giocare al Super Enalotto e si leva dai coglioni? Dai!
6: Va bene, me ne vado!
3: Questo era fissato con tirare a sorte, ma vai a giocare a bingo invece di rompermi i coglioni alla radio! E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
7: Allora, senti qua, bussettone maledetto, dimmi immediatamente, finché non mi dici immediatamente, sì, nome, cognome, sì, codice fiscale, di chi ti ha dato il mio numero, di chi ti ha detto questo numero,
3: scusa,
7: infame maledetto,
3: scusa,
7: io
3: scusa,
7: e te non parliamo più.
3: Mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe.
7: Infame di un bussettone maledetto.
3: Io non sono la tua anagrafe, io non sono la tua anagrafe.
7: Non sei l'anagrafe, sei un infame. Devi darmi nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, cane. Subito!
3: Senti, piccolo pony coperto di miele, oggi volevo...
7: Merda di un infame, di un coniglio cane!
3: Buono il coniglio, sì, mi piace tantissimo, ma...
7: Di un coniglio infame!
3: Me lo mangio il coniglio!
7: Vergognati, maledetto, vergognati, buffone!
3: Senti, carotina, oggi volevo il tuo parere...
7: Merda di un infame, tu non hai nessuna che domanda!
3: Sì, io ho una domandina!
7: Tu non devi... Infame! Infame del cognome!
3: È arrivato lì,
7: infame!
3: Carotina, questa cosa non succederà mai, eh? Invece tu puoi fare una cosa utile.
7: Brutto pusillanime maledetto, dimmi subito chi ti ha detto, chi ti ha dato il mio numero.
3: Va bene,
7: infame,
3: va bene,
7: di
3: va
7: un
3: bene.
7: Coniglio di un infame,
3: va bene,
7: che
3: va bene,
7: fai altro.
3: Va bene, lo faccio se tu mi dici che cosa ne pensi del prossimo referendum, se andrai a votare e quali sono le tue intenzioni di voto, vai!
7: Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni con il referendum, vedi, infame!
3: E allora niente!
7: Dammi subito nome e cognome,
3: e allora
7: di chi ti ha dato il mio numero!
3: E allora niente!
7: Non il referendum!
3: Sei la sirena?
7: Ma sei stupido?
3: Ah, io sono stupido, sei tu che sei una sirena. Perfettamente.
7: Sì, mi ti ho detto,
3: io
7: ti ho fatto una domanda precisa.
3: E io ti ho detto di no.
7: Una risposta. Dove? Cognome? Di chi ti ha dato il mio numero?
3: Mago per il cazzo, te l'ho già detto.
7: L'unica nota di salvezza dentro quel tuo programma è la cosa.
3: Cantiamo.
7: Stupido. La la la la la la fame maledetto.
3: La la la la la, è così che si lecca la fica. La la la la la la.
7: Mi non metto gli uomini.
3: No.
7: No. Ma il cane, come cagname subito adesso lì. Cane sotto.
3: Bruco la fica, bruco la fica. Non succederà mai, non succederà mai, carotina. Mettici una pietra sopra.
7: Maledetta merda, cane!
3: Eccolo.
7: Io arrivo allo stesso, maledetta merda, cane!
3: Certo!
7: Ti svelerò vivo! Ti farò! Ti macellerò personalmente!
3: Non si può!
7: Farò della tua pelle con gli angeli! È la prossima sfilata di carnevale! Li caricherò sui bambini! Merda! Devi morire male, devi soffrendo! Morirai male, te lo giuro! Devi morire!
3: Niente, adesso si è fissato che ho gli informatori. Io non ho gli informatori, io ho delle persone che amano me e amano il mio grande amico del mio cuore e vogliono vedere la nostra amicizia che prosegue in eterno, fatta di tanti, tanti, tanti caldi abbracci. Andatemene a fanculo, voi il referendum, ciao.
8: Radio 105.

0: quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
1: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
0: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa Celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un post-puzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
2: Sarà una bella avventura.
0: Prossimamente su National Prostatic Channel.
3: Lo Zoo di 105.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
5: Ciao, cose verissimers. Non fatevi trarre in inganno dal mio abbigliamento insolitamente vintage e soprattutto con una nota di boscaiolo. Ma c'è un motivo molto preciso per questa scelta. Anche le taglie nettamente superiori alla mia, acquistate da Luisa e Giuseppe, XXXXX e ancora XL, taglie forti dal 1987 a Voghera, ha un senso ben preciso.
6: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato questa volta per sfigurarti o produrti menomazioni permanenti.
7: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato?
5: Ma la vuoi finire di fare la porta a sfiga? Va che l'ultima volta mi sono preso due revolverate per colpa tua, mica per colpa mia. Brutta stronza con i capelli unti!
6: Sì, hai ragione, ti chiedo ancora scusa.
5: Figa come godo! Il piacere di vederti strisciante accentua il piacere della sottomissione dovuta ai ruoli.
6: Mamma mia, sei veramente un sacco di cacca.
5: Ha! Ha! Sacco di cacca! Ma cosa siamo all'oratorio? Cazzo sei in quinta elementare, stronza!
6: Perché ti sei vestito come quel telefilm anni 80 dove le macchine saltano e la gente entra dal finestrino, ma di 60 taglie in più? Non dirmi che vuoi saltare con la macchina, Ti prego, no!
5: Ma che cazzo di macchina? Ma che cazzo di salto con la macchina? Questo non è un vestito da boy Luke, questo è l'abbigliamento di Hulk anni 70.
6: Ah, che bello! Finalmente una puntata tranquilla sul cosplaying!
5: No, mia cara disagiata coi denti da tasso! In realtà, mi sono vestito così perché dopo alcuni giorni di lavoro ho finalmente costruito il mio macchinario ai raggi gamma per bombardarmi come un novello Bruce Banner, ovvero lo scienziato che per un errore ha trasformato il suo DNA divenente una creatura potentissima chiamata Hulk.
6: Ma cosa hai fumato? Dai, non dire sciocchezze, quello è un fumetto, mica si può fare nella realtà. Oltretutto i raggi gamma non hanno alcun potere di alterazione genetica. Al massimo ti fanno scoppiare 20 cancri alla pelle.
5: Mattiè, stronza! Mi tocco i coglioni, brutta porta sfiga! E adesso, spostati che devo entrare nella mia... Tadam! Macchina Ex Solarium che ora spara raggi gamma!
6: Wow. Ma quella è una doccia solare. Che modifiche gli hai fatto? Non dirmi che vuoi saltare in aria anche oggi, Dai, smettila di farlo scemo e facciamo un bel video sul cosplaying, che siamo anche nel periodo del carnevale.
5: Sì, sì, tu parla che intanto io mi bombardo di raggi gamma e finisco pure abbronzato. Cristo, come brucia!
6: Ma spegni, deficiente! Ma quanto dura sta tortura?
7: Mi sono scordato di levare il timer dalla lampada abbronzante che era 15 minuti! Porco! Come soffro!
6: Aspetta che stacco la spina! Mamma mia, come puzzi di pollo grigliato!
7: Ah, mi sento tutto un fuoco!
6: Sei rossissimo e mi sa che hai una scottatura importantissima! Ti porto all'ospedale, andiamo!
7: No, aspetta! Prima devo vedere se sono diventato Hulk 2. Forza, fammi incazzare!
6: Beh, niente di più semplice, ti incazzi per qualsiasi cosa.
7: Non funziona. Ah, non sono abbastanza nervoso.
6: Cosa dovrei fare?
7: Dimmi una cattiveria.
6: Beh, sei un panzone e le tipe ti prendono in giro.
7: Bastarda! Ma non funziona, non sono abbastanza infastidito, esagera, dai!
6: Una volta ti ho visto per sbaglio il pistolino e devo dire che sei veramente microdotato.
7: Puttanazza schifosa, il mio pippolo, che vergogna! Quando mi hai visto l'uccello schifosa?
6: Senti, andiamo all'ospedale, è palese che sia un ennesimo fallimento. Come ogni volta che la tua mente stupida e bacata si mette in testa di fare qualcosa di infantile e tremendamente scemo. Sei un inguaribile coglione e io devo capirlo che ho a che fare con un quasi indicato.
8: Mi sono trasformato! Ha funzionato! Ma anche tu sei trasformata! Ma sei gigantesca!
6: Oh, cazzo!
8: Beh, che cazzo di faccia stai facendo? Va che ti massacro ora che ho la super forza!
6: Ops, mi sa che il tuo esperimento ha funzionato, ma in maniera leggermente diversa da come pensavi. Sei un nanetto verde. E oltretutto i vestiti che hai addosso sembrano una tenda sgonfia adesso.
8: Ma che cazzo di nanetto? Non è possibile!
6: Sì, sì, sembri quel coso degli anni Ottanta che faceva il ditone nelle trasmissioni di Arbore.
8: Ma non dirmi che mi sono trasformato nello scrondo!
6: Ah, ecco, bravo, bravo, lo scrondo!
8: Cristo! Ho anche le dittine a salsiccia e le gambine cortine! Ma no! No! No!
6: Calmati, che così torni normale! E poi vedremo come risolvere il problema!
8: No, no, no,
6: ma
8: no!
6: Cosa, cosa?
8: Ho i peli lisci sull'uccello! Ho il cazzo bambino!
6: Mamma mia, è svenuto! Beh, almeno posso prenderlo in braccio per portarlo a casa! Mamma mia, com'è buffo sto coglione!
4: La la la. Le cose verissime.

0: Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
2: Troppo bio! Trancio di salmone allevato a terra a 14 euro. Pesca noce più cocco ciliegia più anguria Wurster, curiosa macedonia transgenica, 3,60 euro. Gustoso caviale di Valdostano, 29 euro. Cremosa salsa tartaro con occasionali pezzi di premolare, 11,60 euro al barattolo. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frutti... Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frocini, 8 euro al pacco. E che pacco! E per ogni 100 euro di spesa, una tacca sul braccio con un coltello affilato per far vedere che sei fedele all'azienda.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Che cazzo! Il ketchup che fa fatica ad uscire dal tubetto, 4,90 euro. Acqua, acqua, acqua, fuochino. La bevanda molto difficile da trovare fra gli scaffali, 40 centesimi al litro. Pangea e pantalassa, verdure e pesci surgelati non proprio freschissimi, 5,50 euro. Colpo di sole, la cipolla bionda. Colpo di sole, la cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 3 euro al chilo.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Vero miele di capra, 8,90 euro. Cordon bleu, cotolette ripiene di roba diversa da quella scritta sull'etichetta, 1,59 euro. Capperi sotto sabbia, 6,30 euro. Tonno denocciolato, 6,90 euro. Ammorbidente falce azzurra, ideale per lavare gli abiti dei cadaveri, 2,49 euro. Sandy Market è anche consegna a domicilio. Lasciaci le chiavi, ma nascondi l'ora e i tablet. Il nostro personale è tutto pregiudicato.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Yogurt ai rutti di bosco, 3,60 euro. Colli della Marchesa, il vino bianco che diventa rosso per 5 giorni al mese, 9,90 euro, che schifo. Troppo poche, ciotola di riso con due rovine cagate lì e basta, 7 euro. Do Gusti Smake Wuhan, gelato cinese al pipistrello, 85 yen. Crocifish and chips. Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del... Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del Golgota, 7,30 euro. Attenzione, se non trovi il prodotto nella scatola, vuol dire che è risorto. Kyrie eleison.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zoo. This is...

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoli 105.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendenza a me.
8: Zizzagna me, me.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
10: scendere,
7: scendere,
10: che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
2: Molla un petone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
11: Lei
5: si sente la puzza di
7: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
11: Vada fuori, cane!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio,
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: Stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
5: Fingi guarda il cadavere, trovo un cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
13: Lo Zodi 105.
14: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola?
0: Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, scelti per voi da gente senza scrupoli.
14: Acqua alla griglia, 5 euro al litro. Tofa, formaggio di soia a cubotti per schiavi dell'eroina, 3,60 euro. Cavallo di Troia, involtini di carne equina ripieni di uomo, 15,90 euro al chilo. Tacchino solubile con borraccia in omaggio. Tacchino solubile con borraccia in omaggio, 8,23 euro. Sfinterucci al finocchietto, curiosi taralli con peli ricci, 2,80 euro.
0: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
14: Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80 euro. Bresaola di geranio, 5,99 euro. Latte intero più latte da assemblare per colazione creativa, 1,54 euro. Pesto tuo padre, servizio di picchiatore a domicilio, 11 euro all'ora. Che cazzo? Tonno Gubbio, nell'iconica scatoletta a forma di water, 4,10 euro.
0: Freddi, tiepidi e appena sformati.
14: Fukushima, filetti di sogliola con becco e pollici, 7,10 euro al chilo. Dietetico, burro di ciccioli, light, 2,40 euro. 1, 2, 3 stalla, formaggio di capra sotto letame, 7,99 euro. Tiziano Ferru, tipica grappa... Tiziano Ferru, tipica grappa sarda con bottiglia a forma di case, libri, auto, fogli di giornale, 18 euro. Dentifricio Colgate più spazzolino col cazzo, 7,80 euro.
0: Dall'inceneritore alla tavola.
14: Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta. Lotta di potere. Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta di potere sotto la doccia, 4,60 euro. Omino mulatto. Omino mulatto. Aspetta, devo respirare. Omino mulatto. Smacchiatore per biancheria pensato per circoncisi, 5,55 euro. Hamburger di vitello allevato in volo, 13,50 euro la business, 9,60 l'economy. Chief e Chof, sgrassatore universale per scoiattoli, 4,10 euro. Kinder Happy Pippo, lo snack in strisce che fa passare la fame, 49,99 euro al grammo.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
15: Mio cugino,
16: eh?
15: Mio cugino,
16: ti sei fatta male.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Hai svuotato la lavastoviglie!
3: Ma che minchia l'hai preso? È il tuo Filippino!
2: Sei cassa integrazione da 22 anni, porca troia!
3: Guarda che la cassa integrazione è un lavoro ben retribuito. Non rubo niente a nessuno. È giusto che sia così, è un lavoro, no?
2: Ho capito, ma mentre io vado a pulire le case dei ricchi di merda potresti risparmiare la lavastoviglie, no?
3: Non è il mio lavoro. Il mio lavoro qual è? La cassa integrazione. Io faccio il cassa integrato, non faccio quello che svuota le lavastoviglie. Quello è un lavoro per le donne delle pulizie. Che lavoro fai tu?
2: La donna delle pulizie.
3: Che lavoro fa la donna delle pulizie?
2: La donna delle pulizie.
3: Perfetto, pulisce. E che cos'è? Senti, non mi rompere la minchia!
2: Vabbè, esco, fatti una sega!
3: Ah, proprio si sa, proprio, eh! Vabbè, è uscita! L'ha detto lei, mi ha autorizzato, no, signor giudice, via! E dai! Ah, ecco, cazzo in mano! Ah, adesso mi apro un bel porno, vediamo un po' cosa c'è da guardare...
4: Ciao, Orsetto 28! Bentornato su Pornhub!
3: Che confidenza che si piglia questa, dai!
4: Nel menù di oggi abbiamo Arringa in tribunale.
3: No, il pesce poi in tribunale, puzza.
4: Barzellette allegria.
3: Ah, schifo le barzellette, dai. Ma poi che cazzo c'è con un porno? Che cazzo di titolo è?
4: Dirty Talk.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Bene, dai, vai.
6: Ho conosciuto questa tipa fortissima. È una gran gnocca, totalmente disinibita. A quanto mi ha detto, adora parlare sporco durante il sesso. Che colpo di fortuna. La mia perversione sono proprio le donne che parlano sporco durante il sesso.
3: Sì, ma scopa adesso, basta parlare, dai. La fica dov'è? La fica!
7: Oh, John Frisbee, non resisto più, devo averti qui. Ora, adesso! Ah!
3: Venga, John Frisbee.
6: Ah, davvero? E cosa pensi di farmi? Porcona!
3: Bocchino, buttana!
7: Beh, come prima cosa ti ficco un bavaglio in bocca.
3: No, gli metti la fica in faccia.
6: No, sì.
3: Dai.
7: Poi ti leggo mani e piedi alla sedia come un fottuto salame.
3: Che cazzo è la scena di una rapina in banca? Dai, scopate.
6: Mi piace.
7: E poi?
3: E poi sarà come morire. Che è una canzone che è?
7: Poi ti do fuoco al passaporto.
3: Ma che cazzo deve... Ma che...
6: Scusa, ma non è una cosa molto eccitante questa del passaporto.
3: Bravo, diglielo alla troia.
7: Ah no? Pensaci bene. Non ti eccita l'idea di essere bloccato entro i confini dell'Unione Europea per chissà quanto tempo?
3: Dai, 15 giorni ci vogliono rifare il passaporto.
6: No, non proprio, ad essere sincero.
3: Dai, schiaffigli le mani, vai, succhia.
7: Va bene, allora che ne dici se vado di là a mettermi i tacchi a spillo più affilati che ho?
3: Brava, zoccola.
6: Oh, sì.
3: Bravo, coglione.
7: E poi ti infilo un collare da schiavo borchiato e molto, molto stretto.
3: Brava, sborrate.
6: Oh, sì, mi piace.
3: Anche a me, dai, che mi è venuto duro, dai.
7: E poi... E poi...
3: Poi sarà come morire. Chi era la cantante che non mi ricordo?
7: E poi ti costringo a ingozzarti di polenta finché non sbocchi pure l'anima.
3: Bello, minchia come sono rapato.
6: Ma che schifo.
7: E santo cielo, però sei proprio una santarellina. Vabbè, proviamo a invertire i ruoli. Che ne dici invece se facciamo un gioco di ruolo?
3: Sì, tu fai Gandalf e lui fa...
7: Mi potrei vestire da suora. Una suora molto, molto cattiva.
3: Brava, così zoccola.
6: E cosa fa questa suora?
3: Mangia i cazzi.
7: Questa suora ha dentro un demone. Il demone della lussuria.
3: Qua c'è un cazzo che sta esplodendo. Dai, vai.
6: Oh, sì, dai.
3: Ah, vai così, dai.
7: Lei non vorrebbe, ma il demone più forte si inginocchia ai tuoi piedi e...
3: Brava, glielo succhia, dai.
7: Ti slaccia la cintura, poi apri la bocca e...
3: Dai, mangialo!
7: E poi ti spappola la milza con un cacciavite!
3: veloce sta pazza di merda, oh! Ma che cazzo fai?
8: Ma no, dai, c'eravamo quasi, porco!
3: Bravo!
7: Madonna, però mi avevi assicurato di essere un porco!
3: Vedi tu, c'ho un cazzo duro che è rosso che sembra il muso di un pagliaccio che ha bevuto troppo!
8: Sì, sono un porco! Ma non un malato di mente come te!
7: Sei davvero ingiusto! E io che ti avevo fatto anche la sorpresa di mettere i tuoi genitori in viva voce!
3: Cosa ha fatto sta puttana?
8: Come, scusa?
7: Sì, ho chiamato i tuoi genitori prima che arrivassi e li ho messi in viva voce. Così, per rendere la cosa più eccitante.
3: Mamma mia, che imbarazzo! Io quasi quasi spengo.
7: Ci stanno ascoltando dall'inizio.
3: Pensa io che mi sto facendo una sega pensando ai suoi genitori.
9: Vai, figliolo! Scopala!
8: Ma che cazzo ti è saltato in mente? Porca troia! Ma perché hai fatto una cosa del genere?
3: Perché è pazza, no? Scopala!
2: Ma perché non ti eccita?
3: Ma dove cazzo l'hai presa questa qua? Al CERT l'hai trovata questa? Questa è un'altra delle case popolari. Oh! Minchia, è finito così. Non è neanche scopato.
4: Orsetto 28, c'è un'offerta per te.
3: Ah, meno male, dai, cosa?
4: Oggi, solo per te, gratis la visione di Winnie the Pooh assaggia tutti i mieli.
3: Questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché essendo una piattaforma pornografica, vorrei vedere dove lo mette questo miele. Minchia, Winnie the Pooh che si mangi i cazzi.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta

0: ritirare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io e porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai, vai, vai, vai, vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp! Più bella cosa!

0: Mamma.
1: Eros, come mai così di buon umore?
0: Mi sono iscritto ad Amazon Prime. Compro la banda a metà prezzo. Sono felicissimo.
1: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore.

0: Ma poi mi fai un pompino.
1: Va bene. Cos'è un pompino?
0: Andiamo bene.
1: Amazzoni, vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica.
2: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
1: Semplice, vi costringo a iscrivervi al sindacato.
2: No, tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Non puoi farci questo, non è giusto.
1: Non avete scelta, o ve ne andate o i sindacati. Diritti del lavoro, contributi da pagare.
2: No, scappiamo. Ma ci vendicheremo.
1: Evviva, ho vinto. Diventerò finalmente una dea.
0: Sì,

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Prendo un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
1: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo! Mi hanno spodestato! Sono troppo ricche e potenti! Sono rovinato! Rovinato! Giocato e rovinato! Vuoi scopare?
0: No, nonno!
1: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus! Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
1: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea!
0: E dea di che cosa?
1: La dea del vaffanculo! Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scongino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione su una lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
1: Brava, sei anche a leggere, brutta troia.
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
1: Su che cazzo? Cominciamo?
0: Non lo so, allora, se voglio essere una dea.
1: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due peppotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare a spiegare. Ah, spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei penso. Venuto, che se venivi a Natale ti perdono. Fare un. Dai.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti.

0: cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
1: Ma questo che mi mette la mano. Mai che la guardi la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile,
2: fammi, dai Leo,
1: dai un cazzo, come
2: tu vai avanti,
1: no? Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
2: questo gorilla stavi per
1: sì,
2: dire
1: sì, spazio, perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro, no. Di la guardi dice che ne bruciava la pancia.
0: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, come vedete mi sono fatto TikTok come Berlusconi per arrivare anche al pubblico giovane che magari va di intendenza, facci balletti. Dai, nuova stagione di Molo Prove, vai! Bene ragazzi, per inaugurare il mio canale TikTok oggi proviamo questo macchinario per far da mangiare che mi è arrivato direttamente da AliExpress. Vediamolo insieme, dai! Il macchinario si chiama Bimby e lo apriamo. E qua però sta scritto Bambi. È una cosa strana, c'è pure il dino sulla scatola. Oh, si vede che è un reboot, come quando hanno fatto punto grande punto, no? Cioè, magari il modello successivo. Dai, proviamo il Bambi. Allora, che cos'è il Bambi? È un macchinario che serve per chi non è tanto capace a cucinare, no? Tu metti gli ingredienti, selezioni e lui ti fa da mangiare, diciamo. Vai, proviamo il Bambi. Accendiamo.
2: Ciao.
1: Ma questa voce ho come una sensazione. Speriamo che la sensazione è sbagliata. Ciao comunque, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao Bambi. Allora, che facciamo?
2: Seleziona programma. Cucinare o mandare fax?
1: E come mandare fax? Questo è un coso per cucinare. Che ingerdezza. No, cucinare. Seleziona cucinare.
2: Cucina pronta.
1: Oh, bene, vedi, mi piace che è efficace. Dai.
2: Cucina normale o you can eat?
1: E come you can eat? Sto a casa mia, che cazzo devo fare? No, devo farmi un piatto di pasta, tanto per provare. Normale, vai!
2: Normale.
1: Bravo, normale.
2: Selezionale, casa o cucina a sporto?
1: E come a sporto? Dove cazzo devo andare, Bambi? Sto a casa mia, il tavolo sta di là. No, normale.
2: Cucina normale, selezionata.
1: Oh, benissimo, finalmente possiamo cominciare. Allora, siccome è l'ora di pranzo, io direi di cominciare con un classico della tradizione pugliese. Facciamo un bel panzerotto. Allora, selezioniamo il programma panzerotto.
2: Panzerotto.
1: Benissimo. E mettiamo gli ingredienti, che sono acqua, farina, mettiamo la salsa di pomodoro, la mozzarella, il prosciutto, olio e sale. Vai, Bambi, fai panzerotto. Che cazzo di rumore è? Che cazzo è? Un balumba. Madonna, che delusione. Il rumore non è tanto confortante, eh? Ma che cacavello. Però, magari il cibo è buono. Vediamo quando ha finito.
2: Pollo con mandorle, pronto.
1: Come pollo con mandorle? Panzerotto dovevi fare. Come ha fatto a fare il pollo con mandorle con acqua e farina? Dove cazzo l'ha presa le mandorle? Che cazzo è? Albus di Land che fa gli incantesimi. Ma che delusione. Assaggiamo, magari è buono. Devo dire, è un po' come dare un morso a un'espadriglia, sudata. Lasciateli per anni, uno schifo totale. Vabbè, proviamo un altro piatto, ragazzi, perché magari, diciamo, il Bambi, essendo straniero, non ha tanta la tradizione pugliese. Facciamo una cosa più semplice, un piatto di pasta al pomodoro, che ormai lo sanno fare pure in Siberia, ok? Allora, mettiamo dentro la pasta, pomodoro, uno spicchio d'aglio, una foglia di basilico e un giro di sale e olio, va bene? Vai, Bambi, selezione pasta pomodoro.
2: Pasta pomodoro.
1: Ecco. Vai, cucina, Bambi, che c'ho una fame della madonna e non ci vedo più dall'occhio destro. Vai! Oh, questa cacavella. E metti vapore, poi. Cos'è questa cosa rosa che esce da dietro? Spurga questa fame. Però è veloce, eh? Devo ammettere che è veloce. Vediamo.
2: Involtini primavera, pronti.
1: Come involtini primavera? La pasta pomodoro dovevi fare. E come cazzo ha fatto a fare gli involtini primavera con il pomodoro? Che delusione. E siamo due pezzi di legno. Che devo giocare a Jenga? Oh, assaggiamo.
2: Buoni croccanti.
1: Buoni croccanti, un cazzo, volevo la pasta pomodoro io. Ma sono anche freddi. Sembra di mangiare i coglioni a un cadavere all'obitorio. Che delusione. Va bene ragazzi, si vede che il Bambi, abbiamo capito che il Bambi è cinese, adesso ho capito il Bambi. E quindi diamogli un'ultima chance, proviamo un piatto della tradizione cinese. Facciamo le nuvole di drago. Oh no, che sono la cosa più facile del mondo. E che cosa serve le nuvole di drago? Serve il riso e l'acqua, fine, ok? Seleziona nuvole di drago, vai!
2: Nuvole di drago selezionate.
1: Oh, bravo, selezionate, bravo, vai, facciamo ste cazzi di nuvole di drago, c'ho una fame che mi sta cadendo l'intestino, dai! Mazzo rumore però, ragazzi, un officine meccanica, sì. Che devo costruire? Il razzo per andare solo a lui, mamma mia. Oh, è pronto!
2: Pappardelle cinghiale pronte.
1: Ma come pappardelle cinghiale? E come cazzo ha fatto con un duetto di riso a fare il pappardelle cinghiale? Ma effettivamente sta il cinghiale. Oddio, mi guarda! E non è morto il cinghiale! Dove...
3: Oh, è scappato! Ma era ancora vivo! Che impressione! Che delusione! E poi c'ho cinghiale per caso!
1: Bene ragazzi, allora diciamo complessivamente l'acquisto di questo Bambi non mi ha soddisfatto al 100%, soprattutto per quanto riguarda il fatto che doveva cucinare e non ha cucinato un cazzo. Quindi diciamo che come voto gli do un 5 a 6, non lo consiglio tanto. Che cazzo è sto rumore? Ma sta uscendo il fax, dal fornetto usce il fax. Che cazzo c'è scritto?
2: Pagare conto.
1: E come pagare conto? È mio il Bambi.
2: 100 euro.
1: 100 euro? Ho capito adesso.
2: Contanti o carta?
1: Contanti un cartone un cazzo, vaffanculo te sorta.
2: Te e mamma ta.
1: Ah, questo l'hai capito però, bambo. Adesso ti stacca la spina, io.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao cazzo.
2: A te e chi te muerte.
1: Ah, i panzerotti non li sai fare, ma il dialetto lo conosci, eh. Gula sorta. E niente, mi chiamo un gluvo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
3: Sandro, un caloroso cosa?
2: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
3: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene quel che finisce.
3: Sandro, sei ubriaco?
2: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
3: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
2: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
3: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
2: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
3: Sandro, ma che cazzo è?
2: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
3: E Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
2: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
3: Dai, sentiamo.
2: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro. E ci aggiungo anche un bel porco d***o.
3: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
2: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
3: Sì, Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
2: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Chi è?
2: Mi dica. Vuole sapere quanto costa?
4: Cosa?
2: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
4: Ma chi cazzo sei?
2: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
3: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
2: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
5: Pronto?
2: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
4: Chi sei?
2: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
4: No, mi dica lei, visto che è due volte che sta chiamando.
2: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
4: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare né un cazzo di Cicciolina, ok?
2: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
2: Pensi bene alla sua scelta.
4: Ecco, allora non mi chiami più, se no giro tutto alla polizia postale.
2: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
3: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
2: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
3: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
2: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto!
5: Pronto?
2: Buongiorno, mi dica!
5: Ma.
2: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
5: Ma ne mascassano un cazzo.
2: Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
3: Dove devi andare, Sandro?
2: Sono cazzi miei.
6: Pronto?
2: Buongiorno, mi dica.
4: Che te l'hai fatto mettere in culo ti e a puttana del tuo mare che ti ha caracca a volta che è brutta troia.
2: Vi prego regia, richiamatemi subito la signora Gentile perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
4: Cosa c'è?
2: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
4: Ah, non te permette? E mi te torna a dire chissà che te venga il peggior cancro che esiste a terra.
2: Vuole sapere quanto...
4: Trova il medico che te possa curare. Così non te può neanche a pisciare oltre le caricare. Deficiente!
2: Lo vuole comprare!
4: Deficiente, maledetto, schifoso. Parla con che puttane che ti sia abituato. No, prima di fare il mio numero, pensi, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia. Ricordo.
2: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente?
3: Hai ragione Sandro, la gente è proprio ingrata.
2: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
6: Quello è finito.
3: Sandro! Sandro! Sandro, mi senti? Ragazzi, sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
4: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal... La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione! Oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora! E Rarry Rotter, ci sei?
5: Eccomi!
4: Merda!
6: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
7: Rarry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
5: Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
7: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da Madre Natura!
5: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
8: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
9: Lui, lui!
5: Io.
8: Ma bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
5: Aspetta, c'ho un pieno di saliva. Ratrariru duragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariru duragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariru duragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariru... No. Ratrariru duragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariru duragrar, sono un figlio... Ratrarino non agrar, sono un figlio di puttana.
8: Bene, bene, bene, bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
5: Ma no, prof, perché, Rere? Non voglio!
8: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
5: No, d'accordo, d'accordo.
10: Pronti, 3, 2, 1.
6: Aspetta, sì, che mi devo bere 3 litri d'acqua.
10: Vai, sassate in faccia, merda.
5: Via, ti sta. Madonna,
6: vaia. Vaia, vaia, vaia,
8: bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
5: Bello!
8: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
5: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
8: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
5: Sì, sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
8: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
5: Sì, trovato!
8: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, ah, fatto?
5: Fatto!
8: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni. Mi raccomando!
5: Ma no, prof, che schifo!
8: Fai quello che ti dico, merda!
5: Ok, scusi, scusi, ce l'ho!
8: Ma bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
5: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi,
1: ehi,
5: no!
1: Ehi, hai il cazzo in bocca.
5: Ah.
9: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
8: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
9: No, proprio, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
8: Molto bene, ora ingoialo.
9: Come?
8: Ingoia la fottuta lasagna, adesso.
9: Ok, ingoiamo!
8: Ma bene, ma bravo!
11: Bravo, bravo, merda!
6: Molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi?
8: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
5: Sì, trovato la chiave!
8: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
5: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
8: No, per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
5: Ah, ok, ho infilato la chiave dorata nel culo, e ora?
8: Bene, molto bene. Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
5: Grande, che emozione! La apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida.
12: Harry Potter!
5: Harry Potter!
12: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
5: L'Ororio!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azan.
12: Vuoi un cacchio?
5: Dai, così...
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Morti, morti, tutti morti.
3: Morti, turchi, morti.
0: L'incendio della tenuta ben tenuta ha mandato al creatore Vagigi Mushan, quel piccolo tabagista di Fetir, e l'intera fortuna ereditata dalla formosa mentecatta alla morte di Smerdir.
4: Stecchiti!

0: gambe,
1: tutti morti.
0: I cazzi, le fregne.
1: Per Zuleia e Ilmaz è un ritorno alla casella di partenza. Di nuovo liberi, di nuovo poveri, di nuovo insieme nella turbolenta Anatolia che già fu patria di eroi immortali e mustacchiosi scorreggioni col turbante. E viaggia ora sulle ali di una sfrenata rivoluzione sessuale. A cui purtroppo Zuleia non si sente di prender parte. Affranta com'è al pensiero di tutto il denaro appena andato in fumo.
2: Tristezza!

0: Maria, amore mia! Originale, quella vera. Perché piange? Non sei contenta che siamo di nuovo insieme? Libera, felice, pronta a fare l'amore, che peraltro agogniamo da tempo.
1: No, il mazzo no, non ho Felice, ho Trieste, sono persa tutti i soldi, ora abbiamo di nuovo poveri. Guarda che Trieste ha questa catapecchia dove abbiamo abitanti.
0: Mazzo lei, ma che dici? Dove è finita la speranzosa, ritardata, scema, cretina, idiota che conoscevo? Questa è solo una situazione temporanea, presto troverai un lavoro, tu imparerai a contare fino a due e vivremo... E vivremo per sempre, felici e soprattutto scopanti. Bisogna essere ottimisti nella vita.
1: Hai forse ragione tu, hai, amore mio. O smetto subito di piangere e faccio l'ottimistica. Guarda com'è ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda!
0: Va bene. Anche meno però, anche meno. Forza, amore mio, originale. Marchio registrato. Diamoci sotto e consumiamo finalmente il nostro amore. Il nostro amore. Il nostro amore.

0: ferma! Stoppati!
1: E che cazzo, porco turco?
0: Non possiamo scopiamo! Non siamo avuti preservativi!
1: Che cazzo ci servono i preservativi? Chiamiamo la follia! Se resta incinta, al massimo al bambino lo possiamo vendere!
0: Ma chi se ne frega del bambino? Tu hai stato incollato da tutti i prigionieri della prigioneria! E chi me lo racconta che non hai preso le malattie aeree?
1: E questa è... E questa è effettivamente un'obiezione sensata da parte tua. Non me l'aspettavo.
0: Guarda qua. 1, 3, 2,
1: eh? E ci siamo quasi, eh? Aspettami qua. Vado a comprare i preservativi e torno. Farai in un lambo. Tu intanto scaldi i motori della fica. Amore mio.

0: Ma infatti dove cazzo vai, idiota? Non hai una lira turca, con cosa pensi di comprare i preservativi per scopare?
1: Rest, farmacista! Una confezione di preservativi, che è una figa che mi aspetta a casa.
2: Ecco caro, fanno 5.000 lire turche per reca.
1: Oh cazzo. Ma sono scordato che non c'ho i soldi. Ma come faccio? Sono mesi che aspetto di fare all'amore scopato con la mia Zuleia, amore mio. Quasi vergine. Nonostante il figlio. Signor farmacista, la prego. Non è che potrei per caso pagare domani. È un favore che le chiedo da uomo a uomo.
2: No, mi dispiace caro, qui non si fa credito a nessuno. Però possiamo metterci d'accordo in qualche altra maniera. Bel maschione.
1: Dannazione. Mannaggia pata turco. Turco. Com'è possibile? Ma è possibile che come mi giro me lo piglia nel culo? Anche l'eunuco. Vabbè. Prego. Non goda prima. Mi lascia almeno la soddisfazione così compensativa di pensare di essere bravo a ciucciare le palle. Vabbè. E facciamolo, vai. Mai solo per la mia Zuleia, amore mio. No!
2: Messi tantissimo!
1: E meno male, Almeno uno dei due! Non faccio quelle cose con la lingua, la prego! Che c'è lo specchio, si vede!

0: Sole, ecco come ritorno con le gambe larghe. Ora è venuto finalmente il momento che apri tu le tue a me. Zuleia! Zuleia, amore mio! Ma dove sei finita, Zuleia? Zuleia, amore mio! Dannazione, non c'è più! Ma turco, mi sono fatto ingulare per niente e non mi è nemmeno piaciuto. Aspetta, ma qui c'è un biglietto. Non può essere di Zuleia. Zuleia non sa scrivere.
1: Il mazzo, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto. Ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no. Forse sì, forse no. Magari sì, magari no. Non lo so. Addio. Addio, amore mio.
0: E addio, turco. E come? E l'ho preso in culo con le preservative. E qua non si batte il chiodo. Ma perché ce l'ha? Ma vaffanturco! Vaffanturco!
2: Aspetta, amore, se vuoi ti posso soddisfare io!
0: Ma vaffanculo, brutto eunuco!

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Yuri e vorrei dedicare una sdrenata alla mia amica Giada. È molto carina, con due belle tette e un culo sodo. Da poco è uscita da una relazione con uno scemo che non riesce a dimenticare. Aiutatemi a farle capire che deve andare avanti e che se le serve una bella ripassata per rilassarsi, gli amici servono anche a questo. Umbriake, so che non mi deluderai. Vai!
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Giada?
1: Sono io, sì.
2: Ciao Giada, io sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Yuri mi ha inviato una mail perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Chi? Scusami?
2: Yuri.
1: Sì.
2: E Yuri mi ha scritto dicendo: fai una canzone all'amica mia.
1: No.
2: È vero, sei.
1: Sto male.
2: Stai male. Figurati che ho fatto la canzone. Mo sentirà.
1: Da ridere, assolutamente.
2: Dai, allora te la faccio?
1: Ma, sì, vai.
2: Andiamo.
3: Giada, belle tette, culo peperino. Quando sei con Yuri.

0: Speciale.
1: Speciale, grande. Benissimo.
0: Grazie. Senti, mille, gentilissimi.
1: Grazie a te.
0: È stato un piacere.
1: Piacerone mio.
0: Grazie, buona giornata.
1: Anche a te, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: È un nuovo giorno. E al quartier generale di Mediaset, il cui nome si riferisce al numero di dipendenti che vengono licenziati ogni giorno, appunto, in Mediaset, si discute animatamente della proposta del sindaco di erigere una statua in onore del gruppo di supereroi.
1: Allora, colleghi supereroi, direi che potremmo iniziare l'ordine del giorno partendo dalla questione della statua in nostro onore. Favorevoli?
2: Io
1: sono Scalpellino, mio nonno è Michelangelo! Contrari? Vi ricordo che i contrari i furbi, no?
3: Mi scusi, Salvalender, io sarei contraria. Sono la portinaia, ci sarebbe la questione... sa degli stipendi di gennaio che non sono mai arrivati?
4: Dalla serata! Dalla serata!
1: Che mira, cazzo! Bravo, Salvalender! Che mira infallibile! Ci sono altri contrari?
5: No!
1: A parte la puzza di pollo, niente! Bene! Maeve, visto che tu sei quella più brava a usare la lingua, perché non spieghi agli altri di cosa si tratta?
6: È semplice. Il sindaco, che poi è una donna con un pH vaginale particolarmente indigesto, ha deciso di costruire una statua in onore dei sette, che poi siamo noi. Ora, il punto della questione è chi e come verrà rappresentato in questa statua? Ci sono diverse proposte e oggi le metteremo ai voti.
1: Mi ricordo che i contrari i furbi, no? Un mio a me.
3: Ah, che bello! Ho sempre sognato che qualcuno costruisse una statua in mio onore.
7: Ma senti questa! È qui da una settimana e già vuole una statua tutta per sé. Mentre io sono 20 anni che me lo faccio buttare nel culo dai delfini e anche dai polpi per salvarli dall'estinzione. E manco una scatoletta di tonno me l'ho dato. Ecco, nemmeno in natura. Donna Pompino!
1: Wow, che crossover! Come dici, Black Noir? Secondo te la statua dovrebbe rappresentare me, soltanto me, perché sono il più forte, il più bello e sparo raggi laser dagli occhi che potrebbero incenerire un'orgia di giraffe?
7: Che belli, Barba Papà, io li guardavo sempre!
4: Lasciate in ritardo! Avevo lasciato i fratelli accesi nella mia casa su Giove! Cosa mi sono perso?
7: Stiamo discutendo di come sarà la statua, che il sindaco vuol fare scolpire il nostro onore.
4: Sì. Oh, io vengo sempre malissimo, in scultura devo andare ad Avellino.
8: Perché va ad Avellino?
4: Sono tornato ad Avellino, non c'è un cazzo!
6: È perché non stai mai fermo un secondo. Se tu avessi la vagina, saprei io come farti rimanere immobile. Non so se mi spiego.
4: Sono già venuto ieri!
1: E basta! Abbiamo già discusso abbastanza. È il momento di passare ai voti. Le proposte per la statua in onore dei sette sono due. Nella prima ci sono io, bello, muscoloso e col mantello al vento, che scuoto l'orizzonte in cerca di nemici.
7: Scusa, Salvalender, forse volevi dire scruto, non scuoto.
1: Le furmino. E va bene che scruto l'orizzonte con cerca di nemici. Oh.
7: Scusa, Salvalender, se mi permetto, scruto l'orizzonte in cerca di nemici.
1: Le furmino.
7: Sì, è un'idea bellissima, così per curiosità, la seconda proposta quale sarebbe? Sì.
1: Nella seconda ci sono sempre io, bello, muscoloso, che sparo raggi fulminanti addosso a voi perché non avete votato la prima proposta. Allora, chi vota la prima proposta?
9: Io
1: ho fatto l'esame della proposta.
7: Io.
1: E chi invece vota la seconda?
10: Aspettate un po'.
1: Molto bene. Allora è deciso. La statua sarà solo in mio onore. Siamo tutti favorevoli?
11: Sì!
12: Io voglio disegnarmi la tua faccia sul pene!
1: Io mi sono scritto favorevole coi peli del culo!
7: Avellino!
1: Contrari?
13: Con tutto il rispetto, non sarebbe bello condividere questo onore anche con gli altri? Dopotutto anche loro combattono il crimine.
1: Giusto! È un argomento più che legittimo, ciccio delle pulizie.
13: Grazie, Salvalender. Com'è buono lei.
1: Però ti devo laserare lo stesso.
13: Ma perché?
1: Ma come perché? Perché sono fionda mignotta.
12: Bravo, Salvalender!
7: Anch'io sono figlio di una mignotta. Anche mio padre era una troia. Sono figlio di due troie.
14: Viva le puttane!
15: Io sono una mignotta.
7: Pronto, mamma, hai fatto bene a prostituirti.
16: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Un mio a me. Un mio a me. Un mio a me.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Indotta ad un parto anticipato dal litigio fra l'odioso marito Smerdir e l'altrettanto figlio della merda e fratellastro Vagigi, Zuleia mette al mondo un feto turchino. Ma quando il Maz giunge in ospedale spinto dalle gambe e dal vecchio amore per la bella tonta, trova Smerdir tramortito.
3: Ma questo è Smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti!
0: E la deficiente in una maschera di lacrime. Qualcuno ha rapito il feto turchino.
3: La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un vedere e riflettere.
0: E toccherà proprio a il Maz il compito di ritrovarlo.

0: Zulei, ex amore mio, parla, presto, chi è stato? Chi ha rapito il fruttolo del tuo tradimentolo?
1: Non ne ho la più pallida idea, il mazza. Dopo la cacata mi ho addormuta, e quando mi ho sdormuta il feto turchino era non più qua. Lo devi rintronarlo, il mazza, lo devi rintronarlo. In nome del vecchio nome che ci chiamava amore, devi fare il riporto al mio bambino. Ti prego, ex amore mio.
0: E va bene, ex amore mio. Farò da turco, e da più, per riportarti tuo figlio. Ma dopo di questo le nostre strade si divideranno per sempre, sempre. Vado, vado e torno.
1: Ex amore mio, si chiama Fetir. Il bambino si chiama Fetir.
0: Fetir.
2: Corri il Maz, corri, che se lo trovi magari poi sbarri.

0: Devo trovarlo! Devo trovare il piccolo Fadir! Ma come? Come? Forse è meglio chiedere aiuto. Tu, ferma! Hai visto per caso una nata rapita?
1: Io non ho visto nulla! Non so nulla! Mi lascio in pace!
0: Dannazione! E tu? C'è uno con le tacche! Hai visto per caso un rabbino? Hai visto per caso un rabbino? Hai visto un rabbino? No, un rabbino! Mi scusi, signora Cicciona, non ridere! Hai anche una risata grassa!
2: Sono grossa!
0: Rifermati! Mi scusi, signor Cicciona coi tacchi! E fin qui!
2: So io!
0: Ha visto per caso un bambino rapito? Un rabbino!
2: Ah, un bambino o un rabbino?
0: È bambino! E si chiama Fetir! È appena nato! Adesso da poco!
2: No, che domande sono? Mi lasci in pace, scolebrata! Guarda un po' che gente che ci sta!
0: Ma com'è possibile? Volete farmi credere che nessuno ha visto un feto rapito?

0: Io forse ho visto qualche cosa.
1: Davvero? Parla presto, dimmi turco. Dimmi turco, tutto in turco, dimmi tutto. In turco, dimmi tutto in turco.
2: Ma tu prima hai chiamato rabbino, tu vuoi rabbino, no?
1: Non rabbino, capito? Bambino no. Rapito. Sono simile, bambino capito, rabbino capito. Ma bambino rapito, non rabbino capito.
2: Sono tutti in capini qua, eh?
1: Hai capito il rabbino?
2: Sì.
1: No, hai rapito il bambino. Insomma, hai visto il bambino?
2: Il bambino.
0: Molto volentieri. Ma questa informazione vi costerà 1000 lire turche.
1: E merda. Tieni, prende 1000 lire turche. Ora parla, dimmi tutto quello che sai e anche parte di quello che non sai.
0: Guarda, dietro di te, ce l'hai proprio alle spalle. Il feto, rapito, rapino, quello.
1: Dov'è? Dov'è? Non vedo nulla, non vedo nulla. Sono nulla vedente.
0: Via, lì, addio, coglione.
1: Ma turco, sono stato raggirato.

0: Ehi, ex amore mio, eccomi di ritorno. Ma sono a male vuote. Non lo trovate il tuo rabbino, il tuo bambino?
1: Ma cioè, ma ti hai chiamato per fare sta merdata?
2: Sì, ma dopo parli anche. E ci credo il mazzo. Fedir non aveva stato rapito. Se n'era andato da solo. Vero amore birchino della mamma?
1: Scusa.
0: Mi sputate?
3: Sì.
0: Si è rotta presto la fondanella questa.
2: Hai visto? Hai visto il mazzo? Mio figlio è un bambino prodigico.
0: No, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
3: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto.

0: Sta arrivando a smerdire.
1: Mi hanno pugnalato la turcoschiena. Vado nel turco d'Iso. Sto turco morendo.
0: Scusi, scusi, smerdire. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco. Gli ha fatto male sta verità.
1: Sì, ho anche la turco cintura. Turco mobile.
2: Marito morente, pensi che siamo nei puffi?
1: Sto delirando.
2: Sì, ma sa sì. Marito odiato, ma perché ce l'hai posato nella schiena?
0: L'hanno pugnalata. Parla, smerdir. Parla. Chi t'ha pugnalata, turco d***o?
1: È stato il bar.
0: Il bar papà.
1: È stato il bar.
0: Il barista.
1: È stato il bar.
0: Il bagno turco.
1: Il bar.
0: Il babab, il barbalbero.
2: Il barometro.
0: Babbure, sono stati Beach Boys. Oddio. Ferma tutte.
3: Ah, muoio.
0: Smerdir.
3: Effi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino. Ricchissima. Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
5: Foccola!
4: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
5: Vieni, puttano, va! Puttano, vieni! Metto un gulo! Zitto, soccola! Te lo metto un culo!
4: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto...

0: gli sbirri! Scappa!
1: Gli sbirri!
2: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
1: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio, prendi il frocio! Ricchione!
2: Si spiega tutto. Un branco di sbirri.
1: Uè, ricchione!
2: Lupi tipici della foresta nera.
1: Acqua, ricchione!
2: Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
1: Puttana, puttana! La puttana!
2: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata!
3: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Un passato misterioso che risale a galla come uno
6: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
7: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
8: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
7: Ma
8: Marco,
7: chi?
8: Ma che cazzo stai dicendo?
7: Tu se non eri con me, a conoscenza.
8: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
7: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
8: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
7: no,
8: a fare
7: no,
8: il
7: culo? No, ti ho messo.
8: Che ti facevi schiacciare?
7: No, non capisco.
5: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
7: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
5: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
10: Amore, io esco.
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto.
10: Ci vediamo dopo allora.
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tetti.

0: Scusate, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
1: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic. La sterenata dello Zoo di 105.
6: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sdrenata alla mia fidanzata. Si chiama Nicoletta, ha due tette enormi, quinta abbondante, che vorrebbe farsi ridurre perché ha paura che con l'avanzare degli anni le scenderanno fino alle ginocchia. Ma io non voglio, adoro le sue spagnole. Ti prego, pensaci tu a farle cambiare idea. Un abbraccio, Marco.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Nicoletta?
1: Sì, ciao!
2: Ciao Nicoletta, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Marco mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
1: Ciao Umbriake, sì, grazie, sì.
2: Te la faccio subito!

0: Eccoci qua.
1: Oh mio Dio. Grazie mille.
0: Vuoi dire qualcosa a Marco?
1: Sì, che stasera lo riempio di botte.
0: Ah, proprio mazzate.
1: Sì, mazzate, assolutamente.
0: Ma potete fare un po' di fisioterapia dell'amore invece, scusi, perché le mazzate?
1: Dai, sì, vediamo, era tanto che gliela chiedevo, finalmente me l'ha fatta.
0: Ah, grande, ah vabbè, allora lo puoi prendere a schiaffo con le tette proprio stasera. Spram, spram.
1: Grazie, in break.
0: Grazie a te, Nicoletta, ti vogliamo bene. Un bacione e buon weekend. Ciao.
1: Saluto tutti quelli dello zoo, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Mats è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
3: Dedicare un arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
4: No, aspetta, c'è un malinteso! Io non ho ucciso nessuno!
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
5: Devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
3: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
4: No, mi lascia, Mimi!
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il Gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Ilmaz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
6: Oh, stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo!
0: Perfetto. Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.
7: Ma

0: bello essere ricco di soldi. Ora c'ho la maggiordoma, che serve delle labbra, ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fetir. Dimmi Fetir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare, sigare cubane! Che mi sono rotto i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono il campanello. Che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao sorella, come andiamo? Come lega, cos'è che fa la Yassione, mio?
0: Ma Gigi, fratello nostro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
2: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con... È troppa domanda, mia, mi dite. Allora, il mio agente non voleva che morissi perché è anche un influente, un importante livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi hanno cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere. Cazzo ne puoi sapere?
3: Ma insieme a Bagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia, allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei avvelenata.
0: Che ha significato? Non capivo.
2: E appunto, visto, te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
4: Solo per tutto il resto della terra.
0: No, lasciatemi i bracci. Perché mi ha strascicato via? Non lo potete, sono

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Maz arrestato, Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati, Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
3: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
2: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
3: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete! Vai a vedere chi è!
2: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino!
2: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto! Aiuto!
3: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote! Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare!
4: Ciao, nonna Ruanda!
3: Ah, schifo! Schifo!
2: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
3: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
3: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
2: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda, il nipote sborrone.
6: Il nome alcanzerà tutta la vita per innamorarla.
3: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
2: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
7: Canta salvaje con tu passione.
8: Che bonita!
7: Con tu dulzura arranca del corazon.
3: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
3: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco!
3: Ho fatto la pausa.
1: Certo che lo conosco.
4: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
3: No.
1: Certo che lo conosco.
0: E me lo vuoi dire? Eh? Qual è il segreto?
2: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto, eh?
0: Eh?
1: Eh?
0: Eh? Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rari Rotte, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso in faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
0: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
3: Questa mattina il buon Wender insieme a Fabio Alisei hanno registrato insieme i Puglieni e durante lo scherzo hanno trovato questo personaggio incredibile pugliese.
4: Pronto?
5: Ehi, faccio la ciula!
4: La muerte de mamma, ma tu vigis.
3: Allora, la sua mente malata ha deciso di creare un nuovo test di personalità, utilizzando le voci del pugliese e richiamandolo per farlo litigare con se stesso.
4: Vidi sto figlio da bocchino, vidi la stramuerta da c***o, della m***a, vidi sto bastardo da me. Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare?
3: Iperpugliese contro iperpugliese.
4: Pronto? Pronto? Sì? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? C'è? Vaffanculo, mi hai chiamato tu? Da mamma, ti ho visto tu un picco stupido di merda, vaffanculo, tu non c'è come andare a cucare, sei, ma tu dico. Ma stai parlando con me? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Ma c'è cazzo e tu, ma c'è te singulate, ma c'è sì, come si chiamate tu, c'è cazzo a chian, chi chio? Che tu che dalla trina da mamma, che da mangiare la da mamma, ma c'è cazzo a chian, voglio, ma c'è ti si fatta una canna stamattina, ma vi direi sciaffè in culo, beh, chi chio? Ma fa mocca che dalla troia da mamma, beh, non di un cazzo da fè, ma tu veramente ti scimmi, come ti chiami, scusa, fammi capire una cosa, ma c'è sì, come si chiamate tu? Ma si può sapere c'è cazzo a chian? C'è cazzo a chian tu, ma c'è sì, mongo della vera lo muerto c***o, come si chiamate tu, chi chio? Figlio un numero privato mi si chiama, c'è cazzo sì, chi sto che ha fatto io, c'è wacchia, chi chio? Che c'è te pinza da sta parla, fammi capire, brutto bastardo, chi chio? Da troia? Troia, mamma te, ma dimmi chi sei? Ehi, dammi nome e cognome, vediamoci, dai. Ehi, sto che c'ha picchia la macca, mo venga da chi è? Figlio da pochino. Ma non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Ti do clave, quella vita cazzo, do clave, figlio da bocchino. Però inizia tu prima, perché c'è come mezzo chi già è fatto. Brutto, bastardo, figlio di troia. Camomilla, vecchi, chi ho?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Pronto? Brutto, bastardo e figlio di troia. Mocca la muerte del c***o, ma la vita così, ma mi dici chi cazzo sei? La mu... Non ti agitare, perché ci mangi teschi e pesce. Dimmi chi sei, mi conosci, sai chi cazzo sono io? Tante venga a Wandè. E vi ma Wandè, ma non vedi glory come viene a Wandè. Tengo una voglia di sfuguare, che non tieni idea. Ma c'è ta wang sotto, mo tu dic, che mo mi sta a faccia girare le chicchiun, c'è ta wang sotto, a fe neve neve, mo tu dic. Che tu che da là, dopo non, da non ti ha cominciato a chianci, che chi chianci e chi te ne ha te. Le muerte, ci capi? Mamma, sto che cerca di mantenere la tranquillità, la calma, non mi si faccia una gente, perché quando è vero Cristo c'è ta wang, che ha signore. Vaffanculo. Ci capite? Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma. Ma vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma. Te do sorre te cudo cornuto da tanto. Brutto ricchione china da merda. Non ti ne manca la palla per vedere un numero di telefono. E fai qua qua fai. C'è cazzo, sì, c'è cazzo wacchiano. Ma c'è in qualche problema. Si dite che ha vinto clamato, vi clamas. Io a scaffa te pigli. Ma non te manca bossan della mazza con rottami come attenzo vuxa. Si capì? Ma non vedo l'ora. Tu ad avvenire da me, mo io va sì, sto che a caso, che aspetta ci arrivo, vedi? Mo tu dici, sto che aspetta ci arrivo, non è da te città, da parlare, mo si parla a sé, mo tu si piglia tu telefono e si è cominciato a fare, mo tu dici, io parli lì, tu si tu cazzo a vas, mo ti sto aspettando, mo tu dici, ti sto aspettando, da te città, sto aspettando, vieni qua, c'è ma guarda, chi giù ma da quando è? Tante venga a Wandè. Ma guarda a me, ma arrivi giusto al chiggiun, per pigliare un cazzo mocre. Tante venga a Wandè. Ma fa mocco, tu che ti ha imbarazzato la mamma, del murte, chi ti stra murte, la murte. La murte. Aspetta, senza che chiami, ti aspetta, non te la parla, la murte, chi ti stra murte, quando murte, Dino, la muerte, da c***a, la croce, come fai pure a stameios.

Sei stanco di passare le notti insonni sulle molteplici piattaforme on demand? A cercare una serie o un film in un catalogo che offre sempre le stesse cose? Continui ad addormentarti con il telecomando in mano, senza mai riuscire a scegliere qualcosa da vedere? Ma tranquillo! Ci siamo noi della Long Broad TV. Siamo i numeri uno nelle produzioni originali ed esclusive. Spesso anche perché rubiamo palesemente contenuti da altri per girarli, rimontarli, ricucirli, in modo che non possano romperci i coglioni per il copyright. Come il nostro grande successo di Futurama in bianco e nero, ridoppiato e girato sottosopra. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: oggi abbiamo finalmente introdotto la categoria Super Heroes. Ecco alcuni trailer da non perdere.
1: Super Heroes, spin-off.
2: Capitan America, il grande freddo.
0: In questa serie vedremo il paladino della giustizia, il grande Capitan America, alle prese con il nemico più potente in assoluto, l'unico che riuscì a sconfiggerlo. Il ghiaccio. Ripercorriamo i lunghi 70 anni trascorsi da quando il capitano precipita con il bombardiere dell'Idra nel Polo Nord a quando viene scongelato.
3: Peggy.
4: Sono qui.
3: Ti devo chiedere di rimandare quel ballo.
5: Che freddo, cazzo. Almeno ho salvato il mondo. Merda, stavo per scopare pure, cazzo. Vaffanculo, dai. Che freddo.
6: No. Sei congelato il cazzo. Sei congelato il cazzo. Che freddo.
1: Super Hero POV.
2: Superman The Tourist.
0: Un film devastante, accattivante, di pura azione e adrenalina. Manhattan è messa sotto scacco dal generale Zod, un kryptoniano malvagio che distrugge la città senza scrupoli, ma dovrà fare i conti con Superman. Vicende assurde e a tratti drammatiche, riprese dal punto di vista dei turisti e negozianti che si sono ritrovati in mezzo a questo casino.
7: Attento! Vai via! Ma guarda come vola!
8: Hai visto la macchina nuova? Me l'ha distrutta!
7: No, no, la vetrina! Avevo appena preso il vetrinista!
8: Ma mio figlio, figlio!
9: Scusi, mi fa uno dog con la senape, per favore?
10: Ah, certo, prego.
9: Ma dov'è il mio dog?
11: Ti salvo, ho prenotato una stanza per stare qui tutta la notte.
12: Sì, puoi darmi nome e cognome, per favore?
11: Sì, sono Mr. Giuffrenti.
13: Avrai la fine che ti sei meritato! Ah!
10: Mi spiace, la sua stanza è appena stata distrutta.
14: Farò proprio una recensione di merda.
1: Super Hero, IRL.
2: Shazam, la frustrazione.
0: Ecco un innovativo contenuto IRL, in real life, di uno degli ultimi supereroi di casa DC. Vedremo come il mitico Shazam vive la sua vita quotidiana con i suoi fratelli e come convive con il suo più grosso fardello, l'omonimia con la famosa applicazione. Una storia tragica di frustrazione e incomprensioni.
15: Ehi, fratellone!
16: Dimmi!
15: Senti, com'è che si chiama quell'applicazione per trovare le canzoni, che ora non mi ricordo, quella col logo tutto, sai? Com'è che si chiama?
16: Ma quale? Dici Shazam? Porca troia ancora! M'hai fregato!
15: Ah, scemo!
11: Oh, fra, com'è che si chiama sta canzone? Siamo... è figa.
16: Non lo so, provo a usare Shazam.
10: Arca troia, va.
11: Fregato.
0: Abbonati subito e non perdere la nuova categoria Super Heroes Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
17: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Nerdosi, interpretati da Leone di Lernia, dal 2001 ad oggi, solo il meglio.
1: Lui è Sbo, lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di pirate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nichols!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san! Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare,
11: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela, tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: George Satana Jr. è un tatuatore americano rozzo e balordo e, come tutti i tatuatori americani rozzi e balordi, ha fatto il liceo artistico in un paesino di merda pieno di pannocchi e tacchini, ma dice in giro di essere un ex galeotto che ha tatuato gli ergastolani con un cucchiaio appuntito intinto nella sifilide.
2: Prima di fare un tatuaggio, riempio una tazza di Starbucks con il mio sangue e poi lo bevo dopo averci pucciato dentro un pacco di Oreo del 7-Eleven. Avete presente quei biscotti con due dischi neri e mezzo la crema bianca? Quelli che sembrano un threesome interracial? Solo così raggiungo la vera ispirazione. Il mio tatuaggio più bello è una troia samurai nuda che guarda il tramonto mentre 500 katana volanti le si conficcano nelle pupille. Sullo sfondo un'astronave di sashimi distrugge Boston con dei getti di acido. Il mio capolavoro, cazzo! Comunque sia, mi si è rotto l'ago per tatuare e ho bisogno che quelle due puttanelle di Jim e Bob me ne facciano uno a prova di epatite. Ci state dentro, ragazzi?
0: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
3: Ehi, Bob! Ho una sorpresa per te!
4: Come quella volta che hai fatto finta di lanciarmi una palla da baseball e invece era una granata?
3: Ce l'hai ancora con me per quello scherzetto al funerale di tua nonna?
4: Ma va, figurati. Grazie a te ho imparato a contare fino a 9 sulle dita dei piedi.
3: Sei sempre stato forte in matematica, Bob. Comunque, qual è il tuo sogno più ricorrente?
4: Intrufolarmi sotto la vestaglia della Statua della Libertà per vedere se ha la fica pelosa?
3: Ok, allora facciamo il secondo sogno?
4: Facile, tatuarmi un'ancora sull'avambraccio come Popeye the Sailor Man, il vero eroe americano.
3: Esatto! E indovina un po', oggi dovremo aiutare proprio un tatuatore. Non è fantastico?
4: Sì, ma sei sicuro che sia un tatuatore certificato? Cioè tipo uno con un omicidio alle spalle e la barba che puzza di cazzo e whisky?
3: Certo, lo hanno usato personalmente ed è così americano che nel bagagliaio ha un mitragliatore fatto di bacon.
4: Oh mio Dio, John Wayne Dio! Che aspettiamo allora? Diamoci da fare!
1: Per forgiare l'aghetto della pistola da tatuatore, Jim e Bob hanno deciso di dare un alto valore morale alla loro opera, utilizzando ben 5 tonnellate di vecchie manette dei piedi piatti riemerse dalle fosse comuni al confine col Messico.
4: Ehi Jim, lasciamelo dire, è davvero dolcissimo da parte tua portare a George Satana Jr. un ricordo dei suoi anni al gabbio, oltre alla depressione e al prolasso anale, intendo.
3: Esatto, Bob! Il nostro ago deve essere qualcosa di indelebile, come la cronologia di Safari e i tatuaggi.
4: Quando Jim fa dei collegamenti ipertestuali fra la nostra missione di forgiatori del bene e il grande piano malvagio del nuovo ordine mondiale, sento che vorrei essere un paio di calde pantofole in castoro per farmi mettere un piede in culo ogni volta che entra a casa stanco dal lavoro nei campi, anche se non sono ricco.
1: Animati dal sacro fuoco della vendetta sui miliardari democratici che ingoiano feti umani per rimanere eternamente giovani, Jim e Bob tracannano della candeggina e si mettono al lavoro.
5: Forgia, forgia, forgia!
4: Wow, Jim, questo aghetto è talmente perfetto che vorrei aver perso le gambe in Vietnam per usarlo con la morfina.
3: Dannazione, Bob! Sei sempre il solito nostalgico!
4: Hai ragione, Jim, ma a volte sento che siamo venuti al mondo per qualcosa di più che fare benzina, sputare tabacco e abolire l'aborto.
3: Ma come ti vengono in mente certe idee? Avrei per caso cominciato a leggere?
4: Leggere? Ma sei pazzo, non sono mica di New York o peggio una femmina.
3: Ah beh, hai ragione. Allora prendi le chiavi del pick-up e un canne mozze. Andiamo in missione dall'altro lato della strada.
1: I Forgiacose attraversano l'Interstate e parcheggiano davanti al Bad Hustle Motherfucker David Tattoo e Figli, lo studio di tatuaggi del celebre George Satana Jr.
2: Porca troia, che mi caschi la punta del cazzo! Voi siete Jim e Bob.
4: Wow, che accoglienza da laureato! Avevi ragione, Jim, è un vero intellettuale.
3: Eccoti l'ago, fratello con la faccia tempestata di cazzetti disegnati.
2: Grazie, brutte troie. Mi avete salvato il mio culo inchiostrato. E per sdebitarmi, il minimo che posso fare è lasciarvi un ricordino.
4: Sì, dai, figata! Io volevo tatuarmi Barbara Streisand che sodomizza uno stallone alato con uno strap-on. E tu, Jim?
3: Beh, io... Un tribalino?
2: Il problema è che mi sono venduto tutto l'inchiostro per pagarmi un software che mette la faccia di Selena Gomez nel porno online. Una vera bomba, cazzo.
6: Quindi niente tatuaggi?
2: No, credo proprio di no. Ma se volete possiamo sbatterci a turno questa capretta che uso per i sabba satanici. È una vera moneta.
3: No, grazie, davvero. Non sono il tipo che fa queste cose. Poi, sai, mi innamoro, messaggini, cazzi. Beh, meglio di...
2: Allora potrei marchiarvi a fuoco con un ferro arroventato.
3: Non dici sul serio?
2: Certo che sì.
6: E vai! Primo.
3: No, primo io.
6: No, l'ho detto primo io.
3: Io. Ah!
1: E così i forgiacose si fanno marchiare a fuoco come vacche al pascolo e tornano a casa puzzando di pollo con un ustione di terzo grado. Insomma, un normale mercoledì nella terra della democrazia e delle grandi opportunità. Vero, ragazzi?
3: Sì, è vero! Viva l'America!
0: Jim e Bob, i forgiacose.

0: is a zoo only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Ehi, Mangiacazzi, come stai? Tutto bene?
2: Ah!
3: Come stai? Sono Tony, come stai, Mangiacazzi? Pronto? Si vergognano del loro passato.
2: Ehi,
3: come stai, Succhiamidolo?
2: Ma a te non ti interessa come sto.
3: Sono
2: quindi
3: Tony.
2: Non telefonare più.
3: Ma
2: non...
3: Pronto? Siamo stati insieme 2 mesi, poi l'ho tradita e da quella volta se l'era presa.
2: Tony.
3: Ciao, c'è tuo marito?
2: Ucudei mamma.
3: Io il calabrese stretto non lo capisco. Forse mi ha detto chiama domani, non lo so. Vabbè, riproverò domani.
2: Pronto?
3: Anna Maria, ti disturbo?
2: Tu vuoi nappero far mettere in culo, hai capito? Tu e quella brutta puttana ha detto male che ti ha cagato, che brutta puttana. Ma... chissà che te veglia un cancro a porta,
3: no.
2: Così te sa cosa che vuol dire
3: ma
2: male.
3: Non si dicono
2: vaffanculo,
3: ma non si dicono.
2: Maledetto.
3: Ma non ho detto niente. Mi fai finire? Ragazzi, vedete, il fascino del DJ degli anni 90. Si innamoravano tutte e poi dopo vedi, sono. C'erano ancora lì. Sono ancora arrabbiate.
2: Pronto?
3: Pronto, c'è Antonio?
2: Chi è che lo vuole?
3: Sono Tony, suo amico.
2: Qual è il suo amico?
3: C'è? Pronto?
4: Pronto?
3: Ehi, come va?
4: Ehi.
3: Come stai? Raccontami un po', come va oggi con le gambe?
4: Ma adesso sto... Sono andato a fare anche la catarattola.
3: La catarattola? Ma come mai hai fatto la catarattola? Ti è venuto?
4: Che non vedo tanto bene.
3: Ma adesso te l'hanno tolta la catarattola?
4: L'ho fatto un occhio, ma quando mi chiamano devo andare a fare all'altro occhio.
3: All'altro occhio, bene, bene, sono contento, va? Quindi adesso sei un po' così, sei polifemo.
4: Sto prendendo le gocce, cosa?
3: Senti, ma il vino lo bevi come sempre? Bevi il vino?
4: No, non ne bevo più. Sì, un bicchiere di vino lo bevo, ma non ne prendo tanto.
3: Ma sì. Ti ricordi quando lavoravamo in discoteca, no? Che tu eri al bar, c'era il barista, che c'era lo sponsor del vino, eh? Il vino Pino.
4: Ah.
3: Ti ricordi il vino Pino? Che buono, che una volta te sei bevuta una cassa intera e sei andato in coma etilico. Ti ricordi che io poi non ti ho portato in ospedale perché sennò mi arrestavano, ti ho lasciato a bordo strada. Poi ti hanno trovato delle persone e ti hanno ammazzato di botte, ti ricordi?
4: Ma adesso non è che mi ricordo.
3: Ti ricordi anche che poi quella sera, che eri ubriachissimo, ti ricordi che te...
4: Ah, sì.
3: Che il cubista che era un po', diciamo, affeminato così, poi l'hai succhiato, ti ricordi?
4: Lo sai che non mi ricordo più niente adesso.
3: Gli hai succhiato il cazzo sotto il banco, poi ti sei alzato e servivi la gente, io ti vedevo dalla console mentre mixavo ed eri tutto s***ato in faccia, ti ricordi?
4: Vabbè.
3: Non te lo ricordi più,
4: Non mi ricordo,
3: ma eravamo giovani là, erano gli anni 90. Ti ricordi che venivi sempre con la ritmo?
4: Quando eri giovane
3: era un'altra cosa.
4: Mi sento sempre stanco.
3: Ma adesso quanti anni hai adesso?
4: Ce n'ho 87.
3: Senti, ma ti fai ancora qualche striscia di bamba? Ti fai qualche pippata ogni tanto ancora?
4: No, bravo.
3: Vabbè, dai, senti, passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
4: Adesso mia moglie...
3: Chiedili se ha la giacca di jeans. Chiedili se ha una giacca di jeans a casa mia.
4: No, a casa tua?
3: No, a casa tua, da te.
4: Non ce n'ho, io non ce n'ho giacca di jeans.
3: Non ce l'hai una con la toppa dietro con stampato un cazzo gigante, con una cappella che sembra il telegattone?
4: Non ce l'hai.
3: Vabbè, senti, stammi bene, eh?
4: Va bene, grazie.
3: Io ho sempre questa immagine che mixo i dischi, mi giro e ti guardo che sei tutto lì, che servi da bere con la spara in faccia, con la mascella tutta lunga, tutto smascellato dalla coca.
4: Mamma va bene, mia. Salute.
3: Ciao, salute, impara ciao, l'italiano, ciao, ignorante ciao. Bastardo di merda. Ciao, scimmia. Aspetta, che sta chiudendo. Ce l'ha fatta, ragazzi. Cosa vi devo dire? Cosa posso dire? Io ho visto delle cose incredibili nel mio mestiere, durante la mia vita da DJ, ho visto delle cose. E poi, questi sono i risultati.
2: Pronto?
3: Pronto, Caterina?
2: Pronto?
3: Pronto, mi senti? Caterina, sono Tony. Passami tuo marito. Pronto? Scusate, mi è venuto troppo da ridere.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dal genio del regista mongolo, di Goveti, una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito slooping eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
3: Ma non è troppo piccola?

0: stai a fa'?
1: Due amici inseparabili che si divertono.
2: Vai Mauri, buttati, dai Mauri, muoviti, muoviti.
0: Ho paura.
2: E dai, e buttati, chi sarà mai?
0: Ma sta piscina regge?
2: Tu ti fidi di me?
0: No.
2: Come no? Dai, vai, buttati.
0: Vado.
2: Vai a bomba, buttati.
1: Poi di colpo, il dramma.
0: Bantai!
2: Vieni, vieni, dai, appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati.
0: Ma i mortacci tua, meno male che doveva reggere sta piscina, attualo.
2: Ma se le lavi le pannicine, mica è colpa mia, dai.
0: Ho capito.
1: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
0: Qualo?
2: Qualo? Che c'è?
0: Non tu, c'è Tano Squalo, sta venì dritto verso di noi, guarda!
2: Pussa via, pussa via!
0: Ma che stai a fare? Bravo, te sta a cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti!
1: E giungono finalmente su un'isola deserta.
0: C'è nessuno?
2: C'è nessuno?
1: Fino a quando...
3: Naufraghi!
2: Chi è?
3: Mi sentite?
0: Sì, chi è?
3: Benvenuti all'isola dei famosi!
2: Ma vaffanculo!
0: La dell'isola famosa!
2: Sì, tu, vai,
0: che briciolo! 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akire, per distruggere Akire e Iritano, per distruggere Akire e Iritano.
7: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
5: Per distruggere Akire e Iritano.
7: No.
5: Per distruggere Akira Iritano.
7: Iritani.
5: Per distruggere Akira Iritani.
7: Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
5: Windows.
7: Media Player.
5: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma
9: sei un po' pepepepe.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.

0: super agente segreto di Passerano Marmorito, Liev Danant.
1: No, Lianant.
0: Liev Danant.
1: Lianant.
0: Lianant.
1: Vai.
2: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
1: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita Mel Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
1: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamola poi. Ma
1: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co è difficile to pas Leo to pas Leo
1: Passerano Marmorito.
2: Maestro, sono la sega sui sughi, la sega sui sughi. No, sughi non sughi.
0: Sono un Spider-Merd!
1: No.
3: Sono Spider-Merd!
0: Sono Spider-Merd!
4: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
0: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
3: c***o!
5: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crachpsu!
4: Mi chiamo Crachapus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
5: No! Aspetta.
3: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
0: Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan Trek.
0: Dai.
6: Sì, sei Dylan... Dylan Trek. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Trek.
0: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
5: Sto... No, non formare. Come dico io? Fermare. Il dottor Crachapus.
0: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
5: Che è supermercato Crachapus.
2: Ti ucciderò.
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
5: non è un mago.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
5: proprio...
0: Ma va,
5: no, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
5: No, Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
1: No, Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
5: Che?
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Bravo.
5: Bravo, adesso di farlo.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
7: Leon San! Odimi io ho figlio di p***a, ti ho sentito?
8: Ce l'hai la mutata?
7: Faccia la cinese figlio di p***a!
8: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
7: Odimi io, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
9: Voldemort, figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
10: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
11: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
0: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivi una cosa con la corrida, insomma. Ma porca.
3: Skywalker.
2: Maestro, sono la sega sui sughi.
7: No, sughi non sughi.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti i fedeli. Questa è l'ora radiofonica su Radio Maraia ed è l'ora delle dediche e delle preghiere con i nostri ascoltatori. Ricordo il numero.
3: Padre Pollo, abbiamo già un ascoltatore in linea.
2: Ah, ok, va bene, dai, passamelo subito, Sor Cavalla, grazie. Pronto?
4: Buonasera, come state?
2: Ciao, come stai?
4: Allora, siccome che 10 anni fa l'hanno scoperto
5: alla prostata.
6: 10 minuti dopo.
4: E quindi questo è.
2: Speriamo bene,
4: ma
5: mangia poco.
6: 20 minuti dopo.
4: Perché lui aveva 120.000 euro. Ha conosciuta.
6: 30 minuti dopo.
4: E me lo so dimenticato, ma stasera lo devo vedere però.
2: Sì.
6: 38 minuti dopo.
4: Santa Maria, madre di Dio, prega.
6: 47 minuti dopo.
2: Bene, allora abbiamo fatto questa piccola preghiera di introduzione e adesso io andrei a fare una preghiera. Questa volta, la farò molto quest'estate all'oratorio e poi dopo. Quindi questo è un Antico Testamento di Parisi e sì. Fa così, fa.

0: Padre, del Figlio e
1: dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre Star Wars 9, che è l'ultimo episodio. Allora,
1: okay.
0: Adesso invece leggiamo, impariamo insieme questa nuova preghiera che entrerà in vigore per i campionati di danza religiosa che si terranno a Torino. In questo autunno ormai fanno tutto a Torino.
1: Sì.
0: Anche i mondiali di calcio li faranno a Torino.
1: Sì.
0: E questo è uno scrittore storico, ma proprio storico, degli anni 40, che si chiama Giorgio Nervoso. Non so se hai mai letto anche dei suoi libri, di Giorgio Nervoso. Se tu, quando vai in chiesa, prendi anche la Famiglia Cristiana, c'è una pagina che raccontano, cioè ci sono le sue preghiere di questo Giorgio Nervoso.
1: Sì.
0: Volendo la puoi anche scaricare col telefonino dall'app.
1: Sì, ce l'ho.
0: Allora, questa è bellissima. Questa parla di questo mondo che gira in una stanza. È proprio, io non so come faccia a trovare queste parole. Fa così. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. E gira tutta la stanza mentre si danza. Danza.
1: Voglio vederti danzare.

0: Turano.
1: Come?
0: Come i dervesci sturnè.
1: Come i dervesci sturnè.
0: Che girano sulle spine dorsali. Qual suono di cavigliere dei catacali. E gira.

radio che trasmette musiche balcaniche, che danzatori bulgari sui braceri con i carboni ardenti, parappa, e gira tutto.

0: Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito,
0: Spirito
1: Santo.
0: Santo.
1: Amen.
0: Sempre lì.
1: Sempre, sempre.
0: Sempre davanti ai nostri occhi deve essere.
1: Sì.
0: Sai che ti avevo raccontato di quel ragazzo Paolo che era indemoniato da Satana? E poi è venuto l'esorcista Fabio Borghini e gli ha strappato proprio questo demone che si chiamava Marco dentro di lui. Sì, Marco, sì, un pazzo proprio che diceva delle cose orribili, parolacce,
1: mamma
0: e computer,
1: mia.
0: Sì, una roba pazzesca.
1: Mamma mia.
0: Sì, adesso Paolo sta bene. Sta molto bene, però c'è quest'anima che gira intorno sempre di questo Marco che gli sta proprio addosso a falco nella schiena proprio.
1: Si vede che l'ha puntato, diciamo.
0: Sì, parla sempre di scarpe. Dice sempre Golden Goose, Golden Goose.
1: Sì, una roba
0: pazzesca sta cosa qua. Comunque, vabbè, riusciremo a togliere questo maledetto demone, maledetto proprio.
1: Certo. Va bene, ok.
0: Ciao Domenica, un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccione pure a te.
0: Ciao.

0: Pronto, mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, niente, grazie.
0: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon.
1: No, sono... niente.
0: Signora, lei mangia i...
1: No, la chiama... no, ancora, non stai come fermo la pulizia.
0: Ciao. Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Merda!
2: E al sabato grande festa!
1: Pronto!
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: Ma non me ne frega niente!
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Scusami, Wender, ma io la devo massacrare. Capisco che tu voglia andare avanti con altri numeri di telefono, ma è più forte di me.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Sono quel signore in auto mentre mi faccio fare un pompino davanti al parcheggio del mobilificio. La chiamo per vendergli dei mobili di merda. Pronto? Metti il jingle vendetta.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
0: Signora, signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Ma io non ce la faccio. Devo richiamarlo e farlo incazzare. Che bello rompere i coglioni ai pensionati.
2: E al sabato grande festa.
0: Le rubo solo 30 secondi. Le rubo solo 30 secondi. E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
1: Lei vada a fare in culo.
0: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo. A sole, 300.000 lire. Pronto? Non ci sono più i clienti degli anni 80 che ti pagavano in contanti e noi dichiaravamo un cazzo. E ora vivete a base di finanziamenti.
2: E al sabato grande festa.
0: Ecco la mongolette del paese. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Questo non lo accetto. Wender digita il numero che la copro.
5: Minchia, subito la dilaniamo la bastarda.
0: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Stronzo, ma perché non vieni a trovarmi? Sono qua, nella rotonda di piazza Italia.
0: Lei è
1: non sei altro, sei ferro, vieni a trovarmi.
0: Lei è scimmia?
1: Ah,
0: lei è scimmia?
1: Metto di merda che ti nascondi dietro il telefono, perché non vieni qua, non vieni, bastardo.
0: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: E me la fai, mi viene a fare un bombino con risucchio, pezzo di merda. Ti te l'ha dato il mio numero, cesso.
0: Ma lei è proprio... Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
1: No, tu sei uno stronzo.
0: Signora, lei mangia i cazzi? Pronto?
1: Continua.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. È quel video che mostra...
1: No, io non seguo i mobili. Io già la casa ce l'ho arredata, non mi interessano i mobili.
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni. Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
1: Non mi interessano, io sono la casa già ce l'ho arredata con i mobili e tutto. Dove vuoi arrivare?
0: Per questo nuovo anno, incredibile! Abbiamo abbassato ancora di
1: più. Non mi interessa,
0: e poi...
1: dimentichi il mio numero.
0: Signora, ma a lei sudano le ginocchia? Pronto? Ma che noia! Ma tocca sempre a me chiamare la gente a casa. Da quando Lorella, la mia segretaria, è rimasta incinta per la settima volta e non si capisce ancora chi sia il padre. Mi tocca rimanere sempre qui da solo. Vabbè, facciamo l'ultima chiamata. Provo in Sicilia.
6: Quando?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo ha detto? Vabbè, continuiamo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
6: Ma ne guardo televisione.
0: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon. Lei è scimmia?
6: Sì, sono un gorilla.
0: Scimmia!
6: Scimmione!
0: Per questo nuovo anno, incredibile, abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
6: Bene persino, però.
0: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole, 300.000 lire.
6: Che tonna sta lì, la tonna stufata.
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni.
6: Bellissima.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. E al sabato, grande festa. Signora, ma a lei sudano le ginocchia?
6: Sì, sì, mi sudano tantissimo.
0: E allora da noi in regalo per ogni acquisto di 60 milioni di lire avrà in regalo lo straccio asciugaginocchia.
6: Ah, buono, meno male.
0: Merda.
6: Fatti.
0: Merda.
6: Ricchionazzo di minchia.
0: Merda.
6: Vado facci.
0: Scimmia!
6: Scimmione!
0: E anche oggi grandi vendite. Vi aspetto questo sabato al mobilificio Puzzoni per la grande festa nel piazzale con Oler Togni, che tenterà di sfasciare 60 macchine cercando ancora di mettere la 131 Fiat su due ruote. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: This is the zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute, da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento, all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ciao ragazzi, in questi giorni c'è Sanremo, ma mai nessuno riuscirà a creare un ritornello come il mio che da oltre 30 anni fa ballare e cantare le persone. Ora chiamo la gente a casa e vi dimostrerò che tutti la conoscono.
2: Pronto.
1: Dormire.
2: Pronto.
1: Tua madre.
2: Chi è?
1: Autostop.
2: Prego.
1: Autostop.
2: Un attimo, per favore.
1: Ok. Dai, vecchio del cazzo, cerca di muoverti perché non posso stare troppo al telefono. Gioca giù.
2: Riproviamo. Chi è?
1: Nuotare.
2: Eh?
1: Sciare.
2: Ma chi parla?
1: Ingoiare.
2: Ma vada via il pelo.
1: All right.
2: Pronto?
1: Dormire.
2: Pronto?
1: Salutare.
2: All
1: right. Bene, vecchi del cazzo, ora lo rifacciamo. Ricordatevi che si parte da dormire per arrivare a faccia di cazzo. Fatelo bene. Gioca Giovanni. Sa dai, sapete se dei dettagli di Palenia.
3: Io chi è?
1: Tua madre.
3: Chi è?
1: Dormire.
3: Ma chi è?
1: Salutare.
3: Ade.
1: Autostop.
3: Chi è?
1: Scimmia.
3: Ma che cazzo
1: sa? Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare.
3: Ok.
1: Ok. Saluti.
4: All right.
1: Ok ragazzi, ora richiamo la vecchia, la copro di insulti e ci divertiremo tantissimo. Fatelo bene. Gioca Giue.
3: Pronto?
1: Scimmia.
3: Ma che cavolo vuoi?
1: Scimmia di merda.
3: Ma la camminite va.
4: All right.
1: Niente da fare, è più forte di me. Ora richiamo la vecchia scimmia gorilla e la faccio cantare. Gioca Giue.
3: Pronto?
1: Ingoiare.
3: Senti, la vuoi smettere? Chi sei?
1: Tua madre.
3: La vuoi smettere o no?
1: Gioca Giue.
4: All right.
3: Pronto.
1: Scimmia.
3: Pronto.
1: Bastarda.
3: Ma vaffanculo.
4: All right.
1: Questa era la moglie dell'orco calabrese. Ora la richiamo perché secondo me canterà la mia canzone. Per te te te te i sei dopo adarite. Scimmia di merda.
3: Ucunenziata.
1: Superman. Bene ragazzi, ora andiamo in Veneto, precisamente a Vicenza, dove c'è la mia vecchia preferita che mi tira addosso le peggio cose. Andiamo!
5: Pronto?
1: Maiale!
5: Deficiente, chissà che se viene il peggior cancro a prostata da cucina non puoi neanche approfittare.
1: Ok!
5: Deficiente, schifoso,
1: saluti.
5: Maledetto, schifoso!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Mio padre vendeva il pesce al mercato.
2: Io vendo il pesce al mercato. Pesce fresco appena pescato 3 giorni fa, pesce fresco.
1: Mia madre vendeva il pesce al mercato.
3: Branzini, soglio, l'ora d'alici, calamari freschi, pesci, pesci, accappatilli.
1: Fin da subito capii di non essere un bambino come tutti gli altri.
4: Vattene via, non vogliamo giocare con te, merda!
5: Mastro!
1: E perché?
4: Perché puzzi di pesce! Fai schifo! Aspetta che mi scappa la scorreggia vera! Attenti!
6: Marco, ho visto il tuano aprirsi. Allora. Io ero dietro all'altezza del tuano.
7: Quindi?
6: Mi hai scorreggiato in bocca.
1: Sentivo che in me c'era qualcosa di diverso, di potente, di inarrestabile.
4: Merda! Sei una merda! Mostro! Mostro!
1: Tutto ciò di cui avevo bisogno era una guida, un maestro, qualcuno che mi dicesse cosa fare.
8: Cavati, mostro!
1: Finalmente, un giorno, questa guida arrivò.
9: Ehi, ragazzo! Ragazzo, sei tu! Vieni qui, vieni!
1: Io?
10: Amore, ma che fai? Ti metti a parlare coi barboni adesso?
9: Questo odore lo riconoscerai fra mille! Ragazzo! Tu sei un supereroe! Sento provenire da te il potere dei 7 mari.
1: Davvero? Sono un supereroe?
9: Sì, non lo dubbi, tu sei prescelto. La profezia si sta per avverare.
1: Profezia? Quale profezia?
9: La profezia che tu sarai colui che sarai colui che ritroverà il continente perduto di Atlantide, eh?
1: Ah, lo sapevo!
10: Ma che cazzo sapevi? Non vedi che si sta facendo una sega?
9: Fermo lì! Ricorda, ragazzo! Atlantide! Devi ritrovare Atlantide!
6: Barbone è venuto!
1: Così, seguendo il mio destino, dedicai tutta la mia vita alla ricerca del continente perduto di Atlantide. Oh cazzo! Eccola! L'ho trovata! Forza, rema! Rema più forte! Guarda, un cittadino di Atlantide è venuto a darci il benvenuto! Salve Atlantidiano! Questo è il continente perduto di Atlantide, giusto?
11: No, dottor, qua manca sta macabro. Dico, dottor, qua manca sta macabro.
1: Come capri?
11: Sì, capo. Sta puro cartiere. Benvenuto a capo.
12: Buco nell'Aquaman. Buco nell'Aquaman. Prossimamente.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
16: Bastardata di oggi.
17: Bastardata di oggi.
16: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
18: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici? Mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
7: Ma vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
7: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
15: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
5: Sono stanco morto.
8: Me.
5: Estra morto.
8: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
8: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
8: Vieni.
5: E che...
8: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do anche
8: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
8: Ti do anche la denuncia, tu sono morto anche.
17: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
17: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
17: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
17: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
17: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
17: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
17: Ma vada quel paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
17: Giù dove? Chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
17: Guarda,
5: un cacchio.
17: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
17: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
17: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuo.
17: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
17: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
17: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
17: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
17: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
17: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
17: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
17: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
17: quando... ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
17: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Marmonato
17: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guardiamo, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
17: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
17: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando, no. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto, chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
17: Come ti chiami?
5: Peppino Ucic,
17: vaffanco.
5: Pronto?
0: È un cazzo.
15: La bastardata del giorno. 105. Bastardata. La bastardata del giorno.
13: Lo zoo di 105.
18: Ragranocr. Ragranocr. Ragranocchir. Ragranocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock. Liepez ha accannato il gigantonano capo con l'ascia vecchia nella schienazza. L'ammortamento del gigantonano fa schifiato il cacchione. Ragnaproch, che si accazza contro il fratello Liepez, che ora però rischia le palate dalla gigantanana fica tedesca alta che lo vuole inchiumare.
19: Tu, Magalone, vieni qua che ti devo parlare.
20: Ah, io so chi sei. Tu sei gigantanano, non sei la presita normale.
19: E che sei normale tu? Pari un Frankenstein tutto strongolone.
20: Ehi, vieni che l'ho offesa, eh.
19: Tu hai ammazzacchiato il mio marito gigantanano. Mo te devo fracassare, ma appena non mi vedano che devo mantenere l'anonimata.
20: Mo ce lo dica a tutti che sei la stranza falsa.
19: Tanta non te credano che sei manga lo stronzoloide, sei brutto scemacchione. Io so fica e potente e c'ho i soldi, tu faci schifa.
20: E beh, dai, non è che proprio sono brutto brutto, sono tipo.
19: No, no, sei proprio un merdo.
20: Ma basta, che sono sensibile.
19: Staci attendissimo alle spalle, che ti frigo coltellamenti appena non me vedana.
20: Tante ninja ho paura di te, mo c'ho la martella e te faccio lo culo.
19: Che fai?
20: Perché?
19: Mi stai ci guardando le tette?
20: No, ne, no, no, perché mi è caduto l'occhio che c'è una collanina che è uguale.
19: No, ne, tu vedi le tette grosse, si maiale.
20: Eh beh, figa si figa, oh.
19: Ma che vuoi fa roba?
20: Eh beh, se proprio me lo chieda, una ficcata te la darei.
19: Ma che sei pazzaio? Mi figge schifa. Con la cazza che ti tocco manco con una bacchetta cinese. Una ficca come me te la sogna.
20: E quanto te la tiri, gigante? Pago. E che ce vuoi?
19: E che so fatta zoccola! Oh, oh, scemo, scemo! Ma vada! Ma attendo, che prima o poi ti ammazzino!
18: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez, tutto rapato dalle tette della gigantanana, si fa una seca tutto impotente perché lui ha il potere di Totor e nin sa che la cazza fa troppo forte le schizzatelle e combina la casina. Frastamacr.
20: Ah, ah, la gigantanana che minne. Che minne, quando mi fa forte lo sangue dalla cazza. Ah, sente la scrotona forte, forte. Che succede? Oh, che succede? Ah, mi sente per sbobbolare. Ma forte, forte.
21: Senta, signore Eugenio, la smetta di lamentarsi di questo fantomatico pazzo che le fa del male. È frutto della sua fantasia. Ora stia qui seduto tranquillo davanti alla TV, che non le può succedere nulla.
22: No, no, non vada via, la prego, ho paura.
21: La smetta, Eugenio, stia sereno. Vado, chiuda bene la porta.
22: Chiuda, chiuda, chiuda lei.
20: Ah, sto per sbobbolare.

0: Ah, e va bene. Ah, sono sul divano e qui cosa vuoi che mi succeda? Niente. Allora, accendo la TV, mi rilasso.
1: Mamma mia che sbobbolata! Sto potendo anche di cazzi! Sbobbolo fulmini! Chissà come sta il mio amico! Oggi meno male che non ci sono uscito, non ci ho fatto male, mi sento in colpa. Vabbè, minchia, ho rotto la finestra. Vabbè, vado a farmi un bidetto.
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto!
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Non sono pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia.
9: Io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte.
7: Lei è forte.
5: Sì.
7: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione della radio, qua nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
6: Oh lele, oh la la,
5: no, scusate.
6: Facela vedere, facela toccare.
5: Sorelle.
9: Di uno, di... No, no, ah no.
7: Che bravo!
6: Azzurro,
5: sì.
6: Il pomeriggio è stato azzurro, è bruno.
5: Sorelle, sorelle.
7: Sì, dica.
5: Questo non è un programma di dediche musicali.
7: Un attimo che devo andare a fare un pochino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
8: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli appunga i coglioni.
5: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
7: La stiamo ancora ascoltando,
5: sì,
7: eh?
5: Grazie, sorelle.
7: Cos'è che ha detto prima lei?
5: No, noi stiamo cercando il...
7: Il Black Friday?
5: No, stiamo cercando il signor Peperon...
7: Celentana, c'è il Black Friday!
9: Prise and call in Ensign I Chuso, all right.
7: Cosa ha detto, Celentana? Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
8: Scusi se la domanda...
5: Sì. Dica.
8: Lei fa sesso compassionevole?
5: No.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: Ma scusi, lei è una sorella.
8: Fa sesso compassionevole,
5: no,
8: lei?
5: No, no.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: No, no, guardi.
8: Non fa le seche.
5: No, no.
6: Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo. Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo.
5: Va bene, la mettiamo, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro, gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo, lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata! Pronto?
6: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro, ruba 6 cervi dal corpo del re.
8: e mo se lo inculano in tre.
7: Io mi ricordavo che solo in culo al nano, perché forse la rima è quella. Non sai.
5: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
7: Ah, salve.
5: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
7: Sì, allora volevamo smentire una cosa,
5: sì.
7: Che sotto le gonne delle suore, sì. Non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
5: Sì.
7: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
5: sì.
8: Basta spostare sto cazzo grosso così.
7: Ho la ciliegina.
5: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
2: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
3: A Cantù ci vado anch'io.
2: Porca, porca.

0: quanto cazzo di schifo fa.
1: Radio 105.
2: Yeah.

0: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.

0: Freddo, neve e tepore di un camino. Una immagine che genera subito tanta pace e serenità. Da sempre la montagna d'inverno, per chi ha la fortuna di possedere più del necessario, è sinonimo di vita felice e semplice, ricca di natura e meraviglie. Ovviamente, tranne per il nonno, perché il nonno odia la montagna, il freddo, il puzzo di merda di pecora e odia ancor di più di tutto chiunque sia appartenente al genere umano.
1: Mamma mia, che palle! Perché questo paese è merdoso? Si deve incendiare così tanto per questa festa di merda. Che cazzo significa? Perché dobbiamo andare tutti a vedere una cesta schifosa con dentro un pupazzo in mezzo alla cacca di un bue e un asino. Ma che cazzo significa?
2: Ehi, nonno, non dirmi che sei ancora incazzato, perché anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente.
1: Sì, cazzo.
2: Che cazzo te ne frega, ti regalano olio, vino e formaggio.
1: Non ci voglio andare. Fa un cazzo di freddo e odio che la gente venga a parlarmi e salutare.
3: Ehi, vecchia Salma, ho saputo che anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente. Che strano, eppure dopo che hai accoltellato quello che faceva San Giuseppe l'anno scorso, pensavo avessero capito che sei una persona inadatta alle feste di paese.
1: Avevo freddo e quello mi fissava mentre stava bello bello al caldo della stalla. Come cazzo ti permetti di farti figo mentre soffro?
3: Per colpa tua! Nessuno in paese vuole prestare il proprio bambino per fare Gesù. E quindi da 2 anni usano un bambolotto. E comunque, con quello che ti danno in cambio, ci mangiamo per una settimana. Quindi, cerca di non fare casini anche quest'anno, perché mi spiacerebbe rinunciare a quella roba. E poi, mentre tutti sono lì a guardare sta pagliacciata, io e Peter facciamo sempre un sacco di ottime raccolte nelle case lasciate incustodite.
4: Ciao Heidi, ciao nonno, ciao Peter. Ho sentito che anche quest'anno andremo al paese per il presepe vivente. Posso chiedervi gentilmente se almeno quest'anno vi ricorderete di me e non mi lascerete lì con le ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese, la principessina. Si è svegliata con le richieste del cazzo, la mountain bike pieghevole.
4: Ma mi avete abbandonata al gelo!
1: E che cazzo potevamo fare? Si erano congelate le ruote e io dovevo cagare.
3: Lo sai, Clara, che quando il nonno deve cagare non guarda in faccia nessuno.
4: Ma potevo morire assiderata.
2: Sei morta?
4: Beh, no.
1: Peccato.
4: Sapete cosa vi dico? Che adesso in paese

0: i coglioni finalmente! Bene, come vuoi tu! Sai cosa significa, vero? Riconosci i codici di questo clan? Questa mi sembra proprio una sfida bella e buona all'autorità dell'anziano, quindi puoi prendere il suo posto.
1: Ma che stai dicendo, Heidi? Io non ho sfidato proprio nessuno. Ho solo detto che non vengo a prendere freddo in paese per farvi da cestino con le ruote.
2: Forza, stronzetta, scegli l'arma. Sfida accettata.
1: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non ho intenzione di battermi con te e non so usare nemmeno una cerbottana, figurati se mi metto a duellare. E poi tantomeno con un rude pastore di 100 chili ed io, una adolescente rachitica, su una sedia a rotelle. Lo capisci che anche nell'assurdità che avessi cercato lo scontro non avrebbe avuto senso?
2: E cerbottana sia.
1: Ma quale cerbottana? Ma mi hai ascoltato?
2: Fatti sotto storpiolina.
1: Ma dove hai preso quella cerbottana così velocemente? Io non ce l'ho una cerbottana.
2: Cazzi tuoi, ci dovevi pensare prima. Prendi sto piombino bastarda. Spu!
1: Aia, che male.
2: Spu, spu, spu, spu.
3: Minchia nonno, non ho mai visto nessuno abbattere un cristiano a piombinate con una cerbottana.
2: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.
4: Porca troia, che roba, pazzesco! Non ho mai visto nessuno usare così una cerbottana caricata con pallini di piombo. Quella scema di Clara ha proprio opzionato l'arma peggiore, pensando di cogliere in fallo il nonno, che invece gli ha fatto il culo. Ben gli sta a quella insolente. Bene, amici, alla prossima puntata

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: bella. Sta a merda sta cazzo.
2: Vieni, Leo, vieni.
1: Non ti azzardare. No! Non no!
2: Stai qua,
1: pisci addosso.
2: Voglio che le pisci addosso.
1: Okay, io rutto, rutto anche te.
2: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Sei qua adesso con la latrina di sotto.
2: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: La schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No,
2: li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: La prezza, pesce, murta, fate scena. Welcome
0: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Fate uno scherzo al mio amico Luigi, che dice le bugie come un bambino di 2 anni. Praticamente, durante il primo lockdown, è stato cacciato di casa dalla sua ragazza e poi dai suoi coinquilini, perché non rispettava nemmeno una norma. Così è scappato di nascosto a Napoli, dove vivono i suoi genitori, e adesso si vanta di aver fregato la polizia. Spolpatelo! Round 1.
1: Sì, salve, sono Scartamuro della Polizia di Stato. La disturbo?
2: No, mi dica.
1: Lei mi risulta nato a Napoli, corretto?
2: Esatto.
1: Però mi risulta residente a Milano, corretto?
2: Esatto, naturalmente lei... sono a Milano.

0: Quindi lei adesso in questo momento sta vivendo a Milano, Milano.
1: Sì.
0: Non si è mai spostato negli ultimi 2 anni da Milano?
1: No, sono qui da 2 anni fondamentalmente.
0: Quindi lei gli ultimi 2 anni di, diciamo, emergenza Covid li ha trascorsi comunque a Milano?
1: Sì, sì.
0: Perfetto, ecco. Allora le passo il mio collega, mettendo un attimo lì.
1: Ok. Round 2.
2: Signor P***o, buongiorno, sono Ciro Muro. Buongiorno.
1: Vabbè, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, mi scusi il disturbo in questo momento.
1: No, senta, ti figuri.
2: Molto semplicemente, ci dovrebbe raggiungere quando può. Adesso prendiamo un appuntamento negli uffici di Moscova. E ci risulta che lei, così da una segnalazione, che lei ha compiuto un tragitto Milano-Napoli durante la quarantena per andare a risiedere nella città di origine.
1: Sì. No, allora le confermo che la questione è accaduta proprio come lei ha descritto, però ci sono un po' di complicanze in merito che mi hanno costretto a scendere giù. Io ho chiamato anche la questura quando fu la...
2: Con chi ha parlato? Con chi ha parlato gentilmente?
1: Non il nome ricordo del... ora con il nome del collega, però ho chiamato la questura e ho spiegato la situazione e a quanto pare mi avevano tipo semi-autorizzato a scendere.
2: Quindi lei, diciamo, ha un documento che attesta questo permesso rilasciato dalla questura di Milano?
1: Mi ricordo che ho fatto il permesso che tu compilavi quando...
2: L'autocertificazione,
1: esatto, quella l'ho fatta.
2: Aspetta,
1: è un po' complicato.
2: Aspetti, autocertificazione, come dice il nome stesso del modulo, è una certificazione che lei fa da sé. Lei però adesso, mi scusi, mi ha detto che ha ricevuto una precisa autorizzazione dalla questura a rientrare in quel di Napoli perché privo di fissa dimora. È questo che ha detto?
1: Sì, l'ho detto, però...
2: Che è diverso dalla... Mi scusi, signor... Sto parlando io. Che è diverso dall'autocertificazione. Cioè, un conto è se lei mi compila un foglio che mi dice io mi autorizzo da solo ad andare a Napoli perché non ci ho fissato dimora. Un conto è se un collega della questura firma un foglio con scritto autorizzo...
1: Non ho l'autorizzazione della questura scritta.
2: Quindi non ha un documento.
1: Verbale.
2: Questo tipo di violazione della quarantena può comportare, in caso di accertamento, una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 4.000 euro.
1: Comunque, ad ogni modo, sono cosciente di quello che ha detto. Purtroppo le circostanze che mi hanno obbligato a scendere sono state un po' più grandi di me. Io ho messo anche in mezzo il mio avvocato.
2: Sì.
1: E purtroppo, cioè, poi non, se vuole vengo lì in questura.
2: No, sì, questo è sicuro, questo è sicuro. Lei deve venire assolutamente in questura
1: e va bene.
2: A ritirare i documenti della sanzione a carico suo. E ovviamente porti anche i documenti che lei ha prodotto insieme al suo avvocato. Va bene, le ripassi il collega, così fissa l'appuntamento. Va bene,
1: vabbè, arrivederci.
3: Round 3.
1: Pronto, eccomi.
0: Allora, quello che le dico è che adesso le fisso un appuntamento con il quale lei si può presentare o con il suo avvocato.
1: E io purtroppo il mio avvocato ce l'ho a Napoli, ma se magari possiamo sentirci telefonicamente sarebbe ideale.
0: Allora, il suo avvocato risiede a Napoli, quindi lei non ha modo, vabbè, nel senso questo è per lei, lo dico, perché noi l'ambasciatore non porta bene, quindi no, anche perché purtroppo, come lei ben sa, ci sono anche fino a 2 anni di reclusione una volta accertati, cioè il fermo amministrativo, però siccome lei
1: le vorrei spiegare bene la situazione perché mi hanno, costretto a scendere, l'ho detto anche al vostro collega.
0: Ah, quindi c'è stata una...
1: Io altrimenti, se non avessi fatto quel viaggio, sarei rimasto, praticamente per strada. Nel senso che io convivevo con la mia ragazza, fondamentalmente, abbiamo litigato, quindi sono andato via di casa.
0: Mi scusi,
1: durante la quarantena. Mi sono recato nella mia casa di Milano con i miei ex coinquilini e fondamentalmente loro non mi volevano in casa perché avevo trascorso la quarantena altrove.
0: Lei viveva con la sua fidanzata nella quale aveva la residenza?
1: No, io la residenza ce l'avevo a Milano. Cioè,
0: Si è spostato a fare la quarantena già ha commesso una prima infrazione in cui lei dalla sua residenza si è spostato a casa di terzi, che è la sua fidanzata in questo caso, per fare la quarantena. Quindi lei litiga con la sua ragazza e lei si vuole rispostare nuovamente nell'appartamento dove ha la residenza o una terza dimora dove vi sono?
1: No, dove avevo la residenza.
0: E là le è stato impedito di rientrare nel suo appartamento?
1: Perché,
0: attenzione, quindi mi perdoni, ma lei mi può dare a dire addirittura i nomi di queste persone che le hanno impedito di rientrare?
1: Sì, sì, no, senza dubbio, senza dubbio.
0: Perfetto.
1: Ma è una questione che io già avevo comunque mandato all'avvocato. Il problema è che ho scoperto
0: Quindi le ha già denunciate queste persone?
1: Sì, le ho già denunciate. Il problema è che io ho soltanto delle prove di vocali, insomma. Cioè,
0: ma scusa, lei le ha denunciate, quindi mi fornirà anche una denuncia a carico di queste persone che non le hanno permesso di entrare nella sua abitazione?
1: Allora, non mi ricordo se ho fatto una denuncia o semplicemente ho parlato con il mio avvocato.
0: Allora, una cosa importante che le chiedo, lei comunque quel giorno che si presenta in questura, in caso lei non viene con l'avvocato, si porti un cambio, una tuta del materiale per fare una pulizia personale, dentifricio, spazio nero.
1: No, non ho capito, mi scusi.
0: Lei quando si presenta qui in questura mi deve fare una cortesia, si porti anche un cambio d'abiti, una tuta comoda. Perché spesso e volentieri si va in lungaggine amministrativa e quindi può darsi che vi sia anche un fermo nei suoi confronti, perché lei è già fuggito una volta lei è già fuggito una volta, quindi io a questo punto devo informare il mio collega che lo deve segnalare e quindi c'è tutta una procedura diversa.
2: Ah, dai, devi portare documenti, tutto quanto, perché la persona, questa persona qua dice le cose, poi non ha mai documenti, dai, che cosa deve portare? Inoltre che
0: vabbè, comunque la persona
2: deve portare.
0: Pensaci tu, dai, fammi un'altra cosa.
2: Pronto, signor.
1: Sì, sono
2: sì, allora deve portare l'autorizzazione con la quale la questura l'ha autorizzata a spostarsi da Milano a Napoli durante la quarantena. Poi mi deve portare la copia della querela che lei ha fatto nei confronti dei suoi coinquilini che non l'hanno autorizzata ad entrare in casa.
1: Ma io non so se ho questi documenti.
2: Se lei non ha questi documenti, signor lei mi passa un guaio, perché a parte la sanzione amministrativa, questa è una telefonata registrata e lei ha dichiarato il falso alle forze dell'ordine. Qua non siamo alla scuola, signor qua non siamo alla scuola materna. Lei mi dice ho parlato con la questura mi ha autorizzato e la questura non ha autorizzato niente. Ho querelato i miei coinquilini e lei non ha querelato nessuno. Lei con che pensa di parlare? Con la maestra dell'asilo? Io la sbatto dentro, ha capito? Sono 4.000 euro di multa e in più si fa anche il fermo. Mi raggiungo oggi pomeriggio prima delle 17 in via della Moscova, ha capito? Porti questi documenti, se ce l'ha.
1: Ma io non ce l'ha, io non riesco a portarli oggi, sono al lavoro, mi scusi.
2: Lei non li riesce a portare perché non ce l'ha. Lei questa cosa.
1: Io non ce l'ho questo documento, non me lo ricordo, devo chiamare mio padre, non me lo ricordo attualmente, devo un attimo capire se ce l'ho oppure no.
2: Signor, con che pensa di avere a che fare? Devo mandare la volante, che lei se ne scappa nuovamente a Napoli. Devo mandare la volante, lei molla il lavoro e porta qua i documenti, perché questo è lo Stato che sì, la invita.
1: Attualmente non riesco a farlo, per favore non mi metta in difficoltà. Sono al lavoro in questo momento, non posso uscire all'improvviso per cercare questi documenti. Devo un attimo capire a chiamare i miei genitori.
2: Cosa
1: e fa? Mio avvocato un secondo.
2: Ma cosa c'ha lei? 4 anni che si mette a piangere. No, lei c'ha 4 anni.
1: Ho difficoltà in questo momento e non so cosa fare.
2: Ma c'è, signor. Ma lei. Vabbè, senta, faccia così. Allora, quando riesce, passi dalla via della Moscova. Va bene, prima di via della Moscova, c'è via Turati, piazza Stati Uniti d'America, lì c'è Radio 105, che è il posto da dove stiamo parlando noi adesso. Io sono Fabio Alla 6, qua c'è Paolo Noise e questo è lo Zoo 105.
1: Ma che cazzo...
0: Che pallista che
2: minchia,
0: sei!
2: Che cazzaro che sei!
0: Che
2: io.
0: Cazzaro!
2: Luigi, coi pantaloni grigi!
0: Te l'hanno fatta pagare i tuoi amici!
1: No, io sto morendo. Sono per strada da solo, sto morendo. Che cazzo è successo?
2: È lo Zoo di 105,
0: Luigi. È lo Zoo di 105, uno scherzo su commissione. Sono i tuoi amici che si vogliono vendicare del fatto che sei uno sparacazzate.
1: No, vabbè, non ci credo, raga. Assurdo. Voglio capire chi è stato, però.
2: Basta dire bugie, che non sei un bambino.
1: Va bene.
0: Ciao, Luigi.
2: Ciao, Luigi.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: carogne, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza. La scorsa estate ha lavorato in una struttura a Porto Rotondo mentre prendeva l'assegno di disoccupazione. Ovviamente senza contratto e senza contributi. Sapete come funziona, no? Comunque tutto è andato bene e ha pensato di averla passata liscia. Ma si sa che il fisco è come il Natale. Quando arriva, arriva, no? Fatela tremare! Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'avvocato Mastropasqua, sono il legale della famiglia.
2: Sì, mi dica.
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Io la contatto per una questione, diciamo, un po' scomoda per noi, ma anche per quanto riguarda lei, nel senso che la nostra azienda ha subito recentemente una ispezione a cura della Guardia di Finanza. E sono state rivelate delle incongruenze per quanto riguarda, diciamo, la collocazione di alcuni lavoratori che hanno prestato servizio per noi in località Porto Rotondo. E in questa lista di lavoratori compare anche lei, che a quanto risulta, insomma, ha lavorato senza un regolare contratto e senza i contributi. Quindi noi abbiamo 72 ore per produrre della documentazione relativa alla sua posizione lavorativa.
2: Okay.
1: Quello che dobbiamo fare sostanzialmente è farle un, mi passi il termine, un contratto di lavoro fittizio, e lei naturalmente dovrà versare i contributi relativi. Però
2: io devo versare i contributi?
1: Beh, certamente, perché diciamo, il compenso che lei ha ricevuto per il lavoro di quest'estate era diciamo privo di contributi, e i contributi, come lei sa, sono a suo carico.
2: Okay.
1: L'alternativa è che noi comunque forniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e lei comunque verrà indagata per lavoro nero, insomma, per...
2: Ok, cavolo, cioè, mi devo preoccupare di questa cosa? Cosa potrebbe succedere?
1: Ma guarda, dal punto di vista legale naturalmente c'è una sanzione nei suoi confronti. Poi bisogna vedere anche l'entità di quanto ha guadagnato, le condizioni in cui ha lavorato. Io adesso purtroppo mi sto occupando di questa faccenda in modo, diciamo, un po' generale, ecco, un overview di quello che è accaduto, perché come lei sa la famiglia non si occupa solo di questo, ha anche altri affari. Io tendenzialmente non mi occupo personalmente di questo genere di beghe legali, insomma, mi muovo su un altro livello.
2: Guarda, io vorrei parlare prima con il mio avvocato per vedere come muovermi.
1: No, questo è assolutamente necessario, anzi, se poi al termine di questa telefonata mi fornisce le generalità del suo legale, farò in modo di contattarlo personalmente, anche perché immagino che lei non abbia i requisiti legali per occuparsi della questione.
2: No.
1: Però le faccio i due scenari, diciamo. Allora, il primo scenario è quello in cui noi produciamo una documentazione fittizia e lei trova il modo di pagare i contributi. L'alternativa, la seconda alternativa, invece, che noi consegniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e poi se la vede lei privatamente con il fisco e eventualmente col suo legale. Però da quel punto la posizione è indifendibile, perché lei diventa di fatto rea confessa.
2: Ok. Ascolti, se mi può lasciare un suo recapito telefonico, così io sento l'avvocato e poi le faccio sapere.
1: Ma mentre svolgeva questa mansione, lei prendeva comunque qualche contributo dallo Stato, un assegno di disoccupazione?
2: Sì, prendeva la disoccupazione.
1: Ma che cavolo. Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. È un grossissimo problema. Indifendibile, indifendibile.
2: Addirittura.
1: Ma mi scusi, non so se lei si sta rendendo conto, cioè lei percepisce un aiuto dallo Stato a carico dei contribuenti, dopodiché fa un lavoro senza contributi, senza assicurazione, senza un regolare contratto e in camera dell'altro denaro. Quindi lei sta truffando due volte contemporaneamente.
2: Ok.
1: Beh, questa è una cosa grave, non mi sembra che lei abbia capito l'entità della cosa.
2: No, capito.
1: Però a questo punto... noi innanzitutto, cioè, diremo che non sapevamo che lei percepiva un assegno dallo Stato. Questo glielo metto nero su bianco.
2: Ok, va bene, se mi lascia il suo recapito poi la faccio contattare dall'avvocato.
1: No, guardi, mi dispiace dirle questa roba, però anche lei, voglio dire, cioè, come le è venuto in mente?
2: Ho capito, mi può lasciare un suo recapito?
1: Sì, vabbè, ma non alzi la voce innanzitutto,
2: No, non sto alzando la voce, vorrei avere il suo recapito per farla contattare direttamente dal mio avvocato.
1: Io sono qua per aiutarla, capisce? Cioè, lei fa...
2: Sì, ho capito.
1: Lei fa le sciocchezze e poi... tocca sempre a noi raddrizzare la posizione di voi altri criminali, perché mi scoccia a farle la morale, però poi sa cosa succede, cioè sa cosa, poi la gente si lamenta della sanità che non funziona, della scuola, delle pensioni che non ci sono, però quando c'è la possibilità fa la golosona e si mette in tasca i soldi, e noi, glielo dico in modo molto prosaico, mi scusi il termine, ma ci ritroviamo una foresta di cazzi nel culo. È questo. Comunque prenda il numero, allora 342 41 15 105. Io sono l'avvocato Mastro Pasqua, e dalle 14 alle 16 mi trova in diretta nello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
2: Vaffanculo, pezzi di merda.
1: È uno scherzo di Alessandro.
2: Lo so che è uno scherzo di Alessandro, un pezzo di merda. Cazzo, siete di bosta. Lo ammazzo, guarda.
1: Ci hai creduto però, ti sei cagata addosso.
2: Mi sto tremando, sto cagata addosso.
1: Ciao Marielle, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però This is the Zeus.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex, che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine e per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit.
2: Suca.
1: Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, credete in giro.
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vate via, Lorgin.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
0: C'è 105 Mintasa!
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì. Sì.
9: Sì.
10: Sì.
9: Sì. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
10: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
9: Sì, sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento.
9: Oh,
13: infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
14: Con l'happy ending.
13: Vaffanculo, puttana.
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
9: Eh?
8: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film!
9: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Ore 14.
16: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Isoradio, la radio che paghi tu. Un saluto da Alessandro De Carcassi in sostituzione di Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.
0: Un veloce aggiornamento sull'incidente avvenuto poche ore fa sulla statale dei Froci, la Lecco Milano. Scusate, Lecco Milano. Due ciccioni di 60 anni a bordo di una di quelle macchinette elettriche a forma di ovetto Kinder si sono dati al sesso omofobico, insomma si stavano inculando, ecco, mentre percorrevano la strada a 190 all'ora a causa di un cortocircuito delle batterie, infilandosi così come un ovulo di bamba dritti in una casa di cura per anziani, esplodendo e uccidendo tutti. La conta delle sacche a quota 45, ma speriamo qui a Isoradio che salga nelle prossime ore. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, si è messo subito al lavoro per creare un nuovo decreto anti-Pompino Froccio in autostrada, mentre Eli Schlein ha risposto: cazzo me ne frega, tanto io mangio la figa. E come sempre qui a Isoradio, noi balliamo sui cadaveri una bella canzone.

0: Isoradio frustrati e scomunicati.
1: Isoradio, la radio dello sperpero, un aggiornamento sul traffico in Veneto. Linea al nostro inviato Alfio Scomunicato, che si trova proprio sul posto per darci aggiornamenti in tempo reale. A te la linea, Alfio.
2: Che cazzo è capitato un po', non si sbuoni muova se bastardo. I ad andare in bar a bevere spritz forse. O satellite. Mi fa anche ben invulnerabile. So che non capisco perché che sia tutto sto traffico, locomotore. E anche un qua partio presto e dopo imbottigliano il traffico, guarda, dal Tanius. Non se ne esce più qua. È una bella ora, vago in palestra stasera, idiota.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Sempre tempestivo il nostro Alfio Scomunicato, grazie per l'aggiornamento e come sempre, viva Gesù! E mentre leggo la conta di altre carcasse sulla A32 tra Sboffalora e San Pedro Pedrazzi, ci spariamo un bel disco in tutta allegria. Tutti in pista su Iso Radio.
3: Ho ingurgitato un panino con uova schifose. Ora sto in autostrada.

0: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
1: Isoradio, la radio che sperpera il denaro dei cittadini italiani. Appena arrivata la notizia qui in redazione, un ragazzo con evidenti mongolazioni ha rubato un camion degli spurghi strapieno di merda e si è buttato sulla Salerno, Reggio Calabria, a 180 all'ora, zizzagando fra le vetture ricolme di succulenti e probabili vittime. L'antipone al grido di gna gna gna truccazzano merda ha sterzato di colpo, invadendo la corsia opposta e riducendo in poltiglia almeno 30 automobili, trasformandole in piadine ricolme di budella e ossa umane. La merda del camion invece si è riversata giù dalla collina, ricoprendo di feci tutta la città di Catanzaro, rendendola di fatto molto più bella.
0: Isoradio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
1: Isoradio, la radio brutta che paghi tu. Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio, scomunicato velocemente a te la linea.
2: Vago in palestra proprio per Calvano, tentativo di far andare a panza che a puttana de me mare che a volte che mi ha fatto che si è fatto un tricheco piuttosto porco ca bicicletta can paestra corsa porco e non calo mai de peso che a brutta sciacalla de che a turbo troia de ma puttana tra l'altro can sì sono arrivato a casa, sono andato in paestra, ovviamente ho fatto un'ora de paestra e basta perché sono arrivato là che era già tardi e oltretutto fa paestra, vado a comprarmi qualcosa da mangiare perché ho anche fame, troio, e perdi tempo anche da lì. E dopo va a casa in bicicletta, lavati ancora perché a 600 gradi percepì 700, riparti in bicicletta, va a lavorare, sono arrivato a lavorare che è 9:10. Schifoso. Capito? A niente, va solo 85 kg, ma se non facesse tutte le robe che fago, mi dico che sarei un quintale di ese, cancaro, assorbo tutto quello che mangio, acqua compresa, sudo un litro di acqua, che bevo mezzo, a recupero do chi, che il brutto maledetto del decreto infame.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Bene, da Alessandro Di Carcassi è tutto. Vi do appuntamento fra un'ora esatta, sperando che le sacche siano molte di più. Isoradio, la radio brutta che paghi.

0: Break, ciao Zo, vi amo e questa è la cosa più importante. Vorrei, se possibile, dedicaste una sdrenata alla mia compagna Sara. Qualche mese fa le ho chiesto di sposarmi. È morta dalla felicità, la amo. Lei è dolcissima, super coccolona, un culo pazzesco, ma è una grandissima rompiballe. Quando parte a parlare non si ferma manco a morire, soprattutto odio quando parla mentre sto giocando alla Switch. Ditele di parlare meno e farmi più soffocotti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, Sara, sì. Sei tu, giusto?
1: Sì, con chi sto parlando?
2: Io sono Break dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tu, non so se vi siete sposati già o se vi state per sposare. Samuele, comunque, mi ha dato il tuo numero perché...
1: Oh mio Dio, sì.
2: Mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie.
1: Certo, una sderenata.
2: Una sderenata, sì. Esatto. La vuoi ascoltare?
1: Sì, sì.
2: Dai, ma te la faccio subito.
1: Ok.
3: Sara, Sara, Sara, dove?

0: Allegria.
1: Oddio, allegria.
2: Ti è piaciuta la canzone?
1: Tantissimo.
2: Intrista di amore, insomma, quando vi sposate e tu giocai videogiochi, insomma, sai cosa devi fare.
1: Ovviamente.
2: Gli vuoi dire qualcosa? Gli vuoi dire qualcosa, Samuele?
1: Certo, ci vediamo stasera.
2: Ma mandatemi la bomboniera in radio con due paste, pur, due confetti. Va bene. Ti mando un abbraccio. Ciao.
1: Anche io. Ciao, grazie. Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alice da Bergamo. Volevo dedicare una sdrenata a mio marito Joseph. Tra qualche settimana arriverà la nostra prima figlia, Ginevra. Vista la situazione, vi lascio solo immaginare la mia pancia in questo momento, ma soprattutto le mie tette. Per stimolare l'allattamento, gli chiedo sempre di provare a fare una ciucciata dalle tette e lui mi dice di no. Ma può. Ha schifo per la fuoriuscita di latte. Vi prego, fategliela passare perché sfido qualsiasi uomo a dire di no a una ciucciata. Grazie, baci.
2: Sì?
0: Pronto? Parlo con Joseph?
2: Sì?
0: Ciao Joseph, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché mi ha spedito un'email Alice.
2: Sì?
0: Perché ti vuole dedicare una sdrenata.
2: Ah, va bene.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: Vai, attack maest. Joseph, che fra non molto diventerai papà, qualche altra settimana e Ginevra arriverà. Alice intanto a casa con il suo bel pancione, e per tenerti buono ti spara un bel segone. Ma quando lei ti chiede di ciucciargli la mammella, tu è come se dimenticassi di tutte le volte che ti ammonto la cappella. Non fare l'egoista schizzinoso fino a giungere al livello di ricchione, e dargli una popata a quella gioia di capezzolone. Ma cosa sei tettefobico? Ma non essere paranoico, e poppa le poppe, ciuccia le tette, poppa le poppe, ciuccia le tette, tette. Per quante volte l'hai abbeverata, adesso tocca a te fare una bella ciucciata. Mugila tutta che sta satanata, e i biscotti in zuppa lì nella. Bella Joseph!
2: Andy, bravissimo!
0: Ti è piaciuta?
2: Sì, siete fulminati.
0: Come sempre.
2: Non me l'aspettavo.
0: E puta figa, neanch'io me l'aspettavo, eh?
2: Sì, ma c'era un messaggio subliminale sotto?
0: Che devi ciucciarli le tette.
2: Cosa che non ho ben capito. Ah, ok, devi bene, allora ho recepito bene.
0: È quella che faccio. E vedi che alla fine non sei così tanto efficiente, eh? Ma peggio. Ma gli vuoi dire qualcosa da Alice?
2: La ringrazio, però non gli ciccio le tette.
0: Ah, allora sei proprio ricchione. Dai, datti da fare.
2: Dai, va bene, dopo questa serenata gli ciccerò le tette, però anche lei deve fare altro.
0: Sì, tipo schiaffarti un biberon in culo, eh? Ah! Ti mando un salutone, stati bene.
2: Ciao.
1: Vuoi dedicare una sdrenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai, dai. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Oddio, svegliarsi la mattina, tu. Minchia, prestissimo, oggi sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio? Faccio un caffè? No, una sega, dai. Vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai. Accendiamo la televisione, pezzotto.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsacchio 855, bentornato. Vuoi farti una sega?
5: No, guarda, volevo leggermi il giornale. Certo, per forza, no, sennò che cazzo accendevo, stronza.
7: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora Rompicazzo.
5: No, non c'ho voglia di dirlo, appena sveglio.
7: Miss Cagaminchia.
5: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
7: Lady Fastidia.
5: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante. Vabbè, andiamo con Lady Fastidia, dai.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
5: Bello, bello, mi piace, questo è bello, sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
8: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
5: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
9: Ciao Piero.
5: Mamma, che voce di merda.
9: Io sono Lady Fastidia.
5: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai.
8: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio.
5: Anche a me.
9: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
8: Sì, ma non così, sono più un tipo da sculacciate e male parole.
9: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
5: Sì, e questa conosce anche me che sto guardando, le stesse cose che dicono i miei genitori.
8: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei, anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
5: Scopala, dai!
9: Ci arriveremo, ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
5: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
8: Oh sì, finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo! Sono uno studente cattivo, pisciami, pisciami!
5: Bravo, pisciala!
9: Ecco la tua punizione!
5: Piscialo!
8: No, no, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
5: Piccagliela in mano.
9: Soffri, soffri. E adesso canto.
5: Ma che porno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
9: La solitudine tra noi, questo silenzio.
5: Ma basta!
9: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
5: Basta, basta, ti prego. Ti prego, basta.
9: Bene, è venuto il momento del succhione.
5: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai. Succhia, succhia, dai.
8: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
5: Veramente mi sentono quando parlo.
9: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrena col succhione.
5: No, ti prego, dai, ti prego. Non sta succedendo veramente, dai. Eh sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
8: Basta, ti prego, smettila.
9: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
5: Anche io, quando scopate.
8: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
9: E va bene, vuoi essere legato. Ti accontento, firma qui sotto.
8: E cos'è?
9: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
5: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zocco.
8: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
9: Non firmi? E allora io canto la solitudine.
5: Basta, firma, ti prego. Firma, firmo io se vuoi, vai.
8: Basta, basta. È una tortura. Fanculo il bondage. Io me ne vado. Addio, brutta stronza.
9: La vita senza te.
5: Oh, se n'è andato, bottana.
9: Sto silenzio dentro me.
5: Spegni. Spegni, spegni, spegni! Spegni!
9: Amore, sono tornata!
5: Ma senti, ma tu per caso hai fatto un film?
9: Di che genere?
5: Porno!
9: Esco di nuovo!
5: Allora eri tu!
9: La solitudine!
5: Eh sì, eri tu! Vedi che mi sono sposato la rompicoglioni! Eppure buttana!
10: Valuta il film!
5: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Sta spopolando sul web Sup Tempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
2: Caro menaggio, buongiorno.
3: Sì, signora, buongiorno, salve. Chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa.

0: Ah, ho capito, sì.
1: Quindi, nel senso, noi stiamo proponendo questa cosa a un prezzo interessantissimo, poi costa poco, costa 6.000 lire, nel senso, noi vabbè, abbiamo il prezzo vecchio, per gli anziani diamo comunque riferimento ancora in lire.
0: Lei non ci può mandare un'email che semplifichiamo il tutto?
1: Sì, certo. Nel caso, adesso io nel senso, ipotizziamo, adesso così, io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La forza della vita durante lo sforzo,
0: ecco,
1: non so.
0: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
1: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signora, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La forza della vita.
0: La forza della vita, va
1: ecco.
0: Bene.
1: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
0: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
1: Non è vegana, eh?
0: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
1: Allora io guardi, le propongo una colorazione ocra. Perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra che va comunque
0: da mangiare. Un attimino che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
1: Signora, li mandi via che non ce ne frega un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La forza della vita. Ehi, signora! Ehi!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve.
2: Ciao.
1: Sì, la sto contattando da LED SPA. LED. Eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati SPA perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto. È un asse multimediale, nel senso io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water, e ha dei LED e della musica che riconosce appunto l'individuo che si siede. Non interessa, perché c'ha anche una ricarica,
2: cioè
1: nel senso non si scarica mai.
2: Non ci interessa.
1: Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito che io capisco con voi in Meridione funziona così, se fai regali ti ascoltano, se no
2: capito, però
1: fate sempre i saccenti, giusto? Allora dimmi un po' come la fai la cacca, chiara o scura? Oh,
2: si cacca giù cazzo, sa?
1: Oh, pezzo di stronzo, come caghi, molle o duro? Fammi capire.
2: Ma vai a fare in culo, va.
1: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la, non so, la mamma?
3: Sup Tempo VC, ricaricabile tramite presa USB.
4: Radio 105.
5: Cucu, che mio cugino! Cucu, che mio cugino! Ti sei fatta male! Ah!

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini,

0: decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
1: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte, ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato del mio?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Passa Alberto.
4: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: fa tre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: Mattia! Bentornati alla ruota della sfortuna. I concorrenti di oggi sono ovviamente il nostro campione in carica, il Bartezaghi dei Carpazi, l'Umberto Eco delle Ande, un uomo che conosce quasi tutte le lettere della parola alfabeto, il nostro bellissimo, amatissimo signor Infausto. Bentornato, signor Infausto!
1: Ma che grazie, Maria, grazie, ma mi fai emozionare.
0: Mike, sono il vostro Mike.
1: Ma no, ma mai, che mai? Sempre mi fai emozionare.
2: Scusate.
1: Sempre.
0: Zitto.
2: Scusi, se mi permetto, però già l'imitazione di Mike Buongiorno, pace all'anima sua, è una roba imbarazzante.
0: Vedo che sta già scaldando i motori il nostro campione in carica, ma non ce ne sarà bisogno. Perché lo sfidante di oggi non rappresenta nessuna minaccia. Lo potete vedere da soli, fronte minuscola, circonferenza cranica da criceto, sguardo da scrofa gravida. Stiamo naturalmente parlando di quell'analfabecero del signor Bietola di merda. Allegria!
2: Infatti che mi chiamo Ercole.
1: Bel nome, complimenti.
2: Ci conosciamo anche abbondantemente, siamo le solite tre comparse che fanno anche sforo.
0: Allegria!
2: Allora, per cortesia, già quando fai il giudice ho voglia di metterle le mani a addosso, ma imitarmi Mike Buongiorno, noi dovevamo fare un quiz, punto.
1: Signor Mike, per me
2: ma è una roba degli anni 60, basta.
1: È un piacere conoscerla, guardi, se può salutare
2: ma
1: la mia famiglia.
2: Ma non si chiama Mike, non
0: mille
2: può
0: euro, mille euro, mille euro,
2: così. Anche sbagliato il senso del gioco, mille. Non ha senso.
0: Con tutto il rispetto, signor Campanaccio di Tarzanelli, io me ne sbatto il cazzo di come si chiama, capito? Forza, si sbrighi, giri sta cazzo di ruota, Allegria, che è l'ultimo neurone che le è rimasto, muoia asfissiato dal suo fetore pestilenziale. L'indizio della frase segreta di oggi è composta da 37 lettere. È un detto incestuoso. Vada merda, giri la ruota, via.
2: Merda, giri la ruota. Vabbè, dai, gira la ruota. Si è fermata subito.
0: Oh, un bitcoin della doccia.
1: Bella.
2: Non esistono i bitcoin della doccia. Poi, scusi, ho tirato la ruota, ho fatto clic, si è fermata subito.
0: Allora, per un bitcoin della doccia, che cazzo di consonante vuole?
2: Ma che cazzo è il bitcoin della doccia? Mi
1: quello per fare la doccia che lei usa al mare.
2: Gettone, quello per l'acqua calda in spiaggia. Wow, che premione. Vabbè, comunque la T di Torino.
0: E non c'è merda. Forza, signor Infausto, tocca di nuovo lei. Diamo da lavorare a quel bicipite da culturista.
1: Un attimo, perché ieri ho espulso l'ernia, un attimo, allora.
2: Non si sta muovendo.
0: 6 milioni di euro.
2: Ma non si è mossa, qualcuno le ha appiccicato il foglio sulla ruota.
1: Che grande, colpo. Papino, grande.
0: Per 6 milioni di euro,
2: no,
0: che consonante vuole?
2: Per piacere, basta.
1: La S di S lunga.
0: Eccezionale, ce ne sono 15.
2: Fanno esserci 15 S.
1: Sarà un serpente che parla.
2: No, i serpenti non parlano, è un serpeverde di Harry Potter.
0: Allegria.
1: Compro una virgola.
2: Non si può comprare la virgola, ma glielo devo dire io.
1: Allora prendo in prestito una vocale, allora dai.
0: Ha scelto la I, ho una buona notizia per lei, sì. Ce ne sono 43. Allegria.
2: Come fanno ad esserci 43?
1: Forse uno che frena fa I.
2: Cos'è la pagina di un libro?
1: Un cavallo sarà che frena I.
2: Ma i cavalli non dicono I quando non usano le parole.
1: Voglio dare la salvazione.
0: Prego, cosa? prego.
1: Allora.
0: Le ricordo un detto incestuoso.
2: Ma proprio sentirla questa I.
1: Che significa incestuoso?
0: Allegria significa quando fai sesso con un tuo parente, tipo la cugina.
1: Ok. Scusi,
2: ma non può suggerire. Poi è incestuosa, la roba più semplice del mondo.
0: Prego, prego, signor bellissimo.
1: Un aiutino, Maria.
2: Non è Maria, non è Maria.
0: Diciamo che potrebbe essere non c'è cosa più divina che.
2: Maria, cosa fa? Gliela dice tutta.
1: Dio!
0: No, quasi. Non c'è cosa più divina che scopars?
2: Basta, sbagliato, fine.
0: No,
2: anche questo.
0: Quasi, signor Infausto, è un detto incestuoso. Non c'è cosa più divina che scoparsi la.
2: La cosa, basta!
1: L'anatra!
0: No, la cucù.
1: La culona.
0: No, la
1: cucinotta.
0: No, la
1: cucina salabim.
0: No.
2: Cosa vuol dire la cucina salabim?
1: È quello che diceva la frase.
2: Cioè, lei non è capace neanche di intercettare il suggerimento.
0: Non c'è cosa più divina che scopassi la cucina di ca. Cucina
2: di ca. Oh, di ca.
1: Oh.
2: Ma no, le ha anche detto di ca.
0: Ah, il tempo per oggi è scaduto. Ah. Vince ai punti il signor Infausto. E la merda. E la merda infame se ne torna alla sua casetta di cartone sotto il ponte.
2: Non c'è la vincita ai punti.
0: Noi ci rivediamo alla prossima puntata della ruota della sfortuna. Sarà contento il signor Infausto di aver portato a casa 8 milioni di euro comunque.
2: Come fa a vincere 8? Qui c'è del puzzo di riciclaggio pesantissima proprio. Ehi, Pinto Mike, però fammi girare le spalle, non mi parla.
0: Allora basta, lei mi ha veramente rotto il cazzo.
2: Ora, perché ci sta girando di spalle, mi perdoni.
0: Ora, signor Infausto, io lo tengo fermo e lei lo meni, grazie.
1: Sì, vado.
2: Cosa fa? Mi lasci?
1: Sì. Aia, aia, porco cugina.
0: Cugina, risposta esatta.
2: Ma abbiamo anche finito il gioco.
0: 32 milioni di euro per il signor Infausto.
2: Ma
0: allegria.
2: Che cazzo fa le moltiplicazioni?
0: Arrivederci, saccotto di merda, alla prossima puntata, eh?
2: Io gliel'ho detto alla mia agenzia che non ci voglio più lavorare con sta gente. Perché continuano a mandarmi a sti casting?
3: Lo Zoo di 105.
4: Ah, Dio, sto muovendo!
5: Il canone paga sto porco di canone merda.
4: Ah.
5: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La fiesta della carotigna pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio Summa è Froccio. Tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes, chiaro?
6: Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro,
5: chiaro. È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della carotigna pequegna.
7: Buenas fiestas de la carotigna pequegna! Olé!
8: Olé! Olé!
9: No está niente de più bello della festa della carotigna pequegna.
10: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequegna.
11: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequegna, ma sono molto curioso.
7: La carotigna pequegna è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequegna.
9: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
5: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa a schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
9: Ecco, ecco la carotigna pequegna di questo anno.
12: Aiuto, no, vi prego, non voglio essere mangiata.
11: Ma aspettate un attimo. Ma è una bambina dai capelli rossi!
7: Sì, è la carotigna pequegna! Muy bonita!
11: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
12: Sì, sì! Olé, olé, sì!
9: Messi!
12: La prego, signor, me salvi, non quiero essere mangiata!
11: Ma io non posso permettere questo abominio! Dammi la mano, carotigna pequegna, scappiamo, scappiamo!
13: Scappiamo, scappiamo!
7: No, no! Ma si fermi! Ma forza, ma si pazzo! Ma si pazzo!
9: Chiamate il sergente.
5: Alfredo e la carotigna pequegna fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
11: Oh, Oh, grazie al cielo li abbiamo seminati. Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina. Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
12: Perché se no mi trasformo, signor.
11: Ti trasformi? E in cosa?
12: Ma è ovvio, in cincischiones.

0: aggiungerei una Ana.
1: Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi oddio, oh mio Dio, muoio. Che dolore,
2: bambina carina coccolosa.
1: Oddio, è tutto il beta carotene su di me.
2: Di meno.
1: Oddio, divento anche arancione.
2: Intanto ti ammazzo.
1: Quanti effetti benefici per la... quanti effetti benefici per la mia salute.
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida e si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la sento.
0: Bellissimo.
1: No, sto morendo.
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale. Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
1: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato. Non esiste più.
1: Oddio, muoio!
3: Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
1: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare. Paga il canone, figlio della monnezza.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia! Aia! Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Omo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Ah, grazie al cielo.
3: David Omo, aiuto, David Omo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa, perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Omo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! E il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino, è solo svenuto. Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca. Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Omo! Ecco l'oca, David Omo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta, senza farle alcun male!
3: Ma David Omo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Omo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio! Se... se... se...
0: se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o!
1: Che c'è? No. Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però... alla fine...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
1: ma
5: volta...
1: Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
1: eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
2: Cosa? Schifo!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano su per giù gli anni 90, quando comparve una nuova invenzione atta a salvare il pianeta.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il mondo per andare dal droghiere, ma io, che non credo a nessuno, mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del sacchetto biodegradabile. Il biodegradabile è un'invenzione che dovrebbe servire a salvaguardare il pianeta, ma ci sono delle cose che non tornano. E ce lo spiega il nostro sacchettologo.
4: Ci sono vari tipi di sacchetti: sacchetto di plastica, sacchetto di carta, sacchetto di cotone, sacchetto biodegradabile. Quello no, bello sacchetto biodegradabile, si rompe sempre.
1: Esatto.
4: Si rompe sempre.
1: Questa sconvolgente rivelazione ci porta al nocciolo della questione. Siamo davvero sicuri che la fragilità del sacchetto biodegradabile sia solo un caso?

0: Ciao, sono Sean Connery. Sono qui per dirvi che un sacchetto eco, verde, trasparente, con sopra la scritta 100% compostabile aiuta il pianeta, è quello che nel 2011 ci hanno propinato come necessario e obbligatorio da usare. Lo stesso sacchetto si rompe a metà strada tra supermercato e macchina, lasciando cadere due limoni, un pacco di biscotti integrali e il barattolo di vaselina che si rompe. Tutta quella merda viscida rimane lì, ad inquinare, perché col cazzo che la raccolgo. Sveglia, lo fanno apposta. La composizione chimica del sacchetto non aiuta il pianeta, aiuta le loro tasche. E la vaselina costa. Cazzo se costa.
1: Già, la vaselina costa. Ci hanno convinti che la plastica è il nemico e quindi hanno creato il sacchetto biodegradabile. Ma il suo punto debole è proprio la sua fragilità. Non è una svista, è una scelta strategica. Ma ce lo spiega il nostro economo super laureato.
2: Salve, sono un economo super laureato e sono qui per spiegarvi l'assurda verità che si cela dietro ai sacchetti biodegradabili. Quando un sacchetto si rompe, te ne serve un altro. Quindi metti un sacchetto dentro l'altro, ne usi due, poi tre e poi il rotolo intero. Paghi di più, ti senti più buono perché stai salvando il pianeta, ma stai solo finanziando il ciclo del consumo morale. Supermercati, aziende di packaging eco-friendly, influencer del minimalismo da salotto, ONG che parlano sempre solo in inglese, anche se sono italiane.
1: Ecco la chiave di volta. Parole come eco-friendly, green, minimalismo da salotto. Cosa vogliono le potenti forze mondiali da noi? Dove ci vogliono portare?
3: Buongiorno, sono un cittadino qualunque che passava per caso davanti a questi studi. Vi dico la mia. E prima ci hanno rotto il cazzo con la benzina verde e ho dovuto cambiare la macchina. Poi è arrivato Elon Musk con le sue cazzo di scatole elettriche e tutti a comprare le auto elettriche che non hanno nulla di rinnovabile. Le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici e potrei continuare così per ore. Avete rotto il cazzo, capito? Avete rotto il cazzo! Ma i sacchetti biodegradabili? Quelli mi fanno venire gli istinti omicidi! Non riesco più a portare la spesa a casa senza rompere le cazzo di uova! Fanculo anche a te! Tu merdi merda! Vaffanculo! Capito?
1: Esatto. Thunberg vaffanculo. Tutto questo sistema è ormai palese che è atto a farci venire i sensi di colpa, farci diventare mentalmente fragili per poi farci entrare in un vortice di autosoddisfazione ambientale. Ma abbiamo ancora una testimone, una sostenitrice dell'eco-friendly.
4: Sono sempre stata una sostenitrice del Save the Planet. Una volta, ad esempio, sono andata ad un raduno di ecosostenitori in una villa bellissima. Eravamo tutti nudi. Poi ci hanno infilato dei sacchetti biodegradabili sulla testa. E lì, in nome della libertà e della Thunberg, abbiamo iniziato a fare sesso di gruppo. Poi credo che, presa dall'affanno dentro il sacchetto che non si è sciolto, sono svenuta e mi sono risvegliata su un prato, nuda, ma pienamente appagata e anche un po' sudata. Thunberg, Thunberg, Thunberg.
5: Come mi piace farmi thunbergare.
1: Capito? Farsi thunbergare. Se è vero che 17 indizi fanno una prova, noi attualmente abbiamo 8 sacchetti rotti e 8 testimonianze che affermano che il green è una trovata commerciale e che la Thunberg è una merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: benvenuti a una nuova puntatazione della Maremma di Squarto Brothers, che siamo belli. Avete visto che sono calvo? Come ci comportiamo con il conto? Io penso alla Cina, voi alla volpe. Andiamo soldi alla bestemmia, che oggi ci sono un sacco di cazzi. Ma prima di Folgore sentiamola Sebastiana con le cose di internet degli Squarto Brothers. Sebastiana! Bella, brava, occhio alla pasti. Ma diamo subito al servizietto con la coppa magica, che siamo due. Pasti, che servizio!
1: È domenica mattina. Il signor Sebastiano Renematto, detto Bubu, per via della sua forte somiglianza con la celebre spalla dell'orso Yogi, sta coltivando la sua passione per i giochi di prestigio. Mentre il signor Renematto sta affinando la sua tecnica di estrazione del coniglio dal cilindro, avverte un forte odore di zolfo provenire dal pianerottolo e si precipita a curiosare.
0: Signore e signori, vedete che dal mio cilindro tiro fuori il coniglio! Ecco coniglio, signori! Clac, clac, clac, clac, clac, l'applauso finto che faccio io con la bocca! Ma che minchia è? Che è questo odore di zolfo? Arriva da pianerottolo! Vado a vedere!
1: Renematto, detto Bubu, apre la porta di casa con timore e curiosità, ma non vede nulla, e rincuorato torna in casa socchiudendo la porta. Ma al suo ritorno in casa, una tremenda angoscia lo attanaglia come se non fosse solo. Renematto va in bagno e si siede sul water.
0: Chi c'è nel pianerottolo? C'è una fuga di gas? Zitto, coniglio, stai fermo, coniglio, un attimo. No, non c'è niente. Vabbè. Ah, che bella scorreggia. Forse devo cacare. Vado a cacare, va. Tieni, coniglio, vai a mangiare la carota.
1: Renematto, detto Bubu, è seduto sulla tazza e sta serenamente sfogliando una rivista di magia, che, come abbiamo detto, è la sua grande passione. Ad un tratto, irrompe nella stanza da bagno il suo aggressore, che, senza lasciargli scampo, comincia a spingerlo con una forza sovrumana dentro la tazza del water. Renematto, che ha le gambe addormentate per via del troppo tempo passato seduto a leggere, non può nulla contro quella forza brutale.
0: Ah, che bello! Ah. Chi sei? Che minchia vuoi? Che cosa vuoi da me? No,
2: no, lasciami stare la testa! Lasciami stare la testa! Non manvolare nel water, ti prego! Ah! Ah! Ah! Ah! No, lasciami stare!
1: L'incredibile violenza con cui l'aggressore spinge Renematto, detto Bubu, spezza le ossa e fa sì che il busto del Renematto si infili inumanamente dentro lo scarico del water, lasciando fuoriuscire solo la testa. Fra dolori lancinanti dovuti alla spezzatura delle ossa, il Renematto vaneggia e il suo aggressore inizia a fare i suoi bisogni nel suo cavo orale.
2: Le ossa della braccia da coppo! Oddio! Mi spunta sulla capa della water! Che fai? Che stai facendo, bastardo?
0: Oh, no, ma
2: puma, caga bocca, non ti prego!
1: Con la bocca ricolma di feci, il povero Renematto è praticamente soffocato, ma ciò che lo finirà sarà il fatale annegamento dovuto allo scarico del water, tirato dal suo aggressore dopo la cacazione. Non c'è scampo per detto Bubu. Affoga nel water, con le feci nelle fauci e il corpo incastrato nelle tubature.
0: No, no, no, non so nuotare con la testa! Oh.
1: Una fine orribile. Gli inquirenti brancolano nel buio e il coroner si è rifiutato di fare l'autopsia. Il povero Bubu verrà sepolto in una fossa biologica di un condominio di Cernusco sul Naviglio.
0: Bene, che figa la serratura che poi rimango basito. Che diciamo? Insomma, sentiamo l'opinione del nostro Carmelo Abate. Carmelo!
3: No, no, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, Terone! Ma non stiamo per la terraferma, ricordiamoci che tutto funziona come deve andare, che poi divaga e Cosimo e Gigi e Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, Formigine, andiamo a casa che la zingara legge i cazzi! Io sono fiducioso, se dai che poi si impenna la cipolla che poi puzza la caldaia di Rimini, Pisa merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
2: Abbiamo fatto la pausa. Lei è vestita?
3: Abbastanza?
2: No,
4: sì, è vestita, c'è un perizoma.
2: No, no, lei dovrebbe essere
3: intervenuta. Però si apre in fretta.
2: Sì, ma dovrebbe essere intervenuta.
5: Ecco la minchia, bella pronta.
2: A cosa serve, scusi?
5: Non lo so, io.
2: Sei anche impasticato.
5: Sì. No,
2: allora torno a ripetere. Che c'è freddo?
5: Ho preso tante pasticche.
2: Quante l'ha presa?
5: Non lo so, due.
2: Ma non serve.
4: Figa che erezione. Ma che vena, faccio aspetta, faccio un macro.
2: Un macro sulla vena del cazzo. Che me ne faccio io? Dove metto?
4: Minchia, che roba!
2: Per la locandina.
4: Sai
2: magari
4: che posso contare il battito.
5: Questa ce l'abbiamo da generazioni, no?
2: Capisco. No, mi porti pure suo nonno così verifico. Allora, stavo dicendo, lei si metta per favore questa vestaglia, lei tiri dentro il cobra.
3: Però resta 90?
2: No, devi stare a 180, stia in piedi.
3: Tipo limbo? Tipo così? Tutta...
2: No, sì, piedi,
5: con la minchia faccio il limbo.
2: Allora, torno a ripetere. Questo non è un film porno. Stiamo utilizzando una troupe di porno con attori porno per fare un film neorealistico che non è porno. Quindi non serve la troia nuda, non serve inquadrare i buchi del culo, non serve il cazzo duro. È tutto giocato sul filo sottile. Dovremmo averlo capito ormai.
4: Sì.
2: Benissimo.
4: Capito.
2: Allora, ripartiamo dalla scena 4.
6: Motore partito!
2: All'armeno che si è svegliato.
6: Lettura del gas, guarda!
7: Rolling! Action!
5: Signorina, non mi faccia perdere tempo.
2: Questo già l'abbiamo fatto. La parte dopo. Qua.
3: Scusate, toccava a me.
2: Ecco.
3: Stavo giocando col dildo di prima, scusatemi.
4: Cazzo, devo pulirlo, scusi regia.
2: Non serve il dildo, perché lo puliamo? Perché perdiamo tempo a pulire una cosa che non c'è dentro?
3: L'ho trovato lì, l'ho usato.
4: Lo so, ma quello l'ha usato prima un'altra attrice.
2: Io l'avevo lasciato lì anche le scarpe, speriamo che.
6: Audio partito, motore partito, azione!
2: Azione!
7: Action!
3: Oh no, non si dispiaccia. Mio marito era un eiaculatore precoce. Non ho perso nulla, a parte la soddisfazione di fargli le corna. Op, girate la pagina.
2: Ma non deve girare la pagina, lei non deve recitare, non deve leggere.
3: Con qualsiasi essere, no, rigiri, op. Con qualsiasi essere vivente che abbia più di 12 cellule.
2: No. Allora, ripartiamo da.
3: Allora me la gira lei la pagina.
5: Gliela giro io con la minchia.
2: Col cazzo. No, nel senso che gliela gira col cazzo.
5: Sì.
2: Avevo capito, col cazzo che gliela giro.
4: Ma dove esce il marito col cazzo di fuori dall'armadio?
2: Il marito è morto.
4: Nell'armadio?
2: No, è morto 2 anni fa.
4: Non c'è il trisom adesso?
3: No, lo zombie.
2: No, ma lo stesso.
4: Cazzo figo, un porno con lo zombie.
2: Ma dai, col cazzo marcio. Allora, soddisfazione a parte.
7: Action!
3: A parte la soddisfazione di fargli le corna. Op!
2: Ma non c'è op! Non c'è, non deve saltare sul cazzo! Lei perché si è sdraiato di sotto?
3: Ecco cos'era quella cosa lì dietro.
2: Perché lei
3: la lava?
2: Perché lei si è sdraiato sotto la signorina?
5: Mi chiamano la biscia di Napoli a me.
4: Prima ha detto di Sondrio, scusa.
5: Sono
4: curioso anch'io.
5: Ma cambio perché dipende da dove lavoro. Sempre comunque.
4: Cazzo, mi ricordo quel film lì che hai fatto con le due ragazze.
2: Telefonatevi! Scambiatevi i numeri, telefonatevi.
4: Ma
2: siete
4: dopo. Professionisti.
2: Ho capito, ma pure io. Allora, niente, questa roba la lasciamo. Lasciamo in sospeso questa scena, prego.
3: È andata bene?
2: Benissimo, una crema.
4: Io senza sbottata non chiudo la produzione.
2: Sì, vabbè, siamo a metà. Prego.
5: Tocca a me?
2: Sì.
7: Action!
5: Che voglia di scopare.
7: Cut!
2: Lei non, cioè, non improvvisa. Non improvvisa. La scena è questa. La moglie è contrita per la perdita del marito. Ma siccome il marito non la fecondava a sufficienza, la moglie capisce?
5: Vuole scopare.
2: Esattamente.
7: Action!
5: Ma chi se ne frega? Guardi, non fa niente. Le lascio la cartolina da compilare. Arrivederci.
2: Benissimo.
5: Cazzo.
2: No.
5: Arrivederci.
4: Ma sai,
2: cazzo fa fischia? Cosa fa fischia? Scusa. Ma che ha a che fare con uno schnauzer, scusa?
4: Tira giù il reggiseno.
2: Non deve tirare giù il reggiseno.
4: C'ho la ripresa sulla tetta.
2: Non ce l'ha, dove vede? Che storyboard sta guardando lei? Non c'ha la ripresa sulla tetta.
4: Perdoni, io faccio l'operatore, sto riprendendo la tetta, no? Basta.
2: Ma cosa fa fischia ai capezzoli? Che sono capezzoli ammastrati?
4: No, perché non la volevo distrarre, stare recitando l'altro.
2: No, l'altro ha finito di recitare. Si rimetta dentro il cazzo.
5: Io questo esce fuori e la mutante è piccola.
2: Allora, non fischi. Si sente il fischio?
4: Non viene ridoppiato?
2: No,
4: è con la loro voce.
2: Sì, in presa di diretta, neorealista.
4: Cazzo!
6: Motore partito!
4: parte. Cazzo, allora è un problema.
2: Perché? Che è successo?
4: Non abbiamo registrato l'audio.
2: No, come? C'è l'Armeno, il cugino suo ha detto che l'Armeno si occupava dell'audio. Armeno, ce l'abbiamo l'audio.
6: Motore è partito!
4: Ma no, lei non ha capito. Mio cugino c'ha degli handicap visibili.
2: Sì, questo è pure
4: io. Lo porto sul set per farlo sentire utile.
2: Ma perché dice motore partito allora?
4: Ma perché è l'unica cosa che sa fare.
2: E quindi non è partito un cazzo?
4: Se vuole il caffè, va a prendere il caffè, glielo chieda.
2: Va a prendere il caffè?
6: Motore partito!
2: Hai deciso di lavorare.
4: Sì. Action! Allora stringo sulla cappella, vai!
2: No, non c'abbiamo l'audio! Che stringo? Dobbiamo rifare tutto da capo!
4: No!
2: Sì!
4: Vabbè, improvvisiamo, dai!
5: Sì, ecco il cazzo!
2: No, fino adesso
5: ce l'ha detto improvvisiamo!
2: No, Armeno! Vada!
6: Motore partito!
2: Azione!
7: Action!
3: No! Aspetta! Non vuoi vedere se sono capace di fare una sega usando la mano sinistra e il piede destro?
5: Sì, cazzo!
2: No, lei è restio, è tutto giocato sul filo sottile!
3: Ero campionessa di Twister!
5: Campionessa di Twister!
2: No, lei è sposata e fedele, prego!
7: Action!
5: Aspetta! No, questa
2: sì, mondi a casa, alza la cornetta! No, sono sposato!
5: Io non sono sposato!
2: E nemmeno io, ma qui nella finzione lei lo è!
7: Action!
5: No, sono sposato!
3: E beh, anch'io!
5: E allora scopriamo!
2: No, perché lei è vedova, è triste! Vado avanti!
4: Allora, mettimi le mani sui coglioni bene.
2: Le mani sui coglioni perché?
3: Così?
4: Per fare la manovra.
2: Ma non è il momento scaramanzia.
4: Ma no, dico, siccome lo stantuffa adesso.
2: No, lo stantuffa.
4: Non lo prende in culo?
2: Non lo prende in culo.
4: Ah no, bocca?
2: No, lei è una vedova che sta cercando di sedurre l'integerrimo uomo innamorato della moglie.
4: Seduce l'integerrimo uomo, se per piacere le due dita che gli metti nel perineo.
2: Il prostatico.
4: Appunto.
2: No, il prostatico no, ma le pare che deve fare il capitanuncino dal buco del culo, scusa.
4: Non lo so, io... Cioè, almeno...
2: Ma lei ha mai girato qualcosa che non comprendesse un buco del culo?
4: Sì, ho fatto un sacco di pompini.
2: Pausa, 5 minuti, Armeno!
4: Guarda che sono...
6: Motore partito!
2: No, l'altra, Armeno!
4: Io sono il principe del primo piano della cappella.
6: Azione!
2: Sì. No, l'altra ancora, Armeno! 5 minuti di pausa, quindi motore...
6: Porco...
2: Azza, parla in fretta! Legge pure nel pensiero, l'Armeno!

0: Bella sigla, serie di merda. Cosa di
1: casa? Ehi amore, vorrei che tu fossi veramente sincera con me. Ti prego di non aver paura di ferirmi e dirmi con assoluta onestà il tuo parere riguardo la mia reale forma fisica.
2: Ma perché dovrei dirti delle bugie? Sai che sono sempre sincera con te.
1: Ma se una volta mi hai raccontato che eri incinta per non venire al raduno degli amici sordomuti, dei verniciatori spray di Apecar anni 70?
2: Beh, forse qualche bugia bianca te l'ho raccontata, ma sicuramente a fin di bene. E quel raduno era una colossale rottura di coglioni.
1: Ti sbagli! I sordomuti che scambiano opinioni sulle tecniche di verniciatura di vecchi Apecar sono un suono che ti rimane nell'anima per sempre. Assomiglia fortemente a quei documentari delle foche marine nella stagione degli accoppiamenti sul pack glaciale del Polo Nord.
2: Su forza, dai, dimmi che problema c'è adesso, per il quale io debba darti una valutazione sincera sulla tua forma fisica.
1: Dimmi veramente cosa pensi di me nudo.
2: Che sei un uomo in buona forma per la tua età e che hai una pelle invidiabile.
1: Non mi hai convinto e comunque mi sembra una opinione di circostanza. Non sei sincera come pretenderei da te. Ecco, adesso ti dimostro cosa vuol dire essere sinceri. Lo sai che la tua vagina, quando torni dalla palestra, emana lo stesso odore del tuo alito da bocca secca e chetosi? Inoltre ti alleni da 5 anni come una pazza, mangi come un canarino, ma il tuo culo assomiglia sempre di più al cofano di un maggiolino crivellato di colpi di arma da fuoco. Per non parlare dei capelli, che a furia di andare dalle cinesi per risparmiare sulle tinte, sono così secchi che sembri indossare la maschera dello spaventapasseri del mago di Oz. Che c'è amore, perché mi fissi in questo modo? Sto solo dimostrandoti come si deve essere sinceri con il proprio partner.
3: Cosa hai appena detto?
1: Che brutta raucedine, amore. Vuoi che alzi la temperatura di casa?
2: Brutto figlio di troia, immondo pezzo di merda, cane schifoso.
1: Mi sembra che tu abbia somatizzato le mie parole in maniera un po' eccessiva. Io non volevo essere lesivo, ma costruttivo. Magari il tuo personal trainer non è adeguato ai tuoi problemi fisici.
2: Problemi fisici?
1: Amore, ma veramente ti stai risentendo per ciò che ho detto? Guarda che per la tua età rimani comunque una donna attraente. Non è facile per una signora che non è più fresca ed elastica avere il tuo fascino. Se poi magari spendi un 20 in più dal parrucchiere, puoi evitare che mi senta Dorothy ogni volta che passeggiamo assieme.
2: Signora, della mia età?
1: Mamma mia, che muso nervoso! Dai amore, non essere anche permalosa. Io ti amo per come sei e amo anche le tue imperfezioni, come tu amerai sicuramente anche le mie. Adesso vieni qui e mettiamoci le mani al collo per un bacio.
2: Già, mettiamoci!
3: Le mani al collo.
4: Amore, i vicini stanno ancora scopando durante il TG. Adesso vado di là e mi incazzo!
5: No, Beppe, si stanno menando.
4: Ma come fai a dirlo?
5: Siamo ben oltre il minuto. Cose di casa!
0: Cose di casa! Cose di casa! Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Tamarri.
9: Chi è?
10: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di Camber.
9: No, non lo facciamo.
10: Cosa fate voi? Che...
9: No. Centro revisioni.
10: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
9: Perfetto, buona giornata.
10: Peccato che c'è la voce da fica. Peccato. Simpatica, si sente questa voce.
9: Ma chi è?
10: Sono Massimo Di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Senti.
9: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo, Quindi non so, veda un pochino lei.
10: Ah, ho ancora... capito,
9: ok,
10: capito.
9: Sto lavorando. Va bene?
10: Ah, perché spacciate voi? Cioè avete il telefono. Scema di merda! bastarda.
11: Sì? Buongiorno, c'è il camper lei?
12: Sì.
11: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliono affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
10: Sant'Agostino.
11: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
12: Già tutto noleggiato, sì.
11: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
12: Conviene che te lo compri.
11: Ma non fare il simpatico, scemo.
12: Quanti siete?
11: Quanti siamo, Massimino?
10: Allora, se conti le mani, in 40.
11: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
12: Siete sempre pochi.
10: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito? Scemo.
11: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
10: Ma mamma, hai capito?
11: Ce l'hai lo scompartimento per la droga?
12: Non sta parlando,
11: scemo! Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
10: No, ha messo giù la cornetta.
11: Qua Massimino...
10: Richiamalo un attimo!
11: Chiama un po' sto scemo!
10: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva! La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
12: Prego, vado avanti.
10: Cazzo mi dai, è lei.
13: Allora, Clara, buongiorno.
10: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
13: Sì, buongiorno.
10: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi, io?
13: Mi dica.
10: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
13: Quando?
10: Questo weekend è Ponte Lungo.
13: Tutto pieno?
10: Tutto pieno adesso. Per Massimino di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
13: Perché?
10: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
13: C'è ragione.
10: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè, funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, come... che sapore hanno i bambini?
13: Siete scimi, io sono vecchio, non conosci tanti dei scimi. Ma scemo come te, va veramente pochi.
10: Perché c'è la voce di quelli. Che sei? Mangia fuoco, Pinocchio, come sta?
13: Ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei scemo? Ma sei abituato a sentire le cose da scemo?
10: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
13: Che stronzo che sei? Ce n'ho due le case nella foresta, vieni che mi dai qui a petto bene bene.
10: Sai come ti immagino? Davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati. Orco! Scemo di merda!

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marisa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chule frule holule la chule frule holule la chule frule holule la chule frule holule la chule frule holule wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo.

0: Metal Solid. Metal
1: Gear.
0: Gear
1: Solid.
0: Solid.
1: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi mi faccio una Scopal 5.
1: Al bar.
0: Al bar, una scopa.
2: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi
1: a Ace Combat 5.
0: Ace Combat 5.
2: Ma che
0: Ace
2: Combat?
0: Apes.
1: Keeping on the run, driving in the sun,
3: picking up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
4: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
0: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
1: Scaleio? A Scalea andiamo.
0: Scaleio. No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
1: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
0: Polo, Ralph Lauren.
1: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph,
0: e questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è, che è? Questi jeans della Stonehenge.
1: Di Jim, che c'è la...
0: Questi jeans della Stonehenge.
1: Stone Island.
0: Perché scrivono come si legge?
1: Si chiama così, Stone Island.
0: Io sono un uomo di parola. E intendo?
2: E che intendo?
0: E intendo essere...
2: Esserlo
0: fino allo sfinimento.
2: Cosa c'hai in bocca?
0: C'ho
2: la salsedice.
0: Perché c'ho la voce giù?
2: Non c'entra, non riesci a pronunciare le parole.
0: E intendo esserlo. Allora,
2: se non mi spugno.
0: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi me il mezzo. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
2: Non è sfinimento, è sfinimento.
0: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
2: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin vince.
2: Ma chi vince?
0: Sembra vince.
2: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
1: Martin.
0: Martin. Vince.
2: Vinceremo. E chi sei, Mussolini?
4: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
2: Migliorare psicologicamente.
0: Bravo! I'm still afraid
4: if you weren't real I would make you. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
2: Bacchera!
0: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami.
2: In 4 minuti vi rendo di dipendenti. Gioco d'azzardo.
3: Quello, una partita a blackjack, quattro puttane, ognuna con un mazzo di carte nella che le sparano sul tavolo così, fradici. Io voglio giocare a blackjack, voglio l'asso di bastoni.
4: Ragazzi, è entrata una rappresentante.
2: Puttana!
5: Ciao Paolo.
2: Ciao.
1: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
6: Allora, quanti soldi ci servono secondo
2: 50.000.
6: voi?
2: 50.000.
3: Allora, minimo 50.000.
6: Dollari 50.000.
7: Sì, 50.000. No, dollari, perché fai biglietti, no, aerei li fai da lì, spendi meno per voi.
6: Scusa, no.
3: Io non pretenderai che io venga in aereo.
6: Allora,
7: tu non pretenderai che mi siedo dietro con voi.
3: No, ma io non vengo in aereo.
6: Come vieni?
3: Nel Marcavela.
6: Allora, sai, 50.000 ci serve villa. Quante stanze? Perché io ho messo 10 almeno... persone.
7: Dai, due io.
4: No, io non vicino a Paolo che è russo.
3: Ah, è vero, anch'io.
7: Paolo, io voglio la dependance dove
3: Paolo
7: c'è la piscina.
3: La dependance vicino alla Paolo la dependance panzoni russatori di merda.
7: Secco bastardo arrivato.
1: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo, in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
6: La base è quella che riusciamo comunque in qualche modo a portarci a casa.
3: A estorcere.
6: Se ci arrivano più soldi, allora facciamo venire anche altri elementi del programma. E man mano aggiungiamo pezzi. Quindi eventualmente mogli, figli e robe varie.
3: No,
6: okay?
3: No. Aggiungiamo puttane, droga, caviale.
6: Ok, me, bravo, era quello che volevo sentirmi dire. Perfetto. Allora presenti.
3: Io?
4: Paolo,
3: allora,
4: tu devi dormire. Già... Dove stanno i rastrelli?
6: Calcola che io già.
7: Ma madre, quella bastarda.
6: Allora, io già non costo un cazzo, nel senso che io sono già automobilizzato, moto d'acquato e vivo a Miami. Quindi già io sono un costo in meno, bravo, e non ho neanche il costo dell'aereo. Quindi possiamo.
8: Ma scusa, se c'hai tutti questi soldi, che cazzo te ne fai dei miei amici con i soldi?
4: No, però lui toglie una quota all'investimento.
3: Ma non sai fare la produzione di una roba.
6: Allora, Paolo Noyes.
7: Volo business per
6: zitto.
7: Due.
6: No, Paolo Noyes. Poi
7: macchina Alizei. Decappottabile.
4: Sì, non ho niente. Handicappottabile.
6: Paolo, Alizei, maestro, Pippo. Poi, ovviamente, Paolo più uno. Alizei, tu vieni senza nessuno.
3: Ovviamente.
6: Quindi, puttane. Quindi, più puttane.
3: Puttane asiatiche.
6: Maestro più perché... P. Pippo più P.
7: Cos'è P?
3: Puttane.
7: Ma va, a voi puttane allora.
1: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
6: Una donna ce la portiamo? Volete Lucilla?
3: No.
6: Cazzo, ci serve per le voci.
3: Ma poi ti imbarazzi, non puoi andare in giro a fare le
6: ma che cazzo me ne frega a me?
7: Ti cago nel
6: Lucilla. Lucilla.
3: Lucilla che la sventriamo.
4: È vero, però.
6: Lucilla più P, metto più puttano.
3: Lucilla più coltello ricurvo per sacrificio.
6: Quindi ci serve una casa per Lucilla uno, due, nappi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persone, fai conto.
7: Però almeno 11 stanze.
6: Allora, Lucilla economicissima. Poi Johnny super economicissimo. Pippo
2: va bene economicissimo, mi piace, va bene, su problemi.
6: No, dai, almeno comoda, Pippo comoda. Comoda.
3: Tu c'hai le gambe corte, tanto,
6: il maestro business.
4: Ragazzi, c'è
7: Paolo guida
4: nella mia vita.
6: Alizei merda.
3: Sì, a me non interessa, io tanto dormo.
6: Paolo guida.
7: Io guido.
4: Ideali.
1: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
7: Io due camere, perché la privacy mia è di mia moglie che non dorme con me.
6: Ma no, due camere, puoi andare a fanculo, ti arrangi. Paolo,
7: oh, puttana tua madre.
1: Paolo Noyes, Fabio Alizei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il grande zoo. Il grande zoo, presto, se troviamo i soldi. su Radio 105 in collaborazione con Il Mercato Solidale.
2: Depilata,
6: Lucilla, ti fai la sgrillettata in webcam, bam,
7: no, prendiamo la pistola sparacazzi e lei si veste da orso pecorino.
3: No, la macchina quella col coso che va avanti
2: indietro. Il massaggiatore quello bellissimo, il massaggiatore.
7: No, io salto sulle bottiglie aperte la sera quando sono ubriaco. Faccio la rana col culo di fuori sulle bottiglie.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
3: Non pensavo fossi così simpatico faccia da costicina.
4: Ma dici davvero?
3: Anche l'idea di portarmi in un posto così da truzzo al primo appuntamento mi ha colpito molto.
4: Ti piacciono davvero le giostre dei sinti di Eternia? Anche se al calcio in culo si sono pestati per un portafoglio rubato.
3: Eh sì, sì, mi sto divertendo tantissimo. Solo che vorrei che tu capissi che è difficile per me tutto questo. A me piace la fica, ma contemporaneamente devo essere sincera. Non mi sei indifferente, anzi, comincio a sentire nei tuoi confronti tantissimo affetto.
4: Ma dici sul serio? Ma veramente? Ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ancora più bello del giorno in cui strappai il mio primo cuore dal petto di un Glover a 12 anni perché mi aveva assaggiato il kebab prima di consegnarmelo. Sono tremendamente felice.
3: Sono felice che tu sia felice, ma non montarti la testa, perché per ora siamo solo buoni amici. Come ti dicevo, io sono iperlesbiana. Non ho mai nemmeno provato la banana. Mi fa schifo solo il pensiero del contatto con un cazzo. Quindi non potrei mai avere una relazione con un uomo allo stato attuale. Ma all'amore non si comanda e purtroppo, o per fortuna, ora sento del sentimento che sta crescendo per te, nonostante tu abbia un volto orribilmente sfigurato e le palle attaccate con lo scotch.
5: Guarda, guarda chi si rivede!
4: Oh, cazzo, Evil-Lyn!
3: Accidenti che fregno! Ma chi è questa? Faccia da costicina.
5: Allora, Skeletor, come mai sei tornato alle giostre dei sinti di Eternia? E chi è questo ragazzo cinese che puzza di olio per friggere?
4: Allora, lei è Evil-Lyn, la mia ex, e lei è una mia amica speciale, la sorella di Adam, ovvero la principessa di Eternia. E non è un cinese, ma una donna, e si dà il caso che mi piaccia anche parecchio.
5: Ma che cazzo hai fatto alla voce? Sembri un DJ della radio, che ora non mi viene in mente il nome. Che cazzo hai fatto? Un bocchino a un cazzo pieno di elio?
3: Si dà il caso che non sia un cinese bella fregna, ma acida come la merda di un passero che si è mangiato un campo di uva. E lui ha questa voce perché si è tagliato le palle per me, antipatica figa del cazzo.
5: Senti, Cinciaolin, calma con le parole o ti tiro così tanto i capelli che non ti serviranno le extension per tornare femmina.
4: Calma ragazze, calma, non litigate per favore.
5: Non riesco a sentirti con questa voce. Me ne vado. Non c'è bisogno di sedare gli animi. Ho altro di meglio da fare oggi che pestare un cinese con la fica e la camicia a scacchi. Chiamami se vuoi, così magari usciamo a bere qualcosa e ci ricordiamo dei vecchi tempi. Magari mi fai vedere le palle. Sono curiosa. Ciao, ciao, sfigata!
3: Davvero? Tu stavi con quella troietta?
6: Sì, eravamo fidanzati, poi è finita perché voleva qualcosa di serio e io avevo cazzi di conquiste di Eternia e roba così!
3: È una stronza incredibile, ma mamma quanto è fregna! Dici che la farebbe una roba a tre?
4: Mamma, io te lei dici!
3: No! Lei con Topo Gigio e Lucio Corsi Nero! Certo che intendono i due, brutto scemo!
4: Posso fare una citazione calzante per l'occasione?
3: Prego, fai pure!
4: Porca... Che notizia!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
3: Pronto?
4: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
3: Pronto?
4: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
3: Sì.
4: Bene, la risposta secca, proprio di una che sei una commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
3: Cosa?
4: Madonna mia!
3: Non si sente?
4: Ah, adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
3: Ma
4: io,
3: quanto
4: eh?
3: Costa?
4: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
3: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
4: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego,
3: borse,
4: il montone?
3: Borse, borsoni, non montoni.
4: Ah, quindi giacche non ne avete, insomma?
3: No, non ne facciamo.
4: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
3: Perché?
4: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
3: Non ho capito.
4: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda! Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà!
5: Ariane, buongiorno!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere!
5: Mi dica!
6: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
5: Sì!
6: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone!
5: Nero, marrone, blu, beige... qualsiasi colore, perché noi senti, li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vederli.
6: Piemontese lei, vero?
5: Sì.
6: Chiama piemontesa proprio, si sa che
5: Allora
6: si sta incistando, signora. Senta,
5: com'è?
6: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
5: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto.
6: Succhio proprio la fica forte.
5: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
6: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
5: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
6: Non ci sono.
5: Anche perché neanche io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da
6: so.
5: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
6: Ho capito. Senta, ma
5: va bene.
6: Ma io se vengo in negozio lo posso provare,
5: toccando
6: il cazzo di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
5: Va bene, buongiorno.
6: Ciuccio proprio anche il cervello.
5: Facciamo così.
6: Ti piace,
5: buongiorno.
6: Signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
2: Come immaginavo, anche questa volta, questi due netti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo la sburrata che genera sti dementi. Fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

0: Ciao carogne, mi chiamo Giovanni e voglio fare uno scherzo al mio amico Marco, che abita in un paesino vicino a Lucca. Fuori da casa sua ha una tettoia abusiva di circa 120 metri quadri che lui usa come officina, garage e pollaio. Il comune gli ha detto più volte che va abbattuta perché non è conforme alle leggi, ma lui è un asino del presepe e fa finta di niente da anni. Che ne dite di regalargli per Natale una bella demolizione col botto? Spaccatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, la chiamo per la demolizione della tettoia. Volevo avvisarla che passeremo tra il 22 e il 23 di dicembre.
1: Ma quale tettoia?
2: Allora, ho una tettoia 120 metri quadri che va abbattuta. Ce l'ho qua.
1: A chi l'hai dato questo numero?
2: Io guardi, sono Saidek, lavoro per il comune, siamo società in concessione per il comune, demolizione e smaltimenti inerti. Io ho la pratica qua, guardi, adesso se vuole la leggo tutta, pensavo lei fosse già al corrente.
1: No, no.
2: Ah, lei è il proprietario?
1: No, non sono il proprietario io.
2: Ah, allora mi ha mandato il numero sbagliato. Lei non è residente in via dei Centri?
1: Sì, però della mia moglie e mio cognato. Ma chi le ha dato questo numero?
2: Il comune di Capannoli. Noi siamo concessionaria Saidek per abbattimenti e smaltimenti inerti per il comune di Lucca.
1: Va bene, un attimo che la richiamo.
2: No, non mi richiami, che mi richiama a fare? Volevo solo avvisarla e veniamo con i mezzi e proviamo l'abbattimento. Se deve portare via delle cose, le porti via.
1: Ma non ci abbiamo tempo, ma questa abbiamo messo pure l'avvocato, la cosa che doveva un attimo vedere per la cosa, per la situazione pure. Mo così a corto, così non ci abbiamo proprio il tempo materiale per fare tutte le cose.
2: No, ma guardi, la questione legale io non so niente, per noi siamo una società in concessione. Io semplicemente devo venire con i mezzi e buttare giù la roba e portare via gli inerti.
1: Ok, la posso richiamare per favore?
2: No, adesso almeno mi confermi l'appuntamento. Io devo prenotare i mezzi, ho anche altre cose da fare.
1: No, non le confermo nulla perché non voglio prima fare una telefonata.
2: Allora, mi può spiegare la situazione? Perché io non sto capendo la situazione. Allora,
1: sì, la spiego. Poi il 23 e il 24.
2: No, non il 24, o il 22 o il 23.
1: Ma noi abbiamo dei materiali sotto, non abbiamo tempo materiale per smaltirli adesso.
2: E allora, aspetti, va bene, allora mi faccia capire. Al limite, sistemiamo, vediamo se viene più tardi. No, non si arrabbi, cioè, non è colpa mia. Io ho qua un foglio e devo mandare i mezzi, cioè gli operai.
1: Ma io non è che mi sto arrabbiando, no?
2: Che modo di fare?
1: Ma lei chi è? Ma mi scusi, ma lei chi è?
2: Io sono Fabio Agricola della Saidek.
1: Ho capito, ma ti sto dicendo che devo fare delle chiamate, non può chiamare me. Io non sono il diretto interessato.
2: Allora scusi, però lei mi sta pigliando per culo, perché allora io qua ho il documento. Cioè, signor Marco, nata a Velletri.
1: Va bene,
2: 15-7. No. Mi faccia parlare, cane. 15-7.
1: Ma che dici, cane? Ma con chi si pensa che sta parlando?
2: Ma non lo so, non mi fa fare il mio lavoro. Continua, devo chiamare. Frega sei cazzi, le devo chiamare. Io devo fermare il lavoro. Al cazzo, senta. Guardi che io faccio venire i carabinieri,
1: Ho capito, ma io devo chiamare. Ma non sta parlando con. Ma non sono diretto interessato.
2: E questo c'è sul foglio.
1: Ho capito, mi fai fare una chiamata e la chiamo.
2: No, non si vuole, perché io adesso devo andare la pratica. Allora, mettiamoci d'accordo.
1: No,
2: quanta roba c'ha?
1: Non posso prendere una decisione, non è opera mia.
2: Ma no, ascolti, forse non ha capito la situazione. Lei non deve decidere nulla. È già stato deciso, il comune ha emesso il documento e io devo venire.
1: Ma noi avevamo le pratiche, dovevamo parlare pure con la cosa, con come si chiama? Con la giurisprudenza.
2: Allora aspetti, cambiamo su un secondo.
1: Siamo stati al comune, siamo stati, adesso siamo fermi allora, per vedere com'era.
2: Aspetti.
1: Non può essere questa cosa.
2: Aspetti, guardo un attimo nel faldone se ci sono altri documenti. Mi dia un secondo, perché abbia pazienza, si mette anche nella mia posizione. Cioè, queste cose si fanno al volo, si chiama, si dice guardi vengo.
1: Ma no, arrivederci.
2: Ma scusi, lei è un caffone di merda però. È un caffone.
1: Se ti prendo ti sfascio a metà.
2: A me?
1: Ti sfascio.
2: Ma ti rompi il culo, sì. Ti rompo, brutto coglione di merda. Caffone del cazzo, c'è la tettoia abusiva e mi rompi anche il cazzo. Ma pensati.
1: Ma sei fuori di testa.
2: Ah, io sto fuori di testa. Ti chiamo che devo abbattere la tettoia e mi rompi anche i coglioni. Porco.
1: Ma ti presenti che ti voglio proprio conoscere.
2: Ma ti voglio conoscere io, cane. E vengo con un estintore e te lo infilo al culo. E devi chiamare l'avvocato della moglie e sto cazzo. E io sto qua a lavorare, mica sto lì a fare le galline.
1: No, perché noi siamo a giocare qua. Ma tu sei fuori di testa proprio.
2: Allora, innanzitutto, già si sente in sei lucchese. Sarai qualche cazzo di terrone. Sai dove sei? Sei nello zoo di 105. No!
0: Ed eccoci al momento sliding doors. Qui l'infameria può decollare verso mete irraggiungibili o andare serenamente a puttane. Tutto dipende dalla prossima chiamata. Il bifolco abusivo risponderà o non risponderà?
1: Pronto?
2: Te non lo sai dove sei?
1: Ma se io, se lei continua, io la denuncio, io la denuncio per minacce.
2: Quali minacce? Quali minacce?
1: Se, io la denuncio, ma come ti permette di offendere, allora, droni di merda? Ma te sei fuori di testa. Ma
2: allora fai così, se mi vai a denunciare, denunciami col mio nome vero, Fabio Alisei dello Zodi 105. Sei uno scherzo della radio, Marco, è uno scherzo del tuo amico Giovanni.
1: Dice Giovanni che mo vengo là, lo sfascio da botte, lo sfascio. Lo sfascio di botte, mo porco, vengo là, lo sfascio di botte, lo sfascio. Mannaggia Gesù, mi ha fatto via una collera, porco. Porco onnipotente, porco. Ma io mo vado là, lo meno, oggi lo meno, oggi l'ammazzo Giovanni. Porco.
2: Marco! Marco! Best reaction ever! cazzo, voglio vedere la faccia di Giovanni. Voglio conoscere questo Giovanni prima che lo pesti. Uff, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
6: Sì.
5: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre, Han. Solo.

0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu.
0: Eh?
1: E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
0: Chi è che parla?
1: Il droide.
0: Ma chi è che parla?
1: Han Solo.
0: Ma chi è che fu Casarossi?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Ma vatti in creti.
1: No.
2: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
2: A chi parla?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
2: E va a fartelo mettere in culo.
1: No.
3: Pronto?
1: Il droide.
3: Pronto?
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: A cagare.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo. Quanto sei diventato vecchio.
0: Beh?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Questa cazzata. Ma chi è? Non dire sì.
4: Pronto?
1: Han Solo.
4: Ah?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma chi sei, scusa?
1: Sai per cosa vengo?
4: Io sì. E mi stai chiamando ora che io che sto cagando. Ma che cosa sei? Che cosa c'hai?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
4: Ah!
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
4: Ma vai a cagare. Ciao, ciao, ciao.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Pronto?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Che cosa?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Non vi capisco.
1: Sai per cosa vengo?
0: Eh?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Non capisco cosa dite.
1: Sappiamo che l'hai tu.

0: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio?
0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Pronto?
1: Il vecchio l'ha data a te.
0: Puoi dire chi sei?
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto?
0: Senti, una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
1: Il droide.
0: Tu sei una fessaccia di mamma.
1: Han Solo.
0: Eh?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Ma va a fare un culo, ma può piacere.
1: No.
0: La fessaccia da sorda.
1: No.
0: La fessaccia da mamma.
1: No.
0: Vuoi essere figlio?
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Beh, va a fare un culo.
1: No.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi. papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di

0: Buonasera.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lorraine, la contatto da SMB, Società Monitoraggio Booking.
0: Prego.
1: La contattiamo in merito a una recensione che è arrivata sul portale Booking alla sua struttura. Il sistema ha bloccato il messaggio in quanto contiene parole inadeguate. E noi come SMB ci occupiamo di capire se questa recensione è veritiera o no, per poi comunicare a Booking se cancellarla o appunto pubblicarla. D'accordo, allora io adesso le passerei il mio collega del reparto controllo autenticazione e recensioni, con cui appunto verificheremo la veridicità della recensione, va bene?
0: Vabbè, comunque sì, mi passi chi di dovere,
1: okay. Va bene, allora le passo il collega.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Grazie per l'attesa, i nostri operatori saranno subito da lei. Vi ricordiamo che è bello fare i pompini. Mai dire di no ad una pompa.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve signore, sono Doc Brown. Allora, questo cliente si firma Marty McFly, e dice questa cosa nel messaggio. Dice: la struttura è obsoleta nella quale sono stato accolto, sembra rimasta ferma negli anni 80. C'erano lenzuola e mobili sporchi, c'era anche sotto il letto una cassa gialla con del liquido esplosivo. E
0: cosa?
3: Sì, e poi dice che c'era anche un skateboard rosa senza ruote e un piumino rosso dentro l'armadio, maniche corte, e un paio di boxer sotto le lenzuola della Levi's. Dice alla fine
0: è della nostra struttura,
3: della sua struttura, dell'albergo. Dice proprio questo, della sua struttura, e dice: si mangia però molto molto bene, peccato che nella camera ho trovato queste cose. Allora adesso signora io le passo il mio collega, che andiamo a chiudere pratica, così possiamo cancellare definitivamente questo messaggio molto negativo, all right?
0: $24. Ho strutturato le camere da poco, ma puoi trovare anche roba dentro.
3: Guardi,
0: mi
3: signora,
0: poi dell'esplosivo.
3: Perché poi dice proprio cassa gialla con dentro plutonio. Fui proprio scritto plutonio. Poi ovviamente poi andremo a indagare e capire se questo è un albergo concorrente, quindi bisogna stare molto attenti, right?
0: Okay.
3: Allora le passo adesso il mio collega, l'ha detto alla chiusura della pratica. La ringrazio, è stata molto gentile, va bene? Non si preoccupi, sistemiamo tutto.
0: Va benissimo.
3: Tutto in inglese si dice scan word.
0: Ok.
2: Grazie per la vostra pazienza, i nostri operatori stanno lavorando per lei.
4: Pronto, buonasera signora, sono Giacomo Biff. Senta, io dovrei, il mio collega mi ha dato la pratica, dovremmo semplicemente fare 5 domande nel quale rispondere sì o no.
0: Ok.
4: Ok, allora. Le stanze vengono pulite regolarmente?
0: Certamente.
4: Perfetto. Avete casse di plutonio sotto il letto?
0: No, che ci facciamo? Mi scusi, non è... c'è il plutonio in
4: albergo. Lo so, le spiego, io devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base
0: non
4: a quello
0: so
4: che ha scritto questa persona.
0: Non so neanche il plutonio.
4: Neanche io, credo sia un bicchierino con dentro del liquido, non ne ho idea. Avete mai trovato uno skateboard senza ruote rosa in una camera?
0: No.
4: Perfetto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia orarie andando nel futuro, e nel futuro cambio qualcosa tornando indietro nel 1955, quando rientro poi nel mio presente, perché i miei genitori sono più belli e giovani?
0: Prego.
4: Signora, però si deve concentrare, allora gliela ripeto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia all'ora, torno indietro nel futuro nel 1955, quando poi ritorno nel presente, anzi facciamo 2025, perché i miei genitori anziché essere anziani sono più giovani e belli?
0: Non ho idea.
4: No, guardi, la saltiamo questa, andiamo alla prossima. Occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Sì, va bene, ok.
4: Chiuda.
0: Poi?
4: Questa ho come domanda.
0: Quindi adesso?
4: Mi deve solo rispondere a questa domanda. Occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Non lo so.
4: Ne dica una, cioè si inventi qualcosa. Occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Senta, io sto lavorando.
5: Finocchio!
4: Che cazzo? Che cazzo?

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è noia.
4: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi, ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
5: Porco Cruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
4: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
5: Ah, io penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a stupraffa. È colpa loro,
4: di chi? Di chi?
5: Se non fa più un cazzo.
4: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
5: Dei maurazzi big.
4: Chi sono i maurazzi big?
5: Quei cioccolatini, come li chiamano?
4: Gli extracomunitari africani.
5: Esatto.
4: È colpa loro.
5: Colpa loro.
4: Colpa loro in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
5: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
4: Non ho capito un cazzo, spiega.
5: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
4: Chi si mette in guardia?
5: Mettono in guardia ai bambini, no?
4: Cioè, scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
5: Festa di cazzo, coglione!
4: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
5: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no? E ti incominci a segnare, no?
4: Sì.
5: Il culo che ti potrei fare, magari, sì. No? Perché tu mi stai disturbando sul lavoro.
4: Ma che lavoro? No. Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato, dai, se vivi di sussidi, sei napoletano.
5: La forma di grana padano che t'ha già chiava in capa, che è la forma che io percepisco, capito?
4: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, e comincia a scrivere dalla V. V, affanculo, tu e tutta la razza tua, ciao. Ciao, bestia. Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane.
6: Un argomento molto interessante.
4: Certo.
6: Quando ho sentito questa notizia devo dire che mi si è aperto un po' il cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
4: Ecco.
6: Quindi diciamo ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie, questa è la prima cosa principale.
4: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
6: Allora ho capito male io pensavo che insegnavano ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, le posizioni del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi il rispetto del buco del culo, perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, aspettano le donne, non gli fanno più niente.
4: Quindi se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
6: Come far entrare qualcosa con un semplice sputo.
4: Svolgimento.
6: Va bene, Giuseppe.
4: Svolgimento.
6: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e non vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa, se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
4: È giusto, infatti.
6: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
4: Sì,
6: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi, perché
4: giusto.
6: Tu quando la vedi giunta ti pieghi.
4: Un'ottima trappola.
6: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro,
4: così
6: lo sputo arriva bello a catrame proprio.
4: Certo.
6: E lo sputo vicino al buco del culo, e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
4: Sei meglio di Bini, chiudiamo con lo slogan.
6: Sempre, tiro filo, tiro spaga, tiro cazzo, che te frega.
4: Ciao Lupo, è stato un grande piacere, ti voglio bene.
6: Anche per me, Giuseppe, stai bene quando vuoi, ciao bello.
4: Ciao Lupo, ciao. Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi, vai?
7: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
4: In che senso, spiega?
7: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
4: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
7: Calmate, dove vai? Capito?
4: No, non ho capito un cazzo.
7: Devi fare calmate, dove vai? Cioè, devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
4: significa una persona,
7: transizione.
4: È una transizione, una persona che, che ha un corpo nel quale non si riconosce.
7: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo? Quale corpo?
4: Quale corpo?
7: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
4: Ma chi l'ha detto questa cosa? Scusa.
7: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa vita travestita come i pagliacci, quelli che sono in gruppo che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliaccio.
4: Ma come
7: perché
4: pagliacci?
7: Lo devi fare? Perché?
4: Perché non ti riconosci? Non ti riconosci nel tuo corpo?
7: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
4: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
7: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calma, dove vai? E capisci? Fermo, sì, quando dici così.
4: Sì. Com'è? Scusa, non ho capito com'è la frase per fermare.
7: Allora, calmati, dove vai?
4: Calmati,
7: cioè, dove vai? Capito?
4: Dove vai?
7: Ti blocca,
4: sì.
7: Vai.
4: Ma non ha senso questa frase. Che cazzo sei, un vigile?
7: No, ti blocco, capito?
4: Blocco.
7: Quando dici una cazzata io ti blocco.
4: Ah, ok, allora aspetta, calmati, dove vai?
7: Bravo, calmati, dove vai? E ti blocchi.
4: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
0: Ma se sto in pace il giorno di festa, ma puttana, certo. La galera è andata a recuperare anche le giornate di festa,
4: certo.
0: Merda di un onto, di un luamaro.
4: Non sei contento?
0: Ah, ma che cazzo, non ti fatemi mai per meritarmi tutto questo?
4: Non sei contento?
0: Sono un luamaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì c'è festa, arriva il martedì.
4: Certo.
0: Ma puttane, cane, ti sei come un grappolo dei moroidi.
4: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività. Rispetto le festività.
0: Brutto lo amaro schifoso.
4: Non sono come te, non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
0: Ma che
4: sacrilego?
0: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai?
4: Senti, amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo delle nevi.
0: Amico mio, dolce scoiattolo, un cazzo di cane.
4: Senti, piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
0: Vedi che merda sei, vedi che merda sei. Quando mi chiami? Ma chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate, che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
4: Perché temi? Perché
0: se mi prendi a luce la bastardo.
4: Perché non dici mai niente? Guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù,
0: Ti butto giù. Merda di cane, a buttarmi giù il telefono di cane, sei un infame schifoso di cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
4: Ma perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
0: Brutta merda, bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così, bastardo schifoso, non mi amare di cane.
4: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
0: E lo posso dire, il potere no! Maledetta merda cane! Mi arrivi sotto, bastardo di porco! Ti smembra!

0: posso aprire la mano. Cane, su per il terrazzo, su per il pantalone a terrazzo, attaccherò le tue ossa e ogni tuo pezzo. Maledetta merda, devi morire!
1: Non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a far culo, alla prossima, ciao.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però,
0: però, però,
3: però,
0: però, però,
3: però,
0: però, però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a cipalla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dei carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei altro.

0: di Bari? Allora, in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi, noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra e esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
1: E sente, se io non faccio tutto questo, che succede?
0: Signora, che poi prende freddo.
1: Non c'è riscaldamento.
0: No.
1: Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo, per parole.
0: In pratica sì, signora.
1: Vabbè, e per quanto tempo?
0: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa cosa.
1: Va bene.
0: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
1: Vabbè, comunque, sente, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscalderò con le borse all'acqua calda. Che devo dire? Io devo semplificare le cose, perché la vita mia è già molto, molto difficile.
0: E questo è giusto. E questa è veramente la cosa giusta. Perfetto. Grazie, signora.
1: Grazie.
0: Altrettanto. Salve.
1: Ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
4: Chi è?
0: Tu contenta?
4: Ma chi è?
0: Chiamato signora.
4: Ma lei chi è?
0: Tu.
4: Ma chi è?
0: Tu contenta?
4: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
0: Io, Obama.
4: Obama?
0: Tu contenta?
4: Sta in America, Obama.
0: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
4: No.
0: Salutare?
4: No.
0: Tu con... Pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
5: Pronto?
6: Pronto? Signor Antonio?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve.
5: Salve.
6: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
5: No, non mi ha avvisato.
6: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
5: Sì.
6: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso. Siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
5: Sì, la sto ascoltando.
6: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile. Siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono. Volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
5: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
6: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
5: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
6: No, lo scopa lei. Sta girando...
5: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
6: Ma scusa, non ho capito, perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
5: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
6: Ma vuoi entrare?
5: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
6: E veniamo con le telecamere oggi.
5: Sei un coglione.
6: Ma scusi, non ho capito, io la faccio diventare una persona...
5: Solamente un coglione vivo.
6: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
5: Ma vaffanculo, stronzo di merda. Sei uno stronzo.
6: Ma lo vuoi fare il film o no?
5: Vaffanculo!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La cicala e la formica.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta, in una calda estate, una cicala con la terza media che prendeva la disoccupazione e se ne stava tutto il giorno a segarsi davanti al televisore. Mentre la sua vicina di casa, una laboriosa formica, si spaccava il culo tutto il giorno per mettere via due spicci in vista dell'inverno. «Che cazzo lavori tutto il giorno?» chiedeva la cicala alla formica. Fai come me, fatti licenziare e chiedi la disoccupazione. Non posso, rispose la formica, ho la partita IVA e la disoccupazione la danno solo ai lavoratori dipendenti. E perché minchia ti sei fatta la partita IVA, testa di cazzo? Chiese la cicala continuando a segarsi. Perché hanno fatto una legge per cui le formiche possono essere assunte con la partita IVA, così le aziende non devono pagare i contributi, porco grillo. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Rise la cicala spruzzando sul soffitto, che sfigata che sei formica. Hai studiato come una cogliona per 20 anni, e ora ti ritrovi con un pugno di mosche, mentre io, che non ho mai fatto un cazzo, ma ho uno zio assessore, mi godo la vita e prendo i tuoi stessi soldi senza dover muovere nemmeno una zampa. Ridi, ridi pure, disse la formica, vedremo se riderai ancora quando arriverà l'inverno. Ricordati che il duro lavoro paga sempre. Arrivò l'inverno, e la formica perse il lavoro senza preavviso. Non potendo prendere la disoccupazione, finì per dover dare via il culo agli scarafaggi in cambio di qualche briciola di merda. Mentre la cicala, che aveva continuato a non fare un cazzo, continuò a prendere la disoccupazione e a segarsi beata davanti al televisore. La morale è che il duro lavoro paga sempre, ma non in Italia. Porco grillo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh.
2: Ciao a tutti i maialini all'ascolto e a tutte le maialone. Oggi parleremo di una notizia che ha sconvolto gli amanti dei siti porno. Ma prima, il nuovo singolo di Pamela Bellano.

0: Jürgen, sono qui. Vieni a scoparmi? Niente da fare, non mi calcola.
1: Bellissimo, bellissimo e bellissimo questo nuovo singolo di Pamela Bellano. Oggi tratteremo un argomento che tutti i maschietti, ma anche le femminucce, stanno subendo, quello dei siti porno bloccati. Perché fare una cosa del genere? Forse per vendere in edicola più riviste porno? Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto li guardate i siti porno? Sentiamo i nostri fedelissimi ascoltatori. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto! Salve signora!
2: Non mi interessa.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
1: Salve! Mi spiace disturbarla. Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: No, non ho niente, no.
1: Avete sentito? Le persone sono sconvolte per questa cosa. Andiamo avanti.
2: Sì.
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Penso riesca. Pronto? Salve signora, mi scuso se la sto disturbando. Oggi parliamo di siti porno. Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei? Mi dica, non si imbarazzi.
3: Ha finito?
1: Si senta libera di dire la sua.
3: Sì, attacchi, per cortesia, che mi serve il telefono.
1: Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco.
0: Ti passo Lucrezia.
2: Pronto?
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: Sento, vai a fanculo a te chi sei.
1: Quello che ha detto è molto interessante. Samantha richiama un attimo la signora. Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa.
0: Sì, ah, mio stallone, la chiamo subito.
2: Pronto?
1: Signora, lei si impianta i cazzi di gomma a forma di uccello di cavallo nella tana.
2: Smettila! E basta!
1: Mi
2: capito?
1: Dica, vorrei
2: io
1: una...
2: ho il telefono sotto controllo!
1: Ma che cazzo hai sotto controllo? Tu sei da mettere sotto controllo.
2: Vorrei... Ma chiama la polizia!
1: Pazza!
0: Forse dovresti andare un po' più moderato.
1: Tu non ti intromettere.
0: Ok, quindi vieni a scoparmi?
1: Vai, Samantha. Fai la brava e passami qualcuno.
0: Ti passo Alfredo.
1: Buongiorno. Oggi parliamo di siti porno. Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Mi dica.
4: Ma che domande sono?
1: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei?
4: E chi se ne frega?
1: Secondo lei è giusto?
4: E chi se ne frega?
1: Mi dica, vorrei una sua opinione.
4: E chi se ne frega?
1: Ha mai dato un nome?
4: Oh!
1: Cosa ne pensa lei?
4: Ma mi frega un cazzo, vuole!
1: Si senta libera di dire la sua.
4: Va alla torre in talcule, esen!
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Ciao. Buon carriere, eh. Tagliamo.
1: Ma che cazzo ha detto?
4: Va alla torre in talcule, esen!
5: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
4: Ma va a carriere.
0: Ti passo l'ultima telefonata di oggi. Abbiamo la signora Patrizia.
6: Sì.
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Cosa ne pensa lei?
6: Io sì, non ci penso neanche.
1: Secondo lei è giusto?
6: È giustissimo.
1: Ha saputo che il governo... Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati?
6: Ma sono contenta.
1: Cosa ne pensa?
6: Se lo vuole fare, lo faccia per conto suo.
1: Cosa ne pensa lei?
6: Non è un problema.
1: Cosa ne pensa lei?
6: Penso che fa schifo.
1: Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
6: No.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Ciao.
1: Avete sentito? Gli italiani sono felici che i siti porno siano stati bloccati.
0: Jürgen, metto la sigla e poi mi viene a scopare?
1: Sì, Samantha. Ora ti vengo a scopare.
0: Ai tetti.
7: Perché Jürgen, perché Jürgen, con Jürgen.
8: Radio 105.

0: Sì, buongiorno, salve. Negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve. Sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia
0: sì,
1: di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo,
1: vedo di poterlo,
0: certo,
1: trovare,
0: certo,
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti, ho capito perfettamente che tipologia t'hanno.
0: Sì, no, lei metti...
1: a parlare non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro...
1: No. Senta, ma mi faccia il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questo, in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però,
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Uè, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve. Ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve. Sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei Teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho quel telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza, mentre tua madre si fa una smorza.
5: Ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, vabbè, nel senso, sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento.
0: Noi pensiamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi sentire un commerciale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
10: Oggi verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e Un sacco bello.
11: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Cosa?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
11: Guarda, metti giù, se no chiamo la polizia, eh.
12: Beh, ancora a casa stai? No, subito.
13: Adesso chiamiamo una nuova vecchia. Nome in codice, la vecchia Mangiacazzi.
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Mi dica, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai?
11: Eh?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
14: Da parte mia non ci sarà.
11: Aspetta, lui al momento sta venendo, è no, andato in farmacia.
12: No, l'hai detto. No. E c'ero io dietro, l'hai detto.
11: E allora?
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
11: Ma io non mi ricordo.
12: Come sai se vieni?
11: No, non mi ricordo, mi scusi, non mi ricordo.
12: Crisi di che?
11: Come?
12: In crisi di che?
11: No, io non mi ricordo di lei.
12: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
11: Ma non mi ricordo.
12: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
11: Ferragosto? Ma lei ha sbagliato, mi scuse.
12: E sarà per un'altra volta.
11: No, lei ha sbagliato.
12: Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati.
11: Va bene, arrivederci.
12: Ciao, grazie.
13: La vecchia Mangiacazzi pensa che sia finita. No, cari miei amici, ora Wender la chiamerà ancora. Lui adora spolparle bene.
12: Pronto?
11: Mi dica.
12: Gli dica che sono Enzo.
11: Ma chi sono Enzo? Non ho capito.
12: No, io col congedo ho fatto tutto, no, grazie.
11: Che cosa ha fatto?
12: Beh, ancora a casa stai.
11: Ma che vuole lei da me? Ma lei ha sbagliato numero.
12: Come sai se vieni?
11: No.
12: No, subito!
11: Ma che cosa subito?
12: Subito!
11: Io sono subita!
12: Io esco mo!
11: Come?
12: Io esco mo!
11: Ma che cosa dice? Ma io non mi guardo, mi lascia in pace, va!
12: Buon Ferragosto allora!
13: Dopo mesi e mesi di tentativi, Wender è riuscito a contattare la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo.
15: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo! Ciao, sono Enzo. Pronto?
15: Enzo.
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
15: Ma che cazzo sta contando?
12: Ma è reperibile da qualche parte?
13: Ecco che ora la situazione verrà presa in mano dal capo branco, l'indiscusso capo famiglia, la scimmia della casa. Eccolo.
12: È rintracciabile? Pronto?
16: Sì, che?
12: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi.
16: Enzo qui.
12: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
13: Avete sentito? Ha emesso un verso. Sentiamo. Ha detto e posadò. Che cazzo vorrà dire?
12: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
13: Avete sentito? Comunicano con dei versi mostruosi. Risentiamo. Mamma mia, Wender prossimamente li dovrà sterminare.
12: Ci sentiamo allora.
16: E se è mamma del desorto, di conne che te ne ero
12: giunto. Ciao, ciao.
13: Per chiudere andiamo a chiamare un altro vecchio. Nome in codice, vecchio maiale cobra.
2: Pronto?
12: Pronto?
2: Chi parla?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Come?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: No, guarda che ha sbagliato.
12: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare.
2: No, guarda.
12: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Forse hai confondo con qualche altro,
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Come?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma chi parla, scusa, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma va!
12: Pronto?
13: Il vecchio maiale cobra ha lasciato Wender senza parole. Ora ci vuole il colpo finale. Bisogna annientare questo bifolco infame, ripugnante maiale cobra di vecchio bastardo.

0: Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Enzo.
0: Pronto?
1: Beh, ancora a casa stai?
0: Ma se può sapere lei chi è?
1: Come sai se vieni?
0: Ma chi è lei?
1: Ciao, sono Enzo.
0: Tanto piacere.
1: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Pronto?
0: Ma qui sei qualche pazzo.
1: Ci sentiamo allora.
2: Zobi 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
4: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
4: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Nelle puntate precedenti.
9: Pronto?
4: Sì, se sbandiera le bandiere?
9: Sì. Allora, guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
4: No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai.
10: I tamarri stanno cercando di comprare delle bandiere per riempire Quarto Giaro per l'arrivo dello zio Galera.
9: Abbiamo delle procedure.
11: Senti, sciacquacoglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
4: Naso.
11: Solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quarto Giaro. C'è.
12: Per continuare con l'italiano, premere 1.
13: To continue with English, press 2.
4: Bastardo!
14: Tamarri!
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, sai che sono entrato nel telefono che ero bambino, sono adolescente adesso, con tutte le attese, i numeri che ho dovuto comporre per riuscire a parlare con un operatore. Fate qualcosa per snellire sto servizio informazioni. voi fate le bandiere, giusto?
15: Sì, talvolta sì.
4: Sono qua con mio cugino Giovannino, no? Sono Massimino di Quarto, piacere, non so chi cazzo sei.
11: Chiedile, come ti chiami?
15: Io?
4: No, quello che ci sta ascoltando al Ministero degli Interni.
15: Matteo.
4: Mi sei simpatico che sei uno che la mattina è preso bene. Vuol dire che un paio di bandiere nella vita le hai vendute. E a noi ci hanno scarcerato uno zio molto influente, diciamo, nell'ambiente. E dobbiamo organizzare questa parata nel quartiere in cui dobbiamo tempestare di bandiere a minaccia. Anche chi non la vuole mettere, la deve mettere.
11: 2.000 e 3.000 siamo, come numero.
4: Vabbè, questo è un numero sparato a casa. Adesso vediamo quanti appartamenti lo mettono. Dobbiamo mettere fuori standard, bandiere, sbandieratori, fucilatori, colpi di cannone per quando arriva nel quartiere il personaggio con questa auto blindata. E
15: siete al posto giusto.
11: Panico, paura.
4: Mi piace. Tu hai già lavorato con la malavita?
15: Quasi sempre.
14: Mi, sei proprio un golluso, mi fa piacere. Quindi ci avrai 6 telefoni sotto controllo. Meravigliosa sta cosa.
15: Assolutamente sì.
14: Minchia, fantastico. Allora non parliamo di coca e puttane, parliamo solo di bandiere. Senti, quanto costa formulare una situazione di una bandiera? Cioè ti forniamo noi il disegno? Perché mio cugino c'ha delle idee entusiasmanti sulla
11: bandiera. Sì, stavo pensando di fare una bandiera con sopra un naso con scritto "Quarto Giaro c'è". Ti piace?
15: Perfetto, bellissima, bellissima. Possiamo anche pubblicarla sul sito, magari qualcuno la compra.
11: Bella,
14: ah, amiche, è tutto. Lui si sente bramieri, hai capito? Stamattina si è fatto un pezzo di qualcosa.
15: Hai visto che ispirazione che mi
11: posso
15: è venuta?
11: Chiamarti Proietti?
14: Anzi, posso chiamarti Proiettile? Perché ti faccio un buco in fronte, se non la smetti di fare simpatico? Capisci, scemo di merda? Va bene.
15: Va bene.
14: Senti, allora facciamo così. Io vengo in quel pidocchioso cesso di merda di azienda che hai. Veniamo, facciamo il disegno della roba che ci serve. Mi dici più o meno quant'è il budget, perché non te lo voglio fare a rapina, perché sei uno che lavora, è un momento Covid, non è il caso. Vengo, ti do quello che serve. Dove non arrivo con i soldi ti posso lasciare della coca. E ci accordiamo. Come stai messo?
15: Quando volete.
14: Mi piace.
11: Fantastico, fantastico. Se veniamo alla sera, dopo le 10.
15: Dopo le 10, assolutamente. Perché prima c'è troppa gente in giro.
14: Va bene, dai, allora vediamo. Bamba puttana, ci mettiamo a posto per queste bandiere del cazzo.
15: Perfetto, vi aspetto.
14: Basta che non fai lo scemo di merda, che arriverà. Ci sono quelli con i colori sulle maniche delle giacche.
15: Ma no, ma scherzi, ma mai, no, tranquillo.
14: Va bene, sei già revolverato.
11: Senti, come ti riconosciamo quando entriamo con la macchina sfondando la vetrina?
14: Hai finito di ridere.
15: Ho una bandiera in mano. Mi riconosci?
14: Ma tu pensi che è arrivato il circo in città? Ma fammi capire che stai ridendo, stai facendo il paio. Guarda che sta parlando seriamente lui.
15: Ma perché io no?
14: Allora sei proprio così. Sai che
15: faccio bandiere,
14: saresti
15: che,
14: uno
15: che
14: nella cosca saresti veramente un personaggio. Tu saresti quello che mi siedi di fianco mentre faccio le riunioni pesanti e ridi.
11: Pagliacci, è un pagliaccio.
15: E vedi, sono troppo.
14: Stai lì con le schede a montare Mondarozzi di coca e intanto ridi. C'è un amico così, è morto di infarto.
11: Chissà dopo una pippata come ridi, te proprio,
14: Sei uno fornaro, proprio.
15: Dovremmo provare.
11: Portiamo un bel vassoio, dai.
14: Va bene, sacco di cazzi. Ci vediamo presto. Va bene?
15: Ok, siamo una puntata. Grazie ragazzi.
14: Va bene, va Fatti bene.
15: Bravi.
14: Ciao,
15: ciao, buona giornata. Ciao.
14: Già, personaggio. Pensavo che gli sbandierati erano così presi bene.
11: Fossero tutti così.
16: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo zocca perché arrivano i
17: tavarri.
18: Radio 105.
19: Hey! 105.
20: Lo Zodi 105.
21: Una cosa bella.
22: Sì.
21: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
22: Scusa, è partito un dente.
21: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
22: Scusa, è partito un dente. No.
21: L'altra votazione.
22: Giovanotti.
21: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
22: Mi è sembrato di vedere un gatto.
21: Si è accorciato il dente, chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
22: Cosa è successo?

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La lepre e la tartaruga.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la storia della lepre e la tartaruga. C'era una volta, tanto tempo fa, una lepre che andava in giro tutta scappellata, vantandosi della sua velocità nel farsi le seghe. Nessun animale della foresta riesce a segarsi più veloce di me, diceva la lepre, e prima di terminare la frase si era già segata 18 volte. Invece, la povera tartaruga, che aveva già 86 anni, si stava segando ininterrottamente da quando ne aveva 14, ma ancora non aveva sbobbato neppure una goccia di liquido semianale. Ah ah ah ah ah ah ah! Rise la lepre guardando la tartaruga menarsi il pazzo al rallentatore, facendo delle facce sofferenti alla Franco Franchi. Scommetto la mia verginità anale che riesco a sborgiare più veloce di te, disse la lepre alla tartaruga, che visto che sei lenta come una lumaca ti darò anche mezz'ora di vantaggio. Così la tartaruga cominciò a segarsi, mentre la lepre si addormentò beata sotto un albero. La lepre addormentata iniziò a sognare. Ma, siccome mancava di immaginazione, la lepre sognò di starsi segando. La tartaruga allora ebbe un colpo di genio, e le mise il suo pazzo in mano mentre dormiva. La stolta lepre, che stava sognando di segarsi, afferrò il pazzo della tartaruga, pensando che fosse il suo, e lo menò così forte da far venire la tartaruga in pochi secondi. Svegliata di soprassalto dalla spruzzata in faccia, la lepre non poté credere ai propri occhi. Aveva perso la scommessa, e ora, come stabilito, doveva dare il culo alla tartaruga. Per sua fortuna, dopo pochi colpi, scoprì che prenderlo dalla tartaruga le piaceva molto di più che segarsi. E vissero tutti felici e contenti. Soprattutto la tartaruga.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Non ha mai canticchiato sotto la doccia i famosi versi marrone, il pomeriggio è troppo marrone, lungo per me. Oppure finché l'imbarcazione avanza, permettile di avanzare. O ancora hanno ferito seriamente Batman, chi sia il responsabile non si sa. Forse un'organizzazione malavitosa, forse la pubblicità. Ovviamente si tratta di alcune fra le più note e originalissime canzoni di Bobby Bobbo, cantautore di razza che da oltre 50 anni fa sognare gli italiani con le sue ispiratissime e inaudite liriche. Purtroppo, dalla sera dello scorso 29 ottobre, di questo genio della canzonetta nostrana non si ha più alcuna notizia. Una carriera irripetibile quella di Bobby Bobbo, iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo. Grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio, sta sopra le sopracciglia a te. Da allora in poi la vena creativa di questo ispiratissimo cantautore ha continuato a regalarci, uno dopo l'altro, veri e propri capolavori della musica per palati semplici, sia in italiano che in inglese. Sì, abbiamo una telefonata, pronto?
6: Sì, salve, siamo il gruppo dell'altra volta.
5: Oh mamma mia, ok.
6: Abbiamo cambiato nome.
5: Ok, vi chiamate?
6: Freddie Mercury.
5: Sì,
7: è uno... Sì, ma non freddissimi, eh.
5: Sì.
7: Semi Freddie Mercury.
6: Quello che sente è il nuovo flautista che abbiamo preso.
5: Ah, bene.
6: Sì, perché l'altro, il chitarrista, è dovuto partire in tournée.
7: Suonavo nel Getro Talpa. Band di ciechi.
5: Sì, lei ci vede?
7: No, infatti ho fatto un incidente in macchina.
5: Ah, benissimo, vabbè, mi dispiace molto.
6: Sì, lo portano qua, è bravissimo. Però è bravissimo a suonare il flauto.
5: Sì.
6: Ha una particolarità lui. Avendo praticamente un dito solo nelle mani, col flauto è bravissimo, facciamo sentire, vai.
7: Siccome ho un dito solo, sì, posso fare solo due note. Do e si.
5: Sì.
7: Do.
5: E anche do.
7: Sì.
5: E si.
7: Sì.
5: Sì, sì, do.
7: Sì, nel senso che vuole sentire il sì.
5: Voglio sentire quello che sa fare.
7: Il do?
5: Sì.
7: Allora il sì.
5: Il sì andrà benissimo.
6: Si deve far capire bene, perché non avendo gli occhi, è un dito solo un po'.
5: Siamo comunque al telefono, non mi vede lo stesso.
6: Allora glielo dico io, ha detto sì la signora, suona.
7: Faccio il sì?
6: Suona. Ha sentito che bravo.
5: Ho sentito, questo era il sì o il do?
7: È un sì.
5: È un sì, sì, sì, è chiaro.
6: Perché il do è così.
7: Ecco, un dito solo.
5: No, cioè, beh, però è bello.
7: Se ha bisogno di un do diesis, non mi rompa i coglioni.
5: D'accordo, va bene.
7: Non lo so fare.
5: Proviamo a risentirci tra un po'.
6: Ma con la bocca devi suonare, dove l'hai messo? E non vedi?
7: Ma non nel culo.
5: Fra le sue canzoni più famose non possiamo non citare Tu vuo fa l'oltreoceanico, Fatti mandare dal tutore legale a prendere il latte, Una rotonda sul lago, Io senza tetto che son io, We are the runner ups my friend, Ma il cielo è sempre più del colore che gli si confà, La chiamavano bocca mignotta e tante altre ancora.
6: Ah, signora, secondo me...
5: Ma qualcuno può passarmi le telefonate?
6: Secondo me, signora, allora, il signor Francesco, che adesso stiamo vedendo in televisione, aprirà il pacco 23.
5: No, guardi, però scusi...
6: E mio nonno, che è qui con me...
8: Pacco di San Marino!
5: Allora, San Marino non è una regione italiana, questo non è affari tuoi.
8: Porco in Italia!
6: Nonno, stai calmo, per favore.
8: È in Italia,
6: non ti arrabbiare, nonno. Stiamo parlando con una signora al telefono.
8: Ci riprenderemo fiume!
6: No, vabbè, signor.
5: Scusi, ma lei vede...
6: Perché io e mio nonno, quando mangiamo a cena, scommettiamo chi aprirà il pacco, no? Cioè, quando questo signore prende il pacco, noi cominciamo a dire, tu cosa secondo te, cosa c'è dentro? Allora, io secondo me ci sono 15.000 euro.
5: Scusi.
6: Per te, nonno?
8: San Marino!
5: Sì.
8: San Marino! Il pacco di San Marino, ci sono 500.000!
6: C'è rimasto sotto un po' mio nonno.
5: Sì, ma una domanda: lei in televisione vede una signora?
6: In questo momento no. C'è il pubblico e c'è un presentatore con la camicia bianca, non so come si chiama.
8: È un terrone!
6: Sì, è terrone lui, è quello che stava insieme a quella lì figa. Come si chiama, nonno?
8: Raffaella Carrà!
6: No, quell'altra che ballava.
8: Eva Enger!
6: No, quell'altra lì che lavorava in Mediaset. La spagnola.
8: Spagnola!
6: Rodriguez, una roba del genere.
8: Sì.

0: Forse fu proprio questa straordinaria prolificità a fargli guadagnare l'astio e l'avversione da parte di colleghi meno talentuosi. Apertamente ostracizzato dall'intera industria musicale, Bobby Bobbo era divenuto un vero e proprio paria, venendo inspiegabilmente escluso dal Festival di Sanremo per 48 anni consecutivi, dopo la sua unica partecipazione nel 1977 con la canzone «C'era un adolescente che al pari mio apprezzava Mick Jagger e John Lennon». Mi dicono che c'è una nuova telefonata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, salve, siamo sempre noi. Ah. Noi, secondo noi, vince Sanremo quest'anno la Gigliola Cinquetti, vero nonno?
2: È morta! Porco!
1: Nonno, è viva!
2: È viva! Si fa chiamare!
1: No, no, Gigliola Cinquetti è famosissima, è quella che aveva fatto quella canzone che faceva «Va, distruggi il male, va!»
2: «C'ho la barba coi baffi!»
1: Quella, bravo nonno, bravo.
0: Va
1: bravo.
0: Bene.
1: Secondo lei chi vince Sanremo
0: guarda
1: quest'anno?
0: Guarda che non è un sito di scommesse questo.
1: Ah no?
0: No.
1: E cos'è?
0: È un programma in cui cerchiamo persone scomparse.
1: Nonno, porco, sbagliato a darmi il numero.
2: Chi si è perso?
0: Si è perso Bobby Bobbo, l'artista.
2: Non l'ho visto, porco!
0: Dicevamo, nelle ultime settimane sembrava che l'elite musicale nostrana fosse pronta a riabbracciare il suo figlio il prodigo. La sera della sua sparizione Bobby Bobbo era infatti stato invitato a una cena con diversi cantanti di punta per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Purtroppo, dopo aver lasciato incolume la cena, a quanto giurano i partecipanti, non ha fatto più ritorno a casa. Dov'è finito allora Bobby Bobbo? A questa domanda gli inquirenti rispondono guardandosi i piedi imbarazzati. Per questo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questo fenomeno di originalità musicale è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il mio nuovo flautista che voleva fare sentire Bohemian Rhapsody nella sua versione col flauto.
0: Benissimo.
1: Suona la batteria. Mamma mia. Beelzebu è il divano in fangare. For me, for me.
0: Bene, le speranze di ritrovare vivo Bobby Bobby si assottigliano di minuto in minuto, ma noi non ci diamo per vinti perché, come dice una delle sue canzoni più famose, uno su molte centinaia ce la fa. E quel qualcuno potrebbe essere proprio Bobby Bobbo. Alla prossima puntata.
1: Bobby.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi.

0: un bonifico di 68.000 euro.
1: La retrata. Io dovevo andare in pensione a 65.
0: Ah, ok.
1: Poi c'era il 75.
0: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
1: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, allora Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
0: Di pensione, dico, 900
1: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
0: Quanto prendi?
1: Di una parola.
2: 200 euro.
0: 300 euro.
1: 3.800 euro.
0: 3.800 euro al mese? Ma va!
1: Non ci credo. Allora,
0: 3.800 euro.
1: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
0: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
0: 3.200 euro.
1: 3.800.
0: 800 euro di
1: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
0: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
1: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
0: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
1: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
0: All'anno.
1: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
1: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
0: No.
1: Anche voi.
0: No, ma lo so, le canzoni.
1: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
1: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
0: Sì,
1: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
0: Male, ci stai, giusto.
1: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
0: non ti basta.
1: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
1: Ciao Ricky.
0: Ciao.
3: Saldi.
4: Only for you. The zoo. This is the zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: È perlizia.
6: Vai, dai!
7: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
8: Il mondo dei social ha ristretto le distanze per tutti. Nelle amicizie, nei messaggi, nelle relazioni e nell'approccio di ogni tipo, anche sessuale. Ed ecco come si sono conosciuti i due giovani attraverso Instacaz. Hanno cominciato a messaggiare.
9: Ciao Branzino 89. Come mai ti chiami così?
10: Buonasera, Piattola 96. Mi chiamo così perché quello che ho tra le gambe ricorda un branzino per le dimensioni ed anche per l'odore.
9: Wow, mi piacerebbe vederlo.
8: Branzino 89 gira a Piattola 96 una foto del membro.
10: Adesso mi devi mandare in cambio qualcosa, però.
9: Vuoi una foto delle mie piattole?
10: Mi accontento dei piedi.
8: I due cominciano a fare sexting e tra mille messaggi compromettenti e fotografie imbarazzanti messaggiano sempre di più, masturbandosi in ogni momento.
10: Che stai facendo?
9: Sto scrivendo una relazione sulla fisica quantistica.
8: A quella risposta Branzino 89, da buon cavaliere, invia una foto del glande.
10: Quantisticami il cappellone.
9: E va bene, anche oggi si relaziona domani.
8: E Piattola 96 risponde con una foto delle sgommatine nel cesso di casa. Messaggiano ogni giorno, sempre di più. E il tempo passa.
10: Mi piace messaggiare con te. Quando ieri mi hai mandato la foto della mutanda tonnata, mi hai fatto arrapare come un porco schifoso.
9: Anche tu sei un bel manzo. Mi piace quando mi mandi video dove fai il ventriloquo con il cazzo e insulti nostro signore.
10: Sai cosa? Perché non ci conosciamo?
9: Non hai paura che in verità dietro lo schermo possa esserci qualcun altro?
10: vale la pena.

0: rischiare. E poi la cosa è reciproca.
1: E così i due innamorandi pervertiti si danno appuntamento. C'era tensione nell'aria. Quando ecco arrivare simultaneamente un uomo e una donna. Ma le identità non sono quelle che pensate. Perché l'uomo, in realtà, è Piattola 96 e la donna è Branzino 89.
2: Ma tu sei una donna!
3: E tu sei un uomo!
2: Ma che senso ha tutto questo?
3: Non lo so, però... ti va di scopare?
2: Ok.
1: E così i due si chiudono in un motel a violarsi a vicenda ogni orifizio, dando sfogo a tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
2: Pazzesco. Vedi che non bisogna mai fidarsi dei social.
3: Già, però ci siamo divertiti e mi piaci molto. Anche se non sei stato sincero con me.
2: Ma neanche tu lo sei stata.
3: D'accordo. Se vogliamo iniziare una vera relazione, dobbiamo essere realmente sinceri l'un l'altra.
2: Hai ragione. Allora, forse conviene cominciare da subito.
1: E Piattola 96 si alza in piedi e dalla testa tira giù una zip.
2: In verità non sono un uomo. Sono uno struzzo!
3: Sei uno struzzo? Allora anch'io devo dirti la verità. Io sono...
4: un venditore ambulante di prodotti per la casa!
5: Oddio! Sei un venditore ambulante di prodotti per la casa! Beh, ma allora devo essere sincero fino in fondo! Io non sono uno struzzo!
6: Sono Vladimir Putin!
4: Wow! Sei Vladimir Putin! Allora anch'io devo essere sincero? Non sono un venditore ambulante di prodotti per la casa! In realtà sono...
7: la polena di una nave!
6: La polena di una nave? Assurdo! Beh, allora, sinceramente, io non sono Vladimir Putin! Sono... la Sardegna!
7: Incredibile, la Sardegna! Io non sono la polena di una nave! In verità, io sono...
8: il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo.
1: E così, infine, la Sardegna e il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo cominciarono la loro storia d'amore, dando due grandi lezioni al mondo. La prima è che l'amore è veramente universale. La seconda è che non bisogna mai fidarsi del tutto di ciò che si trova sui social.
9: Il perineo della realtà.

0: leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti amici e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is fantastic. Oggi la puntata sarà atomica, ho qui per voi degli ospiti sensazionali direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Lisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio Greggio Show. Ezio Greggio is fantastic. Allora, Leone, com'è stata la tua esperienza all'isola?
2: Out, potrei dire che...
0: sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio. Ezio Greggio
1: is fantastic. Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì. Ed ora siamo pronti a tornare in onda in formazione unita, cacca pappa pipì.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi. Ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is
2: fantastic. In effetti, mazzò, tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
1: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
2: Ouch, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la cantante. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1455.000%. Ouch.
1: Non credo esista quel numero.
2: Zit, mazzò, allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
1: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia.
2: E certo, tanti io e Pippo Baudo siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
3: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto Up and down, down. E manda il pezzo.
1: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappaburro?
2: Certo, mazzò. Quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
1: Sara, sei sicuro di volerlo ascoltare?
2: Ma sì, mazzò. Non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendi, va.
4: Salve, signor di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco d***o. Cordiali saluti.
1: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
2: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo, quei bastardi infame. Fetto la strascinata in culo, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzi, crignali merda.
3: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva presentato, crea un dissing contro Sanremo. E questa è tutta storia vera, ragazzi, eh? Ma il suo sconforto purtroppo persiste.
1: Ehi, Leo, minchia mirtillo baciaculi.
2: Mazzò. Credevo che con il dissing e tutto quanto mi sarei ripreso. Ma io ci tenevo tanto a fare un festival, mannaggia chi te stramurta.
3: E dov'è che l'amore incontra l'amicizia? Il sentimento incontra l'intuizione, il genio incontra la follia. In quel momento Marco, per tirare su il suo amico, ha l'idea che avrebbe rivoluzionato il mondo delle radio per sempre.
1: Ehi, ma perché non... perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
2: Outs? Sai che non è mar? E come lo chiamiamo sto cazzo di cosc?
1: Sanghini.
2: Sanghini? Sanghini, che cazzo è un vino?
3: Oh, ci siamo, ragazzi. Stiamo parlando di Sanghini, il festival meglio bello di tutte le radio.
1: Ok, ragazzi, facciamo Sanghini. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico, Palazzo Broletto Frocetto?
5: Beh, lì, Marco, non ci penso nemmeno. Sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
6: Nga, Marco, se vuoi te lo faccio io. Ho certe idee in testa.
1: Certo, Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
7: No, zio Faus, io non so scrivere, né?
6: Dai, lo faccio io.
1: Pippo, Puccioni, Comollo. quegli altri di cui nessuno si ricorda?
6: Dai Marco, fallo fare a me.
1: E va bene Paolo. Sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
3: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché sanguigni e sanguigni.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
11: Costantemente.
10: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo!
12: Ragazzi, Squalo è veramente il minimo...
10: Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
11: Mission Santina!
13: Nella puntata precedente...
14: Santina! Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
13: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
15: Mi sentire Matteo, no?
14: E poi digerirti per mesi sotto una piaga.
15: C'è Matteo lì?
14: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
15: Sì, va bene, grazie.
1: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
15: Come mai?
1: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
15: Oh, santo Dio.
1: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Mi ascolti un attimo, però parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Cioè, glielo passo, un attimo solo.
15: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
1: Bene, bene.
15: Il telegiornale mi interessa.
14: Sì, però ingoiarti, bastardo! Ti divorerò!
1: Allora, signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
15: Sì, Costanzo.
14: Ecco. Non andare a letto con
15: Maurizio
14: le scarpe.
15: Costanzo.
1: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora, si concentri che oggi parliamo di Andiamo, no? Mi raccomando, un attimo.
15: Sì, va bene.
16: Buonasera, Santina.
15: Buonasera, come va?
16: È un piacere sentirla di nuovo.
15: Anch'io. Mi piace di averlo sentito. E
16: chi?
15: Anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
16: Chi?
15: Bravissimo, sì.
16: Chi?
15: E anche Maria De Filippi è bravissima.
16: Maria Di Filippo,
15: se
16: sì.
15: Se potessi anche io andare...
16: Sì,
15: ma io
16: un
15: sono
16: po' difficile.
15: Sola, sai, qua.
16: Vuoi
15: non
16: fare?
15: No,
16: vuoi fare, Santina?
15: Sì, quelli che
16: capisco.
15: Fanno cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
16: Capito dove stanno i vecchi?
15: Come?
14: Vuole chiavare la vecchia bastarda!
16: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
15: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi della non mi ricordo quando lei che le fa. I cosi, uomini.
16: Lo conosco uomini il programma, Santina.
1: Adesso fanno la versione nuova adesso. Vecchie
15: tutti giovani.
1: Vecchie di merda e puttanieri.
15: No, guardi, io non sono andata a Salerno, per dirti la verità.
16: Ah, non è andata?
15: No, sono stata a casa e sto bene a casa.
16: Infatti non l'abbiamo
17: vista. Sei una pezzente!
15: Sto bene a casa, sì. Perché ormai sono vecchia. Ho
17: non
15: 80
17: hai
15: anni
17: la possibilità!
15: Presto.
16: Certo, giusto questo.
1: Ho voglia di una Bentley!
15: Non puoi andare.
16: Certo, perché non potendo muoverti è così.
15: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
16: Sono i microfoni.
1: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
15: E ora che la smettano, se no.
1: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
15: Si sente un po' di rumore, è una sedia.
1: Aspetta,
15: e se senti un po' di rumore, è la televisione.
1: Senti i bonifici, sono milioni.
15: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
1: Senti i movimenti bancari.
15: Perché se no mi stufo stare qua sola.
1: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
15: Siete tutti disgraziati, negri. Negri. E mi fanno schifo i negri. Ecco.
16: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Marco, salvami. Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
4: Zio Faus, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
5: Allora, in questo nuovo blocco in chiave voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace, che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
5: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino, quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
5: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
5: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
5: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
5: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
5: Un Rolex?
2: Di più, di più.
5: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio, un apparecchio per i denti.
5: Ma cosa...
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
5: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
6: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di... Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare Ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
3: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
4: Zio Faus, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
7: Out Paolo, 50 anni metti ancora l'apparecchio!
8: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dei denti, secchione! Secchione, secchione,
9: secchione, secchione, secchione, secchione, secchione!
10: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
9: Secchione, secchione, secchione,
11: secchione, secchione,
10: anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
5: Salve mondo in ca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
1: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
5: Gà, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
1: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
5: Cazzo, figata.
1: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabio, andiamo, cazzo cazzo iu iu.
5: E io?
1: Ma Paolo, tu non sei invitato.
5: Ma che cazzo? Basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Ciao stronzoni, c'è questo mio amico che si chiama Stefano di Brescia, che sono 2 anni che cerca di farsi restituire la macchina sotto sequestro. Ci sta perdendo veramente la testa. Fatelo soffrire, è un coglione garantito. Ciao!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Mannaggia. Pronto? Mi scusi, il carabiniere di Carpenedolo?
2: Sì.
3: Senta, mi perdoni se la disturbo. Io ho una vettura da sequestrare.
2: Sì.
3: Non le è arrivato ancora nulla? È arrivato qualcosa? Non raccomandato?
2: No, non mi è arrivato proprio nulla.
3: Ecco, infatti, immaginavo.
2: Ho la patente e tutto, ma sto aspettando.
3: Sì, sì, no, infatti la chiamo perché, come lei sa, forse non l'ha saputo che abbiamo avuto un problema con un piccolo incendio in centrale.
2: No, non ero conoscente.
3: Va bene, comunque sono bruciato il CERD e praticamente abbiamo soltanto dei dati sommari risalenti alla sua pratica. Incredibilmente ci manca addirittura il cognome dell'intestatario del veicolo. Ci risulta soltanto uno Stefano, che dovrebbe essere lei.
2: Stefano
3: C***er. Eccolo qua, infatti era un nome straniero.
2: Il veicolo intestato, no, il veicolo intestato a me.
3: Meccia la miseria. La vettura è una Mercedes Benz?
2: No, un appunto.
3: Minchia, Ed, che cazzo è sta macchina? Un attimo solo, scusa, mi può attendere in linea un secondo?
2: Sì.
3: Di Giovanni?
4: Sì.
3: Allora, la vettura di quello che Stefano, che adesso ho scoperto, cerca la pratica C***er, si chiama? Perché dobbiamo cercare tutto a mano, mi scusi, abbiamo gli archivi.
4: Maresciallo, io qua c'ho Romina Stoiler.
3: Tu spiegami, che cazzo c'entra adesso Romina Stoiler con Stefano C***er? Non si assomiglia neanche il nome.
4: Insomma, io i dati, quelli è andato bruciato, io questi c'ho. Io ho una
3: lei ha una la macchina per casa intestata una certa Romina
4: Stoiler.
3: Romina Stoiler?
2: No.
4: Ma è una Mercedes?
3: Non è una Mercedes, è una Punto.
5: Allora aspetta, io c'ho una Punto.
3: Aspetta un attimo, te la passo a te, così io mi spiego altre cose.
5: Va bene, eh.
3: Allora mi le passo un collega, così almeno posso risolvere un attimo questa questione. Va bene, signor Stefano?
2: Sì.
3: Sì, attende lì.
5: Round 2. Pronto?
2: Sì.
5: Attilio Fizzonati. Io qui ho un appunto 1003 XP255RF.
2: Sì, un attimo.
5: Può venire lei?
2: Sì, piuttosto meglio di persona a sto punto.
5: Infatti, è un casino.
6: Scusate un attimo, riusciamo a avere il numero di targa dell'autovettura, così facciamo una verifica sui fascicoli che abbiamo cartacei ancora rimasti?
3: Ho capito, puntato, però se non abbiamo la persona fisica con i documenti di riconoscimento, non possiamo rilasciare il documento.
5: Facciamo tutto quando viene, va.
3: Chiedi i documenti, allora, carta d'identità, codice fiscale.
5: Ok, allora, signor Fizzonati, prendiamo...
2: Sono per Stefano, io.
5: No, lei è Attilio Fizzonati.
4: No, gliel'ha passata l'altro puntato del. Non è. Io ho Romina Stower. Ma non
3: no, me ne frega un cazzo, Romina Stower! Stefano!
5: Lei è Romina Power! Felicità! Stower, come cazzo si chiama?
4: No, io ho Stower!
5: Stower, allora lei è Romina Stower!
2: Se vuole vengo in caserma e...
5: sì, ma se non mi dice chi cavolo è lei, come faccio a fissare?
2: Stefano C***er.
5: Un attimo che scrivo.
3: Devi venire alle 5.
5: Stefano C***er. Può recarsi alla caserma oggi alle 17? Minchia, alle 17 è un quarto d'ora. Ce la fa?
2: Sì.
5: Stefano C***er alle 17. Benissimo, deve portare un documento di identità ancora in corso di validità.
3: Patente, anche la patente.
5: La patente, il libretto della macchina, se ne ha una copia. Ha una copia del libretto della macchina?
2: Adesso guardo, tarderò 5-10 minuti perché sono a piedi.
5: Guardi, tanto qua c'è una confusione, non si capisce niente.
3: No, dici di venire in macchina.
5: Ma scusi, non può venire in macchina, giustamente mi fa notare il collega.
2: Se ho il dissequestro del veicolo, verrei anche in macchina.
3: È stato sequestrato!
5: Ma il veicolo è sequestrato!
2: Sì.
3: E per quale motivo è stato sequestrato? Che ancora non gliel'ho chiesto.
5: Allora è quello della rapina, lei! È quello della rapina, quello che hanno usato la macchina su...
2: Round 3. Pronto?
6: Sì, salve, mi scusi, la chiamo dal comando dei carabinieri di Bergamo. So che c'è stata un po' di confusione. Stiamo cercando di risalire alla sua autovettura per lo sblocco. Lei riesce a venire più o meno, insomma, tra 10 minuti, un quarto d'ora poi, una volta che mi dà il numero di targa?
2: Sì, provo. Di K.
6: Di come Domodossola?
2: Sì, K di... non lo so.
6: È un appunto della Fiat, giusto?
2: Sì.
6: Allora, ok, perfetto. Adesso, noi purtroppo la pratica non ce l'abbiamo, però dall'ufficio di amministrazione mi dicono che lei deve, per sbloccare l'auto, deve versare 28.000 euro.
2: Non credo proprio.
6: Vuole fare con la carta di credito o preferisce magari, non so, con un assegno? Può fare anche un bonifico bancario, se preferisce. La sento...
2: Perché dovrei pagare 28.000 euro?
6: La multa è più le spese del processo e tutta un'altra serie di conti che le farò vedere appena lei arriva qua. Oppure, se vuole pagare un po' meno, lei deve gridare, io ascolto lo Zodi 105.
2: Ma è quello stronzo di Mazzoli? You win. Cazzo, non avete niente da fare proprio.
5: Grande Romina Power.
2: Ma che cazzo di coglioni.
6: Gridalo, grida che ascolti lo Zodi 105, vai, vai.
2: Sì, ascolto lo Zodi 105.
6: Ah, bravo, ciao, ciao Stefano.
2: Ciao,
6: un bacio, ciao.
2: Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
7: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Sta la station way, le Seychelles di nuovo.
4: Le Seychelles. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a caso con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Che Theft? Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertani. Libertiamoci.
7: Libertiamoci.
4: Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa allo solo nel bordo di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
9: Vovel, Vovel, Vorver.
6: Vovel, Vovel. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
10: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
10: Coglioni a me, rombi
11: scusa, coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è quello? Una Range Vover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
9: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
9: Rover?
6: Vogue.
9: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
9: Una Range Vover Vorgen.
6: Vover
9: Vorgen. Ma dillo così,
11: la non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: bastardi, vi passo un babbo di minchia che è un capolavoro. Dunque, lui si chiama Alfredo, è uno schifo di uomo taccagno come pochi. I suoi genitori novantenni hanno un mini market nel mio paese e lui sta tutto il giorno alla cassa a scaccolarsi e a puzzare di tavernello. Fategli uno scherzo bastardissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Alfredo? Salve, sono della Miao Food. La chiamavo perché ci è tornato
1: da chi?
2: Miao Food, sono cibi per gatti. Il food per i, per i gatti.
1: Ma non ho bisogno.
2: No, in realtà qua ci è tornato indietro un ordine che ha fatto lei col mini market.
1: Con chi?
2: Allora, a noi risulta...
1: Ho fatto neanche un ordine io, so neanche cos'è la Miao Food.
2: Scusi, ma lei è completamente ubriaco, è la mia sensazione?
1: No, se te che sei fuori di testa.
2: No, io la chiamo perché...
1: Io non ho bevuto niente.
2: Ho un contenzioso.
1: Come si permette di dirmi che sono ubriaco?
2: Perché io ho un contenzioso con il suo mini market per un ordine di 2 tonnellate di cibo per gatti che è stato mandato. È
1: arrivato... 2 tonnellate?
2: Lei l'ha ordinato, mi perdoni, anche a noi sembrava un po' strano come quantitativo. Comunque la sua voce...
3: Stupendo, stupendo.
4: È bellissimo. Round 2.
1: Pronto?
5: Sì, pronto. Signor...
1: Chi è?
5: Allora, senta, la chiamo, ovviamente avrà parlato poco fa con uno dei rappresentanti.
1: Sì, adesso basta, 2 tonnellate. Ma quanto mai ho fatto a sognare Salemata?
5: Signor, la sto... Ehi, porco, ti metto le mani addosso. Round
1: 3. Pronto?
5: La sto chiamando dallo studio legale, forse non ha capito, signor co... Qui parte la denuncia, eh? Glielo dico proprio...
1: Che denuncia di cosa? Non ho fatto niente io.
5: Allora, intanto lei porti rispetto, mi scusi, sono un avvocato laureatissimo, la chiamo cortesemente, gentilmente, per cercare di risolvere un problema suo.
1: Allora anche lei.
5: Io cosa, mi scusi? Cosa?
1: Porti rispetto. Quello là di prima mi ha detto che era ubriacolo. E non è vero.
5: Allora, mi scusi, signor... Io non è che rispondo di ciò che dicono i miei clienti. Il mio cliente ha detto, guardi, lo chiamo prima io per cercare in via bonaria di risolvere un problema. Non è colpa né mia né del mio cliente, del mio assistito, se lei ordina cibo per gatti a quantità industriali e poi...
1: Io non ho ordinato niente.
5: Allora, stia calmo intanto perché non c'è da sbraitare.
1: Ecco, Nathan.
5: Allora, signor... Lei a Grezzago ha un mini market? Ha fatto un acquisto per cibo per gatti?
1: No.
5: Okay.
1: Non è un mini market, è un negozio normale.
5: Va bene, comunque i suoi genitori magari l'hanno fatto, può verificare?
1: No, non l'ho fatto perché sono qua solo io. E poi devo fare 2 quintali. Ma
5: mi scusi, ma mi
1: si è mette una barzelletta.
5: Ma sarà anche una barzelletta per lei, ma mi scusi, io ho un cliente che viene qua e mi dice, guardi, io ho un problema, ho questo... Tra l'altro il camionista è ancora per strada con un camion carico di cibo per gatti, puoi immaginare la situazione. Ma... Cioè, siamo alla follia, signor...
1: Scusi. Chi l'ha ordinato? Niente,
5: lei!
1: Nessuno.
5: No! Lei l'ha ordinato? Eh no, è una roba, ha ragione poi a infuriarsi il mio cliente, il signor Sottile.
1: No, io ho ragione a infuriarmi, perché no, è una bufala quella roba qua. Io devo ordinare due quintali di robe per i gatti, ma sta scherzando?
5: Ma che ne so io di quello che fa lei, ma mi scusi, ma se lei va a comprarsi 8 kg di prosciutto o che ne so io, si compra 7 scatole di preservativi, io non è che posso controllare, io ho un cliente che è infuriato perché c'ha un camion carico di cibo per gatti da consegnare al suo negozio e lei l'ha rifiutato, mi scusi.
1: Per forza non l'ho mai ordinato.
5: Io sono qui, ascolto, le ripasso al cliente, mettetevi d'accordo, troviamo una soluzione bonaria, altrimenti vi porto in tribunale e poi lì sono spese. Va bene?
1: Ma mancava questo. Round 4. Pronto?
2: Allora, signor...
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma mi perdoni, ma io qua ho un ordine fatto da lei?
1: No, io non ho mai fatto quell'ordine lì.
2: Ma scusi un attimo. Tra parentesi, io ho ancora il telefono. Il camionista che è arrivato alla consegna ha detto che lei l'ha anche trattato in malo modo, l'ha rimandato indietro.
1: Oltretutto, per forza non ho fatto niente.
2: Oltretutto, è un food che ha una data di scadenza a breve termine perché è fresco, va refrigerato.
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma vi perdoni, okay, ma non mi faccia l'automa. Se lei ha deciso poi di rivolgersi a un'altra azienda che produce un prodotto similare, tipo la Miao Bello o la Kit Frank.
1: Sonia Salerno è il Miao Bello, né?
2: Cosa ha detto? Mi perdoni?
1: Non so neanche cos'è il Miao Bello.
2: Perché mi ha insultato, scusi?
1: Ho detto che non so neanche cos'è il Miao Bello, ho detto. E io come fa? Due quintali di cose per i gatti.
2: No, non sono cose, sono cibi freschi. Comunque, senta, allora faccio...
1: Senta, vabbè. Non ho mai ordinato in vita mia, non so niente.
2: Vedi, avvocato, che è completamente ubriaco.
5: Signor, mi scusi. Un attimo.
1: Lo denuncio io quello lì adesso.
5: Per favore, stiamo calmi. Allora.
2: Lo sente che è completamente ubriaco il signore? Non riesce anche a.
1: No, ubriaco è suo cliente.
5: Allora, signor, parli un secondo con il camionista, perché il camionista sostiene che lei gli ha messo anche le mani addosso e che aveva in mano.
1: Non ho fatto niente. Io non gli ho messo le mani addosso.
2: Il signore lì gli ha messo le mani addosso.
1: E
2: era completamente
1: niente.
2: Ubriaco quando gli ha messo le mani addosso.
1: Se io sono ubriaco, te sei fatto.
5: Lei per caso, quando è arrivato il camion, aveva in mano una bottiglia di Lambrusco?
1: Io non ho fatto niente.
6: Pronto, ubriacone di merda?
1: Pronto?
6: Pronto, sono due, camionista. Dove metto due cibo di merda alcolizzato dal cazzo? Pronto?
4: Che escalation di ignoranza.

0: Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel torbido e barricato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, che si stanno gustando un delizioso documentario sulla natura.
2: La cannocchia pavone ha una sua percezione del mondo completamente diversa da quella umana e riesce a distinguere molti ma molti colori.
3: Anche io riesco a distinguere i colori, però quando lo faccio mi danno del razzista.
4: Non puoi essere razzista, nonno. Il razzismo è un crimine e il crimine è una roba da neri.
5: Io ce lo ciucciavo i neri.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Oggi vi mando a casa di un vecchio amico della nostra antica compagnia di Ganassa, ragazzi. Il maestro Yoda.
3: Oh, Yoda! Quel vecchio nano bastardo mi deve 60 lire dal 47.
6: Ci sono problemi più grandi, amico mio. Il piccolo storpio verde ha la demenza senile. E c'è la sua colf, Belinda Rododendra Barriques, che si prende cura di lui. Secondo me, qualcosa bolle in pentola. Andate subito ad indagare.
4: Forza ragazzi, andiamo da sta Turbo
1: Boomer! Ne è imboccata la statale a 30 all'ora e creato un ingorgo lungo 19.000 chilometri, i Turbo Boomer arrivano a casa del loro vecchio amico, il maestro Yoda.
8: Signor Yoda, por favor, deve fare la puntura, la smetta di usare la forza.
9: Nessuna puntura fare, io devo. I porno guardare io voglio.
8: La prego, signor, se le faccio la puntura, dopo le permetto di guardare qualche porno.
9: Oh.
8: E che susiede adesso?
9: Cacato addosso mi sono. Pulirmi tu devi.
8: Ah, va bene, signor Yoda. Venga qui.
4: Ferma lì, ladra di polli.
8: Oh no, voi siete terribili. Turbo
5: Boomer! Siamo qui per capire cosa diavolo succede, Stellina.
8: Nada, che dovrebbe succedere? Il signor Yoda è solo un po' picchiatello, ma io adoro quel piccolo mostriciattolo verde.
3: Ehi, Yoda! Alla fine la follia ha preso prima te, In ogni caso, nel 1931 mi avevi fatto dipingere la tua staccionata. Mi devi ancora 60 lire.
9: Ricordare non posso. Impegnato a cacare io sono.
8: Oh no, signor Yoda. Basta cacarsi addosso, dai.
4: E quindi, insomma, tu ti prendi cura di lui?
8: Certo, sono una colf.
4: Ci scommetto le palle che vuoi sposarlo per avere la cittadinanza ed incolargli tutta l'eredità, vero?
8: No, in verità sono già sposata ed io e mio marito risiediamo in Italia da 20 anni. Abbiamo già la cittadinanza.
3: Non me la bevo questa storia. Sei una colf immigrata. Sicuro lo stai derubando di tutto l'oro che hai in casa.
5: E magari di nascosto ce lo ciucci perfino per farti dare qualche soldo in più. Io lo farei.
8: Ma no, sono una professionista. Amo il mio lavoro ed adoro prendermi cura di questo anziano mattacchione.
9: Pompino io voglio. Resistere non posso.
4: Ah ah, ecco, l'ha detto. Sicuro adesso glielo farai, vero? Bastarda clandestina.
8: Come ho già detto, sono una professionista e non assecondo le pazzie del mio caro signor Yoda. Ci giro attorno e lo disinnesco.
5: Che occasione sprecata.
9: Pompino ho detto. Io devo.
8: Signor Yoda, le parolacce.
4: Dai su, ma sparaglielo un pompino. Tanto sei una colf.
3: Già, altrimenti a che cazzo servono le colf se non a succhiarlo ai vecchi?
8: Ma che vomito, voi siete proprio dei vecchi merdosi e schifosi.
5: Non esiste altro modo di invecchiare, Stellina.
3: Ai miei tempi i giovani non facevano in tempo a diventare dei vecchi vaneggiatori perché ci pensavano la guerra e la polio a mietere l'adolescenza e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Quindi, ricapitolando, voi siete venuti qua credendo che io fossi una poco de buono. Avete scoperto che non lo sono ed ora mi rimproverate perché dovrei esserlo?
4: Lo stai facendo troppo complicata questa trama. A noi serve solo una scusa per cinghiare.
8: E che volete da me?
4: Beh, sei immigrata, sei una femmina. Direi che soddisfi i requisiti.
3: Prendo la cinghia. Anzi, Yoda, che dici?
9: La cinghia io prendo. Turbo
1: Boomer! E con una raffica di cinghiate stracolme di vecchi valori, le nefaste turbomerde ristabiliscono l'ordine naturale delle cose.
8: Oh, gracias amigos, con la escarica de cinghiate mi avete proprio guarita. In effetti sono una colf sudamericana e questo equivale ad essere una ladra puttana. Fa anche la rima. Ho già sposato il signor Yoda, così che quando morirà ci inculerò tutte le risorse. E nel frattempo ce lo ciuccio alla grandissima. Andale, andale!
9: Del pompino. No, il momento finalmente è arrivato. Il Viagra già preso, io.
8: Oh, arrivo, mio amor.
5: Direi che non esiste lieto fine migliore se non una bella ciucciata. Che invidia.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa, la notte se ne va. E poi Pierino dice, questa non è Ibiza. E allora la maestra gli dice, Luke, io sono tuo padre, quindi... Io non ricordo.
9: Della barzelletta al finale io ricordo. Qualcosa devi dire e poi finire con porco sempre, tu devi.
3: Nessuno può finire la barzelletta al posto mio, altrimenti lo ammazzo, porco di...
10: Turbo Boomer!
11: Radio 105.
12: Welcome to the zoo.
13: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Ci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
15: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Gwender.
14: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
15: Che ore sono?
14: Il mio fa le 14.
15: Anche il mio, esatto!
14: Ringraziamo già...
15: La conosco tra l'altro, brava lei, bella.
13: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
16: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
15: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
17: E adesso solo a Monzoloidi, un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
16: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
14: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
18: Gengive infiammate, dolorante.
14: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
15: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
14: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando, perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
3: Adesso ragazzi, è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongioloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: Allora siamo in prechiusura, prima di chiudere il programma.
3: Mio.
2: Scusami. Allora siamo in prechiusura, ragazzi, stiamo quasi per chiudere.
3: Pepper Bio!
2: Siamo in chiusura.
3: Pepper Bio. Lo scioglilingue lo facciamo oggi. Pepper Bio, pippere peppe pio, pippere pippa, pippere peppa.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
3: Sotto la capra, sopra la panca, la capra capra. No, sopra, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la...
3: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra...
3: Preca, crepa.
2: Preca.
3: Preca.
2: Preca.
3: E quindi crepa, è vinto. Vinto. Vinto. Vinto. Io ho vinto. Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
1: Mongioloidi, un programma che spa! Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spine regia.
3: Ho vinto!
2: Squalo che... è qua, dietro di me. Mi raccomando ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani, ciao a tutti.
3: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
3: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh.
5: 105 Lo Zoo di 105
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.

0: bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do?
1: Hai paura?
0: Ti do tutto nella rosa, ricchi uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se, senti, Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
5: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
4: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
4: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
6: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
6: Pasqua, ancora il sai?
7: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
6: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
6: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
3: dalle banane
6: alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
6: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
6: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
6: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
6: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
6: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
8: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
9: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
10: Idea regalo più idea carta per impacchettarla, 23 euro. Ruota panoramica tascabile, 125 euro. Bifolco componibile, composto da coppia di monofolchi da assemblare, 851 euro. Strisce pedonali depilatorie, attraversi e tirapano la fica, 7 euro col verde, 9 col giallo. Joe Bidet, sanitario per sciacquarsi il culo sopra la faccia del nuovo presidente americano, 208 euro.
9: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
10: Ombrellone piccante, 19 euro. Ano adesivo, 6,60 euro. Batteria scaricabile, 9,90 euro la confezione da 6. Letto divano più poltrona divano più divano divano e altra refurtiva della rapina a casa di Ivano, mettiamoci d'accordo, euro. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico termostato colorato, 1400 euro.
9: Giochi e prima infanzia.
10: Dipingere con le feci starter pack, composto da secchio e straccio, 15 euro. Termometro rettale da muro, 19 euro. Combo! Piumino cattura polvere più cappotto sparabriciole, 3.

0: 130 euro. Profilattici antiscivolo, 24 euro la confezione. Misuratore laser, per sfide fra cazzi Jedi, 974 euro.
1: Arredamento interni.
0: Pullman USB, 159.000 euro. Colla mille chiodi più 250.000. No! Ah, porca troia! Colla! Io lo sapevo che c'era di mezzo il trabocchetto, era da sapere fino adesso. Colla mille chiodi più 250. Colla mille chiodi più 250 messia in balsa per testarla, 233 euro. Fascetta nera per cavi molto di destra, 2,90 euro la scatola. Mega bonsai, alto 20 metri, 980 euro. Palla medica per cazzo malato, 14 euro. Affanculo Fabio.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: Sei di Viaggi, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, che bella voce pimpante che sento, fa piacere.
0: Ottimo, ne? Ottimo signora, anche lei è frizzante, dica.
1: Grazie, senta, io avrei una domanda. Allora, sai, io ho prenotato, diciamo, in maniera autonoma, cioè, meglio, me lo sono fatto fare da mia figlia, che io non è che sulle internet sono proprio veloce, né? Mi sono fatta prendere un volo per andare a New York, che so che è una roba un po' matta, però, insomma, con la mia amica Gianfranca ci siamo dette basta, viaggi dalla parrocchia, andiamo a New York, cioè, questa cosa un po'.
0: E allora lei ci conosce?
1: Non so, mi ha dato questo nome, questo numero di telefono, io ho chiamato, non è che...
0: Però dico, non ci conosce lei personalmente?
1: Non sono mai venuta.
0: Una sua amica?
1: Sì, non sono mai venuta da voi.
0: Però ci conosce tramite una sua amica?
1: Sì, mi ha dato un biglietto, mi ha scritto il nome, mi ha scritto questo numero, quindi mi hanno detto chiama qua, che qua fanno bene i viaggi.
0: Ci dica.
1: Ecco, allora, quindi io ho sto volo, no? Solo che ho già chiamato, mi hanno già dato alcuni altri nomi, devo dire la verità, di agenzie, ma non mi sono trovata bene, perché io volevo dei chiarimenti, no? Nel senso che prima andava bene New York, il Natale, Times Square, a un certo punto mi hanno detto che adesso c'è un sindaco a New York.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Allora questa cosa mi preoccupa un po', perché visto l'andazzo io non so se ci voglio, sicuramente preferisco il tour organizzato, che se finiamo in mezzo a dei baluba siamo
0: allora,
1: tranquille.
0: Faccia così, cosa le dico, che non ci conosce. Noi il prossimo anno, adesso non le so dire esattamente di mese, avremo un New York.
1: Sì.
0: Se lei ha possibilità di disdire questo viaggio per i fatti suoi, perché non è sicura, paura. Lo disdica, riprende i soldi nel cassetto, poi a gennaio ci venga a trovare.
1: Ah, va bene.
0: E da lì le daremo un bel programma di New York,
1: pronto,
0: New York,
1: fatto
0: e la faremo sognare.
1: Fatto e finito, ecco, perfetto. Ma
0: se le può disdire senza grandi penali a questo
1: punto? Sì, no, proprio per niente, perché non ero
0: viene
1: sicura.
0: Viene con noi, così lo facciamo organizzato, lo farò vedere con noi, c'è un accompagnatore, c'è una guida.
1: Mi sembra un'ottima idea. Allora, però le chiedo solo una cosa. Intanto pensa che l'anno prossimo ci sarà sempre sto sindaco, né? Sarà ancora lì? O l'avranno fatto
0: se l'hanno
1: fuori?
0: Eletto quest'anno il nuovo sindaco, non è che se l'ammazzano, ovviamente non ci sarà.
1: Sì, quello in quel caso sicuramente.
0: Noi non lo sappiamo.
1: No, è vero, questo non si può sapere, però se invece non lo fanno fuori c'è ancora. Già sta roba. Poi un'altra domanda, ma voi fate anche le visite ai quartieri quelli dei a New York o fate solo,
0: allora,
1: diciamo?
0: Non lo so adesso come è strutturato, no, su due piedi adesso non glielo so dire. Lei quando a gennaio ci verrà a trovare o giù di lì, noi le daremo un programma e lo leggiamo insieme, lei lo leggerà e se ha qualche dubbio o adesso non so come sarà strutturato nel dettaglio, valuterà, e poi abbiamo un catalogo con 200 destinazioni.
1: Magari
0: non è New York, la mandiamo in Australia, la mandiamo
1: in Australia, mi pare ce ne siano pochi di generale, no? Ci sono forse...
0: Sì, la mandiamo magari in Uzbekistan, la mandiamo...
1: Uzbekistan? Ma dove sta questo?
0: In Cornovaglia.
1: Cornovaglia, bello! Sì, guardi, allora io le dico la verità, siccome io ho una certa età, no? Allora, per me la cosa più importante è star sicura, no? Viaggiare con la Gianfranca, sicura e tranquilla. A me quello che... Non c'ho paura delle navi, dell'aereo, manco anche dei fuoristrada, dei fuoripista, a me non mi fanno paura,
0: E non si preoccupi, allora non la mandiamo a New York perché il sindaco, ripeto, se non lo fanno fuori...
1: Da una parte spero di sì, dall'altra spiace.
0: Ma no,
1: secondo
0: signora,
1: te?
0: Non sia razzista.
1: Ma no, ma è che è pericoloso, non è che uno dice perché... A me non è che mi importa se ne non è ne... È che sono persone che si sa che hanno delle tendenze un po' pericolose, è una roba che sanno tutti.
0: Non credo. Bisogna stare attenti su tante altre cose.
1: Sì, tipo i frog.
0: Magari un po' una sua immaginazione, una sua percezione.
1: Non
0: direi di essere
1: lei
0: così spaventati. Poi bisogna sempre guardarsi intorno, sempre, tutto il mondo è paese.
1: Sì, tutto il mondo è paese e tutte le strade portano a Roma, che
0: esatto,
1: lo diceva anche il Papa.
0: Brava.
1: Va bene, senta.
0: Comunque la saluto, che c'è gente. Comunque ci venga a trovare poi a gennaio.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Prego,
1: arrivederla.
0: Prego, prego. Salve.
1: E nessuna parata di froce a New York, però.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.

0: Questa sera Super Quark.
1: Ok, sono un cazzo usato un abito per fare la testimone, ma ha scambiato tutta la pellicetta.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi... Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedamé, alto 7.567 metri, o il monte Koukatsketefreka, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica di popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno, i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato, ricco di colori e profumi. Il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barboni a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Lo Zoo di 105.

0: Ciao Catorci, vi scrivo da Como e voglio fare uno scherzo a mia moglie. Il prossimo sabato apre il suo locale in centro. È tutta la vita che aspetta questo momento ed è praticamente tutto pronto, tranne un piccolo dettaglio: la linea telefonica e la rete. Sono 9 mesi che litiga con il suo gestore perché non funziona un cazzo e ogni volta che viene un tecnico smonta tutto quello che ha fatto quello precedente. Praticamente un disastro. Non sarebbe fantastico se qualche giorno prima dell'inaugurazione ci fosse un problema gigantesco? Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno signora, la chiamo da Una Reti.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, noi stiamo operando per conto di Vodafone per una richiesta di allacciamento alla linea. E dovremo effettuare l'intervento per modificare la linea esistente e diciamo estendere i nuovi cavi e la connessione alla nuova centralina.
1: Ma cos'è che dovete fare? Non ho capito, perché io adesso la fibra ce l'ho già, internet mi funziona.
2: Però lei è allacciata ad un impianto obsoleto. Nel senso che probabilmente è successo che lei ha fatto pressioni su Vodafone per assecondare la sua richiesta, vedo qua che è una richiesta di 9 mesi fa. Vodafone l'ha allacciata alla linea precedente, ma adesso noi stiamo installando le nuove linee e quindi diciamo quelle precedenti vanno rimosse e sostituite con quelle nuove.
1: Allora lui me l'ha fatta una settimana fa. So che il discorso mio era provvisorio, ma perché mancano 2 buchi da fare che io non ho ancora.
2: Non ha capito, scusi, io devo venire con gli operai, il suo tecnico e il suo elettricista.
1: Le faccio sapere quando.
2: Ma il suo tecnico e il suo elettricista io non li devo vedere in cantiere.
1: Mi perdoni, però siccome io veramente con i discorsi telefonici ho preso veramente delle grandi fregature, voglio capire, accertarmi con Vodafone se questa cosa è corretta, perché è stato qua 4 giorni fa, il tecnico a me non ha detto niente.
2: Ma no, questo non c'entra niente. Allora, mi scusi, forse non ha capito. Allora, l'abbonamento, la sottoscrizione che lei ha fatto del contratto con Vodafone non c'entra assolutamente niente con noi. Noi dobbiamo intervenire dal punto di vista locale, cioè dobbiamo tirare via tutti i vecchi fili, dobbiamo creare le crene e dobbiamo attaccare la sua linea con i fili nuovi, più veloci, alla nuova centralina.
1: Giusto, che appena neanche ho aperto, cioè, già non funziona, va bene. Quanti giorni ci vuole?
2: Questo dipende dallo stato della sua linea. Quanto ci risulta la sua linea è obsoleta.
1: Okay,
2: adesso
1: okay.
2: Io non so se Vodafone dove l'ha attaccata, perché io non è che sto a memoria di tutti i palazzi del mondo.
1: Alla fibra ottica mi ha attaccato.
2: Alla fibra ottica, scusi se glielo dico, un paio di palle. La fibra ottica non ci arriva là. Non ci arriva là.
1: Sì, quella... no, l'abbiamo trovata nel gabinetto, l'ha tirata da là.
2: Ma che avete trovato? Che avete trovato?
1: Ah, per favore, mi faccio piacere.
2: Ma questa allora la stanno ingannando, la stanno truffando, perché là la fibra ottica non arriva. Non diciamo fesserie, per favore.
1: No, io non glielo posso dire, perché in realtà io apro sabato questo il locale. E già se mi dice che sabato... io sto senza linea è un problema.
2: Ma io. E io non credo che possa aprire questo sabato, glielo dico sinceramente, perché noi dobbiamo arrivare con gli operai, dobbiamo trasennare. Lei non apre questo sabato, glielo dico io.
1: Ma in che senso deve transennare?
2: Io devo transennare? No, forse lei non ha capito. Allora, lei ha presente come funziona la cablazione di un...
1: No, io non ho presente, okay. Però non ho capito perché deve transennare, io non posso aprirmi il locale.
2: Allora,
1: cioè, questo che non riesco a capire.
2: Glielo spiego molto semplicemente. Che cosa succede? Allora, noi arriviamo con gli operai, transenniamo la zona, con una piccola ruspa, un bobcat, effettuiamo un buco nel terreno per sradicare la precedente centralina. Dopodiché, con un'attività di bonifica, rimuoviamo tutti i fili, che lei pensa che sono fibra ottica, invece sono 4 fili del telefono ancora dalla SIP. Rimuoviamo tutto, ricabliamo tutto, testiamo la centralina, ricemendiamo, riasfaltiamo, mettiamo gli indonici, quello che c'è, io non so il palazzo come è fatto, dopodiché prendiamo tutte cose e ce ne andiamo. Questo lavoro richiede 4-5 giorni, una settimana, e quindi se noi arriviamo potenzialmente da il martedì possiamo fare.
3: Mi sa che non riusciamo a aprire con la linea.
2: Con chi sto parlando? Pronto? Con chi sto parlando?
1: No, non sto parlando io, sto parlando l'altro socio.
2: Vabbè, ma le dispiace ascoltarmi, scusi, io le sto spiegando una cosa, lei
1: sì,
2: si fa
1: no,
2: cazzi
1: ma io
2: su.
1: Non sto, io sto parlando con lei, è il mio socio da parte che sta parlando con
2: lei. E gli dica di stare zitto un momento, che sto dicendo una cosa importante, che si faccia i cazzi
1: ma
2: su.
1: Ma perché devo dire di stare zitto? Ma lei sta scherzando, vero? Perché io veramente butto via il cervello.
2: Le stavo spiegando, noi arriviamo, facciamo un cantiere, è un cantiere, quindi lei non può aprire.
1: Lei ha i permessi del comune, del condominio,
2: lei,
1: tutto
2: scusi,
1: quanto per fare questa cosa qua.
2: Ma lei con chi pensa che sta parlando, scusi? Sta parlando con
1: Pucci. Lei
2: sta parlando
1: ha i permessi per fare questa
2: ma
1: cosa.
2: Io sono
1: lei chiede il permesso a me, ma a quanto pare è una cosa comunale, è una cosa del condominio.
2: Io non sto chiedendo il permesso a nessuno, io non ho bisogno.
1: Allora io non
2: ho bisogno.
1: Che lei venga lunedì con gli operai, io cosa ci posso fare? Deve entrare nel mio locale?
2: Certo.
1: No, deve stare esterno, giusto?
2: Esattamente. No, allora io devo.
1: Cosa posso farci?
2: Allora, scusi, mi sta facendo spazientire, non ha capito un cazzo. Allora, prima di tutto, io non ho bisogno della sua autorizzazione. Io arrivo e faccio quello che devo fare.
1: Perché mi chiama se non ha bisogno della mia autorizzazione?
2: È una gentilezza che sto facendo.
1: L'avrete già confrontata, giusto? Quindi io quella data lì mi devo organizzare, che so che voi arrivate.
2: Però lei sapeva che non poteva aprire.
1: No, io non
2: ho ecco, e adesso lo sa, e adesso lo sa. E quindi questa telefonata a qualcosa è servita.
1: Ma non penso che non possa aprire. Adesso chiamerò l'architetto tutti, perché mi devono dare delle spiegazioni. Anche perché io ho una data di apertura e visto che è 6 mesi che sto aspettando questa apertura, ne parlerò con l'architetto e di chi per esso ne parleranno loro le conseguenze.
2: Certo. Però se lei non andava a sfrugugliare Vodafone, a rompo cazzo per sta cazzo di linea, e adesso
1: ma
2: si ritrova questo problema.
1: Parlo
2: come un lavoratore. Parlo come un lavoratore che ha a che fare con una persona testarda che non vuole capire, che non vuole aprire sabato. Non può aprire sabato. C'ho gli operai.
1: Ah, va bene, adesso vedremo. Okay.
2: Si prende una bella giornata di riposo, eh?
1: Grazie.
2: E se ascolti Spotify, lo Zoo di 105, che le ha fatto uno scherzo.
1: Vaffanballo. Andate a cagare, va cazzo.
2: Vaffanballo, cos'è vaffanballo?
1: Ma dai, ma tanto, ma questo fai scemo, veramente? Complimenti, però un po' sentivo che c'era qualcosa di strano.
2: Dopo sono bravi tutti a dire che c'è qualcosa di strano, ma quando sei lì ti stavi incazzando però.
1: Sì, mi stavo incazzando, ho detto questo qua è proprio fuori di testa, che deve incazzare a me, non posso aprire, ma siamo fuori di cervello.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Ma lo ammazzo.
2: A noi però una cena gratis ce la offri, sì.
1: Ok, ciao,
2: ciao Samantha,
1: grazie.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
7: Zerbino su ruote per porta girevole 13 euro. Asso nel pantalone per bari mutilati 19 euro. Kokemon, bustina con mostri ciattoli pippabili 45 euro. Kokemon. Reattore nucleare da jogging 98 milioni di dollari. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo 8 euro al pacco.
6: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
7: Obiettivo sfiga, merda antipestaggio, 6 euro al chilo. Speciale carnevale, body shaming per martedì grasso, 87 euro. Gemelli da polso, nel senso di coppia di fratelli omosessuali dediti al fisting, 250 euro l'ora, più stanza in motel. Niki Lauda. No. Niki Lauda, piastra per capelli di inaudita potenza 75 euro.
6: Giochi e prima infanzia.
7: Utilissimo bengala antifumo 7 euro. Grandi opere, funivia wireless 1 milione di euro. Pub House, chat vocale a base di rutti e bestemmie guardando il calcio, gratis. Ecologico, olio d'oliva senza olio di palma, 12 euro al litro. Pic Embolo, set di siringhe con piccolo difetto di fabbricazione, 8 euro al pacco in sconto.
6: Arredamento interni.
7: Ladro anti-antifurto, 80 euro al giorno. Macchina da cucire più macchina già cucita, 112 euro. Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Stock di cavalli senza testa. Stock... Aspetta, perché se parto qua è finita. È bellissima, cazzo. Stock di cavalli senza testa. Avanzati. Stock di cavalli senza testa. Avanzati da colossale minaccia mafiosa. 25 euro al chilo. Pizza anticoncezionale 9,90€. Aghi di pino, collezione appartenuta a famoso tossicomane linciato dall'Ero, 5€ in visita guidata, 4 per le scolaresche.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
5: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
10: Che colore siamo dall'altra parte?
11: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
12: Un puffo morto.
11: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
10: Avevi detto...
11: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
10: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
12: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
11: No. Lì arriva tutto bello.
12: Bello,
11: con
12: sì.
11: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
10: Ah,
11: sì,
10: ah.
11: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
10: sì.
11: Lì invece no, si allunga.
10: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
11: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
12: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
11: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
10: Lo si mangia?
11: Di tutta miglia.
10: Ma si pagano le tasse?
11: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
10: No.
11: In natura, non so, nel mangiare.
10: Sempre così. Minchia.
11: Sempre minchia, non
10: cioè, è una vita del cazzo.
11: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
10: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
11: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
10: La puoi trombare?
11: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
12: Cioè, come?
11: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
10: Un groviera.
11: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
10: Ah no?
11: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
10: Cioè, la passera in gola?
11: Sì, la passera in gola.
9: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
12: Non sei uno neanche che fuma tanto.
10: Secondo te Paolo è uno che tromba?
11: Ma va, se c'è l'abitudine del
10: cosa?
11: Del barbero non può trombare.
10: L'abitudine del barbero.
12: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
11: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
10: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
11: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
10: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
12: No, è sul lavoro.
10: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
11: Mai! Mai!
12: Dai, con
11: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
12: Prova!
10: È vero!
11: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
9: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
13: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
11: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
12: famosi Flipstone.
13: Dai,
12: ho fatto tilt col Flipstone.
13: Dai, c'è Freddy.
10: C'è Fred.
11: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
10: Dai, ba.
11: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
13: La moglie, vi.
11: Viva l'Italia. Italia.
12: Poi c'è anche CCC.
11: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
13: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
11: Di Saronno, al maletto di Saronno.
9: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
11: Stai zitto.
10: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
11: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
10: Ancora.
11: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
9: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. non si è capito un cazzo.
11: Devono morire tutti i giorni.
10: No, scusa, questa la devi spiegare.
13: Non ho capito.
11: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
13: Eh sì.
11: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
13: Sì.
11: Non vivrai mai con te.
10: No.
11: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
10: Sì.
11: Vuole il piede, vuole il piede.
10: Vuole il piede?
11: Il piede. La cosa piede.
9: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
11: Guarda, 52 anni.
10: Bello, un da... Scusami, eh.
14: Guarda, cromosoma in più.
10: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
11: Guardi qua,
10: guarda sua madre.
11: Ha 55 anni, mia madre.
10: Ma sua madre, uguale a lui.
14: Aspetta, se le
11: mia
14: metti
11: moglie,
14: in fila...
11: Mia moglie e mia madre.
14: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è secondo... questo?
11: Lui. Io.
14: A che età?
11: A 23 anni.
14: Ma perché negli anni 60 sembrano
11: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
14: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
11: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
14: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
10: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
14: Ma non è neanche lui.
11: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
10: Che cazzo di?
11: A te, diventa così.
14: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
10: sì.
14: Pensa a 80.
10: Mamma.
14: 80 si sfascia, avanza il teschio.
10: 80
14: si apre come un sacco.
10: Come le candele.
11: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere casa la morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Allora, un brucazzo, è possibile.
10: Vaffanculo.
11: Come drive, però,
10: cosa?
11: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
10: Ma che cazzo,
11: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
10: 40 centimetri
11: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
14: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
11: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, ma sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
14: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
11: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
14: hai capito? Allora, a 65 anni
11: sta parlando adesso lui.
14: Devi andare a Taranto.
10: Grazie maestro.
14: Grazie, grazie.
10: Ma io ho visto la luce.
11: Hai visto la luce?
14: Sì. Anch'io, sì.
11: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
0: Nella puntata precedente
2: sono le 6, andiamo
3: a pippare.
2: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare.
3: A pippare.
2: A pizzare.
3: Pippare come Pippo Baudo.
2: Pippare
3: con due P, pippare.
2: Pittare.
3: Pippare con la P di po.
2: Pittare.
3: Pippare, non sa dire pippare. Come fa a non sa dire pippare, signora?
2: Pippare, pittare, pigliare.
3: Ma no, signora, no, ma lei non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
2: Pippare.
4: No, pippare.
2: Pittare.
3: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare.
2: Pizzare.
3: No! Signora, pippare.
2: Rubare.
3: No, non rubare, pippare.
2: Pisce.
3: No, no pish, pip, pippare.
2: Pif.
3: No pif, che c'entra pif? Pip.
2: Pippare. Pivare.
3: No pivare, pippare, bastarda.
2: Einsk, male.
3: Einsk? Che cazzo parla tedesco adesso?
1: Ed ora, la seconda parte di...
4: Ricordiamo al mondo intero che se c'è una persona che la ama la follia sono io, giusto?
2: Sì, sei tu. No, Poldino, altro.
4: Ma va, quelle sono tutte. Solo io. Allora, signora, sono qua pronto per ricoprirla di denaro, così lei non pensa più alle sue gambe putrefatte, ma pensa a spendere e spandere nei centri commerciali, online, sui siti di Chanel, Louis Vuitton. Io la voglio riempire di denaro, signora. Sono qui con il rappresentante di un ufficio nuovo a base terra che abbiamo istituito, l'ufficio truffe, dove il signor Truffazzi, per di più con un cognome bizzarro, insomma,
3: ed salve, signora,
4: eccolo qua, che vorrebbe ma riempirla di soldi per diventare
3: finti
4: di plastica, di gomma, per riempirla di denaro per fare da testimonial a questa azienda che ormai lei conosce molto bene, che è la Fumagazzi Orologi, se la ricorda, no? Mi faccio una bella vuole una bella battuta, signora? Vuole una barzelletta? C'è un pomodoro che passa da sinistra a destra, poi da destra a sinistra, e lo spot è la passata di pomodoro.
3: Allora, bastarda.
4: Allora, signora,
3: ho sentito che lei in un momentaccio, mi spiace un sacco, signora. Io comunque, se posso farla felice, sappia che avevo intenzione di fare un tour con dei miei nipoti, con il mio SUV della Bentley, per vedere il disagio umano. Quindi se lei mi farà la gentilezza di dirmi dove dimorerà, in quale campo lei tenderà la sua tenda, io verrò a trovarla volentieri lanciandole del pane secco. Le fa
4: che
3: piacere?
4: Bello, che bello.
2: Viene pure.
3: Oh, che bello. Senti, stronza. Allora, noi a San Valentino è il 14 febbraio. La prestigiosa azienda www.fumagazzi.it.
5: Orologi Fumagazzi.
3: Allora, mi farà il scoppiettante festival dei fuochi d'artificio umani di Fumagazzi, che
4: bellissimo,
3: si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di persone, di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. Quindi ci sarà lo spettacolo, infatti verrà ripetuto due volte, una volta per lui e una volta per lei, perché era chinata a succhiare il cazzo, perché sarà il pompino sincronizzato da record della storia. Sono 200 donne che succhiano i cazzi.
4: Ha presente, signora, nel Texas che ci sono quegli affari che pompano il petrolio, presente, che vanno su e giù?
3: Ecco, esatto,
4: sarà tutto sincronizzato così con queste testine di vecchi di merda che ciucciano cazzi a vecchi, esatto, con le palle molli.
3: Però la sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano.
2: No.
3: Lei è in grado, per caso è allergica alla polvere da sparo?
2: Beh, no.
3: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4 di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena, dalla quale farà fuoriuscire tutti gli elettrodi che serviranno poi al macchinista elettronico per farla irrompere nel cielo da questa fiammata che le spunterà dall'ano, che le darà questa propulsione fino all'altezza di circa.
5: Ci sono diversi colori.
3: Senti, abbiamo qua l'esperto pirotecnico, signora, glielo passo perché con lui potrà decidere la gamma cromatica nella quale si frammenterà nell'esplosione.
6: Scusate, sono quello dell'audio. Avrei bisogno della signora, se è possibile, che mi simula l'urlo mentre sta decollando verso il cielo prima di esplodere.
3: Sì.
6: E dovrebbe, signora, farmi una prova, se può gridare buon San Valentino Valentino forte.
2: Posto Valentino
7: Vuoi sapere come va a finire?
8: Vuoi sapere come va a finire?
7: Rimani nello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è noia.
4: Allora, dal 12 novembre progressivamente tutti i siti hard pornografici o che comunque offrono materiale vietato ai minori potranno essere navigati, surfati solo previa inserimento di un documento di identità, possibilmente con lo SPID. Questo serve per evitare che i minori vadano a farsi giretti sui siti porno. Ora tutti sanno, soprattutto i minori che smanettano su internet, che basta una cazzo di VPN per continuare a vedere quello che vedevano prima, ma comunque dal 12 novembre questa roba è attiva. Ma secondo voi, questi siti che raccolgono ovviamente i tuoi dati personali, come li useranno? Non è una violazione della privacy sapere che tu ti fai i segoni e con che cosa te li fai? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Apriamo con Ciro Scascello. Vai, Ciro Scascello.
5: Oh cazzo, dimmi.
4: Oh cazzo, buongiorno.
5: Oh streghetta.
4: Ecco, senti, grandissimo, hai visto che adesso per andare sui siti pornografici dovrai utilizzare...
5: Ma io non vado sui siti pornografici.
4: Come no?
5: Li faccio.
4: Li fai? Come li fai? Spiega.
5: Li faccio.
4: Che fai?
5: Capisci?
4: Che fai? Spiega, che fai a livello di pornografico? Che fai?
5: Le pippe.
4: Le pippe. Ecco,
5: e
4: le
5: tu
4: pippe.
5: E tu che fai?
4: Io me lo faccio ciucciare.
5: Oh, cazzo.
4: Ripetutamente.
5: Oh, sveglietta.
4: Ecco, senti, a parte il buon umore che ti contraddistingue, che già mi infastidisce, più o meno come l'orticaria.
5: Ma non mi
4: stai
5: su cazzo.
4: No, a me stai su due cazzi. Uno il mio e uno quello che guardo.
5: Due cazzi.
4: Ci ho detto.
5: Due cazzi. Io tre.
4: Tre cazzi c'hai tu. Sei quasi
5: Octopus.
4: Sì, a parte la.
5: Tre cazzi e sei palle. Otto palle.
4: A parte
5: dai,
4: le.
5: Ciao, sto lavorando. Dai, non ti posso ascoltare. Ricama,
4: ma chi cazzo ti si incula? Ma vattene a fanculo. Non sono mica io che voglio parlare con te. Ciao, va a cagare. Ciao. Un altro. Andiamo da Orso Bruno. Allora, cosa ne pensi dello speed per i porno?
6: Non mi interessa.
4: Non ti interessa cosa?
6: Non mi interessa. Da poco non mi interessa.
4: Non ho capito, scusa, che cosa non ti interessa?
6: Va bene, c'ho mal di dente,
4: Come mai? Che dente ti fa male?
6: Mi fa male il dente.
4: Ti fa male il dente? Quale?
6: Me l'ho tirato, mi fa male il dente.
4: Te l'hai tirato il dente?
6: Sì, vabbè.
4: Non va tanto bene, Orso Bruno. Magari ti puoi mettere davanti un bel porno e farti un bel raspone.
6: Ciao,
4: Orso Bruno, ciao, niente, incazzato, via. Vaffanculo, anche te, Orso Bruno. La giornata di merda oggi, un altro. Andiamo da Peppuzzinella, allora. Porno con lo speed, hai capito come funziona?
7: Ma cosa bisogna schiacciare?
4: Cosa bisogna schiacciare? Bisogna inserire i propri dati personali.
7: Io li schiaccio.
4: Lei li schiaccia? Lei si frulla il sorcone?
7: No.
4: Non si frulla il sorcone lei?
7: Sì, non ho capito niente, mi dispiace ma. Non so cosa sta dicendo.
4: Allora, lei ha presente i siti hard tipo OnlyFans, Pornhub, queste robe qua?
7: Ma dove?
4: Su internet, signora.
7: Ma chi sono quei ragazzi che sono venuti l'altro giorno?
4: Ci sono dei ragazzi che sono venuti l'altro giorno a casa sua? Ma com'erano questi ragazzi? Cioè, portavano una pizza e dentro c'era il pene nudo o...?
7: No, portava...
4: Che portava?
7: Una tuta normale.
4: Portava
7: un camioncino bianco.
4: Un cosa, scusi?
7: Un camioncino bianco.
4: Un cannoncino bianco? E lei che ci ha fatto?
7: Sì.
4: Che ci ha fatto col cannoncino bianco?
7: Ma non lo so, non mi chiamare che io non capisco niente.
4: Sì, questo l'avevo vinto dalla prima parola. Già dal pronto avevo capito che lei non capisce un cazzo, signora. Ma ecco.
7: Ma vaffanculo, va.
4: Lei e sua sorella. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio da Grey School, che la settimana scorsa è stato protagonista di una aggressione in strada. A quanto racconta questo fantomatico avvocato Carollo, con cui abbiamo parlato lunedì scorso, pare che l'amico mio abbia messo le mani addosso dei ragazzi nordafricani che importunavano una signora e che hanno avuto la peggio. Naturalmente questa è una panzana che non sta in piedi, ma chiediamolo direttamente lui. Amico mio, buongiornissimo!
8: Buongiornissimo per te.
4: Sì, sempre, invece per te?
8: Tu ora mi stai disturbando.
4: Sei al gabbio, amico mio? Sei finito dentro per rissa aggravata.
8: Cerca di lesioni? Morire male.
4: E lesioni? Sei dentro per lesioni? Sei dentro per aggressione? Senti, amico mio, la settimana scorsa ho dovuto sorbirmi questa pantomima dell'avvocato Carollo. È una tua idea?
8: Tu che cazzo vuoi da me?
4: Volevo sapere prima di tutto come stai. So che hai i postumi di una
8: brutta. A te non interessa come io sto.
4: Certo,
8: tu che cazzo
4: certo
8: vuoi da me?
4: Io sono il tuo grande amico del cuore, il tuo
8: orse... Tu sei una grandissima merda.
4: E tu sei
8: il telefono di solo per rompermi i coglioni.
4: No, voglio sapere come stai perché la settimana scorsa.
8: Tu non vuoi sapere
4: certo
8: come
4: sto. Voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio.
0: Tu devi stare zitto, cane.
4: No.
0: Tu la devi smettere di rompermi i coglioni.
4: Io...
0: Infame.
4: Io mi prendo cura della tua salute.
0: Te lo dico in modo elegante, pulito
4: sì
0: e preciso.
4: Sentiamo.
0: Smettila di rompermi i coglioni.
4: Ma come mai?
0: Infame, maledetto bastardo.
4: Ma come mai ti picchi per strada?
0: Tu non devi
4: maldivente
0: rompermi i coglioni.
4: Violento, razzista.
0: Con te sarò un criminale. Con te sarò un criminale, bastardo cane.
4: Pensi
0: con
4: di essere...
0: te che non porti rispetto per nessuno, maledetta
4: tu,
0: merda.
4: Tu chi rispetti quando metti le mani
0: non
4: addosso?
0: Non porti rispetto per gli animali. Non porti rispetto
4: ma
0: per
4: basta,
0: la natura.
4: Ma
0: non
4: su
0: porti rispetto.
4: Ma
0: stai zitto,
4: cazzo.
0: Io.
4: Ma che
0: porco
4: cazzo? Ma che cazzo?
0: Cane.
4: Sei un violento razzista pazzo che si picchia per strada.
0: Con te sono violentissimo, maledetta merda, cane.
4: E
0: invece
4: minaccio
0: di rompermi i coglioni mi devi affrontare di persona in un duello. Maledetta
4: in
0: merda, cane.
4: In un duello.
0: Te lo giuro, brutto bastardo.
4: Sì.
0: Che mi arriverai sotto.
4: Ma che
0: ti
4: cosa
0: farò patire le pene dell'inferno.
4: Ma dai.
0: Maledetta merda, cane.
4: Che, con cosa vuoi duellare? Dai, in singolar tensione. Con cosa vuoi duellare? Spada, fioretto, sciamo.
0: Per la forza di Grayskull. Il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo!
4: Sì.
0: Ti farò io vedere come si duella!
4: Carollo!
0: Bastardo maledetto, cane!
4: Caro tio!
0: Ti smembrerò vivo, bastardo, cane! Ti avviterò due corna da renna sulle ginocchia e ti userò come mascotte natalizia! Maledetta merda, male! Devi morire male, devi! Devi morire!
4: Io lo adoro perché è stagionale, capisci? Adesso si avvicina il Natale e le sue minacce diventano a tema natalizio. È stupendo. È stupendo perché sai, con lui, con le sue minacce, sai sempre che giorno è. Sai sempre che periodo dell'anno è. È fantastico, è fantastico. Lo adoro, lo adoro. Per fortuna sta bene, dai. Per fortuna non è al gabbio ancora, per il momento. Andate a far culo, già.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. Eric, che sono io che sta scopando, entra, squalo, frigge. Papà, cosa stai facendo? Scopando, eh? Tu non sai frigge.
1: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
1: Ok.
0: Però se volete potete.
2: Vai, vai, vai.
0: No, decidiamo, non è
2: senso. Mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato. Vai, vai.
1: Sai che mi fa già male la mandibola?
3: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Perché ridi così? Mica, di gusto,
1: tutto intorno,
0: cioè. Cioè, stiamo sorridendo. Tu
4: a me quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ma non mi sembra che ti sia preso in giro.
1: Oh, no, cioè, è la scenetta di Alba.
0: Okay? Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
1: Adesso i mitragliatori.
2: Lui è il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
2: Sì, sì, sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
2: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No, chi ti,
2: chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
2: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
2: Ma io entro così, eh?
0: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
2: Bravo, vedi,
3: interessante. Wow, ha aggiunto anche.
0: Sì.
3: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa. Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
2: Complimenti per come anche...
0: che veramente non si capisce
2: come è strutturata.
1: Mi sfoccheri la squadra.
0: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
3: L'hai scritta tu,
0: Sì, ma
3: l'ho scritta io, Paride!
5: E l'opera prima di Luca Alba, il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo, finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo allora, di nuovo in quel dai, posto.
1: Stai zitto, stai...
0: Ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi.
3: Che fallimento. Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: così. No, ragazzi.
2: Era
0: bella. A due ore di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bella.
0: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, arrivati. Voglio sapere come va a finire.
1: Era bella, cazzo.
2: Voglio sapere come.
4: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi.
3: Male.
4: Mi avete rovinato la cinetta Lucano.
5: Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
7: Maria?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Sì.
7: Sì.
5: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, fermi tutti.
7: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca
9: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
7: Ma che schifo!
9: Aria!
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
7: Dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va?

0: spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Channel Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che è permessi sposo? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Dov'è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?

0: psicoterapeutici.
1: No, terapeutici.
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti per psicoterapeutici?
1: No, terapeutici.
0: Terapeutici.
2: Terapeutici.
0: Terapeutici.
1: Eh sì,
0: terapeutici.
1: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Bravo!
0: Volete conquistare Troia?
1: Sì!
0: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
3: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
0: No!
3: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
0: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
3: È l'Ajazzone!
0: Ajace
3: è quello grosso, Ajazzone!
0: Ah, pagliaccio!
1: Provare per credere!
3: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
0: Oh,
3: no!
0: Giù! No, andiamo!
3: Il culo giù!
0: Attento!
3: Il culo giù!
0: Attento!
4: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
0: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
5: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
7: Giusto.
6: Ce l'ha fatto. Ho sbagliato?
7: No, giusto.
6: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No.
0: Sì.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi faresti una delle tue mitiche sderenate alla mia ragazza? Si chiama Gaia, fa la ballerina e ha tanta voglia di cazzo. Ma il culo proprio non me lo vuole dare, sono disperato. Davide.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Gaia?
2: Sì, sono io.
3: Ciao Gaia, sono Umbriake dello Zoo di 105.
2: Ciao.
3: Ascolti, ti chiamavo perché Davide ci ha mandato un'email e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì, grazie.
3: Dai, te la suono subito. Andiamo!
2: Grazie mille.
4: Gaia, Gaia, Davide ti sdraia con la minchia di granito.

0: Ci sei, Gaia?
1: Sì, non ci credo.
0: Eh no, ci devi credere. Senti, ti vuoi dire qualcosa a Davide?
1: Lo so che ci sta provando in tutti i modi, però non...
0: piano piano, un po' di... insomma, concedi, dai. Un po' di quei lubrificatori che vendono adesso. Un po' di saliva, un po' di cose, un po' di relax, un massaggino, insomma, vedi tu.
1: No, non prometto niente, però.
0: Non prometti niente, sei traumatizzato.
1: Però lo amo tanto.
0: Beh, è già una cosa, almeno qua è un punto di partenza, poi... se la deve giocare bene lui, diciamo, eh?
1: Esatto, esattamente. Grazie mille.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Un bacio, buona serata, grazie.
0: Ciao ciao.
1: Altrettanto, ciao ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zodi 105.
4: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, Yılmaz aveva proposto alla sua amata Züleyha di sposarsi, così poteva finalmente darci una bella trapanata nel figone.
2: Domani stesso andrò a chiedere la tua mano a Vagigi, il truce fratellastro con il vizio del gioco.
0: Ma Züleyha non poteva immaginare che suo fratellaccio Vagigi l'aveva persa al gioco d'azzardo e che ora era di proprietà del perfido Borishi.
3: E tu chi hai essendo? Me non ti conosce. Dove ha mio sorello Vagigi?
4: Io sono Borishi, boss della mala turca. Tuo fratello Vagigi ti ha perso a carte, Züleyha. Ora sei mia.
2: Giù le mani della mia donna, brutto infame.
0: A Yılmaz non restava che scegliere fra chiamare la turchizia o ciapponarlo con un coltellaccio.
2: Con lotto. Amore.
5: Muoio accoltellato.
0: Dopo aver ciapponato Borishi, capo clan della mafia turca, i due innamorati avevano una sola via d'uscita: fuggire in treno, ma totalmente senza soldi.

0: questo, corre il mazzo, corre. Treme parte, treme parte.
1: Spì, spì, mare mio. E soldi. Non abbiamo soldi per scappare da Istanbul.
0: Sì, abbiamo li soldi. I preso questa rotolona di banconote da sotto il matarasso di sorello Pagigi. Guarda, guarda.
1: Che bella rotolona di banconote. Dammi, dammi, dammi che la nascondo in una tasca esterna del cappotto sbragalone.
2: Zuleia aveva freguto un rotolone di soldi al fratello Vagigi e il Maz, ignorante come la merda, aveva deciso di nascondere il rotolo nella tasca del cappotto, gridandolo a tutto volume nella carrozza del treno, che era ricolma di borseggiatori maledetti.
1: Avete sentito tutto quello in carrozza? Metto il rotolone dei soldi dentro la tasca interna del cappotto, che ora usiamo come coperta per dormire nel treno.
2: Ma quanto sei coglione!

0: Fine corsa! Dopo una lunga notte di viaggio siamo arrivati a Lontantinopoli! Tutti giù dal treno!
1: Sveglia il mazzo! Arrivato abbiamo!
2: Oh, che bello! Lontantinopoli! Una nuova città! Una nuova vita! Soleil, amore mio! Ci ho dormito sopra tutta la notte! Non posso aspettare più il matrimonio! Devo fare l'amore scopato con te! Ora! Subito!
1: Forse sei ragione, amore mia, basta aspettare. Prendo camera d'albergo e scopriamo finalmente una volta per tutte.
3: È proprio adesso che Zuleia ha deciso di dargli il figone peloso da turca.

0: ragazza, ma vattene a fanculo.
1: Signor Alberg, signor Alberg, una camera da scappare per due, grazie.
2: Calma, calma, qui si paga in anticipo.
1: Non è problema, non è problema. Noi avere soldo, soldo grosso così.
3: Dagli il rotolone, forza, dagli il rotolone.
1: Ma, dov'è? Non lo trovo, non trovo il rotolone di soldi, turco d***o.
3: T'hanno rubato, che disgrazia, come faccio senza soldo?
1: Non temere, zelaio me, troverò un lavoro e metterò da parte soldi per scoparti, te prometto.
2: Se cerchi un lavoro, ti consiglio di provare la tenuta del signor Smerdir, lui è l'uomo più ricco di Lontantinopoli.
4: Così

0: ecco, ci è arrivata la tenuta. È tenuta bene questa tenuta. È una tenuta bene.
1: Sì, brava tenuta, bella tenuta.
0: Bene, amore mio, tu vaga pure per la tenuta. Io nel frattempo vado a cercare la vera. La vera, la vera, la vera.
2: E mentre il Maz cerca un lavoro gridando come uno stronzo nei boschi, Zuleia incontra il ricchissimo Smerdir, padrone della bella tenuta.
1: Io vago, vago da solo. Ma aspetta, chi c'è qualcuno alle mie spalle?
3: Perdonami, non volevo spaventarti. Mi presento, sono il signor Smerdir, proprietario della tenuta di una buona tenuta. E tu che sei? Un angelo sfruttato da cielo, forse?
1: Di Bangladesh? No, mi nome è Zuleia. Io sono già fidanzata con mia fidanzata. Non sono disponibile.
3: Meglio se sei fidanzata. Così con quest'arte sarà curto per darti.
2: Ti calerà il cazzo nel figone per primo. Smerdiro il Maz

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
3: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene!
4: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno, porno. Porno.
6: Pronto?
5: Sì, pronta?
6: Sì.
7: Allora.
6: Pronto?
5: Sì, pronta?
6: Sì. Chi è?
5: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
6: A dove andiamo?
5: Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Andiamo.
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Ah, niente da fare.
5: Voglio solo giocare, dai.
6: Che vuoi fare?
5: Ho bisogno d'essere chiamata, sì. Dai. Per favore, lo sai che mi fa bene.
6: Sì, come pure a me.
5: Ti prego, vieni.
6: Ai, a te, eh. Vai, ma ti piglio e ti metto un cuore.
5: Per favore, dammelo.
6: Sì, subito.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Da dove chiami?
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Sì. Succhia.
1: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
5: Vuoi sapere se veramente sono un infomane? Sì. È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
6: Dove?
5: Vieni, ti prego.
6: Sì, lo vengo.
5: Perché non facciamo qualcosa?
6: Sì.
5: Ti prego.
6: Sì.
5: Tu mi piaci da impazzire.
6: Sì.
5: E io devo fare il mio.
6: Sì.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Sì.
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Sì.
2: Basta, non dire più una parola.
6: Sì.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Succhia.
2: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ti ho avuto l'orgasmo.
2: Più veloce con quella bocca.
1: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
6: Masturbati.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Sì.
2: Ecco, brava.
1: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zodi 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire. È venuta.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
5: Sì, pronta?
6: Chi è?
5: Allora.
6: Chi è?
5: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Ui là, e cosa faresti tu, bello?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Solo giocare ho avuto anche usare.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
6: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare anche situazione per i nasi. Uscita se tiro su un gaio, ma...
3: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
6: Se ne figa e...
3: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora... Qui comando io.
6: Oh, io ti voglio qualche problema, ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
3: No, fanculo. Fanculo.
4: Prossimamente nel Wonderland.

Lo Zoo di 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come tu.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca, ta. Turca, turca.
0: Benvenuti a Terra Amara.
2: Turca, te.
0: Nella puntata turca precedente, fuggiti da Lontantinopoli dopo aver ucciso un malavitoso sporcaccione, Zuleia e Ilmaz hanno trovato lavoro nella tenuta ben tenuta del signor Smerdir, che ha subito posato gli occhi sulla bella turcona e medita di farla presto sua.
3: Ma io sono sfidanzato! Così con quest'arte sarà curto poterti!
0: Nel frattempo ritroviamo i due innamorati al termine di una lunga giornata di lavoro nei campi, nella squallida baracca che è divenuta la loro casa.
4: Ho stanca il mazzo, ho stanca come non ho avuto stanca mai prima di adesso. Non voglio più zappare nei campi, no, ho voglio la mia vita da sarta di prima.
5: Io capisco, Zuleia, amore mio, il lavoro nei campi è duro. Ora siamo finalmente tutti da soli nella nostra bella baracca brutta e possiamo fare l'amore come due turche.
4: No, Ilmaz, sono puzzante troppo per fare la sverginazione. Sono puzzante da fare ribrezzola.
5: Zuleia, amore mio, non c'è odore al mondo che mi impedirebbe di leccarti tutta. E devo sederti come uno stallone turco possiede la sua puledra nella stagione degli amori turchi.
4: No, no, no, tu non hai capisce. Puzza troppo. Se non mi credi, ti invito ad annusare qui, dove ho l'alone fosforescente.
5: Turco, che fate zia? Turco, che fate zia? Sembra che sei fatta tutta da merda, amore mio. Ma neppure questa mi fermerà. Resta qui, amate, che io prendo un secchio e vado fuori a cercare tanta acqua per la morte. Presto, presto! Devo trovare dell'acqua! Andiamo!

0: Non è io, amore mio? Eccomi di ritorno. Ho rubato l'autobot che serve per allagare le gambe. Spero che basti a farti tornare almeno umana. Ma non c'è nessuno. Su lei non c'è.
1: Non c'è.
0: Ma sembra che mi ha lasciato un biglietto. Ora leggo il biglietto, però con la voce di Zuleia dentro la testa. So turco, mica coglione.
2: Io lo mazzo, amore mio. La malefica madre del signor Smerdir mi ha offerto di lavorare come sorta nella casa padronale, che c'ho lo bagno mio e l'acqua scorrevole. Non sono potuta rifiutare. Ma non avere temere, amore mio. Presto la convincerò a farti darti un lavoro meglio lavato pure a te. Questo scrivo. Se vuoi venirmi a trovarmi questa notte, puoi arrampicarti sul muro scivoloso. La mia camera è stante al terzo piano. Ti avrò aspettata tutta non vestita e bella sciacquata. Sbrigatemi, amora mia. Sento che questa sarà la notte che faceremo finalmente all'amore. Fermatelo, svegliala.
0: La mia bella è riuscita a farsi assumere nella casa padronale e mi chiede di raggiungerla da soppiatto nel cuore della notte per andarla a scopare. Non sto più nel cappello! Presto, presto! Devo

0: Eccomi sul retro della casa padronale. E quella è la finestra di Zuleia. La mia Zuleia, che mi aspetta mezza nuda per fare l'amore finalmente. Zuleia! Zuleia, amore mio!
1: Zitto, piano che sbaglia tutti dormienti. Forza al mazzo, statti rampicante sul muro scivolone. Presto, amore mio, prima che ti... Io ridere, amore mio, detto così. Presto, amore mio, prima che ti guarda qualcuno.
0: Venga, venga, amore mio. Scala, scala, scala come un turco. Ecco, ci sono quasi. Urgimo qualcosa per rissarmi su, amore mio.
1: Subito, subito, ecco, amore mio, aggrappati a questo pezzo di sapone.
0: Come se fa? No! Scivolo, scivolo!
1: Il mazzo, no!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai! Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
3: Ah! Oh, Sherlock!
4: Sì?
3: La tele sta fonando!
4: Queste cose non fa ridere mai, neanche in un milione di anni. Vai a scongelarti i neuroni che qua rispondo io al telefono. Pronto? Hello? Qui parla il grande Sherlock Holmes. Come dici, ispettore? Ma certo, arriviamo subito. Forza, Watson! Dobbiamo andare! Hanno ammazzato il famoso pornatore Paul McCazzo.
3: Ah, cazzo! Mi dispiace, è il mio preferito.
4: Sì, mai visto.
3: Ma cos'è un pornatore?
4: Pornatore è un uomo che fa sesso in cambio di denaro, diciamo, davanti a un'altra camera.
3: Ah, ho capito, come i giovani tirocinanti di Barbara D'Urso.
4: No, no, non c'entra niente questo, quello sono necrofili schifidi. No, lasci perdere. È un coso con luci, telecamere, insomma, è come un attore, ok? Non hai mai visto un film porno su internet?
3: No, io non riesco a navigare tra le vagine web, ho la connessione che va a spizzichi e bocchini.
4: E questo è molto forte, molto forte. Peccato che Gino Bramieri è morto, se no lo faceva lui, eh? Uno con l'appendicite.
3: Ehi,
4: che è successo?
3: Ieri a me mi sono spariti 10 sterline.
4: Questo fantasma ha già visto un pochino di rubato. Fantasma, dimmi, che cosa vuoi oggi?
3: Niente, si è già fregato tutto.
5: Senta, mi scusi se mi permetto. Visto che la casa è grande,
4: sì?
5: Io mi sarei permesso di subaffittare ad altri spiriti.
4: Come se subaffittare? Questo non è un Airbnb.
5: La zona soprastante alle vostre camere da letto, che ho visto avere delle intercapedi di comodo.
3: Capito, ma sono fantasmi che scopano. Io mi sto svegliando tutte le notti.
5: Anzi, aspetti un attimo, questo è uno.
4: Chi è?
5: Ecco il mio amico Silvano.
6: In realtà sono il proprietario dell'immobile fantasma, però, cioè nel senso che io ero proprietario, poi sono morto, ma sono. E non mi hai pagato l'affitto.
3: Ma sono cazzi tuoi,
6: caro fantasma.
5: Ho capito. Ma lei mi deve scusare. Ma io non volevo morire in questa casa e infestarla. Sono morto in giardino. Siccome il signore qui presente non mi vuole dare una dovuta sepoltura in modo che la mia anima torni in paradiso.
6: Sono cazzi tuoi.
5: Ho capito, ma io mi trovo qua per necessità. Io non...
4: La legge non ammette l'ignoranza, purtroppo.
5: Ma lei non può prendere quello che resta il mio cadavere e metterlo in un cazzo di
6: cosa
5: cimitero.
6: Devo dire al direttore fantasma della banca fantasma quando mi chiede il mutuo della casa fantasma?
5: Ma anche da morti gli stessi problemi. Ma non mi mollate mai proprio con sto problema dei soldi.
4: Adesso lei conviene andare a accendere un altro prestito mentre noi andiamo a risolvere un caso.
5: No, io adesso parlo con Dio. Ma pure Dio fa Sei Dio?
7: Sì, sono il Signore.
5: Ma pure Dio fa
4: Sì, prima faceva anche jazz. Jazz
2: Mr. Holmes, grazie per essere venuto. Come vede, la scena del crimine è molto particolare. La vittima è stata ritrovata completamente nuda.
3: Ehi, però non ci ha detto che i cadaveri erano due,
4: Watson, non sono due cadaveri. Il primo cadavere è questo e l'altro è un pezzo della vittima, cioè il suo cazzo. Il cazzo della vittima, quindi è un cadavere.
3: Minchia, se avessi un cazzo così lungo potrei buttare tutte le sciarpe che c'ho.
2: Per l'appunto, secondo il medico legale, Paul McCazzo è stato strangolato con il suo stesso cazzo.
4: Molto probabilmente un gioco erotico finito male.
3: Ma forse un gioco erotico finito bene.
4: Le analisi della scientifica, che cosa dicono?
2: Secondo il primo referto, sul pene della vittima sono state trovate tracce di DNA di 18 donne, 5 uomini, 3 maiali, 2 topolini e quella che sembra essere una specie di gallina preistorica.
4: Solo non si vedono i due liocorni. Questo è molto strano. Che cazzo ridi, Watson?
3: Mi ha fatto ridere.
4: Ma non hai capito battuti perché non sai cosa sono i liocorni.
3: Sì.
4: Ma tutta questa situazione ci dice una cosa ben precisa, vero, Watson?
3: Che la vittima non si lavava il cazzo dall'ultima glaciazione.
4: Sì, questa è una buona osservazione. Ma ce ne dice un'altra più importante. Che la vittima, prima di morire, ha partecipato a un'orgia. E il mio istinto mi dice che quasi certamente anche l'assassino vi ha preso parte.
3: Ah, ho capito, è stata la gallina preistorica. Gallina vecchia fa buon morto.
4: E stai zitto, cazzo, chiudi quella fogna ogni tanto, porca puttana. Dalla regina con la stanza col cobacco. Allora, sto cercando di pensare. Forse le cose non sono andate come crediamo. Ispettore, mi faccia vedere il cellulare della vittima. Se c'è un video recente, guardiamolo insieme.
1: Ciao a tutti i miei fan. Per festeggiare il raggiungimento di 1 milione di follower, vi regalo questo video in cui faccio l'elicottero col cazzo. Pronti? Vado! E là, e là, e là, e là.
4: Mister Risolto, ispettore. Non si è trattato di un omicidio, ma di un tragico incidente.
2: Che incidente del cazzo, Sherlock. Complimenti, grande lavoro come sempre.
4: Adesso Watson, scusi, toglimi un curiosità. Che cosa stai facendo? Stai guardando un pornaggio?
3: Sì, allora, il caso di oggi mi ha messo curiosità. Quello che sto guardando ora si intitola 20.000 seghe sotto i mari. Devo dirti che mi ha molto sorpreso,
4: E come mai ti ha sorpreso?
3: Ero convinto che i lavori manuali non li volesse fare più nessuno.
4: Voglio diventare fantasma anch'io adesso. Posso parlare con Dio di fantasma?
7: Scusa. Dimmi, figliuolo.
4: Dopo queste battute dei lavori manuali, lei mi può fulminare e io divento fantasma di Sherlock e vado a vivere insieme all'insolvente.
7: Prego, 3, 2, 1, muori!
3: Ah, m'ha preso a me!
4: Che ubira di merda.
7: Ecco perché dicono po. Sì.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, l'hai andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, Leon, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. Blablabla, blablabla, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
3: Partiamo dal 69.
4: Un attimo, lo regista io. Nessuno.
3: Ma devo posizionare la camera.
4: Allora, sta fermo. Lei giochi con le vetine della camera. Oh, forza, chiuda.
3: Che si fa? Prende per il culo.
4: Non lo so, cambi l'ottica, metta un'altra ottica. Tutti in posizione. Partiamo dalla battuta della regina. La situazione è questa: arriva il prode cavaliere dal fronte, ferito e menomato e demaciato. La regina lo accoglie, apprensiva, prego.
5: Motore partito, azione!
1: Bene. Action!
6: Prode cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi. È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega cazzona?
3: Hai col frate?
4: Come, c'è un frate? A me non risulta, scusi.
3: Mi sono permesso, mi perdoni. Vai col frate, dai.
4: Ma c'è il frate che gioca in cularella con l'altro frate. La scena sodomita.
3: Di quinta.
4: Ma perché c'è la scena sodomita?
3: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta. Per dare un senso un po' bohemien.
4: Ma questa è una roba da scomuni. Non si può solamente due frati sodomiti che si inculano, scusi.
3: No, ma poi fanno sesso anche con la signorina.
4: Ma non è prevista questa roba, non c'è.
3: Ehi, bisessual, spacca il culo.
4: Senta, scusi, già lei mi voleva far inculare due gemelle dal cavallo. Adesso due frati frocino.
3: Ah, perché adesso il cavallo che incula due gemelle è una roba sbagliata.
5: Che faccio? Continua a far girare la pellicola.
4: Ma non c'è più la pellicola, stiamo girando in digitale.
3: Lo sai che il ragazzo è un po' indietro.
4: Scusi, meno mado. Sì, continua a far girare. Lei se la va, Dorcazzo?
7: Sì, ho fatto.
4: Ok, allora riprendiamo da... È vero...
3: Il suo vizio, assaggio il sapone.
4: Vuole anche il bicchierino di pera dopo quello del s***a?
6: Grazie, magari.
3: Che faccio coi frati?
4: E li mandi a casa, li congedi, che cosa
3: faccio? Mi dia 100 euro.
7: Io sono pronto,
4: Vuole farsi i frati nel frattempo, così ammortizziamo.
3: Ah, bravo, dai, tu inculati i frati.
4: Ecco, lei si inculi i frati. Lei, faccio la battuta, prego.
8: Vieni, frate, vieni.
4: Sì, ma se li inculi in silenzio i frati, però, scusi.
8: Bella frate, te lo fico.
4: No, vai. Bella frate, no. Benissimo, prego.
1: Action!
6: È vero come si narra che hai sconfitto la malefica strega Morgana?
8: Ebbene sì, mia regina, io sono pronto se vuoi.
4: Sì, no, non l'abbiamo visto, no, lei lo conservi. Prego, andiamo avanti col dialogo.
6: Ed è vero che dopo averla sconfitta l'hai montata come una puledra selvaggia fino a farle scoppiare.
4: Scusi.
6: Mi stai citando.
4: Ho capito, ma perché?
3: Vai con la lingua,
4: perché
3: dai.
4: Perché se ti tilla i capezzoli mentre dici
3: dai,
4: questa
3: dai,
4: cosa?
3: Dai, con la lingua,
6: sono
3: forte
6: questo.
4: Lei non si va, perché lei si sta masturbando, scusi?
3: Scusi.
4: Lei si sta sparando una sega.
6: Ma è normale.
4: Ma non è normale.
3: Devo scaricare, se no anch'io vado
6: anche
3: fuori.
6: Lei.
4: Ma vado in albergo a scaricare.
1: Action!
6: Ed è vero come si narra che una volta in prigione le hai infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatica.
8: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
6: Ed è vero come si narra che dopo aver salvato la duchessa Capezzonia dall'attacco dell'orso l'hai sgrillettata con la punta del tuo spadone fino a farla scorreggiare l'anima.
8: No, sua altezza, dopo aver salvato la contessa Capezzonia sono sceso nelle segrete per liberarle le ancelle dal gioco del boia nero.
6: Ed è vero come si narra che dopo aver liberato le ancelle dal gioco del boia nero hai spurgato il loro culo con la tua capocchia borchiata a forma di stura lavandino.
8: No, non è vero.
6: Ma allora è vero ciò che si narra?
8: Cioè?
6: Che sei un ricchione.
8: No, allora, signor regista, qua no, ricchione no, scusi, io ho una carriera che va avanti da 25 anni, però.
4: Questo è vero, però sai che te ci vedevo proprio in mezzo ai due fraticelli?
3: Anche loro.
5: Nel culo!
4: Monomania proprio.
3: A Pecorina sembriamo tutti dei cuori.
4: Sì.
2: Sti cazzi. Lo Zoo di 105.
9: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
7: c'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
10: Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
11: Allora ragazzi, ci siamo?
12: Sì.
11: Sì. Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.
12: Ok.
11: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
12: D'accordo.
13: Ok.
11: Ricordatevi che il motto del Wender's Factory è... ti do un pugno nel culo.
12: Ti do un pugno nel culo.
11: Siamo pronti?
12: Sì.
11: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
14: Pronto? Sì?
12: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
14: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
12: Stamattina sono venuta.
11: La carta di credito è San Franco.
14: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
12: La carta di credito è San Franco.
11: Istituto San Franco.
12: La banca Istituto San Franco.
14: No, no, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
12: Alla cassa, dentro.
14: Dentro?
12: Sì.
11: C'era un bel ragazzo alla cassa.
14: Vediamo se c'è qualcosa qua.
12: C'era un bel ragazzo in cassa. Non so se...
11: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
12: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
14: Ma a che ora è venuta?
11: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
12: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
11: E questo è il benzinaio?
12: E questo, no?
14: Come?
12: È questo il benzinaio?
14: Sì, sì, sono io, sono io.
11: Adesso ogni parola che dici o frase, quando finisci fai...
14: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
12: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
14: Che macchina hai?
12: Ho una Ford Fiesta.
14: Ford Fiesta.
12: Sì, esatto.
14: Adesso aiu.
12: Come dice, scusi?
14: Scusa.
11: È un tic.
12: Scusi, è un tic nervoso.
14: Sì.
7: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
14: Allora si è arrapata stamattina.
11: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiedilo.
12: Ma questa carta,
14: dimenticato la carta.
12: Trova, c'è o non c'è?
14: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
12: Ho capito.
14: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
11: Te l'ho detto, alle 10.
12: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
7: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
14: Alle 10.
11: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
14: 10 esatte?
12: No, 10 stamattina.
14: Ma tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
12: Alle 10 stamattina.
14: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo la Ford.
11: Cercala.
12: Sono venuta stamattina alle 10. La trovi, forza.
14: Ford.
11: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
14: No.
11: Completamente discorsi a caso. Vai.
14: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
12: Prosciutto cotto e fontina ben cotto, grazie.
14: No, non c'è comunque qua.
12: Diciamo una M. Se non c'è la M provo la L.
14: Per cosa?
12: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
14: Ma che cazzo?
12: Ora le 14:49.
11: Bravissima, fatti l'applauso. Bravissima, brava.
12: Grazie.
7: L'esame di Lucilla è andato molto bene, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma il maestro Wender è sempre coi suoi ragazzi.
9: Vuoi imparare anche tu a fare gli scherzi? Te lo insegno io! Allora iscriviti al Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri. Ricordami, stai attento che te lo dico una volta sola. Chiama Wender per fare gli scherzi.
10: Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
15: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui in piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Welcome to the zoo. Lo Zodi.

0: UNESCO. È l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Praticamente un'altra di quelle cagate mondiali che vengono a ficcare il naso nei cazzi nostri italiani perché nel loro paese del cazzo non c'è una minchia da vedere, a parte l'Olanda. Lì ci sono mignotte e tanta erba. Ma che cazzo è Matera? E perché è così tanto fica da stirpare milioni di turisti ogni anno a camminare come stronzi su e giù per le scale diroccate rischiando l'infarto?
1: Matera è un insediamento neolitico italiano dove le persone, invece di farsi le case di legno e mattoni, hanno scavato il tufo e hanno vissuto nelle grotte fino a età moderna, fino a che il governo, negli anni 50, si è reso conto che, cacato in Basilicata, c'era un buco del culo pieno di contadini che non avevano nemmeno le fogne e che vivevano al limite della sopravvivenza.
2: In quanti abitate in questa grotta?
3: 6 persone.
2: Che persone esattamente?
3: Io e mia moglie, 2 maschi e 2 femmine.
2: Ci sono altri animali nella grotta?
1: E tutto d'un tratto sono arrivati e li hanno spediti a calci nel culo da un'altra parte, abbandonando di fatto un sito storico invece di riqualificarlo.
0: Avete sentito? Sì, è proprio così. Praticamente fino al 1952 la gente di Matera si faceva abbondantemente i cazzi suoi e viveva nelle grotte, pisciando nei secchi, dormendo sul dorso dei propri asini, che erano anche il loro impianto di riscaldamento. Come ha fatto per migliaia di anni. Poi, ad un certo punto, lo Stato si è reso conto che la gente viveva come i Neanderthal e ha preso la gente e l'ha spostata a manate. Ma perché ora Matera costa al metro quadro come il centro di Manhattan? Semplice. Perché, come sempre, arrivano gli stranieri a fare i finocchi col culo degli altri.
1: Ad un certo punto arrivano 4 culoni di altre nazioni a fare turismo nel nostro territorio come se fossimo tribù aborigene e si rendono conto che in quelle grotte ci vengono fuori delle spade alla Madonna e via, si comprano tutti i buchi. Ed oggi, per farsi un paio di giorni in una stanza scavata nel tufo del cazzo, ti partono 300 euro a cranio.
0: Matera è affascinante, è pazzesca. Oggi è uno spettacolo straordinario. Ma prima era un cacatoio e per decenni fu chiamata la vergogna d'Italia. Brava gente lasciata a se stessa da uno stato di merda che non era in grado nemmeno di far fronte alle esigenze della propria popolazione, creando le minime infrastrutture come strade, fogne, scuole. Meno male che i crocchi e gli stronzi che guidano a sinistra si sono accorti di tale bellezza e ci vengono ogni anno a farsi pelare come mele per un selfie del cazzo e un piatto di lasagne congelate. Quindi oggi possiamo affermare che i sassi sono universalmente qualcosa di prezioso, come questi che ho nella mano. I sassi colombiani, anche essi derivati dalla cultura contadina e che oggi, per un curioso parallelismo, sono alla base del turismo mondiale legati al settore dello svago giovanile. Quindi ora creerò, in chiusura di puntata, il mio personalissimo ponte culturale fra Bolivia e Basilicata. Mi farò un sasso dentro i sassi, creando un loop socioculturale da masturbazione filologica.
1: La cocaina in forma solida distaccata in piccole quantità massicce dal mattone compresso atto al trasporto internazionale viene comunemente chiamato, in gergo di strada, sasso.
0: Schiaccio il sasso dentro il sasso e voilà!
4: Oh, Alberto, no! Ma che fai? Ci vedono, metti via quella roba!
0: Porca il vento! Chiudi quella cazzo di porta! Figa, come ci sono rimasto male che mi è volata la bonza!
5: Ulisse, il piacere della scopata.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: L'asciugone Palanca.
9: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bella, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come tende, ma perché mi butta giù?
10: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
10: Prego, mi dica.
11: Senta, scusi, guardi, io qua in campagna, dove sto io, no? E c'ho un capanno. Sì.

0: Un capanno che utilizzo per mettere dentro gli strumenti agricoli, che una volta facevamo l'orto con mia moglie, facevamo un ettaro di roba, mettevamo dentro i pomodori, robe. Adesso cosa vuole? Siamo diventati vecchi, sa come si dice dalle nostre parti, che la terra è bassa, no? Che mi mal di schiena,
1: certo, robe, certo.
0: E, allora ho tutti questi attrezzi che non uso più, c'è il soffiafoglie, insomma. E il mio vicino di casa, che tale Gidio Barabino, mi dice guarda che la tettoia di questo capanno degli attrezzi è in Eternit, capisci?
1: In Eternit, sì.
0: No, lui me l'ha detto, ma io non cioè, a me non mi pare, perché mi ha detto, per vedere se è in Eternit vai lì con un coltellino, gratti un po' e vedi che odore tipo di
1: c'è fibra, certo,
0: c'è fibra,
1: c'è fa le fibre,
0: non lo so se fa le fibre, mi ha detto di sentire l'odore a me, no?
1: L'unico modo per esserne certi, certo, per avere la certezza, diciamo scientifica, che sia effettivamente un materiale contenente amianto, è fare un'analisi di presenza amianto. Quindi di base noi veniamo a prendere un campione di questa tettoia, lo portiamo in un laboratorio, facciamo un'analisi e dall'analisi poi risulta
0: una roba lunga, non c'è un modo di
1: c'è presenza o no.
0: No, ma non c'è un modo di stabilire la d'occhio, perché mi sembra una roba un po' lunga, cioè che viene,
1: allora,
0: prende un pezzettino.
1: Se vuole mandarci delle foto, noi dalle foto lo possiamo capire per l'esperienza che abbiamo, quindi se lei intanto vuole mandarci qualche fotografia
0: via.
1: O via WhatsApp Zap. O via mail,
0: esattamente, perché le spiego praticamente questo capanno qua non è il mio, cioè io non l'ho costruito io, quando ho preso la casa non ce l'avevo questo capanno, capisci?
1: C'era già
0: del proprietario precedente, tra Roberto Barbero e quando Roberto Barbero purtroppo è venuto a mancare, tra l'altro in un modo orribile, pensi che era in un parco naturale, ma come guarda, è morto in un modo che è incredibile, era in un parco naturale in Toscana, che era andato con la moglie in vacanza, che non andava una volta, è vicino a Grosseto, che via, è andato a fare questo giro nei boschi e ci è caduto in testa una vipera, ma quella è una roba veramente, ma te la racconto sempre a cena quando vengono anche la Franca, cioè, vengono lì e ci è caduto in testa,
1: certo,
0: cioè, questi sono questi tipi di vipere velenosissime, però stanno sugli alberi e gli è caduta la testa, è morto, ecco,
1: ne serve l'indirizzo mail, un numero di telefono,
0: forse
1: le foto, come vuole.
0: Meglio il numero di telefono, che io conto cosa vuole, sono anziano,
1: le do il mio,
0: ecco, aspetti un attimo che me lo sei, un secondo che trovo una matita, che
1: certamente
0: aspetti che faccio con
1: ci mancherebbe
0: perché guardi, mia moglie c'ha sto vizio qua che mi nasconde tutte le matite, tutte quante,
1: c'è anche mia madre,
0: io vado sempre e scendo giù, no, quando va scendo giù che vado a fare la spesa, perché quell'altra per muovere il culo vado a comprare, insomma, le cose che mancano di suo, il pane, latte, le cose di tutti gli giorni, mi compro una scatoletta di matite 2H o HB, a volte le compro entrambe, perché mi piace una che c'ha la puntina un pochino più molla e l'altra che c'ha la puntina un pochino più rigida per disegnare, perché io non disegno, però sottolineo tanto, mi piace sottolineare quando, perché leggo tantissimo un po' di tutto, insomma, sono appassionata di storia,
1: bella
0: cosa, e cosa vuole, però diventando anziano
1: le do il numero,
0: sì, aspetti un attimo, lo segno col gessetto sulla lavagna della spesa, aspetti un secondo, ho parlato con
1: milanese,
0: come la roba che si mangia la cotoletta?
1: Sì, è
0: storia,
1: sì.
0: Perché l'originale è di maiale, tanti la fanno con il tacchino perché rimane leggermente più sottile, un po' più croccante la maiale, ma si fa col maiale e si fa col burro, perché tanti dice vabbè, la faccio fritta, la frigo nell'olio, invece l'originale si fa col burro, è di una pesantezza, quando la mangio la sera, sono sveglio due giorni, poi mi devo prendere il Gaviscon, che tra l'altro non lo digerisco, sì, dottor Leoni, che ci va da tanti anni, cioè, nemmeno la metà ci conosceva manca da ragazzi, mi dice, non te lo prendere il Gaviscon, perché sei intollerante, e lei dice, prendi una roba più leggera, tipo un Jeffer, c'ho l'ernia iatale io, non so se lei è pratica di questi disturbi dell'apparato gastrointestinale,
1: se
0: taglio via un pezzo ce lo porto?
1: Ma volendo ci possiamo sentire mica dopo un attimo, intanto guardo le foto, poi ci sentiamo.
0: Ma con cosa lo taglio però? Perché mi sembra una roba abbastanza dura, quindi da tagliare.
1: No, ma basta prendere una pinza, prendere un pezzettino dalla cosa, però comunque poi ne parliamo semmai dopo che vedo la foto. Dai.
0: Con un martello posso andarci, che ti taglio un tocchettino.
1: No, meglio di no
0: il martello, meglio la pinza.
1: La pinza.
0: Ma lei dice una tenaglia, perché la pinza serve per stringere, non serve per la tenaglia, dice lei.
1: No, sì, ma tenaglia, una pinta, insomma, qualcosa.
0: No, c'è una bella differenza. No, scusi, perché le spiego?
1: Molto piccolo.
0: Che tante volte la gente fa confusione, dice mi passi la pinza e ti passano la tenaglia. La tenaglia serve per tagliare, invece la pinza serve per stringere. Come quello dice, mi passi il mestolo o il ramaiolo? Sono due cose diverse. Il mestolo e il cucchiaio di legno. Il ramaiolo.
1: Devo lasciare che mi stai chiamando più volte su altra linea.
0: Ma senta, mi dica una cosa.
1: Le foto su WhatsApp.
0: No, perché c'è Gidio Barabino, che è uno che ne sa, perché uno che ha fatto le superiori a Cuneo, gente, ma che vede dei social, mi ha detto di stare molto attento, dice guarda,
1: devo chiamare questo cantiere perché appunto è la quarta volta che mi chiama,
0: c'ha ragione,
1: se mi manda le foto
0: vabbè, le foto le faccio da vicino, giusto?
1: Lei non tocchi niente.
0: Non tocco niente, non faccio un cazzo, non faccio un cazzo, capito? Non faccio un cazzo, morirò con l'amianto. Va bene, la ringrazio, non mi ha servito assolutamente a un cazzo. Arrivederci, se ne vada a fanculo, lei è l'amianto. Belì, che cazzo, e quell'altro è un coltellino, questo delle foto è porca puttana. Ma che cazzo sono, un paparazzo mia? Niente, la mattinata buttata. Dovevo parlare due secondi, mi ha tenuto al telefono un'ora. Sto cazzo di chiacchierone.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire. Chiamiamo i comuni di Belsedere, Cazzago, Sesso, Gnocca, Troia, Scopa, Sega, Bastardo e li tiriamo scemi.
3: Pronto, comune?
2: Sì, pronto, buongiorno, chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
3: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
2: Guardi, ho molte chiamate da smaltire, se può prendere un appunto le lascio i termini essenziali della proposta.
3: Sì.
2: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
3: Che non è una frazione, è una località.
2: Per la località Belsedere, provincia Siena. Noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
3: La interrompo, sì. Questa è una villa privata, è una località del comune Trepanda, però è una villa privata.
2: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
3: Non lo sa,
2: non conosce il proprietario.
3: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano, tra l'altro hanno un'azienda agrituristica, quindi...
2: Capisco. Va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula, nello Zambia.
3: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trepanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
2: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
3: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
2: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
3: Sì,
2: dire, cioè,
3: ci dice proprio bene.
2: Esatto.
3: Arrivederci
2: a lei, buongiorno.
4: Pronto?
5: Pronto comune?
4: Sì.
5: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
4: Sì,
5: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
4: Veramente l'ho solo sentita, okay. Non approfondita. Mi
5: senta,
4: dica.
5: Questo è il comune di Troia?
4: Troia,
5: perfetto. Per caso a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
4: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
5: Oh, perfetto.
4: Posso farle parlare direttamente?
5: Perfetto, grazie.
4: Niente, buona giornata.
6: Pronto?
5: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo nell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
6: Sì, sono il dottor Dappi, sì.
5: A noi, sostanzialmente, è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
6: Senti, può inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
5: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
6: Sì. Può mandarla al sindaco?
5: Sì.
6: Chiocciola?
5: Sì.
6: Troia?
5: Ok.
6: Punto it.
5: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
6: Non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
5: Gemellaggio con Puttan, ok.
6: Gemellaggio.
5: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
6: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
5: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
6: Prego.
5: Salve, salve.
6: Buona giornata. Salve.
7: Pronto comune, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
7: Non lo so se l'hanno mandata.
2: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
7: La Ficaccia,
2: benissimo,
7: sì.
2: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
7: Allora, lei è il signor?
2: Io sono il signor Musumeci.
7: Musumeci. Farnesina.
8: Esatto. Proposta di gemellaggio?
7: Sì.
8: Tra la ficaccia.
7: Allora, la ficaccia.
8: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
7: Cazzago.
8: No, no, Cazzago con due Z, eh. Cazzago.
7: Cazzago con due S.
8: No, no, no, no, no, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
7: Ho capito.
8: Cazzago.
7: Cazzago.
8: Per cui sul cartello
7: Brescia.
8: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
7: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la ficaccia? È una borgata, eh?
8: Sì, no, no, ma guarda, io di ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè noi abbiamo ficaccia più Cazzago uguale Scopa. Si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
7: Non lo so.
8: Beh, sa, la ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
7: Allora.
5: Poi eventualmente avremo sborrata, che è in Jugoslavia.
7: Va bene.
8: La ringrazio molto.
7: Di niente, buona giornata.
8: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però. Però.
9: Però.
11: Che è il suo parò?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
3: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta. Quindi, salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
2: Attaccati a sto podcast.
3: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro, ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, puccioni, non rompere i coglioni anche su Rekivik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
4: La signora, come posso aiutarla, visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime.
5: Mi piacevano, volevo sapere quanto costano.
6: Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata.
4: Scusi un attimo, signore, scusi.
6: Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata.
7: Sì, le piacciono le scarpe.
6: Rekivik Mumbata, sì. Rekivik.
7: Le può provare, mentre finisco con la signora, le può provare un attimo, finisco le provi intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
5: E diceva costa un quanto?
6: Rekivik Mumbata!
3: Perfetto, cazzo. Il terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove. Il fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
4: Ma che è sta puzza di merda?
5: Cos'è questo odore?
4: Mamma mia, che schifo! Ma levati quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non la posso più vendere, mamma mia! Ma che puzza!
5: Ora sono malate quelle scarpe!
4: Pezzo di merda!
5: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!
4: No, signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
3: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo «Guerino, guerino, guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa, puppa» e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
6: Guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa.
7: Maledetto pezzo di merda, guarda, mi hai sporcato le scarpe, adesso te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via, vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto, schifoso, tutto strano, che schifo!
5: Si vergogni, non si trattano così, ma...
7: Ma come, signora?
3: Ecco fatto, avete un paio di scarpe nuove nuove, vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a sto podcast.
8: Lo Zoo di 105.
9: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
10: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
11: Maria, avvicinati, ti devo dire una cosa molto importante nell'orecchio.
12: Così?
11: Più vicina.
12: Ecco, adesso va bene?
11: Ecco, io ci tengo a farti sapere che...
12: Sì, dimmi, Miguel.
11: Insomma, ho sempre pensato...
12: E che cosa hai pensato sempre?
11: Da tanto che voglio dirti che... Da tanto che voglio dirti che...
12: Sì, dimmi, Miguel.
11: Da tanto che voglio dirti che...

0: Che la è puttana! Porco sensei!
1: Miguel! Mi sei estremamente volgare!
0: Io!
2: E poi scusa Miguel, boy, ma non si fa riscaldamento dopo la lesione, se fa prima, can! Forza Buttei, cominciamo con l'allenamento!
3: Can! Porco! Porco!
2: Sei sempre fuori a tempo, boy.
0: Scusi, però io sto avendo dei problemi a furia di bestemmiare il signore.
2: Come mai? Cosa peggio di come ti stavi prima, è impossibile.
0: Non lo so, mi si è rotto il frigo, mi si è bucata la ruota della macchina.
2: Perché non ti bestemmi nel modo giusto? Perché la bestemmia tradizionale col cane, il porco, il laido e il lasaron è superficiale, ti devi affidare a una bestemmia più creativa. Butta che dentro un fagiano, pittore, libraio, camionista. Allora, femo un ripasso, fagiano. Chi di voi mi sa dire la prima regola del Cobra Khan? Dai, Teron!
0: Io so Teron?
2: Sì, cosa siete? De bolsa.
0: Sono qui da tante anni ormai che...
2: Poi, mi sembri sbarcato con lo scafo ieri, in pedalò dall'Albania ci sei venuto.
0: Allora, vado?
2: Sì, prego.
0: Allora, la prima regola del Cobra Khan è non parlare mai del Cobra Khan.
2: Sbagliato,
0: La prima regola del Cobra Khan è non dar mai da mangiare al cobra dopo la mezzanotte.
2: Ma no, pinguino trabico! Dai, riprova, merda di un messicano! Quale cazzo è la prima regola del Cobra Khan? Dai, te lo dita mille volte!
0: Posso chiamare a casa?
2: No, no, non chiamo manco il telefono qua!
0: C'ho 55...
2: Dai, chip!
0: E la prima regola del Cobra Khan è... Sì, ci sono. Allora, la prima regola del Cobra Khan è non nominare il nome di Dio Ivano.
2: Ma chi cazzo è lo sto Ivano? Ma chi cazzo lo conosce? Puttana con la stronza della trattore! Falco! No! Oh, senti la gioia che esce, pare una messa cantata, gioia! Dai all'alteron, dai!
0: No, no!
2: Sì, sì, sì! Puttana troia di quella vai dalla porta! Maledetta! Schifosa merce, maledetta malefica! Ma di fuoco!
0: No,
2: bom, dai, va!
0: La palla no!
2: Dimmi, quale sia la prima regola del Cobra Khan?
3: Impreca per primo, sensei!
2: Bravo, vedi, ti vedi la memoria, esattamente, la prima regola del Cobra Khan è bestemmia per primo. Ma questo non basta, non puoi bestemmiare per primo se non ti sai come farlo, Ho capito? Allora ricominci, è per questo che voi altri siete qua, ricominciamo l'allenamento, ok? Bene, ora nominerò una parte del corpo e voi dovrete scagliare un porcon per colpirla. Tutto chiaro?
3: Sì, sensei!
0: Sì, sì!
2: Mamma mia, che branco di allucinati! Allora, pronti, dai, via! Testa!
0: Oh. Porco...
2: Bravo! Ora più difficile, complichiamo un pochino le cose, eh? Che cazzo ridi, boia?
1: Bravo, Michel, stai migliorando tantissimo!
2: Si arriva la roia da latte, boia! Allora, dai, concentrati, più difficile! Gambe, corpo, testa!
0: Porco...
2: Bravo! Questo è un colpo dritto al cuore! Ora colpi multipli! Gambe, testa, collo, orecchio, naso, cuore! Dai, via!
3: Da filo cocco! Lepore!
0: Porco cane, capazzo, porco! Quel porco!
2: Ma non è una macelleria, boia! È un dojo de karate! Riproviamo! Corpo, gambe, testa, orecchio, occhio, vai!
0: Quel gallo di merda! Merda di gatto!
2: Niente, Miguel. No, proprio... Te sia una delusione, boia.
0: Sì, sensei.
2: Oltre che taron, te sia anche un coglion. È tutto quello che finisce in on, tipo pension. Eh?
0: Mi piace che ancora non riesco a capire proprio...
2: Lo so, ma sento ti cosa ti aspetta ora, boia. Ti aspetta la punizione corporale?
0: Ma no, la punizione corporale no, mi ha già menato, Falco.
2: E allora, sì, chi è?
4: Salve, sono della Polizia Municipale della California.
2: Che cazzo ha avuto che me ne fotta a me di che cazzo siete tipo?
4: Abbiamo ricevuto in centrale un sacco di lamentele perché dicono che qua dentro si bestemmia proprio a profusione e passano bambini, signore, credenti davanti...
0: Non è vero, porco!
4: Eccolo lì, l'ho beccato! Arrestatelo! Il più volgare di tutti, si vedeva in faccia che era lei il più volgare di tutti.
1: Guarda, Miguel, ha ragione il poliziotto. Sei volgare e manesco.
0: Io!
2: Porco! Ah no, scusa, mi sembrava che fosse una D da qualche parte.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Pronto?
1: Pronto, Hotel Magnolia. Ah, Eloy.
0: Sì, buongiorno, buonasera. Sì,
1: buonasera, salve, sono Giorgio Mameli. Della SMMV, servizio monitoraggio messaggi di Booking. Le dico subito, sì, che le abbiamo bloccato un messaggio non appropriato per la struttura da un certo Franco B, si firma. Noi non riusciamo a vedere dal sistema quando è venuto come ospite nell'hotel Bologna e le posso leggere il messaggio che noi abbiamo bloccato, cioè più che altro il sistema.
0: Certo.
1: Allora dice: questo hotel è stupendo, è bellissimo, ma ho trovato lo staff fin troppo invadente, anche se tante persone vorrebbero che fosse così, ma io mi sono sentito un po' diciamo osservato da questo personale che era molto diciamo invadente. Infatti lui dice: mi sono ritrovato una cameriera in bagno che voleva lavarmi la schiena. Visto che era una bella ragazza, abbiamo anche fatto del sesso. Però il giorno dopo un cameriere si è presentato in camera mia e anche lui voleva lavarmi la schiena. Ho pensato che fosse uno scherzo e a un certo punto, e questo è quello che c'è scritto, e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B, si segni Franco B. Poi adesso comunque noi dopo la telefonata le mando tutto via mail, così lei può segnare a tutta la mail con tutto il contenuto, metteremo anche in copia Booking, ma comunque Booking poi la contatterà direttamente. Allora, le passo il signor Francesco Verdi che le farà qualche domanda per procedere per l'invio a Booking, va bene?
2: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta...
3: Buonasera, sono Verdi, salve.
0: Buonasera.
3: Senta, io le faccio giusto qualche domanda, sono 5 domande per poi vi fare in modo, sono domande fatte, prese dalle parole chiave che ha usato questa persona, così posso mandare i dati a Booking, perché calcolando la variante dell'Algomirco Turbo Cabrio si interfaccia con i server di Booking sempre che l'aggiornamento di iOS sia stato fatto, se non l'ha fatto può andare tranquillamente da Juice in 22 marzo. Poi per poter rispondere bene al questionario che le verrà sotto forma di applicazione sul suo smartphone, includendo il buono per fumagazzi.it nel quale potrebbe trovare il biglietto d'oro, poi il sistema capisce?
0: Ho capito.
3: Perfetto, benissimo. Ora le faccio le domande, eh? Partiamo. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
3: Il personale è veramente così invadente?
0: No.
3: Altri ospiti si sono lamentati di questa cosa?
0: No.
3: I vostri camerieri o personale, c'è qualcuno gay nel personale?
0: No.
3: No, mi dispiace per la domanda, ma l'ha scritto lui in... Il direttore è un pezzo di merda?
0: No.
3: Perfetto, allora c'è l'ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No.
3: No, perfetto. Allora guardi, le ripasso subito al volo il signor Mameli, così poi chiude tutto quanto e mandiamo la mail. Grazie,
0: Prego.
1: Allora, cosa facciamo? Cancelliamo questo messaggio o lo passiamo a Booking che nelle prossime ore lo potrà mettere online? Mi dica lei.
0: No, no, lo potete cancellare, no, che è online.
1: Aspetti un attimo. Allora, abbiamo... Allora, segna, la struttura è pulita, il signore ha risposto sì. Il direttore è un pezzo di merda, scrivi sì. E poi...
0: No.
1: E no?
0: Il direttore non è un pezzo di merda.
1: Ah, mi scusi.
3: No, ma c'è un problema, il signore ha detto no, invece doveva rispondere sì.
1: Come no?
3: Il problema è questo, non va, è bloccato.
1: Scusi, le rifaccio la domanda, allora lei sente i cazzi parlare?
0: No.
1: No, segna no. No.
3: No.
1: No, mi deve... no signore, non va, non funziona, aspetta che... Senta, dobbiamo mettere che almeno il direttore è un pezzo di merda, se no non possiamo andare avanti.
0: Io non sono un pezzo di merda.
1: Lo so, però io non posso fare altro che mettere sì, guardi, aspetti, se io metto sì, il messaggio si cancella, si può cancellare, però viene fuori che nella struttura il direttore è un pezzo di merda. Vai, procedi.
3: È andata.
0: Com'è l'altro signore Verdi?
1: Allora, io sono Giorgio Mameli.
0: Sì.
1: E l'altro signore è Francesco Verdi.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie, grazie, buonasera.
1: Grazie, salve anche a lei. No. Ma non è fattibile. Ci rendiamo conto come si può imbarcare la gente. Dai, ma basta, ma non si può vivere in questo modo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla. Sii uomo. Non portare il cane a spasso. Portalo a lavorare. Sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte. Sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia. In peggio, così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto un metro e mezzo. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine tre, più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, ho fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio nella foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se...
0: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
3: Ha trovato la cura! Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
4: Presto, presto, alle pompe!
1: Ullala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
4: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
4: La madonna, che fastidio!
1: Centro!
4: Che è un cappello che mi sputa dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Quechua Infestata. I protagonisti: Pina degli Stronzi è Chiara, Antonio Summa è Chiaro, e con la partecipazione straordinaria di Leoluca Melosuca nei panni del commesso, tratto dall'omonimo romanzo di Tony Ricchionissimo. Adattamento cinematografico Martin Luther Hitler. Regia di Marco Mazzoli Bello. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Chiara e Chiaro entrano al Decathlon di Trenerchie sul Naviglio e si dirigono dritti dritti verso le attrezzature da campeggio, quell'attività che fa felici le zanzare e gli olandesi. Lì vengono accolti da un commesso mostruosamente sfigurato.
3: Benvenuti a Decathlon. Da oltre un secolo aiutiamo la gente a fare sport per 2 settimane all'anno. Posso esservi utile?
4: Sì, grazie. Noi in realtà avremmo bisogno di una tenda da campeggio.
5: Sì, qualcosa di economico. Cioè, non vogliamo spendere molto.
3: Bene, siete nel posto sbagliato allora. Venite che vi mostro l'ultimo grido in fatto di tende da campeggio. Ecco voi la Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora! 300 metri quadri di puro lusso disposti su 3 piani. Si monta e smonta da sola, è compresa di dépendance per gli ospiti, aria condizionata, ascensore, sauna e 2 campi da tennis regolamentari. Il tutto al modico prezzo di 159.000 euro!
5: In realtà noi pensavamo a qualcosa di un pelo più economico. Diciamo sotto i 100 euro.
3: Che simpaticone. Non esistono tende del genere.
4: E che mi dite di questa? Sembra carina e costa solo 17 euro 17 centesimi.
6: No, no, no. Quella no. Non la tocchi, quel modello. È maledetto.
7: Maledetto?
6: Sì. 50 anni fa, in quella tenda si è consumato un orrendo delitto. Una donna ha fatto a pezzi il marito e poi è svanita nel nulla. Purtroppo la tenda era ancora in garanzia e abbiamo dovuto riprendercela. Da quel giorno, vigilo notte e giorno, affinché nessuno la compri un giorno.
5: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciarla. Beh, se le cose stanno così... porco...
2: Ebbene sì, signore e signori, il vostro amato Antonio Summa ha smoccolato. Riascoltiamo.
5: Beh, se le cose stanno così... porco...
2: Questa registrazione, come è giusto che sia, è stata mandata per direttissima al nostro pontefice, che prenderà serissimi provvedimenti. Antonio Summa, sei una vergogna per noi tutti. Gesù ti percuoterà e noi ne gioiremo. Ora basta, cane, e torniamo al nostro prezioso racconto.
5: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciar perdere.
4: No, secondo me sono tutte balle per farti spendere di più. Ho deciso, la prendiamo.
3: State commettendo un grosso errore.
2: È sera. Siamo al campeggio Autan 3000 di Castelletto Ticino. Da bravo maschio, Chiaro sta montando la tenda, mentre Chiara si lima le unghie con un'espressione da gerarca nazista annoiato.
4: Allora, si può sapere quanto ci metti?
5: Ho quasi fatto, amore, mi resta da piantare quest'ultimo picchetto.
8: Dai, dai, mi sono tirato una martellata sul dito, aia.
9: Partio delle città e dell'immensità.
2: Siete testimoni, le vostre orecchie non mentono. Antonio Summa ha smoccolato di nuovo. Sappiate che Papa Leone ha fatto no no no con la testa ed è pronto a sferrare una bella mazza borchiata sulla schiena del blasfemo. Summa, vergogna, sei peggio di Barabba.
4: Forza, proviamo la tenda, sono curiosa. Non è affatto male. E pensare che quel mostro di un commesso non voleva che la comprassimo.
5: Non lo so. Se devo essere sincero, a me questa tenda mette un po' i brividi.
4: È solo suggestione, dai! Forza, chiudiamoci dentro. È il momento di inaugurarla questa benedetta tenda, se capisci cosa intendo.
2: Come si conviene ad ogni coppia di fidanzati, una volta chiusi in tenda, chiara e chiaro, si lasciano andare a un'interminabile serie di tonanti scorregge.
8: Sto scorreggiando!
2: Come dite? Vi aspettavate una bella e sana chiavata? Nostro Signore non vuole che si sprechi succo dell'amore, nemmeno in una sceneggiata da 1000 lire come questa. Come diceva San Giuseppone di Castellammare, non sprecare s***a, ma scorreggia forte.
8: Oddio! Sto scorreggiando! Eccone un'altra! Scorreggio di nuovo!
4: Bene, buonanotte.
5: Notte, amore.
7: Notte, amore. Notte, amore. Notte, amore.
8: Sto dormendo, no, oddio. Oddio, dormo. Dormo. Oddio mio.
2: Ma proprio nel cuore della notte, Chiaro viene svegliato da quella che sembra essere una diabolica risata.
5: Chiara! Chiara, sveglia, sveglia! Sveglia, amore, svegliati!
4: Che succede?
5: Credo di aver sentito una risata diabolica.
4: Ma sarà stato un sogno, torna a dormire.
5: Eccola di nuovo, l'hai sentita anche tu, vero?
4: Sì, mamma mia, ma che può essere?
5: Non lo so, ma temo che ci sia qualcuno là fuori.
4: No, no, non è fuori, la risata... La risata viene da dentro la tenda.

0: Il volto di Chiara si trasfigura in una maschera di puro odio, mentre lei si trasforma in un cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus a 16 valvole, con carburatore 20 pari e marmitta della Giannelli, e si avventa sul malcapitato Chiaro.
1: Sono estremamente furiosa per quello che hai fatto!
2: Mi sto trasformando!

0: Signora!
1: Ecco che inizia l'escalation! Comincio a soffrire! Ecco che inizia l'escalation! Comincio a soffrire poco poco alla volta alla mano!
0: E ti farò a pezzetti!
1: E adesso, oddio, eccolo!
0: Ti faccio a pezzetti!
1: Eccolo che arriva!
0: Cincischione!
1: Il cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni, signora!

0: Cincischione Platinum Deluxe 3000 Surplus, me coglioni signora!
1: Wow!
2: Mentre i titoli di coda scorrono su ciò che resta di Summa, voi il canone lo dovete pagare lo stesso. Paga il canone, pezzo di merda!
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito. Ma
4: nascono i porcini a te risolto, Leo? Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai
3: tanto.
2: 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, già tipo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, guarda, addirittura.

0: addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro?
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già, e lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo,
0: l'ho lanciato io a lui.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La strabiliante favola del cavaliere con mezza cipolla nel culo.
0: Gli audiolibri.
3: C'era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere con mezza cipolla nel culo. Il cavaliere con mezza cipolla nel culo era famoso in tutto il regno per la sua forza, ma soprattutto perché aveva mezza cipolla nel culo. Il fatto di avere mezza cipolla nel culo spaventava molto le fanciulle del regno, che lo evitavano a morte, manco avesse mezza cipolla nel culo. Che così, il povero cavaliere con mezza cipolla nel culo era giunto alla tenera età di 78 anni, 78 mesi, 78 giorni, 78 primi e 78 secondi, senza mai aver assaporato la dolce sensazione della calda saliva di fanciulla sulla capocchia. Un giorno che aveva i coglioni particolarmente gonfi, il cavaliere con mezza cipolla nel culo prese il coraggio a due nani, che, grazie al coraggio preso ai due nani, trovò la forza di provarci con la fanciulla più vacca del regno. Rispose ridendo la fanciulla vacca. Sarò anche vacca, ma non mi faccio certo scopare da uno che ha mezza cipolla nel culo. Umiliato e offeso, il cavaliere se ne stava tornando a casa mesto mesto, quando gli apparve una magica fatitititititina. «Perché piangi, cavaliere con mezza cipolla nel culo?» domandò la magica fatitititititina. «Piango perché le fanciulle non vogliono sgranocchiarmi la salsiccia perché ho mezza cipolla nel culo!» Commossa dalla storia del cavaliere, la magica fatitititititititina decise di aiutarlo. Ora risolverò il tuo problema, disse la fafatitititititititititina. E dopodiché pronunciò un incantesimo magico, che risolse per sempre tutti i problemi del cavaliere con mezza cipolla nel culo. Da quel giorno in poi, infatti, tutte le fanciulle del regno si scoparono più che volentieri il prode cavaliere, visto che ora, dopo tanti anni, aveva finalmente un'intera cipolla nel culo. Fine.
2: La morale di questa favola è: con mezza cipolla nel culo nessuno ti vorrà scopare, ma con una cipolla intera sarai desiderato da tutte. Prova adesso.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, sto chiamando per conto del conte Bolaffi Paluani. Avrei qualche domanda da farle riguardo ad alcune bottiglie.
1: Un minuto solo.
0: Grazie.
1: Un minuto solo che le faccio mio marito.
0: Grazie mille.
2: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani e noi stiamo cercando un'enoteca che possa aiutarci con la fornitura di champagne per una festa che stiamo organizzando, un evento casual che stiamo organizzando vicino a Modena.
2: Che cosa le servirebbe?
0: Allora, le posso nominare alcune bottiglie che stiamo cercando?
2: Sì, benissimo. Le dico se ce le ho disponibili.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, l'Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010.
3: Champagne Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010, 3.000 euro a bottiglia.
2: No, Celos non ho niente.
0: Ok, d'accordo. E le Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013?
3: Champagne Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013, 1.500 euro a bottiglia.
2: No, neanche questa disponibilità.
0: E invece le Krug del qua abbiamo preferenza per il 95, però insomma.
3: Champagne Brut Collection Krug 1995, 1.050 euro a bottiglia.
2: Krug. No, questo non ce l'ho neanche questo, mi dispiace.
0: Scusi un secondo.
4: Fammi una gentilezza, chiedi per quella per quello sfizio che avevo se hanno delle bottiglie. Sono dei quantitativi importanti per quella cosa che volevo fare.
0: Sì, guardi, allora il conte mi chiede, siccome noi abbiamo in questa location che abbiamo individuato c'è una piscina di circa 700 metri cubi all'incirca, e ci chiedevamo se avete una grossa quantità di bottiglie disponibili per riuscire a riempirla, ecco, insomma, di sempre champagne, anche un po', diciamo, fascia un filino più bassa. Ascolti un secondo, le passo il conte che si sta spazientendo leggermente. Le chiedo cortesemente di parlare piano, di volume, perché il conte è sensibile. Grazie mille.
2: Prego.
0: Glielo passo.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
4: Con chi,
2: pure.
4: Con chi ho il piacere di interloquire?
2: Mi chiamo.
4: Senta, io invece mi permetto di interloquire con lei nonostante non siamo dello stesso centro sociale, perché avrei un'esigenza un po' particolare. Siccome ho un paio di ospiti a cui vorrei commettere, se mi perdoni, mi sento molto rumore, si trova in un cantiere edile?
2: No, io mi trovo in un negozio, non ci sono rumori di nessun genere.
4: Ah, sentivo molto rumore, frastuono, fastidioso. Allora, le stavo dicendo, vorrei organizzare un qualcosa di molto particolare che creasse anche un po' del ludibrio, dell'allegria fra i miei ospiti. E stavo pensando di riempire questa piccola piscina modesta che c'è con dello champagne, dello champenoise, insomma, senza andare su, diciamo, bottiglie importanti e prestigiose, perché mi dispiacerebbe sprecarle, insomma. Lei ha la possibilità di reperire un volume importante?
2: Ma io di volumi importanti ce li ho già, dipende semplicemente di cosa vuol dire come volumi importanti, quante bottiglie desidera.
4: Non lo so, per riempire una piscina, non so quanti migliaia di litri sono.
2: Beh, migliaia di litri mi sembra un po' esagerato, forse.
4: Anche sì, no? Cioè, scusi, non capisco.
2: Cioè, secondo me, se vuole migliaia di litri di una bottiglia, forse le conviene direttamente contattare l'azienda direttamente, perché... Non penso di fare il suo caso in quel caso qua.
4: Ma no, ma è per fare un gioco. Non mi interessa che sia la stessa bottiglia. Non è che vado a vedere l'annata. Insomma, le rovesciamo.
2: Ma non so, lei mi dice quante bottiglie vuole. Io non ho idea di quello che faccia dei numeri precisi.
4: Com'è aggressivo lei? Mi sta mettendo a disagio.
0: Tutto bene con te?
2: No, io non sono aggressivo. Io dico le cose che sono. Siamo non posso dire diversamente.
4: Molto aggressiva.
0: Essendo aggressivo con lei?
4: Sì.
0: Vuole che ci parli?
4: Sì, grazie. Sì.
0: Ecco, sì, scusi, pardon, dottor Miliardi. Stavamo... Stia tranquillo, conte. Vuole una limonata fresca?
4: Sì.
0: Ecco, gliela porgo. Senta, dicevamo, la quantità sarà su per giù di 700.000 litri. Ma se non la pisci.
2: 700.000 litri? No, io
0: 700,
2: non ce l'ho mia.
0: 700.000 litri?
2: No, bisogna che si rivolga direttamente a qualche azienda che produce champagne. A quel punto qua, secondo me, è l'unica cosa, glielo dico in tutta onestà.
4: Non so perché abbiamo trattato
2: così. 100.000 litri vuol dire qualche cosa come almeno 150.000 bottiglie, perché sono da 750 centilitri.
0: Sì, esattamente. Sì. Ho capito. E conte, probabilmente il dottor non riesce a soddisfare la sua richiesta.
2: No. Mi dispiace. i numeri gli daranno tutta la loro produzione, anche perché sono delle aziende che fanno 100-200 mila bottiglie di un certo livello.
4: Pronto? Mi scusi se sono entrato in maniera sgarbata nella telefonata con la mia assistente, però no, mi pare di capire, scusa,
2: lo so, sempre male, ma non è così, io non sono per niente né maleducato né sgarbato,
4: non ci mancherebbe,
2: le sto dicendo le cose come sono, poi deve valutare lei. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Conte non risponde più?
4: Non c'è più nessuno dall'altra parte della cornetta?
0: Ma è sicuramente un problema di linea, non hanno attaccato.
4: Mi ha messo in giù nessuno?
0: No, sicuramente no.

0: mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon, e mi trema tutto il vacero.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Oh, buostane! Ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capoto. Capoto, ci sei?
5: Sì, Gabri!
4: Stai bene?
5: Sì, Gabri!
4: Ma sai dire solo sì, Gabri?
5: Sì, Gabri!
4: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
5: Sì, Gabri!
4: Senti, fai una cosa, Caputo, campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
5: Sì, Gabri!
4: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatte in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luni Porco, featuring Moscow DJ.

0: minchia, ma questa canzone domani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente...

0: sia, è talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando poi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere, se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro? Caputo! Ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri!
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi!
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao!
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro tutta la vita.
5: Cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica, il cazzo duro tutta la vita, batti le mani, apri la fica, il cazzo duro tutta la vita.

0: vita.
1: Benissimo, ne? Siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
2: Ma non lo so, Gabri.
1: Ma adesso tenterò un altro record. Un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
2: Sì, Gabri.
1: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
2: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
1: Quanta gente c'è, pieno?
2: Siamo in 6.
1: Bene, allora io sto per partire, Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
2: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno, ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui. Eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: Zoo 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Dai. Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: fame. Oddio, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
2: Eh?
1: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: È interessante notare come, non appena arrivi l'estate, il mare rappresenti ancora oggi l'unico punto di interesse di ogni abitante del pianeta Terra. Il mare e le serate. Piazze, discoteche, festival del gin, feste della birra e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, dopo una faticosa stagione di lavoro, i personaggi che più abbiamo amato nelle scenette dello Zoo di 105 si sono presi una lunga pausa vacanziera. La probabilità che tutti questi personaggi si possano trovare nello stesso posto allo stesso momento equivale a 2 elevato alla potenza di 3.202.684.751 a 1. Che, per una strabiliante coincidenza, la cifra appena detta è anche il numero di telefono di Antonio Summa, che in una normale giornata d'agosto ricevette questo messaggio audio.
8: Ciao Antonio, ascolta, c'è una serata giù in Salento, una piccola località che si chiama Torre Tarallo, 300-400 abitanti, insomma, e fanno il festival dei sose di Antonio Summa. Ecco, pensavo che sarebbe carino se ci andassi anche tu, ecco. Ripeto. Sosia di Antonio Summa. Ripeto, devi andare.
7: L'evento sopracitato viene presieduto da un individuo bizzarro che, dopo essere caduto rovinosamente in rovina, si è ritrovato solo a poter fare le presentazioni di queste festicciole stracolme di sdentati e figli di cugini.
9: Fuffa! Fulemani Torre Tarallo! Benvenuti al Festival per i Popia di Antonio Summa!
7: Naturalmente a noi sarebbe piaciuto molto raccontarvi delle singole storie delle vacanze dei nostri personaggi, ma per la medesima curiosa circostanza di eventi, gli eroi che tanto amate si sono trovati tutti quanti a partecipare a questo prestigioso festival. Quindi, a onor del vero, siamo lieti di presentarvi questo grande, epico crossover. Il Festival dei Sosia di Antonio Summa.
9: Siamo super infiammati oggi! Abbiamo tantissimi ospiti da ogni parte del multiverso! Non attendiamo alcun oltre! Facciamo entrare immediatamente il primo concorrente!
10: Salve, sono il primo concorrente, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
9: Oh, una grande star tra noi, ragazzi! Vai con la tua performance, figlio di puttana!
10: No, no, oddio no, sto morendo magistralmente, no, oddio no.
9: Grandioso! Magistrale! La giuria popolare sta già prendendo appunti! E noi allora andiamo avanti col prossimo!
11: Hi guys, sono Adam, la principessa di Eternia. Ho accantonato provvisoriamente la mia skincare per scioccarvi con le mie abilità recitative da super top.
9: E allora vai, di c***ne!
11: No, sto morendo! No, sto decedendissimo! Ah, che cosa poco top! Sto abbandonando la live. Sto decedendo e non mi sono nemmeno concessa l'ultimo cosmo. No!
9: Brava! Sei stata strepitosa! Forza giurati, fegnate, fegnate! E noi vediamo il prossimo!
12: Sì, sono qui per fare cosa lì, insomma.
9: Vai, nonno!
12: Allora, dunque, sto morendo, oddio no, sto morire, io sono troppo vecchio per morire, a me piace la vita ed anche le prugne secche, anche se bisogna farci attenzione, perché se ne mangi troppe potresti anche morire, proprio come no, io sto morendo, oddio no, sto morendo, proprio come Summa, che Summa muore, porco d***o!
9: Strabiliante! Ho la pelle d'oca! Mamma mia, l'alfo largo compito è giurati di punteggiare e noi invece andiamo avanti!
13: Ciao, stronzi! Sono Heidi e vengo dai monti. E ho un serramanico dietro la schiena. Quindi sono qui per farvi vedere quanto sono brava a recitare.
9: Vai, piccolina!
13: No! Sto morendo! Sto crepando male, cazzo! No, crepo, ma i miei vi ammazzeranno tutta la famiglia per vendicarmi!
9: Devastate! Ho chiuso gli occhi ed eri fumo, eri tu! Pazzesco! Ma vediamo il prossimo!
14: Ciao, sono Antonio Summa.
9: Se, ti piacerebbe.
14: No, sono davvero Antonio Summa, guarda. Sono io, guardami. Sono io.
9: Sì, vabbè, dai. Vediamo se la tua forza interpretativa ci farà sognare o farai cagare, vai.
14: Sì,
9: vai.
14: Vado.
15: Aia! Oddio mio, inizia un'agonia lenta e dolorosa e muoio!
9: Guarda, io sono seriamente imbarazzato. E penso che sia la peggior performance che abbia mai visto.
15: Ma come? Ma sono io, porco...
9: Ma non ci somigli nemmeno, dai. Senti, ti prego, fai un favore a te stesso e vattene, su.
15: Ma scusa, se non vinco io, che sono io, no? Ma chi cazzo può farlo meglio di me? Ma chi vince?
9: Questa è una bella domanda, Sono stati tutti meravigliosi, a pari merito direi. Credo che non ci sia altro modo per risolverla, ragazzi. Stallo alla messicana, anzi, alla salentina.
7: E con uno sbalzo di logica violenza, tutti i partecipanti tirano fuori un'arma dalla propria tasca. Tutti, meno che Summa.
9: Ok, ragazzi, tutti calmi qui, Non facciamo scoppiare un grosso casino.
15: Basta! Basta!
14: Basta! Questo festival, il concorso di sosia di Antonio Summa, è un momento di gioia, di celebrazione e amore per la vita. Non dovete ammazzarvi a vicenda!
11: Ehi! Forse quel ragazzo che non mi farei nemmeno fosse l'ultimo cazzo sulla terra non ha tutti i tortissimi.
12: Già, perché dobbiamo ammazzarci a vicenda? Ammazziamo lui, porco...
15: Cosa? No! No, ma come? No!
7: Quindi l'innocente alga bambinoide finisce sotto una tempesta di piombo. Ed ecco per voi cosa diceva in quel momento.
15: Scarrellano! No! Mi sparano! Ecco i proiettili! Che arrivano! No! Bella quella calibro 9! No! Yeah! Sono un groviera altro che Antonio Summa! No!
7: Davanti agli occhi increduli di tutti, i partecipanti e i giurati avevano avuto la performance di morte migliore della storia del concorso, che comunque arrivò secondo perfino post mortem. La morale della favola, se proprio dovessimo trovarne una, è: le divergenze che troverai con le persone che incontri nel corso della tua vita possono essere facilmente smussate semplicemente odiando Antonio Summa.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 16.01.
2: Prevedo proprio una puntata atomica.
3: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
5: Ah, raga, come va? Questa è Casa Ludofica Pagani. No, rifacciamo, Gigi. Questa è Casa Ludofica. No, Gigi, rifacciamo.
2: Ma siamo in diretta, non si può rifare.
5: Bella, rifaccio lo stesso. Fica Pagani, e tu?
2: E io mi sto rompendo i coglioni.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani.
2: Bella storia, bella storia, bella. Luca Fica, prima della... Anche il sensato, mi sono bloccato.
5: Tutto bene, Gigi?
2: Luca Fica, prima dell'intervista, facciamo la citazione.
5: Ok.
2: Parti quando te lo dico io, però.
1: I vostri bambini amano gli animali.
2: Nooo!
1: Il posto perfetto dove far passare loro un'ora all'aria aperta in compagnia di numerosissimi animali: zebre, giraffe, leoni, ippopotami, scimmie e tantissimi altri esemplari esotici. Venite a trovarci, nei weekend i più piccoli entrano gratis.
5: Raga, oggi puntata super ricca. Intervistiamo lui, troppo forte, io scioccata, scioccatissima. E praticamente insieme a lui, che è qua un rapper, c'è pure lui. Ciao raga.
6: Ciao a tutti, bella bro, bella ragazzi. Anche uno scoop per il mio fratello Gianfranco qua, MC, mio manager.
7: Yeah.
2: Se volete potete cambiare stazione.
5: Ciao raga. Allora ecco, tu praticamente, tu che sei un rapper, ti chiami Ricky R, giusto? Ecco allora Ricky R, io avrei una curiosità da chiederti per... che mi affascina molto. Pandoro o Panettone?
6: Ma veramente pensavo parlassimo del mio album.
5: Sì, va bene, d'accordo. Allora, il tuo disco si chiama Cerotto, giusto?
6: No, veramente si chiama Sangue.
5: Tu hai paura delle siringhe? Perché io molta.
6: Sì, ma non capisco la domanda, no? Comunque non ho paura delle siringhe.
5: Ah, che fortunato! Allora, questo album quindi è dedicato a tua madre che è morta. Ce ne vuoi parlare?
6: No, guarda, veramente no, è un ricordo personale, preferirei di no.
5: Vabbè sì, ma parlacene, almeno rispondi alla domanda, no?
2: Ma che cazzo di intervista è?
6: No, guarda, sinceramente preferirei di no, è un ricordo molto personale, un po' doloroso anche, non vorrei.
5: Sì, vabbè, ok, però parlacene, perché sennò non mi risponde alla domanda, no? Ricky R.
2: Fica, improvvisa un attimo, va, salta qualche domanda, va?
5: Va bene, ok, perché fai le canzoni?
6: Sai, ho iniziato perché da

0: Piccolo, volevo essere Michael Jackson, sono un suo grande fan.
1: Dai! Anch'io!
0: No, giura, qual è il tuo album preferito di Geco?
1: Geco?
0: Sì, Michael Jackson.
1: Allora, praticamente...
2: Ludo, vieni in Thriller!
1: Trilli! Resta qui con noi, c'è Casa Pagani, su 105, resta qui con noi.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa quella la corrida, insomma.
6: Ma poi. Skywalker!
5: Skywalker! Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondament, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronta?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, salve, mi scusi il disturbo, sono del 5G di Telecom, stiamo facendo le connessioni per l'alta veloce cosa di internet. Senta, io adesso le mando un segnale, mi dica se lo sente, e per la purezza del segnale 5G. Sono qua in strada con la cabina, non sono un venditore.
1: No, ma io non ho bisogno di nulla,
2: No, infatti non le devo vendere niente, sono un operaio, sono qua che sto collegando i cavi per parlarci stretto. Praticamente io adesso sto chiamando tutti quelli che sono collegati a questa palazzina per avere...
1: Palazzina, noi siamo 100-105 famiglie, non è una palazzina questa.
2: No, la palazzina è il cubotto, come glielo posso spiegare non tecnicamente, il cubotto dove siete...
3: La centralina
2: dove siete tutti collegati. Io adesso le mando un segnale, lei mi deve solo dire se lo sente e se lo sente pulito, basta, non mi deve dire
1: segnale
2: niente.
1: Al telefono?
2: Sì, io glielo mando adesso e lei mi dice sì, lo sento, no, non lo sento, che cosa sento, basta, va bene?
1: Va bene, sì.
2: Mi scusi, se l'ho disturbata, magari era a fare gli affari suoi, non volevo, però è una cosa importante perché, sai, sto lavorando, non è che sto giocando. Un attimo solo che le mando il segnale. Cricom! Ha sentito il segnale?
1: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, salve! Ho chiamato poc'anzi, sono del 5G di Telecom. Solo che il signore mi ha messo giù, il signore credo.
4: Scusami, il signore è di certa età, e lui non può fare nulla.
2: Ho capito, sì, non si preoccupi, parlo con lei, tanto uguale. No, signora, non metta giù, signora!
4: Sono occupata, scusami, non sto per ascoltare le cose che a noi non importa, io sono una badante.
2: Signora, le deve interessare, perché io non sono un venditore, sono qua sotto la palazzina con un furgone della Telecom. Stiamo con le...
4: non ci interessa.
2: Ma signora, non le sto vendendo niente! Non è che non le deve interessare, le deve interessare sì, è la sua linea telefonica. Che cosa devo fare io? Signora! Minchia, guarda che veramente... Oh, quello è vecchio, tu sei stronza! E che cazzo?
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando la linea su tutta la zona, buongiorno, mi scusi il disturbo.
5: Prego.
6: Sì, mi scusi signora, stiamo effettuando dei test sulla nuova diffusione del segnale 5G, semplicemente se noi adesso inviamo un segnale mi può dire quello che sente e poi tolgo il disturbo, va bene?
5: Ma che per telefono dico?
6: Sì, per telefono signora, che 5G è la nuova rete dati, quella veloce, che andrà a sostituire poi la vostra rete fissa, capisce?
5: Ma noi la che c'è qualcuno oppure fate voi direttamente l'aggiornamento, tanto per capirlo.
6: No, signora, è una cosa statale.
5: Ho capito.
6: Senza nessun addebito in bollette, è semplicemente che c'era una rete più lenta e adesso ci sarà una rete più veloce, signora.
5: Tanto per capire, così poi io sono impiegata, quindi dico cosa mai passavo direttamente chi si occupa di quello. Va bene, ok.
6: Non si preoccupi, noi adesso dobbiamo inviare semplicemente un segnale telefonico, lei rimanga all'apparecchio, mi dice quello che sente, va bene?
5: Ok, va bene.
6: Mi dia solo un attimo per settare il macchinario, scusi,
5: prego,
6: il disturbo, capisco la mattinata, abbia pazienza.
5: No,
6: è che siamo in strada dentro la buca. Un attimo, signora.
5: Sì, prego.
6: Cacca di vescovo. Signora?
5: Sì.
6: È partito il segnale?
5: Sento un segnale, sì, un rumore ho sentito.
6: E che cosa ha sentito, signora?
5: Un rumore.
6: Solo un rumore indistinguibile, non c'erano...
5: Sì.
6: Allora aspetti, un attimo che faccio la taratura, un secondo, alzo il decibel. Un secondo,
7: Cacca di vescovo.
5: Sento parlare pure.
6: È quello che deve sentire,
5: vescovo,
6: signora.
5: Qualcosa del genere, non lo so.
6: Pesco?
5: Vescovo,
6: sente vescovo. Allora aspetti che segno, vescovo, però il segnale non è completo. Dovrebbe, le spiego, dovrebbe essere, è un capo tacioca. Non so se pratica, va bene, insomma. È una parola polacca che vuol dire vattene a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cercavo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Sto cercando un mio amico che potrebbe essere lì. Lei potrebbe verificare se tra i vostri clienti al momento in negozio c'è una persona di nome Paolo?
8: Lei sa che siamo in un supermercato?
2: Sì, certo. Sì, che mi hanno detto che potrebbe essere
8: Pronto?
2: Lì. Sì, mi sente?
8: Pronto?
2: Sì, mi sente, pronto?
1: Che cosa ci stanno nascondendo? Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho un amico che non so dov'è, non lo sto trovando, e mi hanno detto che potrebbe essere lì da voi. Dentro il supermercato, solo che non mi risponde, sono un po' preoccupata.
6: Non so, perché noi abbiamo solo... Cioè, ora non c'è tanta gente.
2: Ok, ma voi per caso avete modo di fare un annuncio al, diciamo, all'interfono? Insomma, non so come si chiami il...
6: Come si chiama?
2: Si chiama Paolo.
6: Mi chiamo verso Paolo, servizio nella pasta, grazie.
2: Grazie mille. Eventualmente potreste trovarlo, forse, diciamo, se avete una zona di carni pregiate, vini pregiati, oppure tutta una categoria senza zucchero, potreste trovarlo lì, perché insomma è una persona abbiente che ci tiene alla linea, quindi potreste trovarlo in quella zona là, ecco. Non so se nel caso gli dite che i suoi amici lo stanno cercando, ecco, perché non sappiamo dove sia e siamo un po' preoccupati.
6: Va okay, bene, se... però per ora non è venuto nessuno, mi spiace.
2: Grazie mille. Se dovesse sentire rumori corporei simili a un tombino, è lui.
6: Ok.
2: Va bene. Grazie mille.
6: Grazie.
2: Arrivederci.
1: Un altro buco nell'acqua. Ma non ci arrendiamo. Ti troveremo, Paolo. La ricerca continua.
0: Radio 105.
9: Yeah. Yo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo.

0: facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
1: no,
0: la vita.
1: No, non è lava, è Raven.
0: Un ponte per Raversburg.
1: Raven.
0: Un ponte per Ravensburg per la vita.
1: Sburger.
0: Sburger per la vita.
2: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
3: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
4: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
0: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
1: Fiore Amaro. Fiona May.
0: E quale sarebbe questa parola magica?
5: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
6: È facile, sei intuitivo.
0: Allora, Pimpiripetepam. Animaletto. Pimpiripetepetenusa.
1: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
0: Pimpiripetenusa.
1: Pimpiripetenusa.
0: Pimpiripetenusa.
7: Pimpiripetenusa.
0: Pimpiripetenusa.
7: Pimpiripetepam.
0: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e mettilo qua.
1: No, Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg della vita.
1: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
0: Ravensburger.
1: Ger.
0: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
7: Non è Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg.
1: Ger.
0: Teraviva.
1: No, Teravibra.
0: Teravita.
1: Teravita.
0: Oh, Ravensburgent.
7: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
8: No, per me è Ravensburg. Non è...
9: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
10: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
1: A morte il monarca.
0: Anche voi.
11: Lo Zoo di 105.
12: Benissimo, il caso di oggi ci regala ancora una volta l'imperdibile opportunità di annusare in tutta la sua umidissima scellarità l'uomo che non deve rispondere mai, il Bud Spencer magro, il Terence Hill grasso, il Bruce Lee qui, là, su, giù, qui, qua.
13: Sono simpatico.
14: Questa è l'erba che le ho dato, che è buona, giudice.
12: L'Enrico Beruschi, là, il Rocco Siffredi, qua, il Carlo Conti Bianco, l'unico inimitabile signor Infausto. Vieni qua da papà.
14: Scusate per il laccio emostatico, ma ho fatto il nodo troppo forte e non riesco a toglierlo.
12: Che voce soave, che dizione perfetta, che sguardo sfondante, che voglia di sbocciare. Purtroppo, buate già adesso, dai, tutti insieme. Dall'altra parte, incatenato a una sedia elettrica ad altissimo voltaggio, c'è il querelante, un uomo che definire uomo è un insulto alla lettera U. Ha capito la battuta come i gorilla, perché una scimmia non è un uomo, è una merda. Sto ovviamente parlando di quell'informe ammasso di scorregge di Tafano, conosciuto con il nome di signor Ercoglionazzo. Ci dica, confettura di tristezza e di sogni infranti, qual è la causa che perderà malamente anche oggi,
15: Vostro onore, sono stato vittima di una grandissima violenza.
12: Ma cosa ha fatto? Un pompino, un bradipo, una lumaca? Parli più velocemente, brutto facocero di carta merda, per favore, su.
14: Ma veramente non può, vostro onore, questo è il massimo della velocità di cui è capace.
15: È stato l'imputato.
12: Tascia, rallentato che non è altro. Non vede che sto conversando col signor Infausto? Mi spieghi meglio, creatura. Cosa ha provocato questa deficienza nel deficiente, ecco?
14: Allora, potrebbe essere stata a causa di un coppino che gli ho tirato a tradimento da dietro con la mano metallica.
12: Ma davvero? E un semplice coppino può provocare un così grave danno nelle creature monocellulari come il signor Erculone, mi scusi?
14: Sì, vostro onore, ma solo se glielo tiri con un macete.

0: come ho fatto io, quelle me l'ha regalato un mio parente nigeriano e allora io track.
1: Confessato, lo arresti.
2: Le avevo detto di tacere, rallentato di merda.
0: No, vostro onore, si dice diversamente veloce, se no le associazioni ci rompono le palle.
2: Giusto. Bravissimo, signor Infausto. Lei pensa sempre a tutto. Bene, direi che la situazione è chiara. La corte può finalmente.
0: Che palle, però.
2: Stavo dicendo la roba più importante: che andiamo a pippare un po' di cocaina pura colombiana.
1: La guancia.
0: Se ne prenda un po' pure lei, almeno si velocizza un po'.
3: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower. Un milione di utenti in tutta Italia. Il primo raduno di influencer preti di Cristagram è realtà.
4: È realtà.
3: Cristagram Resort.
4: Cristagram Resort.
3: Il grandissimo evento dalla durata di 3 giorni prenderà piede a Sesto San Giovanni Rotondo di Garlasco con la conduzione da Don Gigi D'Agostino e ospite d'onore Sua Santità.
4: Sua Santità.
3: Segui la diretta in rispettoso silenzio su Cristagram.
2: Bene, eccoci ritrovati. Ancora rallentato. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva quel figlio di una tempesta anale del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di avergli provocato un rallentamento della parola mediante un innocente colpo di macete sul coppino. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 113 milioni di euro.
0: Vai.
1: Aggredito.
0: Si può fare 115, giudice, visto che c'è Natale, faccio i regali.
2: Aggiudicato, 115 milioni per il signor Infausto e contestualmente la corte, silenzio, condanna il signor Ercolica scrotale alle seguenti pene.
1: Non dirò un cazzo.
0: Scusi però, signor giudice, qui ci sono anche i bambini, non mandatelo via questa persona.
2: Vergogna. Un anno di reclusione dentro un preservativo usato da Lukaku, poi obbligo per i prossimi 3 anni di bere cocktail preparati esclusivamente da Bill Cosby. E infine lo condanna. Pardon? A indossare per sempre un paio di baffi finti fatti di merda di Toto Cotugno.
0: Belli.
2: Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Finitemi.
0: Ma scusi, lo scossi, signor giudice, a questo punto la finiamo.
2: Ottima idea. Scossa!
1: Male.
0: La bava verde come Slimer.
1: Ti ammazzo.
2: Vuole aggiungere qualcosa, signor Erculone?
1: Porco.
0: Che animale.
2: Che vergogna. A Natale. Ma lei proprio non ha un briciolo di buon senso proprio.
1: Ti ammazzo la famiglia.
2: Fa anche le minaccine. Le dia un altro colpo di macete, però davanti stavolta. Vediamo se funziona.
0: Glielo faccio dare a mio padre, il nano. Papà, dagli un po'.
1: No.
0: Papà, ma è esagerato però. Piano io dovevi dare.
5: Ma lo sai che non c'ho le mezze misure. Ho fatto la battuta.
0: Buona questa. Buona, papà, buona.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
3: Napoli mille colore.
4: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
5: Marco, mazzo, sei tu, vero?
4: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
5: Vieni a casa, fatto dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli, eh?
4: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
5: Ah, il Montasu che ti ci porto io.
4: Hai un casco in più?
5: Ma quale casco? Dai, ho Amurin.
2: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
6: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
6: Lei non mi sembra proprio del posto, sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
4: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina, Yamme Bell, pastiera e porco d***o.
6: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
4: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac, anzi, come dite voi, San Gennaro.
6: Non vuole prendersi del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
4: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico indissolubile Paolo Sorrentino.
7: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
8: Tiè, mazzo, viva, e fammi capire che mi posso fidare te.
4: Ok, boss, berrò tutto il tuo piccio, porca troia, troia, troia. Ma porca è piccio vero!
7: Stop! Qual è il problema, Marco?
4: Ma questo è piccio vero, puttanaccia, merdaccia, troiaccia!
7: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo essere visionari. Allarga la mente.
4: Allarghiamo la mente.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione. Grande cinema.
8: Tiè, mazzo, magnami a merda e fammi capire che mi puozzo fidare te.
4: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
7: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
4: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
7: Sì, ma di cane.
4: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
7: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
4: Va bene, dai.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
8: Tiè, mazzò, piati nel culo tutto mio sfaccim e fammi capire che mi posso fidare te.
4: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi, a Gomorra e alla minchia di sbora di Savastano. Io me ne vado.
7: No, ma Marco, aspetta. Era sbora finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
4: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
4: Ah sì? In effetti tu sei pieno, ne? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
4: Che idea hai?
5: Devo andare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, eh? Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. Come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente. Le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
2: Roma Capitale, buongiorno, sono Claire, come posso essere utile?
3: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari. E le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'ingasso, le monetine che vanno alla Fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
2: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vero, oppure non sempre vengono attuate, non so che dire, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine.
3: Le spiego il motivo comunque, così sì, magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, due anni fa, a Roma in viaggio di nozze, perché mi sono sposato due anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze nella capitale, e noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella Fontana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle, quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza e a me dà fastidio che va, rispetto il vostro sindaco la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttati sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
2: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
3: Però allora, erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
2: Non so se faranno una cenita del genere, comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
3: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete, perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque,
2: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
3: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
2: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
3: Grazie, gentilissima.
2: Signora, allora, siccome sì, l'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
3: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonate, ha già ragione. Cioè.
2: Livorno Domodossola?
3: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD. Livorno Domodossola? Sì?
2: Punto gabinetto.
3: Al gabinetto?
2: Gabinetto, il gabinetto del sindaco.
3: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
2: Chiocciola comune.
3: Chiocciola comune. Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sì, sta facendo la pasta. Chiocciola comune.
2: Punto Roma.
3: E quanti punti stanno? Un altro. Punto Roma.
2: Punto it.
3: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
2: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te, dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di m***a.
1: Il caso.

0: spazio merda culo.
1: E ben ritrovati, sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo negli anni 2010, ma non a Pavia, a Napoli. Nello scorso episodio Marco si è gettato nell'avventura del cinema e dopo aver bevuto pipì, mangiato cacca e quasi preso della sborra sul set di Gomorra, che fa anche rima, ha lasciato il set incazzoso, violando il contratto. Risultato, ora deve un sacco di soldi alla produzione. Ma in suo aiuto arriva Gigi D'Alessio, suo vecchio compagno di merende, che gli propone un cachet sostanzioso per suonare con lui ad un matrimonio.
2: Minchia, che villa lussuosa. Sembra quella di Don Ciccio, bastarda laida troia merda.
3: Eh sì, Marco, gli se un piezzo grosso a Napoli, un mio vecchio amico.
4: Buongiorno a you e benvenuti alla mia festa di matrimonio. Uè, Gigi, ma che piacere te vorrei.
3: Salve, Don Gennà. Chi è il mio amico delle radio del nord?
2: Salve, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
4: Margetta! Quanto posso pensare, troppo bello!
2: Oh, ma perché questi terroni non capiscono un cazzo? Io non sono Fargetta, io sono...
4: Oh, un momento, aspi, scusate un attimo, scusate... cameriere, che tiene in mano?
5: Mi scusi, signor padrone e signore, una bottiglia di Krug Clos d'Ambonnet del 2006, signore?
4: Appunto, sta bottiglia costa 3.600 euro, come ti permetti di portarla con le mani? Oh, ti ammetterei quando?
5: Oh, scusi, signore padrone.
4: Oh, non parlate, sta zitti, capito? E visto che non sei su in mano, non penso che ti servono. Ti è piaciuta sta festa? E mangiati sti gonfietti, a me è merda.
6: Colpizzato le mani!
4: E prega che non va cannanza, perché solo poco tempo che stai facendo perdere di testa a sparare a mocche, capite? Strunzo! Scusate, dicevi che non sei Fargetta?
2: Fargetta? Cazzo porco... Se sono io, sono Super Fargetta, One Nation PlayStation,
4: Ah, buono, forza, venite, assetato.
1: Gennaro gli mostra la pacchianissima casa, gli invitati e infine lo porta a vedere la tigre con la quale la sposa andrà all'altare.
7: Roar, roar, sono la tigre, un elemento incongruo in un matrimonio da castello delle cerimonie che piace tanto ai terroni, ma interpretata magistralmente a Morgan Freeman.
2: Che sfarzo sciantoso.
4: Eh sì, Farge, a noi napoletana ci piace fare cose in grande, comunque è un onore averti qua, ma dopo lo fai un bel discorso,
2: D'accordo.
4: Ah, ma una cosa importante, importantissima, non dovete dire nessuna parolaccia mai per nessun motivo, mai.
2: Che cosa? Ma che ca... spiterina per dindirindina ciderboli.
4: Eh sì, ma tanto lo so che tu non lo fai, Farge, mica sei quello là, come si chiama chi il capillo...
8: Mazzone.
4: Ah, Marco Mazzone, che l'era fattoria là.
2: Eh sì, che stupidottero quello là.
4: No, ma noi qua non ti preoccupare che ascoltiamo solo chi.
1: E così fanno tutta la cerimonia. Marcolino, destreggiandosi fra un perdindirindina ed un po' farbacco, è riuscito a schivare le parolacce. Ma ora dovete immaginarvelo come Roger Rabbit quando qualcuno canta Ammazza la vecchia. Avete presente? Esatto. Trattenere parolacce per troppo tempo non gli fa affatto bene alla salute. Sta per esplodere.
2: Non ce la faccio più. Devo dire delle parolacce, altrimenti rischio di esplodere. Lazzarone screanzato miseriaccia.
3: Resisti, Marco, resisti.
4: Scusate, invitati tutti, vorrei la vostra attenzione per presentarvi la ciliegina sul babà. Grazie a Gigi abbiamo un ospite d'eccezione, direttamente da Radio 102, Fargetta!
0: Fargetta, vi ascolto tutte le mattine!
2: Salve a tutti, grazie per questo invito, Puzzurro Gaglioffo Manicoldo.
4: Ma che bel modo aulico di parlare, si sente che sei Fargetta. Yamo aiu, Fargetta, Fargetta, Fargetta.
2: Troppi applausi meridionali, non ce la faccio più. Merda, cazzo, minchia, stronzo, faccia di merda, frocio, mangia sbocca, pezzo di schifo, bastardi. Oh, ok, ora sto bene.
4: Ma, oh, ma tu non sei Fargetta, tu sei quello della fattoria, Mazzolo, quello che dice parolacce.
2: Zitto, terronaccio bigotto, sono stufo del vostro finto buonismo. Non sarete di certo voi o la vostra fottuta policy o chiunque arrivi qui a rompermi il cazzo a fermare le mie parolacce. Io sono Marco Mazzoli ed ho messo il mondo sotto sopra.
4: Sì, vabbè, prepara da morire.
8: Ferme todos.
9: Sta pur Maradona.
10: Chi è Maradona?
8: Io escucho la fattoria. Tu es fuerte, Mazzoli. Continua così, Mazzoli.
11: Maronna, se lo dice Maradona è giusto. Scusa, Mazzo, puoi andare. Sii buono tu, eh?
2: Sì, ora so cosa devo fare. Vado a riprendermi la mia fattoria, bastarda cazzone incancrenita.
8: Se vuoi, ti mando io a Pavia.
2: E come, merda cazzo minchia?
8: Grande, Marco, grande.
1: E in quel momento Maradona sfreccia nel culo di Marco uno dei suoi portentosi calci sinistri che lo rimanda finalmente nella nostra amata Pavia. Ma Marco deve ancora scoprire che Leone sta andando in onda al posto suo. Ma lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Merda!
12: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok, la morte del cigno secondo Tarantino.
4: Hai finito di volare, brutto figlio di puttana! Vai, Fufos! Riportami quel figlio di puttana con le ali morto! Brutto cane, figlio di puttana!
3: Indovina il suono misterioso.
5: Allora, sentiamo un po'. Ah, facile, un pacchetto di cracker.
6: Errato, la risposta corretta era il piede di Joe Biden.
5: Cazzo, per un pelo.
3: Eiaculazione precoce, ciao.
5: Ah, ah, che
7: i piedi.
3: Un attimo ragazzi, fatemi almeno finire il titolo.
5: Ah scusi signora, è più forte di me, cioè è una cosa fisica.
3: E che cazzo. Ancora?
5: No scusi, pensavamo fosse il secondo round.
3: Il Papa su Instagram.
8: San Pancrasio, San Michele Arcangelo, Santa Caterina, Santa Madonna. Che forma di culto. Bueno, dai, metto un cuoricino, tanto chi vuoi che se ne accorga. Algoritmo de puta mierda.
3: Jeans senza mutande challenge.
9: Ecco qua, dai che faccio big like, alziamo la zip e... Oh! Oh!

0: La prima lezione di yoga.
1: Buongiorno signori, iniziamo il nostro corso con un'asana molto semplice, il saluto al sole. Mi raccomando la respirazione, eh? Ora tutti insieme pieghiamo il busto in avanti e respiriamo. Poi divarichiamo le gambe e respiriamo.
2: E Giglia, ma cosa fa il guru?
3: Sta meditando.
2: Come ha detto che si chiama questa?
3: Saluto al sole.
2: Sarà, ma a me sembra più un saluto al culo.
0: Il coro dell'Antoniano canta una gang bang.

0: all'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo. È gratis.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo su un'imbarcazione turistica. Potete riconoscere nitidamente un folto gruppo di sacchi di merda proveniente da svariati punti del mondo e tutti qui a prendere freddo per guardare questa enorme puttana. Lei, la più grande troia dell'epoca contemporanea, un simbolo indiscusso di una grandiosa nazione. La Statua della Libertà. Sì, sono sulla baia di Hudson, la baia che affaccia sulla famosissima città di New York. Fondata dai coloni olandesi ben 400 anni fa, il suo nome era infatti New Amsterdam. Sì, proprio come la famosa città delle puttane e dell'erba. Ma perché questa zoccola di ferro è finita qui? Da dove arriva? Qual è il suo significato?
3: La Statua della Libertà è un regalo dei francesi agli americani. È fatta di ferro ed è verde perché si è ossidata. Dentro non c'è un cazzo e da lontano sembra grande, ma è una nana di merda sproporzionata. Pensate che questa puttana di 93 metri è coperta da 300 fogli di rame. E meno male che in America non ci sono gli zingari di Piazzale Corvetto di Milano, altrimenti ne rimaneva solo la faccia della bastarda.
2: Avete sentito? Sì, questo tripudio di ferro merdoso è stato un regalo fatto dai francesi, che si sa, che non si lavano, per il popolo americano. Progettata da quel coglione di Federico August Bertoldi, che suona come un coglione italiano ma non era un mangia spaghetti del cazzo ma un succhia croissant, beh, lui e quel decerebrato di Eiffel, sì, e quello della torre del cazzo, un giorno, perché probabilmente non gli piaceva la fica, cosa hanno pensato? No, non di andare a farsi una birra e un paio di chili di cazzi loro. No, sarebbe stato facile. Beh, questi due stronzi senza bidet si sono messi a progettare questa enorme bagascia. Ma dov'è situata esattamente la pezzente di rame?
3: La Statua della Libertà è cacata innanzi ad Ellis Island, il luogo dove i cazzo di barboni che arrivavano in America perché mangiavano la merda nel loro paese arrivavano a farsi marchiare come bovini per poi essere sfruttati come merde dalle mafie irlandesi.
2: Avete sentito? Ellis Island, il simbolo della immigrazione verso il nuovo continente. Qui milioni di persone sono passate cercando la fortuna e magari, anzi, certamente, la prima cosa che hanno visto arrivando in questo posto del cazzo è stata proprio l'enorme troia di ferro con in mano un cazzo infiammato. Sì, la fiaccola della speranza e della libertà. Un simbolo universale che io gli caccerei nel culo con un elicottero militare. Beh, ma sapete che ho la passione verso la fica. Come posso farmi scappare la possibilità di incularmi la più grande di tutte? Ora sbarcherò e mi dirigerò verso l'interno cavo dell'enorme battona e da dentro la masturberò virtualmente con questo enorme dito di ferro che ho attaccato a questo trapano. Sarà il più grande ditalino della storia. Eccomi, sono all'altezza della fica di ferro. Ora accenderò il mio dito masturba gigantesse di merda. Cazzo, non c'è manco una spina in questo cesso di ferro. Farò alla vecchia maniera e le leccherò la fica da dentro. Un sogno che si avvera, leccare la bagiana alla Statua della Libertà. Guardate! È così che si lecca una fica. Che saporaccio di ferro. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
4: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
4: Per l'Italia.
0: Vai, dai!

0: Sì, signore?
1: Stavo guardando della fica.
0: Vagina, signore.
1: È arrivato il ginecologo di sto cazzo. Non mi interrompere che mi perdo. Stavo guardando queste vagine su questa cosa che si chiama OnlyFans. Che cazzo è?
0: OnlyFans è un social network, signore, dove le persone pagano un abbonamento per vedere quelle stesse ragazze mentre compiono atti impuri.
1: Atti impuri?
0: Sì, signore.
1: Tipo la pericena, mettere le ballerine coi fusò, guidare un'auto elettrica.
0: Autoerotismo, signore.
1: Auto, che cazzo? Pietro, che cazzo è l'autoerotismo?
2: E seghe i ditalini.
1: Seghe i ditalini? Avevo espressamente detto che era vietato darsi piacere da soli.
0: Ma le ricordo che ha dato libero arbitrio, signore.
1: Bella puttanata! Tu gli lasci la libertà di scegliere e loro bevono il piscio per curarsi. Ah, Cristo!
3: Sì, padre.
1: Che cazzo vuoi? Non vedi che sto parlando con Jeffrey? Vattene fuori dai coglioni!
3: Subito, padre.
1: Beh, sono carine da vedere. Però io avevo detto espressamente che la gente non si poteva fare le seghe. Urge un provvedimento contro i pugnettari. Che piaghe sono rimaste nell'armadio, Jeffrey?
0: Abbiamo un'estinzione totale.
1: Troppo.
0: Un diluvio universale.
1: Cazzo, è umido, poi mi viene il raffreddore.
0: La peste.
1: No, troppa gente che puzza. E poi vanno in giro con quel becco davanti, non distingo le facce. Ho appena inventato il riconoscimento facciale. Ok, allora a quelli che si seguono gli mandi la miopia e la birra analcolica.
0: Perché la birra analcolica, signore?
1: Solo un segaiolo può bere la birra analcolica.
0: Fatto, signore.
1: Jeffrey? Chi è quel nero con gli occhiali da sole?
0: È Stevie Wonder, signore.
1: E perché sbatte contro i muri?
0: Perché è cieco, signore.
1: Porca ma... A quanto cazzo si è segato? Scusa, Mary. Lo so. Mi è scappato. Poi ne parliamo. Chiama tuo figlio, chiamalo.
0: Signore?
1: Cosa?
0: Le ricordo che è il giorno per esaudire le preghiere. Ci sono un po' di arretrati. Sono circa 4 miliardi di preghiere in sospeso.
1: Porca puttana. E che cosa vogliono?
0: Vogliono vincere il Superenalotto e avere un pene enorme, signore.
1: Sì, ok, questi sono gli uomini, ma le donne che cosa vogliono?
0: Vogliono sposarsi quelli che hanno vinto il Superenalotto con un pene enorme, signore.
1: Che palle! Che due coglioni! Ma non ci può pensare mio figlio!
0: È a giocare a paddle con Sant'Ambrogio, signore.
1: A paddle? A paddle? Che figlio di puttana! Riscusa, Mary! Riscusa! Era un modo di dire... No, dai, cazzo, non piangere, Mary! Che poi si riempiono le strade di stronzi sul pullman che vanno a vedere una cazzo di statua!
0: Le nostre statistiche dicono che la vergine che piange è un'ottima strategia di marketing per la religione di suo figlio, signore.
1: Sì, certo! Anche per i venditori di pentole e gli autogrill. Senti, io vado di là a studiare ginecologia. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Manda la bufera di leve, se no si vede che ho sbagliato.

0: is a zoo only for you.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: Che ore sono, squalo?
3: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza orologio, quindi non lo so che ore sono.
2: Esatto!
3: Bella!
1: Monzoloni, un programma trema la terra.
2: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
3: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
1: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
2: Bene, scusate un secondo.
3: Sono le due! Cicla!
2: Sì. Scusa.
1: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
4: Scendono un fuoco profondo dentro te.
1: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
3: Ciclamino! Ciclamino!
2: Sì, ho capito, ma non devi dire Ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
3: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14 e 23!
2: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici Ciclamino!
3: Allora Ciclamino!
1: E adesso a Monzoloni, 3 secondi. Avete sentito 3 secondi.
2: Grande, grande, che grande. Che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
3: Come li ciclamizza lui? Questi.
2: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io. C'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
3: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti. Ci hanno regalato anche il nuovo studio.
2: Ma?
3: Ma cosa?
1: Ma adesso il Monzo Quiz.
2: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco...
3: Metto le cuffie.
2: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
3: Che
2: siamo,
3: bello.
2: Siamo un programma...
3: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mac Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mac Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
2: Ho capito, però è morto.
3: Ma davvero è morto?
2: Eh sì, qualche anno fa.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
5: Nello stile originale, radicale, musicale, mixa, mega mixa, mega mixa su Radio
6: 105.
2: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
3: Facciamo stronzate. Diciamo cose molto utili.
2: Infatti, adesso facciamo...
1: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
3: Niam!
1: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
2: Ci sentiamo alla prossima!
3: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! La comina! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato!
1: Monzoloni, un programma che sembra, eh?

0: Ciao facce di culo, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza. Da qualche mese si è messa a fare le unghie nel garage di casa nostra. Siccome è piuttosto brava, si è creato un bel giro di signore che vengono da lei, naturalmente in modo del tutto clandestino. Solo che un paio di giorni fa è passata una pattuglia della Guardia di Finanza e lei si è letteralmente cagata addosso, anche se non erano lì per lei. Che dite? Le diamo il colpo finale atomico? Vi stimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla Polizia Postale di Milano.
1: Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo, noi stiamo raccogliendo informazioni su un sito truffaldino che ci è stato segnalato, che risponde all'indirizzo internet www.nubidubi.com.
1: Ma io non lo conosco.
2: Per quanto riguarda, diciamo, i tabulati che abbiamo analizzato, lei ha effettuato degli ordini su questo sito, volevo sapere da lei che tipo di rapporto ha con questo link.
1: Ma non lo conosco, non...
2: Guardi, lei dice che non lo conosce, ma tra le spedizioni effettuate da questo sito.
1: Ah, ma è quello dove ci prendo gli smalti per farmi le mani?
2: Sì, esattamente, è un sito di e-commerce online dove insomma si acquistano prodotti per le unghie, la ricostruzione, queste cose qua. Esattamente, lei che tipo di rapporto ha con questo sito, cioè al di là di effettuare degli ordini?
1: Nessuno.
2: Le faccio delle domande, diciamo di routine. Lei è stata truffata da questo sito?
1: No.
2: Le è arrivato del materiale deteriorato?
1: No.
2: Materiale con una provenienza non chiara?
1: No.
2: Materiale con indicazioni in lingue come telugu, mongolo?
1: No.
2: La nostra curiosità, signorina, dipende dal fatto che lei ha acquistato questi prodotti come privato?
1: Sì.
2: In che ottica? Perché gli ordini sono di una certa rilevanza, cioè quante unghie c'ha lei?
1: No, le ordino perché è una mia passione, faccio per esempio alla mia mamma o cioè comunque a un'amica, a me.
2: Sì, però cioè, le quantità ordinate
1: sì.
2: Sono, mi permetta, sono un po' superiori a quella che
1: sì,
2: può essere una passione.
1: Le uso proprio per passione, cioè le faccio magari a un'amica o alla mia mamma. È una passione mia.
2: Signorina, le quantità da lei ordinate su questo sito di e-commerce non sono compatibili con una semplice passione. Non so se ha capito che cosa le sto dicendo.
1: Capito cosa mi sta dicendo.
2: Le sto dando un consiglio. Allora, siccome c'è un'indagine su questo sito, è molto probabile che nel corso di queste indagini, chiaramente, noi dovremo venire ad accertare l'utilizzo che lei fa di questi prodotti. Lei utilizza questi prodotti per uno scopo commerciale?
1: Le uso a casa, cioè su persone.
2: Quindi lei ha un'attività commerciale di ricostruzione di unghie?
1: Sì.
2: Ok, ed è un'attività chiaramente non dichiarata?
1: Sì. Cosa sto rischiando?
2: Vabbè, questo bisogna vedere anche qual è l'entità. Io adesso non so quante ricostruzioni fa lei, chiaramente.
1: No, poche, pochissime.
2: Chiaramente, io non so se qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha compiuto dei controlli in zona. Non so se lei era presente.
1: Sì, l'ho vista la macchina, sì.
2: Esattamente. La Guardia di Finanza tornerà a farle visita. E chiaramente il materiale che noi troveremo verrà sequestrato. Lei, vabbè, immagino sia incensurata.
1: Sì, certo.
2: Vabbè,
1: ho allora... una bambina piccola, cioè una cosa che.
2: Sì, però lei. Glielo dico sinceramente. Glielo dico sinceramente. Allora, per questo tipo di reati, che si tratta di truffa al fisco, di solito la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. Lei.
1: Ma no, ma lei sta scherzando? Mi auguro.
2: Poi ci sono il processo.
1: Non sta prendendo.
2: Mi dispiace.
1: Ho una bambina piccola di 4 anni e
2: allora,
1: mezzo.
2: Lei non mi può. Stia calma. Allora, come le stavo dicendo, essendo lei incensurata con pene sotto i 2 anni, la condanna viene automaticamente commutata in una pena pecuniaria. Lei non farà neanche un giorno di carcere. Questo glielo posso.
1: Okay.
2: Non si preoccupi. Detto questo, no. Esercitare un'attività non dichiarata al fisco nei locali di casa senza un'assicurazione.
1: È una cosa che era partita, io lavoravo in un bar, poi mi sono licenziata, era una mia passione e cioè l'ho mandata avanti, no, però non è che
2: capisco, capisco anche il momento economico, ognuno si arrangia come può, signorina.
1: Quindi io ora che dovrei,
2: guardi, adesso
1: cioè, come mi dovevo comportare, abbia pazienza perché mi ha preso un attimo.
2: No, ci credo. Allora le spiego, ci sono tre fasi successive. La prima fase è l'indagine della Guardia di Finanza che verrà, dove lei esercita clandestinamente, a sequestrare il materiale.
1: Sì.
2: La seconda fase è la deposizione, verrà chiamata a deporre agli uffici della Guardia di Finanza. E la terza fase è alle 14 ascoltare lo Zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Ma vadi a fanculo! No, guardi, scherzi a lei, ma sta scherzando, sta dicendo veramente.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: Vai a cacare, Dario, che cazzo! Oh mio Dio! Ma vai a fanculo, sì, che cazzo! No, guardi, mi ha fatto prendere malissimo, va a cacare. Ora quando arriva a pranzo gliela faccio pagare.
2: Oh, non gliela devi dare più.
1: Gliela può veramente scordare. Ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
1: Ciao.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Zizzagnaman.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
3: Zizzagnaman.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a

0: facciamo zizzania. Piacere.
1: Facciamolo entrare.
0: Se ne va, voi andate via.
2: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
3: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
1: Ah, ma che puzza!
2: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania!
0: Lei si sente la puzza di lei?
1: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
4: Maia! Vada fuori, pitone!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
0: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
0: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
5: Sì,
7: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
0: Hai capito? Lui diceva di no, stupricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: Stato lei?
0: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
0: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi!
2: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Prima puntata dell'anno e ovviamente è successo di tutto in questi giorni, questa prima settimana del 2021, ma con particolare attenzione all'attentato terroristico, chiamiamolo così, dai, all'attentato terroristico a Capitol Hill, insomma, Washington. Ma la notizia vera forse di questa roba qua è il fatto che Donald Trump, dopo 4 anni che spande merda a destra e a sinistra, è stato diciamo allontanato dai principali social network, e questo ha scatenato nella gente un incredibile sentimento di anticensura, hanno censurato il presidente degli Stati Uniti. Ma è vero, cioè, hanno censurato Trump, oppure uno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, deve essere libero di andare su un social network e spandere tutta la merda che c'è in testa? E questa è la domanda, lo chiedo a voi perché io già lo so. Avremo le linee, dai. Sentiamo Daniele Empoli. Daniele, pronto?
3: Mi sono reso un po' sono appena svegliato, non riesco.
2: Porca puttana, che balbuzia incredibile, riesci a parlare italiano? Sì, butti dentro 4 sillabe tipo casa, panca, cane, topo, parole semplici, sì, no?
3: Ma
2: sì, no, ma senta, scusi, abbia pazienza, ma lei che cazzo è, un mantice? Perché è sfiata? Io le faccio una domanda: Trump censurato dai social, lei parte con lei buca un pneumatico, lasci stare, non fuori su un pneumatico, parta direttamente dalla parola, lasci gli esercizi di respirazione, li lasciamo a parte, non è un corso di yoga. Allora, Trump censurato dai social, sì o no?
3: No, sono molto raggiunto.
2: E niente, se sforza, lei gli parte, cioè, sfriziona proprio, lei pattina e... non è capace di, scusi, è capace di no.
3: No.
2: È sempre, sente che c'è lo sfiato, sente. Lei è una macchina a vapore. Ma non me ne frega un cazzo, la porca puttana, vampiro dei miei coglioni. Su, forza, il sole è alto nel cielo, via, bisogna produrre.
3: Va bene, ok, ripartiamo con la domanda.
2: Allora, Trump, ok, hanno chiuso i social di Trump. Secondo lei hanno fatto bene o male? Prego.
3: Male,
2: perché? Dica.
3: Perché ognuno dice quel che cazzo gli pare.
2: Sì, e quando lui però dice determinate cose, ci sono le persone che vanno a assaltare il palazzo del Senato degli Stati Uniti.
3: Ma che vanno ad assaltare?
2: Non l'ha visto, scusa, le immagini, non l'ha visto il tizio.
3: Ma non ha detto andate ad assaltare.
2: No, sì, certo che l'ha detto, scusi.
3: Ma quelle persone l'hanno fatta entrare.
2: Sì, su questo siamo d'accordo che l'abbiano fatta entrare.
3: L'ha fatta entrare la polizia.
2: Va bene, ma il fatto che la polizia sia collusa non vuol dire che la gente non sia andata a fare un atto terroristico nei confronti del Senato degli Stati Uniti, insomma. Lei che cosa ha visto? La guerra di Troia ha visto lei? Cosa ha visto?
3: Ho visto la guerra di Troia, può darsi.
2: Sì, va bene, allora si vede che c'era sua madre in prima linea. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Mamma mia, ignoranza, bestia. Un altro. Sentiamo Francesco. Pavia, Francesco, pronto? Ciao.
4: Era anche un po' ora, diciamo.
2: Quindi lei è favorevole?
4: Sì, la maggior parte del mio lato sì, secondo me...

0: È una cosa giusta perché...
1: Che cazzo lei è? Un poliedro? Cos'è lei? La maggior parte del mio lato. Che cos'è lei? Un dodecaedro?
0: Fomentava un po' troppo l'odio.
1: Fomentava un po' troppo... Cioè c'è un limite alla fomentazione.
0: Beh, sotto un certo senso è anche censura, però censurare un coglione del genere è una cosa buona e giusta.
1: Sì, su questo sono perfettamente d'accordo con lei.
0: Perché se va a dire una cosa del genere, poi tutti i sostenitori, ignoranti come capre del cazzo, vanno ad assaltare il Parlamento, cioè che cazzo...
1: Ecco, però chiudendo i profili di Trump, comunque i sostenitori rimangono ignoranti capre del cazzo in ogni caso.
0: Beh, certo, assolutamente, bisognerebbe prendere bastonate nel culo quegli ignoranti del cazzo, ma poi tutti gli americani, cioè non ho conosciuto un americano, non ho visto un americano intelligente, cioè sono tutti degli idioti del cazzo.
1: Vabbè, io il culo a Pamela Anderson glielo farò in ogni caso, arrivederci, salve, dai, vattene a fanculo, dai, generalizziamo, testa di cazzo, ma vai, non mi rompere il cazzo, che ogni due giorni sei da McDonald's, non mi rompere i coglioni, che parli con la Apple, ma vai a fanculo che ti fai le seghe, dai.
0: Mi chiami tu, mi rompi
1: ma vattene a cagare, dai, su, sei il primo filo stelle strisce del mondo, dai, su, besti leghi, sei rompicato sugli americani.
0: Ma vai, dai. Ma hai sbagliato proprio bene.
1: Ma ti pulisci il culo con le aquile, ciao. Dai, vaffanculo, dai, basta, hai rotti i coglioni, cazzo di boy Duke.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Ma dai, su, che c'è? Ma c'hai i goldoni con la bandiera confederata, dai.
0: Ma non me ne frega un cazzo,
1: dai, su, ci avrai anche le basette al cazzo di Abraham Lincoln.
0: Con cui andrei a fare un discorso sensato, guarda, perché non puoi farlo.
1: Sei così l'americano che hai preso lights a Milwaukee, dai, ciao. Andiamo a Catania.
2: Veramente io sono non lo so, io penso che Trump sia una persona che ha portato solo bene nel mondo.
1: Ha portato bene. Allora ci illustri diciamo alcune delle cose buone.
2: Innanzitutto fatte. Guerre con Trump non ce ne sono state, punto uno.
1: Non ce ne sono state nel senso di nuove, intende? Cioè quelle che
2: nuove
1: già c'erano
2: guerre,
1: sono
2: sì.
1: Continuate. Ah, ok.
2: Esattamente, però è bastato andare da coso là, da coreano e non ha fatto la guerra, diciamo. Questo era se c'era, per esempio, Bush, scoppiava la terza guerra mondiale.
1: E questo lei dove l'ha letto? Scusi, nel Palantir, cioè lei ha una palla di vetro che le dice che se ci fosse stato Bush avrebbe fatto...
2: No, le notizie che si sono...
1: No, scusi,
2: diciamo,
1: lei come fa a dire...
2: La storia ci insegna, ci fa vedere la storia, che Trump all'epoca fece la guerra contro, diciamo, l'Iraq.
1: Senta, scusi, ma ha fatto cadere i coglioni, veramente non ce la faccio, cioè lei...
2: Io le dico una cosa.
1: Dica.
2: Qua siamo in Italia, tante cose noi non le sappiamo. Perché
1: non, le sappiamo.
2: Non pensiamo ai cazzi nostri, caccare, stanno mangiando magari l'anghia e patanghi? Cioè io voglio capire questa cosa. Perché pensiamo tutti all'America quando in Italia ci stanno mangiando vivi? Io no, questa cosa non la capisco. Poi vedremo fra un paio d'anni quando poi tutti quanti criticheremo Biden e faremo questo. Meglio era Trump.
1: Certo, quindi lei oltre a vedere il futuro della guerra tra Corea e Stati Uniti vede anche il futuro, di dirà tra 4 anni noi criticheremo Biden.
2: Poi mi chiamerà di nuovo tra 4 anni, tu già.
1: Sì, va bene, d'accordo. Senta, non è che va per caso anche 2-3 numeri del lotto chi vince la Champions League e così me lo gioco?
2: Ah, ma bruciare sei in carabinieri, finisce ora.
1: Dai, va bene, allora tu vedi il futuro, io invece il presente e vedo che tu sei un coglione, ma vedo anche il futuro, tu sarai un coglione, ma vedo anche il passato, tu sei stato un coglione, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Che bello, che bello, che bello! Non mi hanno assunto! Posso andare avanti con i sussidi! E devo festeggiare, come faccio? Mi apro uno spumante? No! Chiamo i parenti, mi mangio una pizza? No! Mi faccio una sega! Vediamo cosa c'è sul pezzotto, speriamo bene, guarda, stavolta. Guarda.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsacchiotto 33.
2: Io devo cambiare sto cazzo di nickname che fa schifo.
4: Oggi in offerta speciale il nuovo film La centrale nucleare.
2: Cazzo, bello. Bello, sa me puttana che esplode.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
2: Vai, vai!
5: Pornhub, the spiration is in the fic.
4: Fin da giovanissima ho sempre sognato di lavorare in una centrale nucleare.
2: Ma perché fanno sempre recitare sta scassa minchia? Ma non vuoi succhiare un cazzo invece di parlare?
4: Un solo errore e l'intero universo verrebbe spazzato via in un istante.
2: È figlio del culo!
4: È questo ad eccitarmi più di tutto. Ho sacrificato ogni cosa per inseguire questo mio sogno e dopo anni di sacrifici...
2: Ma me ne frega un cazzo!
4: Sono stata finalmente promossa a donna delle pulizie dell'area reattore.
2: Mamma che sfigata! Vai a succhiare due cazzi, dai!
4: La zona più calda, più pericolosa, più eccitante.
2: Dai, dai, dai che sono a buon punto, dai!
6: Buongiorno, Elettra.
2: Oddio.
4: Buongiorno, ingegner Seriosi.
2: Ma io ingegnere non ce l'ho mai anche la quarta elementare se è fatto quello.
4: Lavoro fianco a fianco con l'ingegner Seriosi. Un vero e proprio genio quando si tratta di fare a polpette gli atomi. Sono follemente innamorata di lui e il mio terzo senso femminile mi dice che anche io non gli sono indifferente.
2: È un film porno, ti deve scopare, no? È normale. Ehi, chiamala, ingegnozzi, va, come ti chiami?
6: Elettra, sei un idiota. Quante volte ti ho detto che non devi usare l'alcol puro per pulire il quadro comandi? Questa è una centrale nucleare, non una trattoria per camionisti.
2: Allora puniscila e schiaffaglielo in mano, vai, bravo.
4: Sono desolata, ingegner Seriosi. È davvero imperdonabile da parte mia. Merito una punizione.
2: Ah, bello, sto film prende la piega giusta. Bene, non ci sono handicappati, gente che muore. Buono, vai, vai.
4: Mi punisca, ingegnere.
2: Scopala.
6: Ma quale punizione e punizione? Ci manca solo di avere addosso i sindacati. Qui se non capisco da dove proviene questa perdita, questa stramaledetta perdita di radiazioni, rischio di giocarmi la carriera.
2: Ma che cazzo me ne frega? Tira fuori l'uccello, cretino.
4: Se vuole, posso darle una mano io.
2: Succhia!
4: Sono esperta di perdite.
2: Succhia!
4: Ne ho in continuazione.
2: Che schifo!
4: Non so se mi sono spiegata.
2: No, ho capito io, che schifo!
4: Quest'ultima battutina sexy deve averlo colpito nel segno.
2: Ma c'ho la gonorrea, cioè, che schifo!
4: Sta diventando tutto rosso, lo sento, è in procinto di scatenare i suoi istinti sessuali su di me. Ah!
2: Vai, scopa, vai!
6: Ma che minchia dici? Piuttosto vai a pulire i cessi che io ho da lavorare. Ma si può sapere chi me l'ha mandata sta deficiente?
2: Che cazzo stai dicendo, cretino? Questa vuole scopare, scopa, dai!
4: Non c'è dubbio, ormai è cotto a puntino. Mi sento un po' in colpa ad approfittare del suo debole per me. Ormai è una marionetta fra le mie mani. Posso fare di lui quel che voglio.
2: E allora ciuccia, glielo dai adesso.
4: E quello che voglio è una...
2: succhiarglielo!
4: È una sfrenata ora di passione animalesca sul delicatissimo quadro comandi dell'area reattore.
2: Brava, brava, così mi piace, reattiva.
7: Ma dove cazzo viene?
2: È una perdita di tempo questa inquadratura, il regista lo sa, vero?
7: Punto. Allora, dunque,
2: dai,
7: perdita potrebbe... Oh,
2: oh, c'ho un cazzo in mano, vedo uno che smicrania il computer, dai.
7: Ecco, forse quella... No, un momento.
2: Oh, ma che cazzo stai facendo? Ma chi l'ha registrata sta roba? Dov'è la zoccola?
7: Non riesco proprio a capire da dove arriva.
2: Ma non me ne frega un cazzo!
4: Mi tolgo il camice da donna delle pulizie.
2: Ma perché lo racconti? Fallo, no!
4: Lui sembra non accorgersi di me, così mi siedo in maniera molto sexy sul quadro comandi spostando... Orsacchiotto 33!
2: Oh.
4: Il tuo tempo è terminato!
2: Ma tempo di cosa? Ma non c'è un servizio clienti qua! Maledetti bastardi!
4: Aggiungi 127,99€ per andare avanti!
2: Sì, sì, va bene, dai, voglio vedere come finisce, dai!
7: Io riuscirò a trovare questa dannatissima perdita. Ma Elettra, perché sei vestita solo con quel maledettissimo eczema? Vuoi per caso scopare?
2: Bravo, bravo così, dai, dai, dai.
4: Sì, ingegner Seriosi, su questo quadro elettrico, mi sbatta.
2: Dai, vai, dai.
7: Bastava solo dirlo, tanto non è importante quella stupida perdita.
2: Che cazzo è? Un'esplosione atomica. Polverizzare.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the film.
8: Radio 105.

0: Buongiorno Zeus, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. È puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Mai meno cervello che pelle sulla fica. Nemesi la conoscono tutti, la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus, romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Mi fa bella pompa.
0: Ma nonno...

0: Grazie di
1: esistere. Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'Ikea. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire. Dentro e fuori, in generale.
1: Nemesi! Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
3: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
3: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto, ma sarebbe blasfema! Ma certo, lei è la tua Nemesi! Devi batterla allo stesso gioco! È una roba infantile da gente senza peli sul cazzo! Oh oh!
4: Quelli che seguono quella merda di sfera, e cazzo!
1: Forse hai ragione, Nemesi!
3: Nemesi!
1: Sono una troia!
3: No, io sono una troia!
1: Guarda, mi prendo a cazzo in faccia!
3: No, io mi prendo a cazzo in faccia!
1: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
3: No, io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
1: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo.
0: Ah! Ah, puttana miseria! Ah! Ah, perché non riesco a defecare, eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
1: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
0: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché! Lo so io perché! È colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
5: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
1: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici. Ora devi farmi diventare una dea.
0: Ma certo, diventerai una piccola dea.
1: Davvero? La dea di cosa?
0: La dea del buco del mio... Eh? Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione. E ride. Che minchia ride? Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Questa mattina, prima di venire in radio, sono andato a farmi fare un bel massaggio thailandese. Ma poi quella che mi faceva il massaggio ha iniziato a passarmi le mani nelle zone intime e alla fine è stata lei a pagare me. Quindi oggi parliamo di massaggi. Massaggi al pirulo e alla bresaola. A voi piace farveli fare? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono già messi in attesa dalla nostra centralinista Samantha.
3: Pronto?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende a bastonate, come quando cerchi di prendere un topo, lei si arrapa tantissimo. Quanto dura il massaggio al cazzo?
3: Allora vai a cagare, in italiano, hai capito?
2: Me lo dica anche in tedesco che così vengo.
3: Quando vada via il cu.
2: In tedesco, godo. Grazie per la sua opinione. Ora sentiamo un altro ascoltatore che si è messo in linea. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No.
2: Mi dica.
4: Mi fa strangolare l'uccello perché puttana è tuo mare.
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei è felice? Quanto dura il massaggio al cazzo?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco! Da quella puttana è tua sorella, cane, quella stronza, cane, mangia cazzi.
2: Su, non si vergogni e mi dica la verità.
4: No, no, niente di queste robe qua, porco.
2: Le piace essere manovrato da una bella asiatica senza denti?
4: Cioè...
2: Dai, non ti vergognare.
4: No, cane, mi no.
2: Ma figuriamoci. Sicuramente ti sarai fatto ingoiare il pupparuolo da una bella sdentatona alta 27 centimetri.
4: Poco, non devo pensare. Sono fatto veramente tante.
2: Dai, che ti stai a***ando.
4: No, non mi arrabbi un cazzo. Cazzo, non devo pensare. Porco. Cazzo, ha detto così. Non devo pensare. Cioè, poi è passato tanto tempo.
2: Mi dia una sua opinione.
4: Non so, non mi ricordo, porco d***a, no, non mi ricordo, sono sincero.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco, no, boia, no, porco, no, rospo, no, cane.
2: Tu hai il cazzo piccolo.
4: No, non l'ho enorme, ma non l'ho neanche piccolo, normale, cane.
2: Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
4: No, no, no. No.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Stavo fatti a mettere in culo di e cazzo poi è tomare. Porco maestro.
2: Anche questo ascoltatore è molto gentile. Ci ha raccontato la sua esperienza con una bella massaggiatrice. Ma ora sentiamo un altro ascoltatore che è in linea da 5 minuti.
5: Pronta?
2: Allora, ti piace farti fare i massaggi alla figa?
5: Di
2: mi
5: nuovo.
2: Dica, le piace quando gliela prende a schiaffi la bresaola?
5: Ma mi vuoi far capire che vuoi rompere i coglioni alla gente?
2: Dai, bella svergognata. Quando le preme sulla bresaola, esce questo suono.
5: Ma creme la bresaola, mamma, te la faccio, la morte, stramurci, se mi no, me la faccio, dai, chi è morto, non ti nascondere più un telefono. Bastarda di merda.
2: Mi dica.
5: Hai capito?
2: Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
5: Ma i massaggi te li faccio io al culo e ti faccio prendere qualcosa di 25 centimetri in bocca, cornuto! Hai capito? Io ho registrato il numero.
2: Lo sento, lo sento, lo sento.
5: Il numero andrà sta già ai carabinieri.
2: Vai, vai, vai, vai. Tieni, prendilo, prendilo. Mi dica.
5: Hai capito?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano... Lei si fa strangolare l'uccello.
5: Chi è morto, stramorto, di quando mi la morte da tenere tu e quella tocca di mante, di migliere, di fighe, di capace nel bucnoro.
2: Oggi è andata alla grandissima. Come avrete sentito, i nostri ascoltatori, senza vergogna, hanno confermato che i massaggi piacciono. Siete i numeri uno. Un saluto dal vostro attore porno Jürgen.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Crisi di governo. Renzi tenta la mossa del cavallo, ma gli riesce solo quella dell'asino, e quindi adesso rimane senza poltrone, anche senza dignità, anche senza voti, e riesce a stare sul cazzo anche a Gesù e a vari altri rappresentanti di religioni monoteiste e politeiste. E nel frattempo si apre però la crisi di governo. Oggi Conte va in Parlamento a cercare i voti per andare avanti con questo governo, e nel frattempo gli italiani si chiedono: ma perché, porca puttana, la stronza quella vacca con la sifilide, dopo 5 anni ci ritroviamo di nuovo con Mastella? Con Mastella siamo i responsabili. Perché aspetta, perché i nomi sono importanti. Allora, fino a ieri erano traditori di merda, oggi sono diventati da responsabili a costruttori addirittura. L'Italia è un paese meraviglioso, ci meritiamo di essere bombardati dal Principato di Monaco. Dai, apriamo le linee, via, apriamo le linee.
4: Buongiorno
3: a lei, parliamo di crisi di governo. Matteo Renzi, che cosa ne pensa? Via!
4: Tendassa mia, io sogno abbastanza danni e vecchio e un sogno in condizione di parlare di politica.
3: Sì,
4: parlo solo di pensione e basta.
3: Dai, padron Toni, levati dal cazzo, su, esci dai malavoglia, via, fuori, un altro.
5: Ma mi sta prendendo il culo,
3: no. Non sono Giovanotti, Giovanotti fa le canzoni, io non faccio le canzoni, mi sta pure sul cazzo.
5: Lei mi sta disturbando, mi sta prendendo per il
3: Non me ne frega un cazzo di quello che sto facendo io, voglio sapere lei che cosa ne pensa della crisi di governo, via, dai, forza, dai.
5: Vado a fare in culo.
3: No, vai a fare in culo tu, cretino, che parli con C1 più 8 lì sotto, dai, su, dimmi che cazzo ne pensa.
5: Vado a fare in culo.
3: Levati dal cazzo.
5: Non ti permette più al telefono.
3: Dai, su. Ignorante del cazzo, dai, che parli pronto come un telegrafo, pronto. Si prenotano e poi cagano il cazzo facendo pio. Un altro, via. Alessandro dal Veneto, Alessandro, via! Dai,
6: ascolta,
3: di la tua.
6: Ascolta Cruciani.
3: Dai.
6: Non lo voglio, dai, non neanche voglio ancora
3: sì,
6: di litigare.
3: Sì, che c'hai voglia,
6: dai.
3: Sì, che c'hai voglia.
6: Tomare,
3: dai, sei lì col cazzo duro, la vuoi dire, lo so che la vuoi commentare.
6: È finita, rompere i coglioni.
3: Lo so che lo vuoi
6: è
3: commentare, lo so che vuoi commentare la crisi di governo.
6: Chiamami
3: lo so.
6: quando mi dirai chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma vai, dai, vattene a fa culo.
6: Non ho tempo
3: lo
6: da
3: so,
6: perdere
3: lo so.
6: Quando tu recoli. No. Smetti lei, rompere i coglioni.
3: Dai, lo so.
6: Non sto rompendo i coglioni, porca di!
3: Ma non è. Non è il modo di argomentare questo, su, dai! Un altro, via!
7: Pronto? Non sì. Me ne frega un cazzo del governo!
3: Ma lei chi è? Boi grasso dei puffi? Chi è lei, Gargamella? Come cazzo parla? Babbo Natale, chi cazzo è lei? Pronto? Ma lei ha mangiato delle sostanze delle quali non ha il controllo, ha inalato delle vernici, cosa ha fatto? Rida su sto cazzo che...
7: C'ha ragione, Renzi è un coglione.
3: Sì, su questo posso essere anche d'accordo. Poi, Mastella.
7: Ah, è pure lui un coglione come
3: pure lui
7: Renzi.
3: Un coglione, siamo già a due coglioni. Sì, Giuseppe Conte,
7: che gli vuoi dire?
3: Non lo so.
7: Per me ha gestito bene la situazione.
3: Ha gestito bene la situazione. Per cui lei si augura un Conte Ter.
7: Certamente.
3: Perché?
7: Perché era dura gestire questa situazione qui.
3: E infatti siamo fuori dai guai,
7: Ah!
3: Che cazzo grida, pronto? Lo hanno trafitto con un dardo, ma cos'era, un boscimane questo?
8: Non me ne frega proprio niente.
3: Perché
8: salve?
3: Sì, salve al cazzo, perché non gliene frega niente, scusi?
8: Oh, salve al cazzo, lo va a dire a qualcun altro.
3: Lo dico
8: salve,
3: a lei invece.
8: Buona giornata.
3: Salve al cazzo. E allora? Adesso che l'ho detto 3 volte salve al cazzo, che cosa fa? Che provvedimenti prende? Spieghi.
8: Ma che è successo?
3: Salve al cazzo, e siamo a 4, forza. Dai, che se ne vada a fanculo anche questo, via, lui e tutta la ternata.
9: Renzi è un coglione.
3: Renzi è un coglione? Perché è un coglione? Perché?
9: Ma che cazzo fa? Ma perché non sta a casa Renzi? Ma che cazzo vuole?
3: Perché è un senatore e fa politica.
9: Che cosa aveva detto anni fa? Che si perdeva referendum, stava a casa. Perché non sta a casa?
3: Perché l'hanno rieletto.
9: No, nessuno l'ha rieletto.
3: Che cazzo dice? Un senatore? Cosa dici? Ignorante di merda, mangia feci, è un senatore,
9: ma
3: è stato eletto.
9: Ma vaffanculo Bruciani.
3: Dai, su, dai.
9: Ma non sei un cazzo.
3: Impiccati ai coglioni. Ha preso più preferenze di tutti, dai, su, secondo come preferenze, dai. Ma che cazzo ne sai tu?
9: Perché non sta a casa sua,
3: dai. Perché l'hanno eletto, adesso fa il senatore, qualcuno l'avrà votato, no?
9: Quanto mai, era meglio se non lo leggevano.
3: Sì, però l'hanno eletto e adesso lui fa politica. Meglio Renzi o Mastella? Meglio Renzi o Mastella, dai.
9: Meglio un dito nel culo, con la sabbia.
3: Sì, su questo sono d'accordo, con la sabbia anche a grani grossi di quella tipo di Sori, Recco.
9: Sì, ma erano anche due pieni di sabbia, piuttosto che loro due, guarda, meglio un dito nel culo.
3: Invece chi ci vorrebbe? Dai, spara a caldo, dai.
9: Meloni e bella gnocca.
3: Ma dai, bella gnocca sua, tu non hai mai visto la fica in vita tua, dai. Se la Meloni è una bella gnocca, non hai mai visto la fica in vita tua! 100 tonnellate di Photoshop, porca puttana!
9: C'è Bruciani, filtro... lavati i denti!
3: Ma vattene a fanculo, dai!
9: Di te, ma, fanculo.
3: Ma vai contro un rover, merda, tu, dai, spalmati su un tiro, stronzo, dai.
9: Bruciani,
3: ma sto già lavorando! Testa di cazzo, su, dai, ti secco il corpo spugnoso del cazzo a pedate, dai, cretino, via! Chiudiamo con il lupo, che so che è alle prese con un bambino, giusto lupo? Giusto?
10: Oggi sono un po' indecinato che mi hanno lasciato il bambino di mio figlio. E qua mi piace che rompi un po' i coglioni, io non li so tenere i bambini.
3: Ma senti, ti faccio una domanda, rompe i coglioni più o meno di Renzi, via?
10: Molto meno di Renzi, sono rotto in culo di un fiorentino, vaffanculo lui chichetto, l'ha messo al mondo pure. Ed è, scusate, ma quanti vuoi ci vuoi? Cioè qua sembra vedere che siamo, abbiamo a che fare con i bambini. Cioè sono i miei nipoti, non prendono i capricci che prende questo essere, che non so manco l'aggettivo giusto mi viene per descriverlo.
3: Ma senti, però adesso esce Renzi, entra Mastella, cosa ne pensi?
10: Accio, passiamo dalla padella alla brace. Diciamo che prima andavamo intorno alla merda, adesso ci sguazziamo proprio, ne sentiamo il profumo sotto il naso. Mastella, mi mando! Pensa anche alla morte pure lui, se ne è qualcun altro.
3: Sei sempre il maestro della metafora, lupo. Dai, ti lascio andare che c'è il bambino. Vai con lo slogan.
10: Tiro filo, tiro spanga, tiro cazzo che
3: ti... Ciao lupo, ciao a tutti. Ciao.
11: Radio 105.

0: 5.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri, quando andrà a fare. Per fare un po' di spiegare, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma Guitariro! Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei penso. Venuto, che se venivi a Natale ti per fare un dai.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li fai guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Lo Zoo di 105. Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
6: Resta qui con noi, Casa Pagani. Su 105, resta qui con noi. E Gigi fa il buco su 105 FM.
7: Ah! Raga! Come va? Questa è Radio 105. Questa è Casa Ludofica Pagani. E io sono Ludofica Pagani. Che visto che mi hanno dato la promozione, che sono una speaker professionista moltissimo brava, anche quest'anno faccio le interviste.
8: Wow, che puntata!
7: Oggi intervistiamo Urlo di Tamburi.
8: Veramente l'urlo di tamburi.
7: Vabbè, che noioso che sei. Urlo di tamburi.
8: Wow.
7: Un oroscopologo.
8: Vai Ludo, partiamo con l'intervista.
7: Ok. Ciao signor dottor oroscopologo, come va?
9: Tutto benissimo Ludofica, pronti per affrontare il nuovo anno con gioia?
7: Ok.
8: Adesso cosa facciamo? Beviamo un caffè o facciamo qualche domanda?
7: Per me macchiato.
9: Io posso avere un marocchino?
8: Sì, nel culo.
7: No.
4: E l'ho detto, sì. No. Sì, che spazio.
7: Che fai tu, oroscopaio?
9: Io leggo nelle stelle, nei pianeti, le previsioni per le nostre vite nei prossimi mesi.
8: Penso se incontri un buco nero.
7: Vabbè, quindi che ci dice oroscopantologo del 2021?
9: Ecco, Ludofica, dipende dal segno in realtà. Tu che segno sei?
7: Roar!
9: Leone, immagino.
7: No, pesci.
9: Piacciono tanto anche a me i pesci.
8: Si capisce.
9: Allora, per i pesci è previsto un anno attraversato da alti e bassi per la presenza di Saturno.
7: Che noia! Passiamo ad altro! Gigi, tu di che segno sei?
8: Vergine!
7: Scusa, l'oroscopologo è un po' imbarazzante.
9: Ma no, Vergine è un segno bellissimo, Ludofica. I primi mesi del 2021 saranno davvero fortunati per i Vergine. Ci saranno tante novità e sorprese inaspettate per voi.
7: Sì, va bene, dai, ora mi sono stufata. Tu, oroscopaio, preferisci dolce o salato?
9: Non capisco la domanda, però sono un po' più per il salato.
7: E tu, Gigi?
8: Io dolce.
7: Anche io.
9: Io comunque preferisco il cannolo siciliano, dolce un po' salato.
8: Come fai a sentire il gusto là dietro? E come sempre Ludofica, vai con la ginocchiale.
7: Sì, va bene, dai, però veloce che devo andare, eh?
10: Venite al nostro ristorante, adesso c'è una proposta di cucina vegana. Ogni sera potete gustare la novità del menù e si sarà il show della social. A presto nel nostro ristorante, aperto tutti i giorni alle 12:30. Prenotazione online, numero verde.
8: Wow, cazzo, si sei diventata brava.
7: Ciao Gigi, a presto, ciao.
8: Chiudi così, Ludo?
7: Sì, ciao!
8: Buca!
9: Dove?
6: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
0: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa.

0: Ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
0: Ma che schifo!
1: Aria!
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ma io ce l'ho messa come...
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sono Tony. Come va?
1: Vai a parte.
0: No, mi sono già fatto in passato, signora. La saluto. Ma che modo è di rispondere al telefono?
2: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
0: Ciao, come stai, Michela? Sei sempre collegato. Sono Antonio. Ho chiamato l'altro giorno per se c'è tuo marito. È in casa? È uscito?
1: No, è qua in casa. Perché?
0: Passami che lo saluto. Sono un suo vecchio amico. Mamma mia, sono contento di sentire. Sì, sì, passamelo, sa. Adesso lo spacco. Pronto? Come lo chiama? Un cane? Madonna, quanto è grande la casa. Che un castello.
3: Pronto, pronto.
0: Ciao Antonio, come stai?
3: Ma così così.
0: Ma porca c***a, come vanno le gambe?
3: Non vanno mica tanto bene.
0: Ma dove eri adesso, in giardino?
3: No.
0: Ah.
3: Ero sul balcone.
0: Sul balcone, cosa fai? Volevi buttarti giù?
3: No, sole.
0: Come?
3: Guardi il sole.
0: Guardi il sole, è bello guardare il sole. Beh, diciamo che ti stai già proiettando verso il futuro, no? Con la speranza che ti venga a prendere da un giorno all'altro di notte nel buio mentre dormi. Vero?
3: Oh.
0: Senti, hai cambiato scarpe da ginnastica?
3: Cosa?
0: Le scarpe. Le scarpe, se metti le scarpe da ginnastica ti fanno meno male le gambe. Che scarpe metti, mocassini?
3: Le scarpe di...
0: Di?
3: Di pelle.
0: Ho capito, ma è un mocassino, è morbido o duro?
3: No, no, è morbido, è solo che...
0: Che?
3: Quando non vanno le gambe, non vanno,
0: Non vanno, ma non riesci a cambiare le gambe?
3: Le gambe come le mie non ce ne...
0: Senti Antonio, ti volevo chiedere, ma ti fai ancora di bamba?
3: Cosa?
0: Te la spari ancora nel naso la coca? Perché quando suonavo al locale ti spaccavi sempre, ti ricordi?
3: Non è che mi ricordo tanto.
0: In discoteca mi ricordo io che ti facevi come un caimano, ti ricordi?
3: Ma quale discoteca?
0: Che quando passavi te sulle strisce pedonali sparivano le strisce, ti ricordi? Ti chiamavano Nascaman. Che bei tempi. Ti tira ancora l'uccello?
3: No.
0: No, vabbè. Questo quanti anni hai? 82?
3: Del giardino,
0: non so.
3: Un po' le tricine.
0: Niente, è andato. È andato, parla di cose su, lo so. Aveva battuto anche la testa una volta con la Vespa, aveva picchiato la testa, era passato sotto. Ti ricordi quando eri passato sotto quel tunnel con la Vespa, che era piccolo e non hai abbassato la testa e ti ha preso il cranio, ti ha mozzato via la testa, ti ricordi? Ce l'hai ancora il cranio sul collo?
3: Che crazy,
0: Sì, vabbè, dai, ho capito. Senti, Bamba Man, volevo chiederti, è per caso la mia giacca di jeans?
3: Guarda che io giacca di jeans non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Vabbè, niente, Antonio, senti, torna a guardare il sole, aspettando che ti porti via, va bene? Non fare come Luke Skywalker che alla fine di Star Wars 9 sparisce.
3: Oggi ci siamo, domani non ci siamo più.
0: Ma meglio. Così, la vita è così, bisogna prenderla come viene. Va bene, dai, senti, ti mando un abbraccio, magari non ci sentiremo più, va bene? Ogni tanto vai a farti una corsina, ti fai un po' di bamba e vai. Ti immagini te tutto strafatto che corre per il paese come un pazzo. Bellissimo. Erano i vecchi tempi quelli, quando ti facevi come un caimano. Va bene, dai, senti, storpione, ci sentiamo, Ciao. Il tempo passa per tutti, lui è lì che fissa il sole. Ma che cazzo? Ma che cosa? Uno lavora la vita e poi si trova vecchio, stanco, con le gambe a pezzi a fissare il sole. Ma che senso ha allora?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Ura, ura, ura!
8: Rarry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
7: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo. Fino ad oggi pensavo di essere un povero fanello, tutto solo in questa terribile esistenza. Ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello.
8: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
7: Cazzo, c'è tua. Esatto, si chiama Gregorario.
9: Gregorio Orario.
7: Esatto, si chiama Gregorio Orario Rotter e fra poco verrà a trovarmi.
8: Ma Rorro Rio.
7: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione. Rorro Rio lo dico io.
10: No, Rorro Rio lo dico io.
7: Gregorario Rotter.
10: Gregorario Rotter.
7: Gregorario Rotter, vieni qui, fatti abbracciare Gregorario, fratello mio.
10: Puttana troia, ci vedo doppio.
8: Non ci vedi doppio, Ron. Quello è fratello gemello di Rarry Rotter.
10: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di c***o. Pezzi di merda, vorrei tagliargli le gole con due bottiglie rotte.
7: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere! Anche a me viene da piangere!
0: Silenzio! Rarry, sterco di cavalla mestruata Rotter, come è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
7: Annusilente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
10: Piacere, Annusilente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
0: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
7: Ma come, prof? E che facciamo allora?
0: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
11: Che atrocità.
7: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue, non accadrà mai, scordatelo, impossibile.
11: Impossibile.
10: E io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! Aia! Aia! E fermo, Gregorario, fermo! Dai, sbrigati, muori, merda! Vai schifo al cazzo! Ma se siamo identici! No, tu sei molto più merda, muori!
7: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco! Roar! Roar!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Harry Potter!
0: Harry Potter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Harry Potter, sono Gregorio Potter! No, sono io Gregorio Potter, lui è Harry Potter! Il signor Potter, giuro, sono io Gregorio Potter!
0: Non mi piace essere preso per il culo, vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Rovero, hai vinto, sono io Harry Potter, uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi. Stai cercando di salvare il vero Harry Potter. Per questo ucciderò l'altro.
1: No, sono Gregorio. Gregorio.
2: Muovi. Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i droni Sparagoldoni.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dirà, no? Sì, sì, sì.
1: La messa andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È fuoco.
2: Ma non è libile qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
1: Allora, questa è una produzione, un cortometraggio serio che noi dobbiamo portare a Berlino, ok? Giocato sul mondo della pornografia. Per renderlo più credibile, neorealista, abbiamo chiesto a veri attori pornografici e vere troupe di film pornografici di realizzare questo.
2: 15 anni di buchi del culo, cazzo.
1: Sì, vabbè, curriculum non c'è bisogno di metterlo.
3: Io lo conosco a lui.
2: Ti ricordo di te, tu sei quello che mangia i peli della figa.
3: Sì.
1: Beh, so che bella compagnia. Non me la frega un cazzo! Dovevo fare un film serio!
2: Va bene.
1: Ho preso poi altri porci maniaci sessuali, sbottatori dei nani, per far film più realistico. Però deve essere un film che non è porno.
3: Una bella spagnola.
2: Sì!
3: Iniziale.
2: Cazzo, un classico!
1: Spero che la
4: sono forte nella spagnola.
1: Capito, la cazzo pure la tettona. Allora, giochiamo sul filo sottile.
3: Allora, vada.
2: Bene. Allora, io mi sdraio a terra, riprendo da sotto?
1: Perché, scusi, che è astronomo lei? Che deve vedere stelle?
2: No, per la ripresa dal basso verso l'alto.
1: Ma no,
2: del
1: no, classico.
4: Zenitale.
2: Sì.
4: Mi ricordo.
2: Genitale perineo.
1: Sì, genitale della lampada. Classico, campo contro campo e piano a due.
2: Ma io ho una camera sola, scusi.
1: Prima famo il campo, poi il controcampo e poi il piano a due.
2: Quindi si scopa anche fuori. Ce la fai al freddo?
4: Come no,
1: il campo de grano, che so Battisti. Il campo, prima la signorina, poi.
3: Motore partito.
1: Ma perché è partito? Chi
2: ho
1: l'ha
2: portato
1: detto?
2: Mio cugino, lui fa l'audio.
1: Ah, buongiorno, come si chiama lei?
5: Argav.
1: Porca puttana, anche armeno. Vabbè, andiamo a gesti. Vada!
4: Devo abboccare anche lui?
1: No, non abbocchi l'armeno che è pure circonciso. Allora, prego, ripartiamo dalla scena, quella della signorina.
5: Silenzio in studio!
1: Perché urla?
5: Già silenzio in studio! Stiamo facendo una roba seria qua,
1: Sì, ma mi scusi, signor Armeno, ma regista sono io. Se parlo io, c'ho tutto il diritto.
2: Deve scusare, ha fatto 4 anni di psicofarmaci.
1: Ho capito, ma anche 2 di guerra pare.
5: Motore partito!
1: Vabbè, parte quando cazzo.
2: Camera pronta!
6: Rolling, action!
3: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta!
1: Ma è buongiorno così, però, scusi, non ho capito. Si rivesta!
3: Si rivesta!
1: Ecco.
6: Action!
4: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargersi di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
2: Adesso riprendo il dito nella figa?
1: Ma sta recitando! Sta recitando! Poi lei perché gli ha messo un dito nella figa?
3: Sono abituato, questo si...
4: Non me ne ero neanche accorta!
1: Cioè credo, c'entra uno schnauzer lì dentro. Levi il dito dalla figa. Non si asciughi dal mio pastrano. Che schifo. Diciamo questo cazzo te dico bene.
6: Action.
4: E dico bene.
3: Ecco il cazzo.
1: No. No, c'è schifo. Io messo il cartello, Gesito. No, dice male.
3: Ah.
1: No. Lo rimetta dentro.
3: Lo rimetto.
1: Lo serpe.
2: Mi scusi, sono perso. Cosa devo inquadrare?
1: Lui che dice no, dice male.
2: Ma lui ero sul cazzo adesso.
1: No, deve stare sulla faccia e possibilmente nascondendo il dito bagnato e sporco del c***o.
3: Me lo metto in culo, dai, vabbè.
1: No, lo metta in tasca, una cosa.
2: Aspetta, se lo fai, fammi girare da dietro.
1: No, deve vedersi la faccia. No, dico bene, prego.
5: Allora girati.
1: All'armeno che
2: allora tu girati, guarda in camera col dito al culo.

0: fondo, appena prima dell'utero.
1: Ok, adesso facciamo quella della lingua sul cazzo?
2: No, no, no, no, adesso va avanti la trama.
1: Non lecca il cazzo come un sigaro?
2: Perché deve suonare l'armonica, no? Non è Fidel Castro la signorina, okay. È tutto giocato, non vedo, non vedo, prego.
1: Okay.
2: Io? È che io due state, non lo so, io sono regista.
3: Action!
4: Signorina, non mi faccia perdere tempo, ho ancora...
2: Sì, però Duvrasi in linea.
4: Posso farla quel cazzo fuori?
2: No, no, no, no!
3: Action!
4: Ho ancora altri 200 appartamenti da visitare.
0: Davvero? Posso accompagnarti? Sai, a me piace anche guardare da lontano. Il mio defunto marito, pace alla minchia sua, diceva sempre che si vedeva da un chilometro che era una zoccola.
1: Ecco, tieni.
0: Ah, grazie mille.
2: Ma perché il cazzo è vibrante, scusi?
1: Eh?
2: Perché c'è un cazzo vibrante?
1: Non è il momento che lo chiava in culo.
2: No, non è il momento che dove l'ha visto che lo chiava in culo. Perché non c'è scritto da nessuna parte che si affila un cazzo al culo.
1: Ma scusi, lui è entrato già in casa, lei si sfrittella col vibratore.
2: Ma non si sfrittella, lei gioca sul filo sottile e lui invece non c'è casca perché è integerno.
4: Posso
2: ma...
4: dire il cavallo di battaglia?
2: Prego.
4: Leccami le palle.
2: Faccia di cazzo. No, non è quello, no.
1: Quindi che faccio? Il vibro lo metto via?
2: Ah sì, non serve di scena, io non lo vedo, non è un prop.
1: Va bene, metto via. Ma il bicchiere alla fine serve o no?
2: Non lo so, il bicchiere non serve, non c'è, io non lo vedo.
1: La signorina ingoia?
2: La ingoia?
0: Certo.
2: Cosa mi fa dire? Che non ha alcuna attinenza?
1: Vabbè, ma però scusi, io sono l'operatore, sono io.
2: Ho capito, io sono regista, voglio dire, scala gerarchica.
1: Voglio sapere se devo...
3: Motore partito!
2: Vado l'armeno che si sveglia.
3: Action!
4: Mi dispiace per il suo letto, ma io ho avuto un lavoro da fare.
3: Stop! Ho detto letto e non lutto!
4: Però a me mi gira la
2: testa. Ha ragione l'armeno. A me mi gira di coglioni, si figuri.
4: Allora, mi dispiace per il suo
2: lutto. Non si è capito che il marito è morto. Dica, faccia la bocca.
4: Eccolo qua.
2: No.
4: A bocca, a bocca.
1: Beh, ma stringi.
3: Motore partito!
2: Ma c'ha il dito al culo, non deve spremere la prostata. Perché sta spremendo la prostata?
1: Non lo so, io faccio l'operatore.
0: Perché io glielo sto abboccando.
2: Ma non lei deve dire, mi dispiace, mio marito è morto.
0: Mio marito è morto.
4: E sti cazzi!
2: Dove sti cazzi? No. Lei è dispiaciuto per il lutto.
4: Sono dispiaciuto. Mi dispiace per il suo lutto, ma io ho un lavoro da fare. Quando si chiama?
2: Non si chiama, lei è idraulico, non so che lavoro fa, mi sono perso pure io. Che lavoro fa
4: lei?
2: Non
4: lo so, io sono impiegato a catasto.
0: Oh no. Non si dispiaccia.
1: Ok.
2: Perché sta tenendo la testa della signorina?
1: Perché...
2: Lei sta facendo un P.O.B.
1: All'americana, no?
2: No, lei sta facendo un P.O.B.
1: Sì, tengo la testa della signorina.
2: Quella se lei fa il P.O.B., io faccio il P.O.D.
1: Cioè?
2: Porca... Non deve tenere la testa!

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Ricorda, il sesso è una gara. Arriva per primo, esulta e vattene. Sii uomo. Se non sai cosa scegliere fra tua moglie e una birra, chiedilo al Cavatap.

0: non risolvere un problema, creane un altro. Sii uomo. Litiga con la tua ragazza, poi vai a casa e sfogati su tua moglie. Sii uomo. Non comprare un tagliaerba. Prendi a pugni i ciuffi di prato e rispediscili nel fottuto terreno. Sii uomo. Essere amati è roba da femmine. Fatti odiare da tutti. Sii uomo. Se ti regalano un vaso da fiori, coltivaci l'asfalto. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio: sei brava come tua madre. Sii uomo. Portati una mazza da baseball al tuo colloquio di lavoro. Sii uomo. Se una cosa si muove, vuol dire che ti ci puoi accoppiare. Trova un modo, sempre. Sii uomo. Non fare la cacca. Replica Hiroshima. Sii uomo. Se la tua donna torna che ha avuto una giornata dura, mostrale qualcosa di più duro. Sii uomo. Non lasciare che una buona notizia rovini la tua giornata di merda. Sii uomo. Non farti una sega prima di dormire. Fatti una sega invece di dormire. Sii uomo. Per il compleanno di tua moglie, regalale un asse da stiro con scritto sopra: il patriarcato non esiste. Sii uomo. Hai sbagliato un congiuntivo? Fottitene. Essi ignorante e essi uomo.
1: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: Gran finale di Reazione a Catena, la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
3: Ciao Ama!
4: Buonasera a tutti!
3: Buonasera!
2: E ora scopriamo chi è con voi.
3: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
2: E Topa!
4: Ecco, infatti.
3: Ma tanto te la scopi tu, giusto Ama?
2: Giusto!
3: Lo sapevo.
4: Vabbè Ama, possiamo giocare?
2: Cuffie!
4: Dai!
2: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Siamo pronti!
2: 3,
4: vai,
2: 2, 1, via!
3: Come?
4: Scherzo!
5: Telefonico!
3: Luca!
5: Alba!
6: Falso!
2: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti!
5: Unico
3: uccello
5: più
3: grosso
5: del
3: mio
6: struzzo.
2: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
3: Con
5: cosa
3: lavi
5: figa
3: che
5: puzza
3: pesce?
6: Aceto.
2: Giusto Daniela, aceto. 3, avanti.
3: Altro
5: modo
3: di
5: chiamare
3: cappella.
6: Passo. Punta.
2: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto. Punta. Tre parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
3: Un
5: tipo
3: di
5: depilazione
3: passera.
6: Biscotto.
2: Bravissimi. E andiamo avanti.
3: Cosa
5: ha
3: in
5: bocca
3: squalo?
6: Elastico.
2: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi, bravissime. 3 passo, avanti.
5: Cosa
3: provi
5: per
3: Equitalia?
6: Odio.
2: Odio, esatto. 7, avanti. 7 parole, devono superare 11.
3: Se
5: Mazzoli
3: fosse
5: personaggio
3: Disney.
6: Brontolo.
2: Certo, Brontolo, brave, 8. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Quale
5: squadra
3: nerazzurra
5: andrà
3: in
5: Europa?
6: Inter.
2: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nell'azzurro anche l'Atalanta, però Bergamo, la Dea, vabbè, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
3: Chi
5: ride
3: su
5: sto
3: cazzo?
6: Gioconda.
2: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
3: Cosa
5: togli
3: per
5: fare
3: spagnola?
6: Mantello.
2: Era Reggiseno, era Reggiseno. Errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
5: associa
3: Veneto
5: a
3: entità
5: divina?
6: Cane.
2: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1. Hey. 105.
7: Hey. Lo Zoo di 105.
8: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
9: Chi l'ha visto?
10: Chi l'ha visto?
9: Chi l'ha visto?
11: Chi l'ha visto?
9: Non parla!
10: infatti la conosciamo col nome di Suor Turista, la simpatica donnina di chiesa che per anni ci ha mostrato le meraviglie del mondo con la sua popolare trasmissione Turisti per Cristo, rubrica di viaggi che pizzicava le corde della simpatia con l'infallibile formula della suora casta e ingenua alle prese con le culture, i paesaggi e le tradizioni più disparate. Purtroppo, dallo scorso 7 febbraio, di questa eterna verginella dal volto candido e i sandali di Gucci si sono perse completamente le tracce.
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
10: L'esordio televisivo di Suor Turista avvenne nel lontano 1984, quando ospite del Maurizio Costanzo Show fu protagonista di un simpatico siparietto nel quale staccò a morsi la testa a un ratto prima di rompere il naso a Roberto Benigni. Abbiamo la prima telefonata.
14: Pronto?
10: Sì, pronto.
14: Ah, sono il cosplayer di Hulk.
10: Buonasera.
14: Salve. Senta, io... Sì. Forse mi avete già riconosciuto dalla voce.
10: No, mi chiedevo giusto appunto, ma la voce la camuffa una...
14: Io sono molto famoso nel settore del cosplaying. Sono il più famoso cosplayer di Hulk. Ha fatto anche la sua controfigura.
10: Ah.
14: Sono alto 5 metri.
10: Ma viene doppiato? Non...
14: In che senso? Hulk non parla.
10: Ah, no, beh, effettivamente sì, giusto.
14: Sono alto 5 metri, ho il 67 di piede.
10: Ok.
14: Molto,
10: scarpe?
14: Non le uso, io vado in giro completamente nudo, soltanto un paio di slip
10: strappati.
14: Sì.
10: Ho capito, e chiama per?
14: Per dire che sono il più famoso cosplayer di Hulk.
10: Beh, noi le facciamo i nostri complimenti.
14: Grazie.
10: A presto.
14: Perché mi mette giù?
10: No, non so, mi sembrava finita la telefonata.
14: Vuole che le mando una foto?
10: La mandi in redazione, sì, la guardiamo volentieri.
14: Va bene, come la vuole, in che posizione?
10: La classica? Sì, la classica.
14: Quindi...
10: Sì, esatto.
14: Con le braccia...
10: Benissimo.
14: Senta, siamo al telefono, mi offro anche per feste di bambini.
10: Va bene, ci segniamo il numero.
14: Però...
10: Sì?
14: Mi raccomando, che i genitori non comincino a molestarmi, come succede spesso.
10: Non credo che questa cosa succeda davvero.
14: Sì, perché dalla voce instillo sessualità.
10: Non penso neanche che questo sia vero.
14: Bye bye!
10: Bye bye a lei! Che paura! Bene, di lì a breve arrivò l'offerta per condurre l'ormai famosissima trasmissione di viaggi che ha fatto la storia della televisione italiana. Come dimenticare il suo viaggio nel deserto del Messico a caccia di peyote? O i combattimenti di Muay Thai in Thailandia e l'ormai celeberrimo ceffone che uccise l'imperatore giapponese Shinzo Kukumi? Al momento della sua scomparsa, Suor Turista si trovava in Giamaica dove erano appena iniziate le riprese della 40ª stagione di Turisti per Cristo, che sarebbe stata anche l'ultima. Un'altra telefonata! Pronto? Pronto?
15: Sono Mano degli Adams.
10: Scusi, Mano degli Adams non parla.
15: Ma come faceva a sapere che sono io, se no...
10: Lo so, però evidentemente non è lei.
15: Ha sgamato.
10: La religiosa era infatti al centro di una piccola scaramuccia giudiziaria dopo che gli inquirenti l'avevano scoperta a capo del più grande traffico internazionale di organi umani al mondo. La simpatica suora arrotondava lo stipendio Rai asportando personalmente gli organi nei paesi che visitava per rivenderli poi sul mercato nero con profitti a 6 zeri. Un reato minore, certo, che però ha macchiato irrimediabilmente la reputazione della serva di Dio, costringendola a passare alla TV privata, dove avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sono Sandro Fentanyl.
10: Sì, buonasera.
16: Io ho visto.
10: Cosa ha visto?
16: Tutto.
10: Ha visto Suor Turista?
16: L'ho visto anche adesso, guarda.
10: Ma ci dica dove si trova.
16: Allora, sono uscito un pacchetto.
10: Sì.
16: Poi dopo. Comunque l'ho visto. Per 15 euro ho visto tutto quello che vuoi. Dica la roba.
10: Ci dica la città.
16: Scelga lei.
10: No, ce lo deve dire lei, io non.
16: Per 5 euro dico Bologna.
10: No, guardi, ci deve solo dire la città giusta, non.
16: 4?
14: Euro, ti faccio un pompino. 5 euro.
16: Lui è Mauro Fentani.
10: Sì, immaginavo.
16: Mio cugino, fratello di pera.
10: Certo.
14: Dammi 5 euro, dai.
16: Devo ancora prendere. Cosa vuoi sapere?
10: No, io vorrei sapere la verità su Suor Turista, se la avete.
16: Verità, 20 euro.
10: Non so, provate se valuteremo l'informazione adeguata.
14: 15 euro.
10: Ma guardate che le segnalazioni non sono a pagamento in questo
16: allora
10: programma.
16: Allora ti pago, io ti do un orologio se mi dici... Tu mi dai cosa?
10: Come?
16: Mi do un orologio.
14: Sono fortissimo.
16: Io ne sono.
14: Oh.
16: Hai già venuto un orologio?
14: Sì.
16: Ma sei una merda.
14: Ho fatto anche un pompino.
16: E quanto hai preso?
14: Niente, gliel'ho fatto gratis.
16: non riusciamo a farci perché siamo fallimentari con gli
10: affari. Infatti vi vedo, noto, sì.
16: Ci senti spei?
14: Ma allora perché siamo fatti con le anguille?
16: Il telefono!
14: Mettiamolo!
16: Sì. Andiamo a vedere il telefono.
10: Va bene.
16: Aspetti, l'abbiamo appena veduto.
10: Benissimo. Sono passati ormai molti giorni dalla sua scomparsa e il mistero sulla scomparsa di suor Turista sembra infittirsi sempre di più. La polizia giamaicana è infame chimica e non risponde alle sollecitazioni dei colleghi italiani. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa santa donna è pregato immediatamente di contattare la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione che è sono a quel punto in una relazione che mi scoperei qualsiasi mammifero piuttosto che mio marito, @chilasvisto.it. Un'ultima telefonata per la redazione, pronto?
16: Sono Sandro Fente.
10: Sì, buonasera di nuovo.
16: Ho ricomprato il telefono che avevo venduto.
10: Meno male.
16: Sono... A 20 l'ho ricomprato a 40.
10: Ha fatto bene, sì.
16: E ho visto un tacchino. Di 15 metri.
10: Metri?
16: Sì, proprio qua davanti a me.
10: Ma alto o largo 15 metri?
16: Tutto, un tacchino.
10: Un quadrato?
16: Cubico.
10: Un cubo.
16: Un cubo a forma... Un
10: ho capito.
16: 15 metri.
10: Sì, era enorme.
16: Si sta trasformando. Si sta trasformando.
10: In?
16: Uno spillo.
10: Uno spillo.
16: E adesso mi si infila nell'occhio. Ah.
10: Aia.
14: Com'è simpatica.
16: Vasco. Ma lo vedo solo io.
10: Ma guardi, siamo al telefono, quindi non saprei aiutarla.
14: Amica.
16: Così complicata. Ho trovato Vasco. Lo vendo. 100 euro. Lo vuole Vasco?
10: No, no, grazie.
16: 80?
10: No, non siamo un programma 70, musicale.
16: 75?
10: No, no, ma
16: te
10: non...
16: Te lo do anche per gli organi.
10: No, ma non stiamo...
16: Ha un occhio buono.
14: Non sono Vasco, sono un tacchino.
16: Ah, un tacchino parlante fuori.
14: No, un tacchino cantante.
16: Vuoi sentire?
14: Eh.
10: Vi saluto. Bene, alla prossima puntata.

0: This is the zoo, only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
5: Allora, la particolarità di questo cortometraggio che porteremo poi al Festival di Berlino è quello di giocare abilmente sul tema della pornografia.
6: Se lo suggeriamo, dai.
5: Un attimo, questo operatore ve lo presento, Giancarlo, buongiorno Giancarlo.
6: Dai, spogliate.
7: Ciao, buongiorno.
5: Giancarlo. Un attimo Giancarlo, ciao. Un attimo Giancarlo, allora, di giocare diciamo sul tema.
6: Sì, okay, dai, giriamo.
5: Tema, dai, un attimo, sta a parlare, sta a spiegare il film. Il tema del porno, senza però, diciamo, produrlo, ok? Senza volgarità, senza nudità, tutto giocato sul filo sottile.
6: Ah, a proposito, cercate di non sbarmi sulla lente.
5: Non si sbora, nessuno sbora. Questo è. Ah, si no? Gioca sul filo sottile.
8: Come non si sbora?
5: Non si sbora.
8: Porca miseria.
5: Prego, andiamo. Allora, la pellicola si chiama La lettura del gas.
9: Rolling, action!
10: Sì. Sì, sì! Chi è?
9: Lettura del gas!
8: Giusto?
9: Sì.
5: Tre lettere, gas.
8: No, perché io sono abituato subito a tirarlo fuori.
5: No, capito.
6: Infatti, cosa... anch'io ero qua per la produzione.
5: Sì, però questo è giocato sul filo sottile della pornografia.
6: Cioè, ma infatti c'è un perizoma che alza uno strappaculi.
5: Sì, ma è un vedo, non vedo. Soprattutto...
6: No, io vedo, c'è un figone.
5: Ho capito, invece non vedo, deve essere.
6: Va bene.
5: Io non inquadri il figone, inquadri il primo piano.
8: Sì, però qui mi sa moscia, ma c'è qualcuno che me lo mena.
5: Non si preoccupi, tanto non è inquadrato.
6: Andiamo, dai.
5: Siamo alla seconda battuta. La lettura del gas. Come si legge gas?
9: Gas!
5: Perfetto, andiamo.
9: Rolling! Action!
10: Ah, sali, sali, sali! Secondo piano.
8: Glielo metto?
5: No, no, no, no, prima sale.
8: Ah. È permesso!
5: Non è un corso degli yodel, è permesso, sta entrando. È permesso, re.
6: Faccio dei fegatelli sulla figa.
5: No, non faccio dei fegatelli, fegatelli. Primi piani, cioè deve essere un po' truffò, capito?
8: Lo posso tirare fuori che mi suda?
5: Latti a fermi, lo lasci dentro. Allora, solo primi piani, poi dopo, ok. Prego, entra dalla porta.
6: Vai, stringo sul cappezzo.
5: No, stringa, no, guardiamo bene la porta. È un cortometraggio giocato sul filo sottile, ma senza, non vedo, non vedo.
6: Quindi parto dal culo e arrivo alla figa?
5: No, no, adesso la porta, bene che lui entra, è permesso.
6: Maniglia, altezza a cazzo?
5: No, viso, è permesso.
6: A lui, parto dal viso e vado sul cazzo?
5: No, rimane sul viso, è permesso, lui entra.
6: Ok.
9: Rolling. Action!
8: È permesso!
10: No, no, no! Aspetta un attimo, sono ancora vestita.
8: Come, scusi?
5: No, come scusi? Perché lei no, capisce? Lei non comprende, cioè, la donna è maliziosa, lei è restio.
8: Fanno male le palle.
6: Stringo sui coglioni?
5: No, questo era un fuori onda, non era presente.
6: Ah, ok.
5: È giocato sul filo sottile, capisce? Lei non comprende la maledizione.
6: Un attimo, la batteria scarica, cambio batteria.
5: Già, è passato un minuto.
6: Ho inquadrato un'ora e mezza la troia che si svestiva. Vai, è pronto.
5: Cambio batteria. Come scusi, perché attacchiamo la...
9: Action!
8: Come scusi?
5: Che è Amledo? No, come scusi, è colloquiale.
8: Come scusi, è colloquiale.
5: Sì, un attimo, che lei sta inquadrando?
6: No, io sono stretto sulla troia.
5: No, la troia. Allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa. È tutto giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
6: Sì, questo l'ha già detto.
5: Ma io vedo, però, vedo la figa. Prima non vedo.
6: Ah, lo vede il reference?
8: Io ho una bella capocchia, la voglio
5: vedere. Sì, ma io quella non vedo. La capocchia e non vedo.
6: Stringo sulla capocchia?
5: No, e non vedo. Stringa sulla faccia.
6: Quale delle due?
5: La faccia di lui che dice come scusi.
6: E poi vado sulla figa.
5: Sulla faccia della figa, non sulla figa della figa.
6: Faccia della figa o figa della faccia?
5: No, allora, prima faccia da cazzo.
6: Allora, ho capito. Allora faccio un piano sequenza. Cazzo, faccia, figa, faccia.
5: No, faccia, faccia. Senza cazzo, senza figa. È un vedo, non vedo.
6: Quindi faccia, faccia, cazzo, figa.
5: No, è faccia, faccia, faccia, faccia. Cazzo, figa, non c'è. È giocato sul filo sottile. Vedo, non vedo.
6: Ah, ok.
8: Mi si è mosciato, però.
5: Ma è lo stesso, tanto non vedo. Il cazzo è non vedo.
8: Come, scusi?
5: Prego.
9: Action!
10: Ok, adesso puoi entrare. Attento a dove metti il pene.
6: Vado stretto sui coglioni. No.
5: No, è giocato sul filo sottile.
6: Allora facciamo così, posso dare delle indicazioni. Io adesso passo da dietro, tu tienimi la gamba più alzata. Se no non si vede lo sbattere dei coglioni.
5: Ma non ci deve essere lo sbattere dei coglioni. Lui entra, lui è restio, non capisce la malizia, capito?
6: Ma scusi, ma che porno vuol girare?
5: Non è un porno, è giocato sul filo sottile.
8: La pecora la facciamo?
5: No, non è un film sugli animali, non c'è pecora qua. È tutto allusivo, andiamo a Berlino. Ecco.
6: Vai, ce l'ho.
5: Ma signor... Io vedo il buco del culo del signore. Perché c'è il buco del culo?
6: Perché di solito all'americana si parte dal buco del culo e arriva il figlio.
5: No, voglio il viso.
8: Guardi, io ho fatto anche lo sbiancamento, mi è costato 10.000 euro.
5: Ho capito, faccia, ma...
6: non posso farle i complimenti, è il più bello il buco del culo che ho visto.
5: Sì, ho capito, ma questo mi altera tutto il senso delle luci. Truffò. Allora,
6: vabbè.
5: Allora, prego.
9: Action!
8: Ma signorina, cosa fa?
5: No, però vabbè, almeno c'è almeno il copione.
8: Ma io sono abituato a infilarlo dentro, mi scusi. Io...
6: Allora, zoom sul allora capezzolo.
5: No, largo, stiamo larghi.
8: Chiamate
5: largo.
8: Gasman.
5: Morto.
9: Action!
8: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta.
10: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargerseli di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
6: Ecco il bicchiere, signorina.
10: Per cosa?
6: Gliela fate sputare a terra?
5: Io non leggo. A parte che il bicchiere è già pieno, scusi, di che?
6: È perché ho girato anche stamattina.
8: Eccolo qua, si è rialzato.
5: Allora, questa... perché non vi attenete al copione? Questa era una scena all'Antonioni.
8: Io non posso però fare così, abbassare...
5: Tira e molla.
8: Tira e molla.
5: Lo lasci dentro, ragazzi. Non è necessario. Si attenga alla
8: battuta. Che devo dire?
5: Deve dire la
8: scopo.
5: No, non la scopa.
8: Non la scopo.
5: È tutto giocato sul filo sottile.
8: E quando...
5: Non si scopa, è tutto giocato.
8: Qua devo leggere.
5: Prego.
8: No, dice male.
5: Ma si è capito bene, diamola a bocco.
8: A bocca.
5: Cosa fa? Non le
6: dai. Vai, stringo, vai.
5: No,
6: guancia
5: no,
6: succhi,
5: la bocca.
6: Guancia gonfia. Gonfia la guancia. Ok, adesso lui si mette dietro. Scusi, mi permetto.
5: Prego.
6: Lei si mette dietro. Signorina, appoggi i gomiti a terra. Ecco, adesso
10: così?
6: Questo. Ecco, così mi suona più familiare.
5: Ma questa è l'inculata.
10: Anch'io mi sentivo più a mio agio.
5: Pausa!
1: Sti cazzi. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Yeah.
3: Eh? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Se chiama, tieni
5: in mano
4: che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: fanno mai, non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorga! A giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao, sacchi di merda. Sono Nicola Gabbia. Di certo ricorderete la mia faccia da coglione per averla vista in qualche americanata del cazzo. Oggi sono qua per ripercorrere insieme a voi la sensazionale storia delle parolacce. Allora cominciamo, branco di froci. In questa puntata andiamo alla scoperta della parola stronzo. Il termine stronzo deriva dal sostantivo longobardo strunz, che stava ad indicare lo sterco di maiale. Viste le precarie condizioni igieniche dell'alto medioevo, è probabile che il cibo, le abitazioni e perfino gli indumenti sapessero tutti indistintamente di strunz.
1: In questo famoso arazzo del VI secolo potete vedere il re Godeperto I di Pannone che chino su una paesana con le gambe varicate esclama «Diese Trojan Butzen Strunz». Secondo i filologi significa «La feca di questa donna olezza fortemente di feci di su».
0: Stronzo, stronzone o stronzaccio sono in uso nell'italiano volgare già dal 1400. È dunque molto probabile che sulle caravelle di Colombo ci fossero un bel po' di stronzi e che molti di essi abbiano colonizzato il suolo americano, visto l'abbondanza di stronzi che lo contraddistingue.
2: We will make America great again.
0: Benché la parola significhi propriamente escremento solido a forma di cilindro, viene usata colloquialmente per connotare in maniera dispregiativa una persona infida, malvagia o spregevole. Ad esempio...
1: Ehi, Armando, ma ti sei chiamato mia moglie?
3: Sì, certo, Ernesto.
1: Ma va che sei stronzo.
3: Ma va che sei cornuto.
0: Ehi, bitches. Il termine stronzo si usa inoltre per descrivere l'atteggiamento altezzoso, menefreghista e arrogante tipico delle persone deputate al comando, come il capo ufficio, il principale, il capo progetto o il deputato del tal partito, che sono sempre e comunque dei grandissimi stronzi di merda.
4: Signora qualunque, che cosa ne pensa di Matteo Renzi?
5: Beh, è uno stronzo.
4: E di Matteo Salvini?
5: È uno stronzo anche lui.
4: E di Marco Mazzoli?
5: Ah, quello è più stronzo di tutti.
4: Grazie.
0: Oppure nell'emblematica esclamazione
4: «Lei non sa chi sono io!»
0: che è appunto una tipica frase da stronzo. La parola «stronzo» si applica in senso offensivo in tutte le occasioni in cui si ha a che fare con una o più persone che prevaricano i nostri diritti o limitano le nostre libertà, come ad esempio
3: gli stronzi che attraversano fuori dalle strisce,
1: gli stronzi in doppia fila,
3: gli stronzi di ciclisti che rompono i coglioni in mezzo alla strada,
1: o più di recente, gli stronzi che non mettono il naso dentro la mascherina.
0: Esistono infine utilizzi accessori della parola stronzo, con significati che si distanziano dal nucleo semantico del pezzo di merda. Eccovi due esempi.
1: Chiava, che bella stronza! Chia stronza!
0: Con il significato di appariscente baldracca strappafiletti dall'aria appetibile.
4: Povero Gigi, è rimasto tutto stronzo dall'87.
0: In riferimento al terribile incidente che molti anni fa ha reso Gigi meno brillante di un tempo.
4: Già! Wobble! Wobble!
0: Per concludere, ricordate che gli stronzi, come l'idrogeno, si trovano ovunque e in qualsiasi contesto. Quindi, se nel vostro gruppo di lavoro non avete ancora trovato uno stronzo, beh allora, lo stronzo siete voi!
6: E quello chi è?
7: Quello è stronzo, signore.
6: Questo l'ho capito! Come si chiama?
7: Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo.
6: E suo cugino?
7: È stronzo anche lui, signore, tiratore scelto Philip Stronzo.
6: Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
8: Presente!
0: Nella prossima puntata conosceremo più da vicino la parola troia. Avvisate vostra madre, le fischieranno le orecchie. Ciao, sacchi di merda!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era il 1938, quando fu fondato un club esclusivo.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la so lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
5: Nel Club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere!
2: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito!
6: La leggenda narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcuno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
2: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
7: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
2: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo. Ma siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica? Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
8: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della storia.
2: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
9: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo. E i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato ai One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson. Esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
2: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel Club dei 27 sono semplici. Aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame. This is the end.
10: Radio 105.
11: 105. Lo Zoo di 105.
12: Bene, bene, bene, benissimo. Eccoci ritrovati. Silenzio!
1: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
10: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
1: Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
10: Comunque.
1: Ah, ho capito.
10: Eccoci ritrovati. Silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra, l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
12: Osegui vostro onore! La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente. Inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
10: Ma che proprietà di linguaggio!
1: Grazie, ho sbagliato!
10: Che acume, che intelligenza!
1: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
10: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
1: Io sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
10: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate la merda, signori, fischiatela!
1: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
12: Fischio, faccio buco.
1: Ma lei è l'imputato in serio, cosa sta facendo?
12: Faccio rumorista.
1: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare buco? Ma che cazzo fa?
10: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
1: Parlava con lei evidentemente. Ero io!
10: Bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
1: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
10: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
12: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
1: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, sì? Poi non li sa neanche leggere.
12: Ma io le leggo a modo mio, l'interpreto a modo mio.
1: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
10: pelle
1: perdoni.
10: Pelle d'oca, io...
1: No,
10: io...
1: pelle d'oca un cazzo!
12: Ma il mio giudice mi ha capito.
1: Non è suo il giudice, è del popolo!
10: Vede, giudice. Lui l'ha solo preso in prestito.
1: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
12: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa può infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
1: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
12: Bravo, ha capito?
1: Sì, adesso sì. Ha confessato, arrestatelo, torturatelo, bastardi!
10: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
13: Sì, mi manca molto.
10: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
13: Ma lo conosci?
10: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
13: Oh, finalmente!
10: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame, cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
14: Giubilo!
1: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
14: No!
10: E condanna!
1: E condanna! Non ho capito, nonno!
10: E condanna il signore Erculone!
1: Ma cosa mi deve condannare?
10: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
1: Comunque è una bella donna, dai.
10: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Ma mi levi una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante. Figli di puttana
12: ah,
1: tutti.
12: Zitto, zitto. Vostro onore, metta a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il sudeletano, che così siamo a posto.
10: Ah, intende dire la scossa.
12: La scossa, gli dia la scossa, bravo.
14: E che scossa sia.
10: Buona Pasqua, buona Pasqua.
1: A tutti.
10: Buona Pasqua anche a lei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Prato!
3: Buongiorno signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
2: Che cosa vuoi?
3: Io sto cercando il signor Ennio con la doppia gn.
2: Con la doppia gn, sono io.
3: Piacere, sono Einstein Brufen.
2: Che cosa vuoi?
3: Einstein Brufen è facile da dire.
2: Vai a cagare, che cosa vuoi?
3: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
2: Bastardo!
3: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi...
2: Magari
3: lei poi può imparare a dare su internet.
2: Non me ne faccio niente.
3: Mi ascolti, signor Ennio, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno.
2: Che cos'è?
3: Lei ce l'ha Instagram?
2: Instagram. Ma non l'ho mai sentito.
3: E Facebook?
2: Ma
3: lei non sa, lì può vedere, trovare tante di quelle.
2: Non lo so, io nella terra non l'adopero.
3: Sa quante signore da burare ci sono? Lei non può capire. Comunque.
2: Dove sono le lacce da murare?
3: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di. Mi ascolti bene.
2: Non le devo fare, non ho tempo.
3: Ma no, noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
2: Me la fa a scuola.
3: Sì.
2: Una donna da murare.
3: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un.
2: Dove la vado a prendere io giù con la panda.
3: Ora ci organizziamo, magari mentre fate.
2: Dove la vado a murare?
3: Aspetti un attimo, allora, questa signorina Patrizia.
2: Patrizia
3: verrà e le farà fare un problema. Che fa così, mi ascolti bene. Allora, su un camion sono stati caricati 4 cestelli, ok?
2: Cestelli?
3: 4. Ogni cestello contiene 2 uova. Ok? Quindi 4 cestelli e 2. Ok, 2 uova. Quante uova ci sono in tutto?
2: Calcoli un attimo, quattro cestelli.
3: 4 cestelli, in ogni cestello ci sono 2 uova. Quante uova ci sono in totale?
2: Sono 2 per cestello, porca la.
3: Ce ne sono 2 per ogni cestello, ma i cestelli sono 4. Allora, ci sono 4 cestelli.
2: Due.
3: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
2: Il gerbelone.
3: No,
2: il gerbelone.
3: Grembiule.
2: Il gerbelone.
3: Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono. Ma gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare.
2: Allora, è sbagliato
3: perché se ogni. Allora, calcoli che ci sono 4 cestelli. Ogni cestello contiene 2 uova. Quindi in un cestello.
2: Due, bastardo!
3: Che in totale fa?
2: due.
3: Allora fa...
2: Ari Sassello, bastardo!
3: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
2: Mandami la vacca da murare! Sì. Mandami la vacca da murare!
3: Allora facciamo così, La tabellina del 2, quindi sono
2: 2.
3: Dobbiamo fare 2 per 4.
2: 2.
3: Allora 2.
2: 2.
3: 4.
2: 4, 6, 8.
3: No, bravissimo, è bravo.
2: Bastardo, dammi la vecchia da murare. Dove la vado a prendere?
3: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela...
2: Ho dato 8.
3: Esatto.
2: 8, bastardo, dammi la vecchia da murare.
3: Però con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
2: Grembiule, puttana, la dove lo vado a prendere?
3: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
2: Passami la Patrizia col garbellule. Bastardo, dov'è il garbellule? Bastardo. Vale, deve darmi la mia figura con il garbellule. Dove è il garbellule? Prato! Passami il garbellule! Passami la patricia con il garbellule! Bastardo! Chi sei?
4: Pronto!
2: Panala!
4: Egno, sono io! Non sente. Allora non burrerà.
1: Dove abita Egno?
0: Radio 105.
5: Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: tuo. Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.

0: Vuoi vedere, ma tu...
1: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
0: Sì.
1: Insomma, tu rimani?
0: No!
1: Vieni con me.
0: Subito, subito. Guarda!
1: Che bugiardo.
0: È un figlio di so che sei...
1: È un bugiardo.
0: Sei esa bugiardo, eh?
1: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
1: la... Tu hai detto che io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni.
1: Sì,
0: questo è cazzo.
1: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Sì, dico, affanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentivo da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì facevi 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Scarpe e capo cazzo. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buon pomeriggio a tutti, a parte quelli che non ci guardano e che devono morire perché non ci fanno fare i soldi. Oggi ritroviamo finalmente la nostra bellissima tronista Jennifer Lopez Maronna do Vesuvio, terronissima più che mai, perché ricordiamo che i terroni fanno audience. Allora, sei pronta?
2: Sa, Maria, io sono sempre in difficoltà.
3: Ancora, ma basta. Scegli chi ti deve sbagliare e non rompere i cazzi.
2: Ciao Maria, ma lo senti che già comincia? Mi sta troppo addosso. L'ho detto anche alla redazione.
3: Ma sta redazione del porca m***a dove sta? Ci posso parlare anch'io? Io comunque ho un sacerdote nel mio lignaggio.
1: Allora, a parte che la redazione vive in una località segreta sotto copertura e comunica solo tramite notifiche su Facebook, tu comunque non ci puoi parlare, hai capito, figlio di puttana?
3: Perché, scusi, io non colgo?
1: Perché mi stai sul cazzo. Io ti tengo qui solo perché con la tiritera di questa maiala indecisa ci tengo incollati davanti alla televisione un paio di milioni di terroni che poi comprano le mie riviste, te capite, Rum?
4: E poi siamo sempre qui a parlare di mandro, mandro e mandro di qua e mandro di là e sempre mandro. Guardate che ci sono anch'io,
1: bravo,
4: cazzo!
1: Bravo, bravo, giusto, ricordiamolo, l'altro conteggiatore in Fausto, anche lui ha il diritto di dire la sua.
2: Maria, mi sa che qualcuno è geloso qua.
1: Ah sì? E chi se ne frega, dico io. Qui lo decide la redazione, chi è geloso e chi no. Dai, su, allora, non mi annoiate, i panzerotti umani a casa e andiamo con le esterne. Cominciamo con quella di Mandro.
2: No, Maria, Mandro stavolta zero, zero totale.
3: Stavolta, perché invece le altre volte si sp***a fiumi?
2: Per provare a fare colpo su di me, mi hai portato a fare un giro in Ferrari.
1: È arrivato il briatore dei poveri, morto di fame in Ferrari.
3: No, aspetta, raccontiamola per bene. La puttanella qui presente ha poi voluto guidare lei. E siccome non è praticamente, diciamo, Ayrton Senna totale, mi è andata anche fuori strada sta troia. Ho fatto 200.000

0: euro di danni, 200.000 euro.
1: Sa Maria, mamma mia, per due graffietti sul cofano.
0: Ma graffietti un paio di porco. Ha fatto il cofano a Vantreno semiasse e ovviamente non si.
2: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio passare al pezzo clou. Parliamo dell'esterna con Infausto. C'è stata sb***a, c'è stata lingua in bocca, c'è stato palpamento, c'è stato ficcamento nel c***o. Prego, prego.
1: Beh, allora, Infausto mi ha portato a fare un giro in macchina.
0: Scusa, ma la smetti di copiarmi?
3: Ma io non ti ho copiato. La mia era un'auto d'epoca.
0: Ma che d'epoca? D'epoca cosa?
3: La Panda del 92, che è?
0: Ma che macchina d'epoca è una Panda del 92?
1: Maria, era pure 4x4, di quelle che usano i vecchi per andare a funghi in montagna. Color verde metallizzato.
0: E guarda quella di mio nonno! E ci caga e ci piscia dentro.
3: Appunto, lo vedi che non capisci un cazzo tu di macchine? Quella è una Panda, è in via di estinzione pure.
0: Ma come si è fregato la Panda mio nonno? È proprio lei! La riconosco nel filmato!
2: Mandro, ne hai rotto i cazzi! Interrompi in continuazione, qua non si arriva al sodo. Stai buono o faccio slegare i Bee Gees e ti faccio inculare a sangue, va bene?
0: Ma scusate, ma qua avete legato degli cantanti degli anni 70? Tra l'altro ne è rimasto uno solo perché gli altri sono morti.
1: Abbiamo fatto un giro per una strada molto importante.
3: Vabbè, comunque la strada più bella che abbiamo nella nostra città, la statale, allora?
0: E lui va a troie mentre fate l'esterna.
1: No, ma non dire stupidaggi, cioè Maria, ma lo senti? Poi lì ci siamo fermati, abbiamo incontrato un po' di amiche, amici. Pensa Maria che Infausto conosce gente proveniente da tutto il mondo. Brasile, Romania, Kosovo.
0: E sono puttane!
3: Ma sei un maleducato sei!
2: I terroni a casa, quelli lì che poi affolleranno le discoteche quando le riapriranno, dove andrete voi a fare i DJ al posto di Pippo Palmiera, a rubare i soldi che non sapete neanche mixare, cane che portate le chiavette fatte dai poveracci che adesso guadagnano 50 euro a serata. È lì il business. Allora, vi siete baciati o no? Ti ha messo la lingua, ti ha messo il cazzo, due dita nella f***a, un vibratore, ha messo qualcosa dentro o no? Dai c***o!
1: No Maria, che c'entra adesso questo? Certo che no, sono troppo confusa ancora per baciare Infausto, quindi...
3: Ma no, ma io per amicizia l'ho fatta pennellare a un paio di amici che passavano di là, che non avevano trovato...
0: Vorrei dire di clienti. Ma tuoi amici clienti? Che andavano a puttane.
1: Ma che clienti? Ma erano amici. Gli hanno pure offerto la cena. Solo che siccome loro a cena non potevano venire, gli hanno lasciato direttamente 100 euro.
0: No, ti ha venduto per 100 euro per farsi scopare dai suoi amici.
1: Non penso.
3: Tu sei invidioso perché io ho amici facoltosi che mi pagano la cena, mentre a te che sei una persona insensibile non te la paga mai nessuno. Oh, qua ci vuole l'applauso.
2: Bravo, diglielo sto polentone di merda. Che schifo. Puh, Milano merda, ecco, bravo.
0: Ma diglielo cosa, gliela porti in Ferrari, questo se la porta sulla statale a farla battere. Ma che esterna è?
3: E dove la devo portare, sulla provinciale? Io per lei voglio il mezzo.
0: Meglio.
3: Il meglio, scusa, applauso.
2: Bravo.
0: Ma che cosa fai, ti chiami anche io?
1: Bravo. Hai capito come si tratta una donna? Altro che te che fai il fenomeno con la Ferrari testa rossa.
0: Giusto, è vero, era scontato che portandoti fuori con una Ferrari avrei fallito tremendamente, invece farti scopare da due suoi amici, probabilmente neanche di nazionalità.
4: Scusi, sono le 4:05, io avevo noleggiato la troia, vuoi uscire dallo studio?
0: Ah, riceve anche il suo appuntamento?
4: No, per me ha fatto uno strappo.
0: In che senso, scusi?
4: Pagate di più. Questi sono per la pizza.
3: Ah, grazie. Vedi Maria?
2: Bravo. Imprenditore, uomo bellissimo, persona dolcissima. Bravissimo Infausto. Ricordiamo grazie. Invece che Mandro è una merda. Bravi a tutti.
3: Bel applauso a Mandro.
0: Scusate, fermi tutti. Io accetto gli applausi da tutti, ma il BG si è incatenato da guardia, no.
4: Scusi, per un hamburger mi può singolare anche lui?
3: Come no?

0: Nello scorso episodio, la piccola e poco tenera Heidi, stufa della condizione economica precaria del gruppo di cialtroni, con semi disabile al seguito, ha deciso di compiere un grande atto criminale per assicurare a tutti una grande resa economica. Ma i cialtroni hanno fatto minchiate e si sono ritrovati con Clara stirata da un Frecciarossa. Ora, Heidi è intenzionata a riprovarci con un altro colpo estremamente remunerativo. Vediamo come andrà a finire.
1: Allora, Clara.
2: Mi dica, dottore.
1: Per fortuna il treno ti ha solo sfondato le gambe e frantumato la colonna vertebrale, ma sei viva.
2: Ma, dottore, non credo che sia una cosa di cui gioire.
1: Perché dici così? Sei stata investita da un treno in corsa e non sei putrefatta a brandelli ai lati dei binari con i corvi che ti mangiano le orbite degli occhi. Dovresti esserne contenta.
2: Ma, dottore, io non sento più le gambe.
1: E allora? Che cazzo è cambiato da prima?
2: Ma come?
1: Clara, sei ormai una signorina. E la tua vita potrà essere lunga e felice, anche se non sei del tutto autonoma. Ma pensa alla cosa più grande di questa situazione.
2: Ho capito, dottore. Battermi per i diritti dei portatori di disabilità e magari partecipare alle Paraolimpiadi per divenire un'icona per le persone con le mie peculiarità.
1: No, Clara. La pensione. Soldi gratis, senza fare una beata minchia. Il sogno di tutti gli italiani con l'istruzione elementare e che vivono di assistenzialismo. Tu ora hai il potere. Clara, ora sei un'eletta.
2: Dottore.
1: Dimmi, piccola.
2: Comincio a dubitare seriamente della sua integrità morale e deontologica. Non sento più di essere al sicuro in sua presenza. Non tanto per il forte odore di alcol che proviene dalle sue fauci, o per il fatto che ha spento una sigaretta dentro la mia scarpa sinistra, ma proprio perché non credo che lei sia in grado, oltre che di guidare per andare a casa, anche di fare una valutazione medica attendibile.
3: Allora, Doc, come siamo messi con l'acciaccata? È funzionante?
2: Nonno, per favore, potresti chiamare un altro medico per un secondo parere? Purtroppo non credo che il dottore sia in grado di fare degnamente il suo lavoro.
3: Che cazzo succede?
2: È completamente sbronzo e farnetica cose assurde.
3: Dottore, è vero che è fatto come un cane?
1: Beh, diciamo che il divorzio, i debiti e la probabile clamidia contratta dopo un rapporto orovaginale con la signora Rottenmeier hanno minato fortemente la mia stabilità morale.
3: Esci subito da questa cazzo di baita, brutto cane rognoso, e non farti più vedere, altrimenti ti infilo lo stetoscopio nel buco da dove cachi.
4: Ah! Ehi, ma che cazzo è sto casino? Nonno, non avrai ancora cercato di incularti la mia capretta?
3: No, Heidi. Ho solo cacciato a calci nel culo quel ciarlatano del dottore che ha molestato Clara.
2: Ma non è vero. Era solo ubriaco, ma non mi ha molestata.
3: Taci, stronza. Questa sarà la versione ufficiale che racconteremo in tribunale per spennarlo come una merda. Non sai un cazzo di truffe.
4: Bene, allora avviso subito gli sbirri corrotti di fermarlo al passo e fargli l'alcol test.
3: Ottimo.
4: Intanto, manda petere con Clara al commissariato per la denuncia.
2: Ma come?
4: Tutto è andato secondo i piani, cazzo!
2: Ma voi avete organizzato tutto? Avevate un piano? Ma che state dicendo?
4: A povera ingenua! Ma secondo te, ci lasciamo scappare l'occasione di truffare un ricco medico con la classica mossa della molestia su minore?
3: Esatto.
4: Tutto è nato dopo aver saputo dei problemi personali del dottore, confessati durante un soffocone della Rottenmeier.
3: Brava la mia Kush.
4: Il pirla si è sbottonato troppo. Allora il nonno l'ha fatto bere come una merda prima di visitarti e noi abbiamo sentito che ti stava molestando.
2: Ma non è vero.
4: Ora, se non vuole fottersi la carriera, dovrà patteggiare e mollarci almeno una proprietà e un po' di grana seria.
2: Ma siete dei mostri.
3: Taci e vai a denunciarlo con Peter o giuro che non avrò pace fino a che non avrò sterminato ogni persona che stimi anche lontanamente, partendo dal più lontano dei parenti ancora respirante.
2: No, ti prego, nonno, farò tutto ciò che volete.
4: Brava, Clara. Mi spiacerebbe vedere tuo nonno Frederick appeso ad un albero.
3: Vabbè, tutto questo fare piani mi ha messo addosso una certa eccitazione. Vado a rompere lo sfintere alla Rottenmeier nel fienile. Ci vediamo dopo. Sempre che non inciampo in una grammata. In quel caso ci ribecchiamo a mezzogiorno di domani.
0: L'astuzia satanica di Heidi è sconvolgente. Non mi sarei mai aspettato una mossa così raffinata per soggiogare un povero coglione. Adesso Clara dovrà anche fingersi molestata per spillare quattro spicci al dottore. Credo che la serie stia precipitando sempre di più in una spirale di malvagità senza pari. Nemmeno Tarantino sarebbe in grado di pensare ad una miseria umana simile. Ma la drammaticità dei personaggi rimane comunque appassionante, anche perché non è del tutto scontato che la piccola Clara subisca per sempre le angherie del gruppo. Si sa che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Staremo a vedere. Intanto spero che gli autori la smettano di renderci partecipi delle performance sessuali della Rottenmeier, a mio parere del tutto superflue per il tessuto narrativo. Anche se comunque non sono cazzi miei, quindi andiamo avanti.

0: This is a zoo, only for you.
1: Questa sera, Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservato

0: V alla tigre. Ah.
1: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui, la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
2: Scappare! Voglio scappare! Voglio scappare! Voglio scappare!
1: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
3: Mangio la merda! Mangio la merda! Mangia la merda! Hai visto che sta mangiando la merda?
2: Adesso smetti! Vengo su e ti spacco,
3: No, sai che mangio la merda! Ti dà fastidio che mangio la merda,
2: Adesso vengo su! Ti scanno, scimmie del cazzo!
1: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
2: Fica! C'è la fica! C'è la fica, voglio scappare!
1: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci.
2: Sperro! Sperro! Che cazzo?
1: Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi. Hanno abbandonato le loro amate feci.
2: Non mi rende di gente, ma io non anche scappare la foresta.
1: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morande. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Nel corso delle avventure di questi mesi, abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo, ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda.
1: Oh, cazzo.
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri. Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze.
1: Ma mollami, figa.
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo. Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente.
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi li inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore. Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Che forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò.
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi. Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda.
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo la dinamite senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò.
1: Va bene.
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi. Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco.
1: Innesco pronto.
2: Ok. Accendi e usciamo in fretta.
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti. Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori.
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'aveste spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dov'è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero. Gli alieni.
3: Brava, Heidi. Hai ragione. Gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: E chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su un'astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare

0: la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità. Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti. Qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione. Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità. Questa settimana in evidenza su TikTok:
1: Luca Carboni dopo lo scioglimento dei poli.
2: Oh.

0: Domande sulla Bibbia.
1: Nannina, ma perché sull'arca di Noè ci sono due coccodrilli ma un solo orangotango?
2: Per salvare dal diluvio anche le seghe.
0: Rimanere sterile con il can can.
3: Allora, pronte ragazze? Mi raccomando, quelle punte bene dritte nei coglioni. E 1, 2, 3, 4.

0: pizzaioli molto pigri.
1: Carmine, mi fai una quattro stagioni?
2: Oh, stasera sono stanco, ti faccio solo aprile.
0: Scopri qual è la vostra zona erogena.
3: Comincio io, Gughino?
4: Ok, Gughina.
5: Naso.
3: Naso? È uscito naso! Adoro i bacini sulla punta del naso!
4: Aspetta, provo io.
5: Ano.
4: Ano! Dai, dammi una facciata nel culo! Sarà pazzesco!
3: Ok, Gughino!
6: Gughino, ma tu sei sicuro che il testo è attendibile? Sai, perché non è che sono proprio bagnatissima!
4: E non respirare, che mi gonfi l'intestino!
0: Souvenir delle vacanze challenge!
5: Dove sei stato?
4: In Thailandia!
5: E cosa hai preso?
4: Una splendido batik rosa!
5: Dove sei stato?
2: In Thailandia anch'io!
5: E cosa hai preso?
2: La gonorrea!
0: Il coro dell'Antoniano fa la barilla coi rutti!

0: Bravi bambini, bravi!
1: Che dolci!
0: Commoventi!
2: Mio figlio!
3: Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adam, dai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adam, dai, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh,
12: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: lo puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua,
10: non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La sderenata dello zoo di 105.
4: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Samuele da Lucrezia, ho 34 anni e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza. Si chiama Marta e mi scassa la minchia ogni giorno perché vuole sposarsi. Ha bisogno di una punizione severa. Saluti, Samuele.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marta?
2: Sì.
3: Ciao Marta, sono Umbriake. Mi ha scritto Samuele per dedicarti una sderenata, la vuoi sentire?
2: Sì.
3: E adesso la faccio ascoltare allora. Andiamo!
0: Marta da Lucrezia, mi sa che te non sei una cima di furbizia. A Samuele sta venendo la calvizia. Ti vuoi sposare, glielo chiedi tutti i giorni.

0: Ci sei, Marta?
1: Sì, ci sono.
0: Le vuoi dire qualcosa a Samuele?
1: Ma chi l'ha ideata questa cosa? Lui proprio da solo?
0: Eh no, quella grande puttana di Mamta l'ha inventata. Scusa, chi la deve inventare? Lui l'ha chiesto, non l'abbiamo scritto, no?
1: Ah, ok. Lo so.
0: Sei un po' tosti con Brendoni, eh? Praticamente ci mandano le mail qua alla radio e noi poi scriviamo la canzone e facciamo le telefonate. Hai capito, mo? O stai tutta stupida?
1: Sì, sì, sì.
0: È che lo sai che poi l'uomo cerca la donna solo per chiavare alla fine, non è che...
1: Esatto.
0: Che poi appunto uno, cioè, cioè è giusto che uno si sposi, così poi si può divorziare. Pronto? Pronto? Ho messo giusto abbastanza.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, potresti fare una sderenata alla mia ragazza Camilla? Ora è diventata una zoofila pure lei. Dopo diverso tempo si è decisa ad ascoltare il programma che non le piace. Fa la personal trainer in palestra ed in piscina. Io e Camilla siamo insieme da 7 anni. Insultala senza pietà. Grazie bastardi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Camilla?
4: Sì.
0: Ciao Camilla, sono Umbriake. Mi ha scritto un'email Marco per dedicarti una sderenata.
4: Davvero?
0: Davvero, davvero. La vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Ma te la faccio.

0: Bellissima, sono emozionata.
1: Evviva!
0: Davvero.
1: Mo, ci vuoi dire qualcosa a Marco?
0: Adesso arriva tra poco a casa e niente.
1: Beh, quando arriva, allora fatti trovare in ginocchio, così gli fai un bel pompino al volo. E poi dirti che te l'ho detto io.
0: Glielo dico.
1: Poi ti giri, ti metti a pecora e gli dici quanto ti è piaciuta la serenata di Imbrieca.
0: No, gli dico che è stato bravissimo a chiamarvi perché ho cominciato ad ascoltarvi 2 settimane fa.
1: Grande!
0: E quindi è stato grandissimo, davvero sono emozionata.
1: Hai scoperto un universo.
0: Esatto, no, vi ascolto sempre adesso, ogni giorno. Adesso che arriva a casa glielo dico.
1: Senti Camille, ma tu che fai palestra? C'è un bel telaio di quelli da Ferrari?
0: Abbastanza, sì, dai, diciamo di sì.
1: No, che bello, manda una fotografia così ce la vediamo un po'.
0: No. Va bene, dai.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: Mille comunque. Un bacio a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. La delusione per le preferenze sessuali del mio amato Gabebbo mi hanno devastato. Sapere che mentre io vorrei urlargli il mio amore, lui pensa alla vagina di Tila mi fa venire voglia di vomitare. Anche perché il solo pensiero della vagina mi inorridisce. Non voglio più vivere! Vorrei buttarmi in un fiume e farla finita. Ma non ho coraggio di far ripescare il mio corpo coi capelli impresentabili. E soprattutto non rovinerei mai i miei stivaletti scamosciati preferiti.
2: Imamma!
3: Ehi, Adam! Dai, apri questa porta! Smettila di fare così!
1: Vai via, ladra di uomini!
3: Ma smettila! Io non ti ho rubato proprio un bel niente. A me quel Gabebbo mi fa schifo. Non lo toccherei nemmeno con un bastone con in punta la merda.
1: Non ci credo. Lo hai già fatto una volta con il mio Skelly. Te lo sei fatta mettere dentro la cosa che puzza di ventresca alle mie spalle. Sei una ladra di uomini. Vai via!
3: Apri questa porta e parliamo faccia a faccia. Non puoi rintanarti lì dentro per tutta la vita.
1: E chi lo dice? Ho abbastanza tisane al mughetto, maschere viso al cetriolo e scorte di martini da fare invidia. Lasciami in pace a mangiucchiare tartine di tofu. E fammi il piacere di non disturbarmi più. Fra noi non c'è più niente da dire.
3: Va bene. Come vuoi.
2: Imamma!
4: Allora, Tila, sei riuscita a convincerlo ad uscire dalle sue stanze?
3: No, Sire, mi spiace. Purtroppo Adam è convinto che io gli voglia portare via il suo amore. E non c'è verso di fargli capire che non è così.
4: Il suo amore? Ma di che cazzo stai parlando? La storia di Skeletor mi sembrava fosse passata da mo. E poi... io pensavo che Adam si fosse rintanato in camera sua solo perché ho venduto il suo pony rosa del cazzo alla macelleria del regno di Orcus.
3: Ma Sire, lei ha ceduto il pony Ginevra ad una macelleria?
4: Non rompermi i coglioni anche tu come mia moglie. Che cazzo dovevo fare? Quel pony di merda era vecchio e malato? L'ho regalato ad Adam che era un bambino. Sono passati 30 cazzo di anni. Quel pony ormai era buono solo per le bistecchine.
3: Oh mio Dio! Quando lo saprà Adam, sarà il colpo di grazia. Lui amava la piccola pony Ginevra.
4: Ma finiscila di chiamare il pony Ginevra. Era un maschio. Aveva sotto una minchia così grande che quando era duro sembrava un T-Max sul cavalletto laterale. Dovevo aspettarmelo che chiamare un cavallo deforme col cazzone Ginevra doveva essere un campanello di allarme.
3: Beh, col senno di poi, effettivamente... anche il cosplay da principessa per la festa del 10° compleanno poteva dare qualche avvisaglia.
4: Ma pensa te. Ma non potevo avere un figlio tossico scopa mignotte come tutti i tricchi del cazzo? Oppure un cazzo di fricchettone che fuma erba e viaggia a piedi scalzi per i paesi poveri con la scusa del rifiuto del benessere e del conformismo? Ma proprio un figlio finocchio doveva capitarmi?
3: La prego, Sire, non sia così retrograda ed insensibile. Adam è innamorato, sta soffrendo, ha bisogno di lei.
4: E che cazzo dovrei fare? Andare da Skeletor e convincerlo a farselo picchiare nel culo per il resto dei suoi giorni? Ma ti pare?
3: Skeletor? Ma che c'entra Skeletor? Adam è innamorato del Gabebbo!
4: Il Gabebbo? Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Purtroppo no, Sire.
4: Ok. Apri quel cassetto e prendimi la merce. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere con la droga. Intanto che mi faccio due colpi da rischio infarto, fai chiamare quella merda deforme del Gabebbo. Porrò immediatamente fine alla questione.
3: E come farà, Sire?
4: Farò al Gabebbo un'offerta che non può rifiutare. O accetta di stare con Adam e fingersi froccio, o lo faccio trasformare in pezze per lucidare i cazzi dei cavalli.
3: Severo ma giusto.
4: Gradisci un colpo prima?
3: No, grazie. Ho smesso con quella roba. L'ultima volta che ho tirato mi sono svegliata in mezzo a 3 nani col cazzone e una drag queen travestita da Aretha Franklin.
4: Porca troia, Tila. Ma che cazzo di locali frequenti? Scusami, Tila.
3: Dica pure.
4: Ce l'hai ancora il numero di Aretha Franklin col manico?

0: Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avvicinano.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: che
4: lo sai?
2: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: Fatte
4: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso.
4: Rimuori.
2: Rimuori
4: ancora. No.
2: Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: E mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
2: diciamo.
5: Una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: Ah.
2: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: La fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Sei
2: una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, Ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza.

0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Sondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto, tutti i giorni.
0: Benissimo, allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza, quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: Molto, molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, con i capelli scuri, lunghi.
3: Ancora? Sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo, certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo, va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie,
3: auguri,
0: signora.
3: Pace e bene, ciao cara.
0: A lei,
3: ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Inserire immediatamente il numero della vecchia credente in archivio per Padre Pollo. Numero memorizzato, pronti alla distruzione.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti.
5: Sì.
0: Le chiederò una serie di radio, lei mi dirà se le ascolta oppure no, d'accordo?
5: Va bene.
0: Radio M2O?
5: No.
0: Radio Boom Boom?
5: No.
0: Radio Monte Carlo?
5: No.
0: Cerignola Network?
5: No.
0: Bene, Radio Capital?
5: No.
0: Radio 105?
5: Radio 105 sì.
0: Benissimo, adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
5: Sì.
0: DJ Arcangelo?
5: No.
0: Capitan Stereo?
5: No.
0: Gli alti e i bassi?
5: No.
0: Il Conte Borghini?
5: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok, Michele Laser?
5: No.
0: Franchina e Pina?
5: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
5: È il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
5: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
5: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
6: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
6: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
6: No, senti, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo 2 minuti. Assorta.
6: Sì?
0: Cosa ascolta, Radio 105?
6: Ma senti, che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompe le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Zondaggi!
7: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina. Ce l'hai un minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
7: No, niente, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo un minuto.
7: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
0: No, no, dai, un minuto solo. Ascolti Radio 105.
7: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio se non faccio in tempo. Ciao, amore.
0: No, no, aspetta, aspetta.
7: Ciao, Sabrina.
0: Metto sì a 105?
4: Ciao. Prossimamente.
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
8: Sabrina!
0: Sì?
8: Ehi, che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
8: No, passala!
2: Sondaggi!
9: Yeah, yo.

0: di 105 tu non puoi fermarmi, no. Per me conti zero, quindi cazzo parli. Specifico per non sbagliarmi, conti 000 senza numeri davanti, biaci.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Amicati, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Sì?
5: Scusi se la disturbo. Praticamente che ieri è venuto tutto quel maltempo, no? Che dalla pioggia ieri sera, dalle 7.35 fin verso le 9.30, insomma, anche ora. È venuta anche la grandine. Non so se ha visto che sono venuta.
4: Certo.
5: È venuta giù,
4: sì.
5: Belina Sassaiola, che vedete, era grossi come figli.
4: Sì, Belin, è venuta giù di brutto.
5: Sì, mi ci siamo anche spaventati. Pensi che mia moglie aveva fatto tutte le rose belle in giardino, che se le curava, che ci teneva come un figlio, è venuta giù sta Sassaiola, gliela tritate. Non ci sono più le rose, adesso ci sono quattro bacchetti morti di sonno.
4: Purtroppo la grandine è così.
5: Così. Ma contestualmente questo problema delle rose, che le dico la verità, a me non me ne frega un caso, perché tanto così almeno non me la mena più, che dobbiamo fare sta velina di faccia matura. Sai che le rose bisogna fare la faccia matura per farle venire su bene, ma che devi mettere lì tutta la paglietta sopra e concime. Comunque si è spostata la parabola, e non vedo più, ecco. E che cosa può essere?
4: E sicuramente potrebbe essere il vento forte che l'ha fatta girare.
5: Rare.
4: Okay.
5: Le spiego, praticamente la parabola è quella fatta come una pentola, no? Cioè come un'insalatiera, giusto?
4: Sì.
5: E deve essere
4: certamente, cioè, bianca o grigia?
5: Grigia, è molto grigia la mia, perché è una parabola vecchia. Perché le spiego, noi abbiamo fatto Sky tantissimi anni fa, quando ancora si chiamava Tele Più, pensi un po', che è venuto su questo, che era un albanese, un cazzo enorme, doveva vederlo, ma ha bevuto tutte le birre. Ho fatto l'errore quando è venuto, che adesso vuole mettere la parabola, ci ho chiesto, senta, vuole mica qualcosa, un caffè, una birretta? Mi dice, mi fammi una birretta, perché ci do una birretta, dopo un po' torni, ci c'era mica nada, ma ha bevuto tutto il frigo, non c'ho più birrette. Era un'arma di amuro, quindi magari ci fa anche meno effetto. Io cosa vuole, sono 1,62. Comunque, cosa stavo dicendo? Della parabola, allora, sono andato su, ho preso la scala, non so quella che sia lunga. Ho preso lì mi hai sgamato, porcaccia puttana, ti ho sentito.
4: Vero?
5: Che mi hai sgamato, stronza.
4: Hai visto? Vi seguo troppo Radio 105.
5: 5, va bene, allora ti mando un abbraccio e contestualmente ti mando anche a fanculo.
4: Va bene, ok, vieni con me?
5: Sì, ti accompagno con calma, che cammino pianino, io che sono anziana.
4: Non c'è problema, guarda, va bene, vieni, lasciati anche a me ogni tanto.
5: Tanto, semmai mi aspetti là, un abbraccio, ciao.
4: Ciao.
5: Che sfortuna di merda, Belì, mi hanno sgamato, ma pensa un po' a te. Vabbè, niente, chiamiamone un altro.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Chi è lei?
5: Sì, buongiorno, mi chiamo Angelo Palanca, ho avuto un problema con la parabola.
6: Guardi che mio figlio non c'è più, signore.
5: Ah, mi dispiace tantissimo, signora, ho preso il numero sull'elenco.
6: Lo so, è il mio numero, ma mio figlio è mancato.
5: Ma guardi, signora, è una roba terribile, le mando un abbraccio grandissimo.
6: Grazie.
5: Mi dispiace,
6: grazie.
5: Tanto, sono partecipe del suo dolore.
6: Grazie.
5: Arrivederci, grazie. E buona giornata e buona fortuna, signora, ecco.
6: Grazie anche a lei.
5: Anche a lei, tante cose. Porco diavolo, come mi è scesa tutta.
7: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
7: Buongiorno,
5: Eh sì, senta, sa che ieri è venuto tutto quel maltempo, che è piovuto tantissimo, è venuta anche la grandine, guarda, dalle mie parti è venuta che sembravano delle albicocche, tant'è che fuori mi ha telefonato questo mio amico Barabino, che c'è la casa in campagna, c'è due alberi grossi, uno di ciliegi, uno di amarena, gliela portate via tutte, ma neanche le cavallette, guarda. Comunque,
7: sì, ma cosa mi deve dire?
5: Dire, sì, no, praticamente con questa pioggia, vento forte che è venuto, si è stortata un po' la parabola, capisci? E c'è mia moglie che mi rompe i coglioni.
7: Ma dove?
5: Dove? Sul tetto, c'è mia moglie che vuole
7: vendere. Ok, ma io sento che è una cadenza particolare.
5: Io, allora, io sono nato e cresciuto in quella di Genova, come potrà, appunto, come hai vinto. Però in questo momento risiedo ad Esio. Perché le spiego, mio nipote è venuto a studiare a Milano, noi altri non ci è trasferito. Allora noi altri abbiamo preso una piccola casettina con mia moglie per far studiare mio nipote. Okay. Mio nipote no, ha finito di studiare, adesso a Canberra in Australia, che fa quelle cose di, non so se lei è diventato pratico di quei posti. Di, comunque è andato, noi altri, ormai che eravamo lì nella casa, siamo rimasti lì, perché comunque sa che cosa vuole, siamo anche anziani, è tutto un po' più vicino agli ospedali.
7: Allora, a me piacerebbe ascoltare tutto il giorno, però mi dica che ha bisogno quindi di un intervento.
5: vento. No, allora, momentaneamente, siccome c'è questo mio amico Barabino che è venuto e che mi dà una mano, no, allora pensavo eventualmente, cioè prima dell'intervento, magari che salgo su io un attimo, provo a vedere di sistemare. Perché le spiego, mia moglie deve vedere sto bel indie NCIS, non so che cos'è, una roba.
7: In ogni caso, io non riuscirei ad aiutarla.
5: Ma come deve, cioè, le spiego, perché si vede che sei un po' mossa. Allora io sono andato su, ho tirato un po' il cavetto, e quando tiro questo cavetto, non viene la televisione, fa zzzz, così, cioè, come un po' prende, un po' non prende, capito? Quindi magari sei solo stortata da una parte, capisce?
7: Sì, ma in ogni caso io non riesco a venire oggi, no, anche forse, quindi o ci prova lei riesce a farlo sistemare, a farlo andare.
5: Appunto, le stavo chiedendo cos'è che posso farci. C'è un modo.
7: Esiste un modo empirico per sistemare una parabola.
5: Empirico.
7: Ci sono dei test da fare con gli strumenti.
5: Ecco, che c'è il
7: destrumento. Non fuori, se l'illuminatore è a posto, non è a posto. Se il conduttore è a posto, non è a posto. Non sono cose che possono. Non c'è una regola.
5: Ma dai, perché comunque c'è questa specie di insalatiera sopra, qualcosa che viene di fuori, magari devo solo girarla un pezzo. Come si fa a capire da che parte la devo girare?
7: Solo peggio. Si vede qualcosa, lei la gira, poi non vede
5: nulla. Allora le spiego, in realtà non è che c'è qualcosa, si vede tranquillamente la Rai 1, Rai 2, Rai 3, si vedono una cosa buona. Io non li guardo, cioè non guardo tanta televisione, perché sono sia mio che presbite. E quindi ho questi due paio di occhiali, tutte le volte se guardo la televisione devo mettere un paio di occhiali, come li devo levare per fare un'altra cosa. E sono anche un pelo astigmatico.
7: E quindi diciamo che non ho modo di aiutare.
5: Nel breve
7: modo, e vuole, può aspettare, ci vediamo mercoledì perché ne facciamo il ponte,
5: fate il ponte, cioè, mi faccia capire, scusi, il giorno dopo che è venuta la grande idea, così gli antennisti non lavorano, vi fa proprio schifo il denaro.
7: Ma io ho una vita privata, come ce l'avrà anche
5: ma
7: lei,
5: ho capito, ma le fa schifo il denaro, è venuta una grandine grossa così come le arance, e lei fa il ponte, mi scusi, non ho capito
7: a me delle sue impressioni, non è che sinceramente mi interessa
5: niente, anche a me del suo ponte non me ne frega un cazzo, mia moglie deve vedere il CIS, mi saluti sto paio di coglioni, bene, ma pensa un po' te. C'è la crisi, nessuno c'ha voglia di fare un cazzo in questo paese. Va al ponte, fa il giorno dopo la grandine, fa il ponte. Il genio dell'imprenditoria, belì. Niente, Teresa, SIS non lo guardi. Oppure lo vai a guardare da Barabino, non mi rompere i coglioni. Ma pensa a te.
1: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Siamo nei mitici anni 80 e i ragazzi di tutto il mondo impazziscono per un film, Ritorno al futuro. Tutti vogliono una DeLorean. Tutti vogliono viaggiare nel tempo come Doc e Marty McFly.
2: Presto, Marty, alla macchina!
1: I film purtroppo furono solo tre, nonostante i produttori ne scrissero a centinaia. Beh, noi dello Zoo di 105 abbiamo ritrovato quei copioni e abbiamo deciso di pubblicarli solo per voi. Questo è Ritorno al futuro. La serie.
3: Papà! Papà!
4: Che succede, Marty?
3: Sto facendo una ricerca sulla Divina Commedia.
4: Con me marchi male. L'unica cosa che ho letto nella mia vita è...
3: Cosa, papà? Qual è l'unica cosa che hai letto?
4: No, niente. Mi sa che non ho letto niente qua.
3: Beh, papà, io invece voglio leggere. Non voglio rischiare di diventare un ignorante.
4: Infame! Stai dicendo che sono un ignorante qua,
3: Non sto dicendo che sei un ignorante. Sto solo dicendo che al giorno d'oggi sapere le cose è sicuramente più utile di 30 anni fa.
4: Chi lo dice che conoscere la Divina Commedia può essere più importante di quello che so io? Scusa, Chi cazzo lo dice qua?
3: Perché tu che cosa sai?
4: Io so un sacco di cose.
3: Allora, che cosa sai? Sono curioso.
4: So borseggiare le vecchiette sul tram. Poi so anche riconoscere la bamba buona dal muro grattato.
3: Ok, papà.
4: E so anche aprire i lucchetti delle biciclette degli altri. E poi so anche lubrificare i buchi dei culi.
3: Sì, ok, papà, va bene, basta così. Ok, sai un sacco di cose. Resta il fatto però che non trovo il mio libro della Divina Commedia.
4: Scusa, ma per caso era quello lì con la copertina azzurra?
3: Sì.
4: Quello con circa 3000 pagine.
3: Sì, papà, dov'è?
4: Ho usato il purgatorio per pulirmi il culo in bagno prima.
3: Ma papà!
4: Era finita la carta igienica. Vabbè, dai, il resto del libro è ancora qua, guarda, to. Aspetta, avanti!
5: Buongiorno, signori McFly.
4: Ciao, Doc, tutto bene?
5: Non proprio, sono un po' raffreddato. Avete un fazzoletto?
4: Sì, certo, to.
3: Ma papà, il mio libro!
5: Grazie. Che libro è?
3: La Divina Commedia. E ora non so come fare a studiarla per la mia ricerca.
5: La Divina Commedia, hai detto, eh? Forse il cliente che ho portato oggi può darti una mano. Vieni, Roberto!
6: Buongiorno a tutti, come va, Vi piace il mio vestito nuovo, Guardate qua, modello numero 4, Giuditta, Ecco qua! Corro avanti e indietro, così,
4: Ehi, Doc, ma chi è sto buffone di merda qua?
5: Lui è Roberto Benigni e vorrebbe tornare indietro nel tempo perché si è reso conto che studiare non serve a niente. Vorrebbe tornare ad essere ignorante per omologarsi a tutto il resto d'Italia.
4: Hai visto, Marty? Non serve un cazzo studiare. Per essere come tutti bisogna essere ignoranti, hai visto?
3: Signor Benigni, è sicuro di voler perdere tutta la sua cultura sulla Divina Commedia?
6: Vedi, giovanotto, la cultura al giorno d'oggi in un paese come l'Italia è un handicap. Non serve a niente. Quello che conta è avere tanti follower su Instagram, guardare le coppie in TV che fanno finta di litigare, mostrare le mammelle e gli orifizi anali a tutti per lavorare, Funziona così.
3: È per quello che non ti vediamo più in TV.
4: Speri, fai bene la domanda. È per quello che non vai più in TV a asciugarci i coglioni con la Divina Commedia della minchia, eh?
6: Sì, è per quello.
5: Beh, ragazzi, non ci resta che portarlo indietro nel tempo e ritirarlo da tutte le università che ha fatto.
4: Dai, va bene, ma aspetto qua io.
5: Ok, Roberto, attento al gradino. Ecco, Marty, impostiamo la data 3 settembre 1980. Presto, andiamo!
4: Lo sapevo io che alla fine, a lungo andare, la mia ignoranza mi avrebbe ripagato. Guarda, dovrei ringraziare i miei genitori, se solo non li avessi uccisi per rubargli l'oro che avevano in casa. Che miseria.
3: Ecco, papà.
4: Beh, avete sistemato?
5: Sì, tutto è andato secondo i piani.
4: Finalmente. Quindi, comunque, se non rompe più i coglioni con la Divina Commedia, cosa fa adesso, Benigni?
5: Conduce un modestissimo TG sportivo di una piccola TV locale.
4: Ah, dai, vediamolo, sono curioso, vai.
3: Sì, lo metto subito, papà. Dunque, il canale si chiama Telenuovo. Ah, eccolo.
0: Amici, buongiorno e benvenuti. Cos'è che è caduto lì, porco? Chiudi quella porta lì, per favore, d***iale. Chi è che continua ad andare avanti e indietro, boia? Andiamo avanti, vaffanculo, porco!
7: Ritorno al futuro. La serie. La serie. La serie.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sei uomo. Adesso.
2: Vai a fare la spesa al PAM con la busta dell'Esselunga. Confondi le acque. Sii uomo. Stacca il cordino dei sacchetti della spazzatura e usalo come filo interdentale. Sii uomo. Grattati la schiena contro gli alberi. Sii Balù. Sii uomo. Non lavarti le mani dopo aver cagato. È sempre roba tua. Sii uomo. Innamorati di una ragazza e non dirglielo mai. Sposati un'altra e vivi da miserabile per il resto dei tuoi giorni. Sii uomo. Scrivi su Facebook che le donne sono tutte troie. E poi torna su OnlyFans. Sii uomo. Se hai mal di schiena, non curarti. Diventa dipendente dagli antidolorifici. Sii uomo. Se hai i capelli lunghi, o sei Gesù o sei fro***o. Tagliati quei cazzo di capelli. Sii uomo. Quando litigate, di a tua moglie: sì, ma stai calmina, se ne hai il coraggio. Abbilo. Sii uomo. Gira le costine sulla griglia con le mani e spegni le ustioni con la birra. Sii uomo. Appena tua moglie porta la cena in tavola, alzati e vai a cagare. Sii uomo. Vai a puttane e paga coi ticket restaurant. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini... Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Mouse con la destra, cazzo con la sinistra. Rispetta il segalateo. Sii uomo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
0: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo 2 minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?
0: No.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni?
0: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita?
0: Cosa?
1: Risponda sì o no.
0: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
0: No, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, solo me l'hai detto 3 volte, Sabrina, non l'ascolto!
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non c'ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, è computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello!
1: E che computer usi?
3: E non ho un computer che mi hanno dato l'azienda, non lo so!
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto di quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo andare
1: magari la sera
3: letto.
1: Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non sono proprio di quelle cose di radio. Perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate. Andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5.
1: E Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio perché
1: Italia 1?
3: Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la sera per vedere la televisione? Cioè, ma...
1: è il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava. Se stavi più vicino ti porterei un caffè. No, purtroppo siamo lontani.
1: Ah, senti, dimmi un po' se conosci questi speaker. Andrea Bagar?
3: No, vi giuro, non conosco niente. No che non voglio parlare con te, non li
1: Marco
3: conosco.
1: Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare il nome che io non so manco quello della TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma non ho programma, nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Ma ci te la dai, niente, guarda, ti voglio salutare,
1: Jimmy Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi nomi perché non abbiamo la possibilità. Ciao bella.
1: E la TV di Radio 105?
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66?
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni?
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono che non mi piace, ti saluto.
1: E Radio Pippo Scopando?
3: Ciao amore,
1: e RDL?
3: Ciao.
1: E Radio Monte Carlo?
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: E Radio Satanata?
3: Ciao.
1: E Radio Malandrina?
2: Zondaggi!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì?
5: Come and rain. Should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Buffy.
9: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avanti. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò. Sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se Adam Day.
1: Out. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
8: amici di Garage Brother, io sono Francesco.
12: E io sono Franco. Oggi siamo a Lisbona.
8: Sì, nella libreria Bertrand.
12: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
8: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano. E a te piacciono?
12: No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
8: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è puzza di naftalina.
12: Hai ragione. Comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo! Ehi! Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
8: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625!
12: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
8: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei $5.
12: E questo? I Promessi Sposi 1827! C'è pure la copertina in pelle!
8: Aspetta! Sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton!
12: Hai ragione, dai, mettilo nei $5! Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia! Sembra una faccia umana che urla!
8: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con l'inchiostro rosso.
12: Si vede che avevano finito il nero.
8: Cosa c'è scritto sopra?
12: Necronomicon 800 A.C.
8: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata!
12: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
13: Ecco me, ragazzi! È bello, finalmente a Lisbona, cazzo, che è un posto pieno di figa, dove si beve! Mamma mia, che polvo che c'è qua dentro! Porca puttana, alza la cosa, mi prendo! Dai, fatemi vedere queste quattro cacate che poi vado in spiaggia, dai!
14: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
8: Ciao Rick, guarda questi quattro libri. C'è scritto Don Quixote.
13: Don Quixote. Sì, è Don Quixote. È la storia di questo prete che si chiamava Don Pisciotta, lo chiamavo. Don Pisciotta perché aveva questi problemi di perdite. E quindi si vedeva, sembrava la goccia sulla tonica, no? Quando lui andava in giro, cioè, sembrava questa goccia di piscio sulla tonica. E lo chiamavano Don Pisciotta. In realtà lui si chiamava Don Lauro, Don Lauro. E abbiamo costato $10. Che è carina, una storia simpatica.
12: Rick, e questo? C'è scritto Promessi Sposi.
13: Promessi Sposi. Questo è dove hanno preso il boss delle cerimonie. Sai che fanno il boss delle cerimonie, quello con Napoletana che fa tutte cose. Hanno preso il boss delle cerimonie, è il copione, il primo copione del boss delle cerimonie. Però è un po' due palle, perché alla fine, cioè, finisce così. Vuoi prendere moglie, vuoi prendere marito? Sì. Cioè, troppo poco spolorato. Poi si baciano, una cosa da ricchione, dai. Dai, è una cosa che piace ai culottoni, vero? Dai.
12: Rick, scusa, ma qui dice che è di Manzoni.
13: Manzoni non era quello della carne scatola, quello con la carne con la gelatina. E questo sì, sì. Questo è il matrimonio di quello lì. Si sono sposati lui, che si chiama Manzotin, e sì, Mandal, che era la moglie. Non sono tanto sicuro di questa roba. Comunque, sempre $10 do, perché è una roba bella, mi piace. Dai, anche morbida. Aspetta un attimo che ci appoggio le palle. Effettivamente è morbida questa pelle, vai. Mi ricordava una mia ex di Crotone. Minchia, una porca. Vabbè, dai. Che ci avete dall'altro che voglio andare in spiaggia.
8: Ok, Rick, affare fatto. Ma adesso guarda un attimo, abbiamo ancora una chicca.
13: E che cazzo è sta chicca?
12: È questo libro qua.
13: Ah, pensavo uno che si chiama Federica. Pensavo una chicca che si scopava. Invece niente, non si scopa mai con voi, ragazzi. Vabbè, che cosa? Mamma mia, che brutto. C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso, scusa? È scritto tutto rosso. E se vedete che è un vecchio comunista. Questo è un libro di un comunista che urla.
12: Scusa Rick, ma qui c'è scritto che si chiama Necronomicon.
13: È Necronomicon, si vede che è veneto. Sai che è tipico il nome veneto, cioè Maricon, queste cose qua. Se tu i veneti tutti così, Agoston, Pirlon, Pellon, tutti veneti. E questo deve essere veneto.
8: Sì, ma Rick, scusa un attimo, è scritto con una lingua incomprensibile. Poi c'è firmato 800 A.C.
13: E quella è la cilindrata. La cilindrata non va, infatti non è che va tanto veloce sto libro. Se lo lasci fermo è come la mia panda. Che quant'è la mia panda? 500, quant'è la cilindrata?
8: 1100.
13: 1100 va più potente, infatti vedi che è fermo, è un chiodo sto libro, no, niente. E fammi dare un'occhiata, va. Ah, però.
12: Ma c'è una stella a 5 punte.
13: E sapete che l'hanno scritta a Natale. Era la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
12: Rick, ma queste sembrano parole arcane.
13: Ma quale cazzo di cane? Qua ci sono solo pulcettano, va. Fammi leggere, che cazzo c'è scritto? Clato Barada. Nicto.
12: A me sembra una formula magica.
13: A me sembra una supercazzola. Allora, Andani, prematurata e sbirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do $50.
8: Avete sentito?
12: No, cosa?
8: Un rumore sinistro.
13: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
12: A Lisbona?
13: Non lo so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Va, lavatevi dal cazzo adesso per tutto il banco di $150. Dai, andate via.
8: Ok, Rica, fare fatto!
14: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata?
11: Questo è Tesori Nascosti.
13: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un opertoso dentro la libreria.
15: Straporca la puttana! Minchia, un demone!
16: Colati i pantaloni, umano!
13: No, no, demone ricchione, no! No, demone ricchione, no! Ragazzi!
16: Apparisci tra le fiamme!
13: No, le fiamme no! Meglio pigliarlo al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via la panza dell'olio! Della vasellina! Ragazzi! Ragazzi!
17: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e schiacciati le loro ex. Sii uomo. Se sei sull'ascensore e arriva qualcuno di corsa, premi ripetutamente il pulsante e solleva il dito medio mentre si chiudono le porte. Sii uomo. Non fumare dopo una chiavata. Fuma durante. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che scavano le case nella giungla. Sii uomo. Organizza un appuntamento romantico a tua moglie in un centro massaggi cinese. Sii uomo. Nascondi la bamba nell'armadio della casa di Barbie di tua figlia. Sii uomo. Ruba i guantini della frutta del supermercato e usali per farti una sega più impersonale. Sii uomo.

0: Fai finta che il tuo compleanno sia lo stesso giorno di un collega. Così il rinfresco lo porta lui. SeaWorld. Ricordati, niente è troppo grosso per un buco del culo. Basta che non sia il tuo. Sperimenta, sii uomo. Ascolta tutti i vocali a 2x e poi riascoltali perché non hai capito un cazzo. Spreca la tua vita, spreca il tuo tempo e sii uomo. Starnutisci senza mettere la mano davanti e poi mettiti a cercare lo snaricio nei paraggi. Sii uomo. Al supermercato prendi un pacco di würstel bavaresi e usali per misurarti il cazzo. Sii uomo. Chiedi lo sconto al casello in autostrada. Sii uomo. Se qualcuno tocca il pancione di tua moglie dicendo congratulazioni, tu toccati il cazzo dicendo bel lavoro, tigre. Sii uomo. Se il prete passa a benedire la casa, digli che sei Team Satana e sbattigli la porta in faccia. Sii uomo.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
5: È notte fonda nel paese dei cavernicoli, ma Grug non riesce proprio a chiudere occhio. Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco. E gli è rimasta inevitabilmente orco...
6: Figa, come sei agitata oggi.
5: Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco.
6: Puttana Eva, se mi brucia la pancia. Uno va mangiare da crack e poi sta mal, boh.
5: Grug decide quindi di farsi una passeggiata nella notte stellata. Cammina che ti cammini, sente a un tratto un rumore strano.
6: Ehi, chi cazzo è? Ma che sono armate, eh?
5: Il rumore si ferma qualche secondo, per poi riprendere sempre più forte.
6: Ma che c'ho in tasca una beretta e ti sparo la faccia, eh? T'ho detto che sono armato.
5: Grug si avvicina ai cespugli da dove proviene quello strano rumore, fino a vedere la cavernicola Moana, montata come un toro dal cavernicolo Siffredi.
6: Figa come ci date dentro, bravo Siffre.
5: Incredibile! Grug aveva inventato la camporella.
6: Che poi mi servirebbe anche a me una chiava, così smaltisco la fiorentina di T-Rex.
5: Mollati alla loro copula i due cavernicoli, Grug si lascia trasportare dalla bellezza delle stelle nel cielo.
6: Certo che è proprio bello qua, ma che no. Figa se sono romantico stasera. Ce l'ho anche nuda prima.
5: Il dolce silenzio però viene subito interrotto dall'arrivo del cavernicolo panettiere, di nome Banderas, in piedi da ieri sera a preparare il pane per il giorno dopo.
7: Hola Grug, todo bien?
6: Ti pareva che non mi veniva a rompere il cacco al cu? Sì, sta bene, sono sdraiato a guardare le stelle.
7: Te chiede un pane caldo?
6: Ma quale pane? Sono pieno da ieri sera che sono stato a Carlo Crack a mangiare.
7: Ma sto pane è buono.
6: Ma ti ho detto che non ho fame.
5: Il cavernicolo panettiere continua a rompere le palle a Grug e Grug, incazzato, lanciò verso il cielo stellato tutti i panini.
7: Dai amico, mangiane un, fam contento.
6: Puttana di quella trova, vaffanculo, tu hai pan.
5: Fantastico! Grug aveva inventato i pan di stelle.
6: Tornate in quel cazzo di mulino bianco, spagnolo di merda.
5: Cacciato finalmente quel cacacazzi di Banderas, Grug riprese a guardare quel fatato cielo stellato. Ma poco dopo...
6: Ma possibile che in questo cazzo di paese nessuno dorme di no?
5: Nella via davanti a Grug passò con una decina di mucche il cavernicolo pastore Zimil, intento in una transumanza.
8: Ciao Grug.
6: Ciao Zimil. Pure di notte lavora.
8: Devo portare le mu in montà.
6: Ah, ok, ciao, vai fuori da qua.
5: Grug però, passata l'ultima mucca, si accorge che la stessa è talmente gonfia di latte che lascia per tutta la via una lunga scia. Porca troia! Grug aveva inventato la Via Lattea!
6: Figa, che puntata stellare che ho fatto oggi!
5: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Caga in mare e poi sospingi lo stronzo verso le Americhe. Sii Cristoforo Colombo. Sii uomo. Se ti senti solo, commenta "mi manchi" sotto il profilo di una donna sposata a caso. E poi, datti appuntamento col marito per menarti in strada. Sii uomo. Se il tuo medico ti dice di smetterla di masturbarti, ascoltalo, perché ti aveva solo chiesto di tossire. Sii uomo. Non comprare il miele. Ingoia 200 api e fattelo da solo. Sii uomo. Al supermercato prendi sempre il prodotto in fondo allo scaffale. In quelli davanti ci pucciano il cazzo in...
3: È stupido.
2: In quelli davanti ci pucciano il cazzo in e... Fatti furbo e sii uomo. Accenditi una Marlboro strofinandola sulla barba. Sii uomo. Se tuo figlio vuole giocare con te, portalo al videopoker. E se vince, tieniti i soldi. Sii uomo. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grosso. Fermale e informale della cosa. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra, sempre. Sii uomo. Compra l'iPhone 17 e usa la funzione panoramica per fotografarti il cazzo. Sii uomo. Ma quale cazzo di beneficenza? Ma quale cazzo di Vinted? Gli abiti usati si bruciano in balcone. Proteggi il tuo look. Sii uomo. Di alla tua collega Cessa che oggi è molto carina. E poi vattene ridendo. Sii uomo. Di merda, ma pur sempre uomo. Sii generoso quando non hai un cazzo ed egoista quando fai la grana. Sii uomo. Oltrepassa sempre la linea gialla e aspetta il treno direttamente sul binario. Sii uomo. Non chiederle se ingoia. Tappale il naso e via. Sii pratico. Sii uomo. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: On Welcome lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi è come bamba purissima caduta dal cielo direttamente nelle nostre narici. Abbiamo infatti l'onore e il privilegio di avere qui con noi un uomo con la U di urina. Un imputato che se non ci fosse lo si dovrebbe scagionare lo stesso. Stiamo parlando proprio di lui, il Garibaldi dei biberon di metadone. Il Leonardo da Vinci delle siringhe infette usate come stuzzicadenti. Il Bob Marley dei peli del cazzo. L'unico, l'inannusabile, signor Odoardo!
2: Cos'è? Capodanno di Canale 5. Da quando mi esce la panicucci adesso?
1: Abbassatemi il volume di questa testa di cazzo in collegamento. Vedete, abbiamo montato un mega schermo qua in aula. Nell'aula di tribunale è impossibilitato a muoversi perché è un... questo ragazzo
2: che mi avete rapito questa
1: sentite questo rumore fastidioso. Allora è in collegamento video, come vedete abbiamo installato delle poltrone comodissime dove io e il signor Edoardo abbiamo assunto due prostitute che ci stanno allegramente succhiando le cappelle mentre assaggiamo dei popcorn alla formagella.
3: Signor giudice, lei è proprio un signore,
1: la ringrazio.
2: Comunque io non posso venire lì perché non posso fare le scale.
1: Adesso è troppo basso questo coglione, lo sentiamo bassissimo, una roba pazzesca.
2: Io non posso venire lì perché ho gli zoccoli.
1: Ha detto che è una zoccola, lo sappiamo.
2: No, ho gli zoccoli.
1: Comunque, signor Merdone, ci spieghi per quale cazzo di motivo lei ha voluto collegarsi col nostro tribunale quando eravamo qua belli sereni a farci spompinare e a tirare della buona cocaina. Prego.
2: Allora, forse non lo evince, però io sono diventato un centauro. Nel senso che quella gran testa di merda che avete lì nello studio ha tagliato le mie gambe e ha apposto la mia parte superiore del busto a un cavallo privato della propria testa. Lei sa cos'è un centauro, immagino. Ecco, vedi, non riesco neanche a trattenere le feci.
1: Ma signoro, silenzio, brutta merda. Chi è il giudice qua, Signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Rovinare la vita di una creatura così bella e innocente come un cavallo, dandogli il corpo deforme di questo abominio umano. Lei è un criminale!
3: Guardi, posso spiegare tutto, vostro onore.
2: Ma che cazzo c'è da spiegare, testa di merda? Cosa devi spiegare?
1: Guardi, sono proprio curioso di sentire quali sono le sue motivazioni, signor Edoardo.
3: È molto semplice. Mia figlia si è appassionata di mitologia greca e voleva sapere cosa fosse un centauro. Siccome il cellulare non prendeva bene, non ho potuto mostrarle una foto e così ho deciso di eseguire una piccola operazione sul querelante.
1: Aspetti un attimo che sto sbagliando.
2: Cosa fa? Stavo sbagliando.
1: Scusi, ho sbagliato le scarpe.
3: Ma non è un problema, il sperma è santo.
1: Scusate.
2: Perché ha del pane in mano, mi perdoni?
1: Per fare la scarpetta, mi scusi.
2: Oddio.
1: Scusi tanto, scusate anche al gentil pubblico, è che ho questa esigenza. Io quando vedo il signor Edoardo e sento questo odore, ogni tanto mi scatta proprio il desiderio di segarmi. Comunque è tutto chiaro e soprattutto comprensibile. Mi perdoni, sono dubitato anche solo per un secondo di lei, mio carissimo signor Edoardo. Il suo gesto è chiaramente più che motivato dall'amore paterno e questo gesto va premiato. Infatti per questo io mi ritiro per deliberare.
2: Secondo me lei assume un po' troppa di quella cosa lì.
1: Secondo me lei sta parlando troppo e se non la smette io la faccio abbattere come tutti i cavalli zoppi. Ehi tu! Sei un nudista?
3: Sì, come hai fatto a capirlo?
1: Lasciamo stare, ma scommetto che la tua passione per il nudismo è complicata da un grave inestetismo estetico.
3: Puoi dirlo forte, c'ho delle emorroidi che mi arrivano alle ginocchia. È una cosa molto imbarazzante.
1: Da oggi non più, perché è arrivato Calzeroidi, il primo calzino per emorroidi.
3: Davvero?
1: Certo, da oggi con Calzeroidi non dovrai più vergognarti di quel grumo purulento che ti penzola fra le chiappe come la lingua di un cammello setato. Grazie a una vasta gamma di fantasie colorate potrai dare un tocco chic alle tue protuberanze sanguinolente.
3: Ma lo voglio subito!
1: E fai bene! Calzeroidi, il calzino per le emorroidi, è approvato dall'Associazione Italiana Mestruatori Anali. Calzeroidi, il primo calzino per le emorroidi! Bene, Eccoci rientrati dalla pubblicità. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da questa merda chiamata il cavallone di Troia di averlo trasformato in centauro. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte
2: condanna quella,
1: questa corte
2: condanna il figlio di puttana,
1: questa corte
2: condanna quel pezzo di merda,
1: assolvi l'imputato. Oddio, oddio, anch'io!
3: Sono qui!
2: Che schifo!
3: Che delizia!
1: Eh?

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. 105. Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no, il culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non hai capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi di identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però. Però.

0: tererererò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però. This is the zoo.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5GG, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, e mi vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo l'appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu? Fammi
0: sotto, capito, sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, che stiamo installando il Bruce & Bongo. Che questa centralina nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tu. Che cazzo la conosce a lei? Uno. E due, l'ho chiamata per avvisarle che ci saranno delle interruzioni di correnti. E quindi se c'è la roba dentro il frigorifero, cose che se va male, ce la mette dentro il ghiaccio.
1: Abbiamo capito.
0: Finalmente ha capito. Allora, quando lei sente il segnale d'allarme che noi mandiamo in filo di fusione, lei deve staccare tutti gli elettrodomestici, perché al Bruce & Bongo, se va in Bruce Banner, succede un Hulk. Capisce?
1: Babò.
0: No, babò, se non mi capisce, io ho il dovere di segnare che lei ha capito.
1: Ma te di italiano non è che ne sai tanto comunque.
0: Ah, ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
1: Ma c'è italiano, io ragazzo sì, la Sicilia, dico sì.
0: Ma perché scusi, uso il tuo poloco? Perché adesso dice parolacce?
1: No, ma generalmente quando lei nel dovere deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
0: E questo sto facendo io.
1: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
0: Ma poi cazzo di tabelle, dove devo levare la corrente un attimo?
1: Vabbè, fai i cazzi tuoi,
0: E certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, vado a far culo! Chernobyl deve venire in dalla ghiacciaia! Bastardo! Quelli del 5GG.
1: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
1: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Mi dica. Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
1: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente. Purtroppo c'è stato un Bruce & Bongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce & Bongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
1: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
1: No, qua sono confuso, ci sono un sacco di elettrodomestici, di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo

0: staccato.
1: No, tutti, tutta via San Donato, proprio via, proprio perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
0: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
1: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
0: No,
1: su...
0: io sono in negozio, io non ci sto in tracasa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
1: Ah, che negozio è? Qual è? Qual è? Qual è?
0: Quello di mobili.
1: Ah, ho capito, capito, capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
0: Ah, sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
1: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale, un attimo solo,
2: Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo.
0: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Scomparso nel 2006 e riappare fugacemente 20 anni più tardi, con indosso gli stessi vestiti e una scioccante notizia sulle labbra. Dopodiché svanisce nuovamente nel nulla senza lasciare alcuna traccia. Di Leopollo Quaglia Drago non si sapeva appunto più niente dal lontano agosto di 20 anni fa, quando in vacanza con la moglie intifada sulle kafkiane spiagge della Liguria si era allontanato dall'ombrellone per andare al bar, dove intendeva acquistare una delle tipiche focaccine da 27 euro della zona. Ma in quel bar Leopollo non ci sarebbe mai arrivato. La moglie disperata trovò consolazione solo 3 giorni più tardi, quando sposò Pierponi Little Tombola, scopamico di lunga data che l'aiuterà a scrivere Chi ha sparito mio marito, sofferto resoconto letterario della vicenda balzato in vetta a tutte le classifiche. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Ciao, io sono Jimmy Mongo.
6: Ciao,
7: io sono Franco Bango.
8: Ciao, io sono Filippo lo Storpione.
7: Siamo un complesso.
6: Ah, suonate.
7: Sì. Siamo forti, vuoi sentire una canzone?
6: Ma sì, veramente questo è un programma televisivo di persone
7: scomparse.
6: Sì,
7: ma siamo in promozione col nuovo album.
6: Vabbè.
7: Ha detto di chiamare una puttana che fa la televisione per far promozione.
6: Seguiteci
7: sui social, siamo Gino e
6: Sì, e chi è Gino?
8: Allora, Gino adesso non c'è perché l'hanno ricoverato al neuro. Però noi siamo il gruppo. Adesso tiro fuori le bacchette della batteria dal culo.
6: Sì.
8: E provo a suonarle.
6: Prova.
8: Senti,
7: Siamo
6: Non si ride. Dicevamo recentemente il PM di Genova Roffolo guarda Gingilli, aveva però deciso di riaprire le indagini sul caso, puntando il dito proprio contro la povera intifada. Nella sua follia giustizialista il pubblico ministero si era convinto che la moglie avesse fatto fuori il Leopollo proprio con l'aiuto del Little Tombola, già noto alla giustizia per contrabbando di vibratori non convenzionali, profanazione di cimitero e furto d'antenati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
9: Sì, pronto signora, salve.
6: Sì, buonasera.
9: Salve, noi siamo gli Acchiappastorpi.
6: No, scusi.
9: Abbiamo cercato, per caso hanno chiamato lei qualche minuto fa,
6: un complesso.
9: È un gruppo di 3 cantanti.
6: Sì, l'abbiamo.
10: Sì, allora praticamente noi svolgiamo questo servizio di acchiappaggio, storpi e persone con disagi in giro per la nazione.
9: Abbiamo una fiocina.
10: Se vedi un mo, chi chiamerai? Acchiappa storpi.
6: Avete anche il vostro.
10: Cioè il nostro nostro insegna quel segnale di divieto con il mo dietro che fa.
9: Ci riconoscete per stare? Noi viaggiamo su un tandem a 4 posti.
10: Prendilo,
9: tira lì la pioggina.
10: Non intracciare i flussi.
9: Preso.
10: Prendi la trappola.
9: Tagliali la gola.
10: Ma no, lo intrappoliamolo. L'ho preso.
11: Scusi, dobbiamo andare all'unità di stoccaggio.
6: Bene, grazie per il vostro lavoro, agenti. Ci risentiamo più tardi. Insomma, arriva il colpo di scena nella nostra storia. La sera di 8 giorni fa Leopollo si ripresenta

0: presenta a casa, vestito esattamente come il giorno in cui era sparito, rivelando alla moglie di essere in grave pericolo di vita e che per il bene di tutti avrebbe dovuto darsi nuovamente alla macchia quella stessa sera. Abbiamo una nuova telefonata, speriamo bene. Buonasera.
1: Ecco, si volevano ringraziare perché grazie a lei. No, è scappato!
2: Prendilo
1: storpione!
2: Prendilo, legalo, tiro!
1: Aspetta, c'ho il fucile per prendere lo storpione!
2: Dai, fucci storpione! Sparali!
1: Lo faccio con la bocca perché è evidentemente finto!
2: Vai, prendilo!
1: Apri la trappola!
2: Buttalo dentro! Bene, siamo riusciti a chiapparlo, signora!
0: Scusate, ma questi dozzinali effetti sonori?
1: No, perché le spiego, le nostre attrezzature sono evidentemente finte. Cioè, il ragazzo disagiato viene preso per le pamanate.
2: Se lui non lo sa, ci casca!
1: Sì, c'è una giocosità dietro...
0: Ho capito.
2: Comunque, se avete bisogno di noi, chiamateci al 342-41-15-106.
1: Gli acchiappa...
0: Ridetto 104, ma...
2: Trovate anche i nostri gadget nei negozi, in tutti i negozi giocattoli, ci siamo noi tre pupazzetti.
0: Non penso.
2: Con gli piccoli storpioni.
0: Non eravate due?
1: Eh?
0: Non eravate due?
1: Siamo due? E l'altro chi è?
2: Non lo so chi è qui che ci guarda.
1: Dov'è?
2: Come ti chiami tu?
3: Mi chiamo Alfio.
1: Hai visto?
0: Scusi.
1: Sì, si è vinto che il mio collega.
0: A me sembra.
1: Si è girato.
0: Io non vorrei.
2: Ma non dirlo, no?
0: Io non vorrei dire cose che. Non mi.
3: Dai, Alfio, vai fuori! Vado fuori adesso!
1: Hai visto? È andato via, Alfio.
2: È andato via.
0: Allora, io credo che voi due stessi siate persone con dei disagi.
1: Aspetta che ti prendo!
2: No, ti prendo io!
1: No, ti prendo io! Tiro fuori prima la trappola!
2: Ti chiudo dentro!
1: No, ci sono prima!
0: Questa scena è indimenticabile per me.
2: Ti prendo prima io.
0: Va bene. Fio. Unica testimone dell'accaduto insieme al secondo marito, Intifada informa subito le autorità dell'accaduto, venendo incredibilmente creduta e incassando le scuse del PM Guarda Gingilli, che distrutto dal senso di colpa tenterà il suicidio sprintando come un pazzo contro un muro. Purtroppo però le nuove ricerche di Leopoldo non hanno dato alcun esito e per lui si teme già la sorte peggiore. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Chiunque abbia notizie utili sul suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail dammi 700 euro e ti faccio fare colazione a rapallo @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
1: Ecco signorina, ne abbiamo preso un altro.
2: Abbiamo preso un altro adesso, questo è bello grosso.
0: Sì.
2: Ha sempre delle canne in mano.
0: Sì, ma
1: abbiamo, preso, abbiamo preso un altro.
0: Sì. Oh.
2: Sì. Come ti chiami, vuoi presentarti?
4: Carlotta.
1: È anche confuso sessualmente,
0: sì.
1: Carlotta.
0: Ok.
1: È un robot di donna.
0: Ah, va bene.
1: Con le facce da uomo.
0: È un'ottima notizia, le strade sono più sicure adesso, grazie.
1: Comunque,
0: a voi.
1: Comunque, signorina, sì. La salutiamo, la ringraziamo per lo spazio che ci ha dato.
2: Sì, parla così a caso.
1: Carlotta.
0: Carlotta.
1: Quindi, ha la fica che sbatte?
0: Carlotta o io?
1: No, lei.
0: Preferirei non rispondere.
1: No. Carlotta?
5: Devo parlare? Non so come sono coinvolto.
2: Tu di che sei.
5: Ho la figa che sbatte.
0: Ecco, ha avuto la sua risposta.
2: Ma di che sei.
1: Ah!

0: cazzo in mano, tutto profondo. Tecnico, lo vedi?
1: Sì, Pino! C'è la tua cappella qui in studio!
0: Ora prendila in bocca e mettimi la straputtana di base, grazie!
1: Sì, Pino!
0: Siamo pronti, fratelli! Sono tornato! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, colui che conosce tutti i segreti della vita privata dei componenti dello zoo! Siete pronti? Sputtanamento in corso! Andiamo! Se anche tu, dopo 15 anni di matrimonio, decidi di portare tua moglie in un locale di scambisti e appena arrivi all'ingresso ti accorgi che la chiamano tutti per nome perché è il puttanone del posto, non posso dire di chi è moglie, ma fate due conti, chi è che è sposato da 15 anni qui? Benvenuto, non tu, no no, tua moglie, oh, è dei nostri! Se anche tu rientri a casa in piena notte tutto ubriaco dopo una cena con gli amici e cagando in bagno scambi il water con il bidet e il mattino dopo ti svegli con le urla di tua moglie che cazzi ai bambini per aver fatto i bisognini nel sanitario sbagliato, quando in realtà sei tu il malfattore cagone, bravo, benvenuto, sei come Wender, sei dei nostri. Dopo 5 mesi che la tua donna è rimasta incinta facendo l'ecografia morfologica per vedere di che sesso è il bambino, guardando nello schermo del computer vedi un piccolo James Brown.

0: tu fai il laser agli occhi per poter recuperare la vista, perché prima eri quasi cieco. Solo che appena operato gli occhi rimangono sbarrati per 2 ore e quando prendi i mezzi pubblici per tornare a casa vieni arrestato e scambiato per un guardone. Beh, Fabio Alisei vive così tutta la vita con quei cazzo di occhi pallati di merda. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, il giorno del matrimonio, poco prima di salire sull'altare, preso dall'ansia, decidi di calarti 6 spritz con gli amici e quando arriva il fatidico momento in cui il prete ti chiede se vuoi prendere come sposa la tua futura moglie, tu invece di rispondere sì, te ne esci con... Benvenuto! Non dirò mai chi è stato, ma è successo veramente. Sei dei nostri! Se anche tu la domenica mattina ti svegli di buon umore e inizi a fare tutti dei balletti stupidi in salotto, ma tua moglie a un certo punto, guardando dietro i boxer, si accorge che hai una chiazza di merda sulle mutande e inizia a scattarti delle foto e vuole ricattarti a meno che non le compri una borsa nuova. È successo veramente. Mi sono svegliato domenica, ero tutto contento, facevo i balletti, a un certo punto mi piego, mia moglie, ma che schifo, c'avevo una sgommata di merda sulle mutande. Benvenuto Mazzoli, sei dei nostri. Bene, ora siamo arrivati alla fine e come ogni volta voglio dimostrarvi che io posso fare qualsiasi cosa. Ora mi infilerò un mega raudo su per il culo, lo accenderò e mi sparerò nello spazio, dimostrandovi che io sono immortale. Pronti? Tecnico, passami l'accendino. E acceso?
1: Ma non parte nulla.
0: Non succede niente? Non sto decollando? Mi sa

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente quasi il 2015 quando nei supermercati comparve una nuova tecnologia.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Entravi per comprare due pomodori, una mozzarella e il tonno in offerta, e all'improvviso dovevi diventare tu un impiegato del supermercato. Tutti dicevano che era il futuro, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando delle casse automatiche. Ci hanno raccontato che servivano a velocizzare la spesa, a rendere tutto più moderno, a farci risparmiare il tempo. Ma la verità è che non risparmi tempo, risparmi il cassiere.
4: E io una volta sono entrato per comprare una bottiglia d'acqua, una sola. Sono uscito 40 minuti dopo, sudato, umiliato, con la macchina che mi urlava: articolo non riconosciuto nell'area di imbustamento. Ma quale area di imbustamento? Così sono uscito senza pagare. Mi ha fatto sentire un ladro per una bottiglia da 29 centesimi.
2: Esatto, le casse automatiche non sono macchine, sono giudici. Ti guardano, ti pesano, ti accusano. Se appoggi una banana troppo corta, scatta l'allarme. Se togli il sacchetto troppo presto, arriva l'assistente. Se respiri vicino allo scontrino, blocco totale del sistema. Ma chi ha creato tutto questo? Ce lo spiega il nostro esperto di tecnologie umilianti.
5: Salve, sono l'esperto di tecnologie umilianti. Studio le casse automatiche da anni e posso dirvi una cosa: non sono state create per la spesa, sono state create per addestrare l'umanità all'obbedienza. Ogni volta che la macchina dice attendere assistenza, tu resti fermo, non ti muovi, aspetti e hai l'ansia di aver combinato qualcosa. È controllo mentale e comportamentale. Dovete svegliarvi.
2: Capito? Prima c'era la cassiera che ti diceva: ha la carta fedeltà? Oggi c'è una macchina che ti dice: articolo non riconosciuto, non mi freghi, hai preso tre sacchetti, ti ho visto. E tu accetti, perché ti hanno fatto credere che sia progresso.
6: E una volta ho provato a pagare una spesa da 12 euro, la cassa mi ha bloccato tre volte. Alla terza è arrivata la commessa, ha passato un badge, mi ha guardato male e ha detto: lei ha messo il pane come patate. Da quel giorno non sono più lo stesso. Adesso quando vedo un'amichetta mi metto a piangere.
2: Esatto, le michette scaturiscono emozioni contrastanti. Ma torniamo a noi, perché le casse automatiche raccolgono dati, sanno cosa compri, sanno quando compri, sanno se prendi i cetrioli per mangiarli o infilarteli nel culo. E quando compri una cosa imbarazzante, loro alzano il volume.
7: Io una volta ho comprato una crema per emorroidi, fazzoletti e un melone. E la cassa ha detto a voce altissima: articolo non pesato. Tutto il supermercato si è girato. Una signora mi ha fatto il segno della croce. Preso dal panico, ho lanciato la crema addosso alla commessa e sono scappato via. Mi fa ancora male il culo.
2: Ed ecco il punto. Le casse automatiche non sono state messe per aiutarti, sono state messe per farvi lavorare gratis, farti sentire in colpa e soprattutto per prepararti a un futuro dove sarai tu a fare tutto. Tu fai la spesa, tu passi i prodotti, tu imbusti, tu paghi, ma ti scusi con la macchina. Ma abbiamo ancora un'ultima importantissima testimonianza, quella che ci farà crollare ogni dubbio.
8: Io prima andavo alla cassa normale, sorridevo al cassiere, passavo la carta. E poi c'era sempre lo stesso bel ragazzo che mi portava in magazzino e mi scopava per tutta la pausa pranzo. Ah, ricordo ancora. Adesso, con la cassa automatica, ho provato di tutto, anche a chinarmi a 90 senza le mutandine. Ma niente, nemmeno un commento. Mi manca il vecchio cassiere. Che mangiate in pausa pranzo?
2: Esatto. Che mangiate in pausa pranzo. E questo è il punto. Non è tecnologia, è dominazione psicologica da banco frigo. Ogni beep è un ordine. Ogni attendere assistenza è una punizione. Ogni scontrino è una confessione. Se è vero che due indizi fanno una prova, attualmente siamo a due cetrioli e quattro melanzane. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: bene, benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Bracco Paolo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, sue, poi siamo frestoni, al mio fianco Carmelo Abbate sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero, ciao Alessandra!
2: Ciao, sono figa!
0: Sì, lo vedo, bene, bene, bene, bene! Come siamo questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati, ciao Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi, volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi e oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders, eccolo, si chiama Frocionero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano, non è latte, gli sta sbagliando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono Foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
4: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Ah, ah, ah! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
4: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Engel, se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito da Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo e adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
4: Ed è un attimo, appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecandolo per via delle testate al culo di gomma scopabile, il signor Beppe Stratocaster viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di figa! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Che carpate! Ma non sei ne pescio! Ma non sei neanche fica! Che minchia sei! Come fai a cagare? Curiosità! Prima di morire!
4: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
0: Bene, bene, impeto che siamo boldi a navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi! Diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi sui social network, Sebastiana!
3: Sì, i nostri Squarto Graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
0: No, Sebastiano, è un'orgia in terrazziale e quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link. Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo che sono persone, ci siamo e corriamo e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso, ciao!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, ora tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E strana morto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te un attimo scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Sì, vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni. Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a bascio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do anche la...
6: Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco.
8: Sono Peppino Ucirco. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma scusa,
8: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105. Bastardata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Discovery Franco presenta... Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... i vichinghi!
2: I vichinghi e la medicina!
3: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere Pampini dentro di buco che puzza di donna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruito per chiedere un consiglio. Sì, fatto tatruito. Truito Franz! Apriti porto! Truito Franz, io sento che tu dentro! Truito Franz!
4: Knull! Che in cazzo tu vuole tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sa che Druido Franz impegnato a riti con moglie di Vichingo Franz?
3: Tu sta con moglie di Vichingo Franz? Che poi tu stesso nome... Curioso, noi solo 5 nomi in popolo vichingo. Tu fa magia!
4: Io impegnato a far magia con grande bacchetta vichinga.
3: Tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
4: Ya!
3: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
4: Nein! Cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare.
3: Forse lei ha piccolo maleficio data da altra moglie di altro vichingo per gelosia.
4: No, niente maleficio, nein.
3: Allora forse lei...
4: Knull, basta! Tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi! Basta fare domanda! Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
3: Nein, druido! Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
4: Mi spaccio Knur, tu a tosso?
3: Tutta erba per cura a tosso?
4: Niente Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di Vichingo.
3: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro Vichingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
4: Ma Vichingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo.
3: Ma come schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
4: Tu già vecchio Knur. Tu almeno 24 o 25 solstizio.
3: 25 solstizio e 12 solstizio.
4: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco, Knur.
3: Cosa sentite da popolo del nord?
4: Britanni?
3: Sì, britanni.
4: Beh, ciao, Knur. Io torno a fare magio con mio bacchetto su moglie di vichingo prima che lui torni da razio.
3: Ma ti prego, tu aiutami a vincere tosso, ti prego. Sento.
4: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo pozione molto potente. E sta dulune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
3: No sidro.
4: No, niente sidro.
3: Va bene, potente truito!
4: No! Ninth Sidro!
3: Si è capito, Ninth Sidro!
4: Ok, dammi oro per consulenza e medicino.
5: Ma io...
3: Io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
4: Nein, questo è consulto privato. Prego tu oro o niente medicino.
3: Ma io non ho oro. Posso trarre il mio buco che puzza puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio.
4: Nein, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortileggio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
3: Ma tu pucia per pampino, non possibile che cresce albero il mio buco che puzzo puzzo.
4: Va bene, Knur, tu ha voluto.
5: Maral Knur grabe fargatulib.
3: Tutto divertente con parolo buffo. Che malo. Che malo, buco che puzza puzza fa malo più di quanto violento per quanto di pelliccia con vichingo che fa pelliccio. Ha fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo puzzo. Tieni, questo è oro, tieni oro.
4: Oh, io non arresto, Knur.
3: Tu tieni, no problema. Ma tiene.
4: Grazie, Knur. Mi raccomando, niente sidro.
3: Sì, niente sidro. Sì, grazie. È druido. Ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo puzzo alberello.
4: Tu aspetta autunno. Lui cade solo.
3: Grazie, druido. Grazie, druido.
4: Nai, Knur.
3: Cosa?
4: Nai!
3: Niente sidro, io ho capito.
4: De niente, Knur. Niunt.
3: Tu pazzo.
1: I vichinghi.
6: Lo Zoo di 105.

0: Che profumino invitante. Che cosa stai cucinando di buono?
1: Grazie. Ma non è per noi, ma per i senza tetto della Casa della Carità di Nostro Signore Benedetto Figlio dell'Immacolata Concezione del Promontorio di San Sebastiano Martire.
0: Accidenti, posso assaggiare?
1: Dell'Apostolica Diocesi dei Benedettini Scalzi, devoti alla Maria Vergine, Santissima delle Orsoline Minori.
0: Ah, ok, ok, e quindi posso
1: del assaggiare? Del gruppo minore delle Associazioni Apostoliche della Santissima Trinità di Nostro Signore Gesù Cristo.
0: Sì, certo, ma...
1: Martire del Sacro Cuore della Gioventù Cristiana.
0: Benedetto, certo, certo, posso
1: da
0: assaggiare?
1: Da non confondere con l'Associazione Cristiana dei Devoti. Voti alla Santa Croce di Malta della Vergine Immacolata dei Benedettini,
0: certo,
1: di Firenze.
0: Firenze, certo.
1: Vuoi assaggiare?
0: Beh, mi stavo giusto chiedendo se potessi sentire questa
1: I poveretti della Casa della Carità di Nostro Signore.
0: Ma Dio!
1: Benedetto Figlio dell'Immacolata Concezione del Promontorio di San Sebastiano Martire.
0: Va bene!
1: Dell'Apostolica Diocesi dei Benedettini Scalzi, devoti alla Maria Vergine.
0: Ok, ho capito.
1: Santissima delle Orsoline Minori del gruppo minore delle
0: minore,
1: Associazioni Apostoliche,
0: certo,
1: della Santissima Trinità.
0: Trinità.
1: Di Nostro Signore Gesù Cristo Martire del Sacro Cuore della Gioventù Cristiana.
0: Cristiana.
1: Saranno entusiasti di questa zuppa che ho creato con il nome della mia associazione.
0: Finito?
1: Ma amore, non ho tutto il tempo del mondo. Ti muovi ad assaggiare? Mi stai facendo perdere del tempo prezioso.
0: Ma veramente parli? Mi stai prendendo per il culo, di la verità. E 20 minuti che mi elenchi tutte le declinazioni del nome di Cristo e della Vergine Maria, e io sarei quello che ti fa perdere tempo? Ficcami in bocca quel cazzo di mestolo, porco d***o!
1: Cosa hai appena osato fare?
0: Ops, scusa, mi è scappata, ma mi hai esasperato, non volevo essere irrispettoso.
1: Il Signore mi perdonerà, ma nessuno potrà salvarti dal peso del mio mestolo su quella bocca da bestemmiatore.
2: Cose di casa!
3: Tesoro, i vicini si stanno picchiando ancora. Mi deconcentrano.
4: Non farci caso, tanto ora che arrivano gli ospiti del Sabba, avranno finito di fare casino e potremo fare la nostra messa in onore di Satana in santa pace.
3: Che palle! Ma quando arrivano così sacrifichiamo questo cazzo di capretto sul basamento. Sta cagando in tutta la casa santo Satana.
4: Aleppe, papà Satana, Aleppe.
3: Quanto mi ecciti, amore mio, quando sei così religiosa. Non vedo l'ora dell'orgia di festeggiamento. Il primo culo che sfondo sarà il tuo.
4: Era ora. Parti sempre dal ragionier Salvetti del quinto piano.
3: Ma amore, è solo per carineria fra vicini. Sai che è uno che ci tiene alle formalità.
2: Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: che altro perché ci eravamo rotti i coglioni, siamo tornati con la serie televisiva più amata dalle donne casalinghe che si sgrillettano il ficone con il ferro da stiro. Torna a grande richiesta il segreto.
1: Oh merda, Servastraccia? Servastraccia? Ma dove si è cacciata quella parmigiana di catarro? Servastraccia?
2: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo lucidando la sua collezione di clarinetti vaginali.
1: Brutto fossile di diarrea che non sei altro. Non lo sai che io e i clarinetti vaginali abbiamo un trascorso anale?
3: Ok, è la stessa domanda.
4: Frankenstein.
5: Hai detto pausa, non avevi neanche Frankenstein.
6: Che bravo!

0: recuerdo.
1: Ah, maresciallo Sciallomare, è arrivato giusto in tempo. Guardi, ho rotto il bidet.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'idraulico.
1: Lurida scrofa di cammello che non sei altro. Non lo sai che io e l'idraulico abbiamo un trascorso anale?

0: Cineteca.
1: Bruce Lee, bellissimo!
0: Mi è sembrato di essere Bruce Lee. Apprezzo la tua ironia da fan,
1: ma non sono al suo livello, chiedo scusa.
2: Ma è ovvio, maresciallo Sciallomare, per aggiustare il bidet dobbiamo chiamare il bidello.
3: Il bidello?
4: Potrei fare la stessa domanda.
0: Un mozzo che vede la terra dopo tanti mesi di navigazione.
1: Cazzo, no, avrei detto Tarzan. Sento escluso, questa volta non ho indovinato. Non sono degno di essere un suo fan.
0: Allora ti banno da Instagram.
1: Porca troia. E anche mañana tu sia pensando, se che tu e io
2: non potremo parlare. Ecco, questo deve essere il bidello. Mi raccomando, occhi aperti. Non voglio che il bidello scopra il mio segreto.
3: Tranquilla, donna Ruanda, può gondare su di noi.
5: È permesso?
3: Si accomodi, signor bidello. Venga, le mostro il bagno.
2: Ma no! Brutto rutto di forfora, sei impazzita? Nessuno può entrare nel mio bagno.
5: Ma se non posso entrare in bagno, come faccio ad aggiustare il bidet?
6: Vorrei farle la stessa domanda.
0: Malato alla gola.
1: Bellissimo! Sono tornato con un profilo fake per applaudirti. Ancora!
3: Il bidello ha ragione, donna Ruanda.
2: Come ti permetti di contraddirmi, figlia di una cagna cagata da un fagiano? Se il bidello entrasse nel mio bagno, potrebbe scoprire il mio
7: segreto.
5: Ma donna Ruanda, in realtà già lo conosco il suo segreto.
3: Davvero?
8: Potrei farle la stessa domanda.
0: Dracula!
1: Che bello! Sento anche che mi manca un litro di sangue. Il potere della suggestione.
4: Non sperare.

0: Smara, qual è il segreto? Qual è?
1: Taci, bidello, lo dico per il tuo bene.
2: Ma è ovvio, il segreto di Donna Ruanda è...

0: No! Donna Ruanda, perché gli ha sparato?
1: È stato un incidente, aveva una mosca sul cuore, volevo ucciderla.
0: E non poteva tirargli semplicemente una manata?
1: Cretina, non lo sai che io e le manate abbiamo un trascorso anale?
2: Morse!
3: Devo dirlo! Che bravo! Oscar! Oscar! Chiedo scusa, ma sono 10 puntate che ce l'ho dentro! Mi stai perseguitando, fans!
4: Maresciallo Scialomare, mi scusi se la disturbiamo di nuovo qui sul set. Senta, una domanda. Vuole dire qualcosa a tutti i suoi fan per le sue grandi imitazioni?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: Grazie.

0: Amore, sono qui con un mio amico. È un problema per te se si ferma a cena?
1: Ciao, piacere, Carlo.
2: Ma figurati. Ciao, mi chiamo Sara. Ma non sapevo di un amico di mio marito che si chiamasse Carlo. Lavorate assieme?
1: No, io sono disoccupato. Poi ci siamo conosciuti oggi pomeriggio al bar. A proposito, complimenti. Anche se un po' sciattarella, sotto sotto si vede che sei ben intelaiata. Complimenti, bel fighino.
2: Bel fighino? Ma scusa, amore, ma come si permette il tuo amico che hai conosciuto praticamente 2 ore fa a parlarmi in questo modo? Non gli dici nulla?
0: Tranquilla, amore. Il Carlo è un personaggio molto folcloristico del quartiere. Non è cattivo, è che fa un lavoro atipico che gli permette di essere un po' eccentrico. Sicuramente era un complimento, non una mancanza di rispetto.
2: Artista?
1: No.
2: Attore?
1: Magari.
2: DJ?
1: Chiama Italia.
0: Che ridere.
2: Oppure scultore o qualcosa di simile?
1: No, guarda, ci sei lontana. Io per lavoro mi considero un risolutore di problemi. Praticamente chiudo i buchi lasciati dai mariti nel corso della vita frenetica e ridò il sorriso alle mogli.
2: Ah, adesso ho capito. Sei una sorta di tuttofare edile. Metti a posto le magagne di casa che combinano i mariti con il trapano in mano.
0: No, amore, in realtà il Carlo è un pelo più specializzato. Lui...
1: mi inculo i troioni con il marito che si sega guardando, ovviamente per soldi.
2: Scusa, non ho afferrato.
1: Figa, se sei vorace saltiamo subito ai fatti. Ovviamente che non hai afferrato. Ho ancora la belva nelle mutande della Cagi. Se mi dite dov'è il bagno, vado a farmi una lavanda anale. Così che se magari ti va di fare un Dirty Sanchez, non mi esci col pizzetto di cacca. Poi mi do una rinfrescata al pipistrellone, così ti svolazzo nelle caverne con il pelo pulito.
2: Che cosa?
1: Figa che faccia di sale. Me lo cerco da solo, dai, che tanto sono 40 metri quadri cacati. Oh, mi raccomando, prima voglio vedere la fresca. O col cazzo che ci do dentro con la spaventapasseri. Oh, però gli stivali texani non li levo. Mi puzzano i piedi di ansia.
0: Allora, amore, ti è piaciuta la sorpresa? Sai che il Carlo è famoso nel quartiere? Fortissimo, vero? Allora che si fa? Si scopa in camera o sul divano? Prendo il cavalletto del telefono. Magari ce lo riguardiamo in campeggio quest'estate.
2: Ti do 10 secondi per buttare fuori di casa quella merda con gli stivali e tornare da me senza maglietta. Perché il sangue fa fatica a venire via con il lavaggio a freddo e ho in lavatrice già il bianco.
0: Ti prego, calmati.
1: Tadan! Eccolo il missile contro la noia. Toh, spaventapasseri, va che cilindrone. Scommetto che non hai mai visto un capitello corinzio da così vicino. Allora, cominciamo la festa delle pannocchie?
2: Oh, santo cielo! Ma quello non è un cazzo, ma un delfino avvolto nel domopac.
1: Grazie, spaventapasseri. Sì, mi sono portato avanti. Ci ho messo già il goldone. Epatite. Insomma, rischi del mestiere.
3: E basta, cazzo! Ma perché si pestano sempre mentre mi rilasso sul divano?
4: Non si stanno pestando. Ho visto entrare Carlo da loro prima. Staranno scopando.
3: Carlo? Ma chi? Quello a cui hai attaccato l'epatite?
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.